0: prima che sia giorno.
1: Con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Un altro giorno comincia il nostro appuntamento dalle 4 in poi, ci vede insieme, insomma. Per le prossime due ore ci racconteremo un po' di cose. Oggi giornata davvero molto particolare. Salutiamo tutti quelli che magari stanno svegliandosi adesso in questo martedì 26 di maggio. E insomma, molto presto, però molti sono anche abituati, effettivamente. Quindi c'è la nostra musica per cominciare la giornata come si deve. Abbiamo scelto una bella canzone di Sofia Alice Baxter che ci porta esattamente al 2020.

Taylor Swift, era il 2012, una delle prime canzoni di enorme successo era We Are Never Ever Getting Back, che ci ha riportato indietro a qualche anno fa, insomma agli albori, dicevamo, del successo di quest'artista che oggi è diventato veramente un fenomeno un po' ovunque, anche a livello economico, e una delle potenze per quanto riguarda la musica. E vabbè, insomma, dai, l'abbiamo risentita nel nostro appuntamento di martedì. Ben trovati, giornata molto importante oggi per quello che sarà anche Radio 3, visto che più tardi saremo in diretta da Cari per quello che sarà la tappa del Giro d'Italia di oggi.

Robbie Williams e la sua canzone intitolata Strong ci ha riportato indietro di qualche anno. In quello che è il nostro appuntamento di oggi, in prima che sia giorno, stiamo cercando di fare in modo che voi vi svegliate come si deve. Ancora presto, lo so, però insomma c'è come sempre la possibilità di riservare un disco sveglia. Basta mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenoterete per il prossimo appuntamento, in questo caso per domani tra le 4 e le 6, perché vi sveglieremo con la vostra canzone preferita. Ecco, questo è importante, ce lo segnalate e noi ve la facciamo sentire. Buon martedì, ci arriva anche la formazione di Hemp People, quindi anni 90, intorno al 92-93. La canzone è quella intitolata One Night in Heaven.

Shakira con Wyclef Jean, la canzone che è dedicata Hips Don't Lie. Proprio in questi giorni stiamo sentendo Shakira, la nuova canzone che è l'inno dei mondiali di calcio, e quindi so che è intitolata Dai Dai, mi sembra una roba del genere, quindi la stiamo ascoltando anche, ed è sicuramente una delle canzoni che ascolteremo tantissimo prossimamente.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Alta marea ea, come dicono Coez e Fra Quintale in questa canzone. Beh, devo dire due tra gli artisti che negli ultimi anni ci stanno regalando le cose migliori, separatamente ovviamente, non insieme. E questa era Alta marea, canzone che abbiamo ripescato, era il 2023 quando funzionava questa canzone, è stato uno dei tormentoni che sicuramente ricorderete dell'estate di quest'anno. Benvenuti nell'appuntamento in prima che sia giorno.

0: Quando pensi ai Duran Duran, forse la prima canzone che ti viene in mente è questa, e perché poi ne ha fatte tante altre anche molto belle, come per esempio Save a Prayer, che ne so, Rio, tante altre, però Duran Duran li colleghi subito a Wild Boys, che fu l'inno, insomma, di quel periodo di metà anni 80, e così abbiamo voluto risentirli. Questa è Radio 3, buona mattina, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Ospitiamo anche Tiziano Ferro con Alla mia età.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia.

John Lennon, è sempre una canzone da brivido questa, e l'abbiamo risentita con Woman, è uno dei classici di sempre, e così abbiamo, ma chi vi fa ascoltare John Lennon a quest'ora? È sicuramente qualcosa, un toccasana per fare in modo che questa giornata cominci alla grande. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa di importante da festeggiare, un compleanno, un anniversario, qualcosa che sia importante per quanto riguarda questo 26 di maggio, quindi insomma tutti insieme un abbraccio e un augurio fortissimo. C'è anche Madonna con noi, che riapprezziamo con questa Keep It Together.

Questa rimane sempre una carezza, è sicuramente una delle canzoni degli UM di George Michael che ricordiamo maggiormente, è qualcosa di unico. Careless Whispers, ritrovato in quello che è il nostro appuntamento di prima che sia giorno, buon martedì 26 di maggio, giornata importante perché quest'oggi saremo in diretta a partire dalle 7, poi in diretta da Cari, l'arrivo della tappa del Giro d'Italia che si svolgerà quest'oggi con la Marghe e Maxi, comunque alle 6 c'è sempre Moca e quindi in ogni caso saremo sempre in diretta da qui e da Cari, quindi sarà una giornata dedicata a quello che sarà il ciclismo per quanto riguarda appunto la tappa odierna del Giro d'Italia. Intanto arrivano i Tears for Fears con noi, che riapprezziamo dal 1983 con questa Pale Shelter.

Hasta Luego con Matt Gims nel nostro appuntamento di oggi. È sicuramente uno dei pezzi che ricordiamo maggiormente per questo artista. Non è forse la canzone più importante, ne fate tante altre, quindi insomma questa mattina la scelta è andata su quello. Ben trovati, l'appuntamento con Prima Che Sia Giorno. Questo è Billy Mayers. Hello.

Nicolò Fabi e la sua canzone, quella intitolata Acqua che scorre. Siamo tornati indietro di qualche anno, un annetto insomma, questo singolo che ci ha regalato lo scorso anno. Era più o meno l'estate quando uscì questo pezzo e oggi abbiamo voluto farvelo sentire nel nostro appuntamento. Questa è Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi ancora per un tot di minuti, insomma nella parte finale di quello che è il nostro appuntamento, per cercare in modo di farvi iniziare bene questo martedì 26 di maggio. Arrivano anche Bryan Adams insieme a Tina Turner, beh insomma che accoppiata ragazzi, ci hanno regalato questo pezzo insieme che era qualcosa di meraviglioso. La canzone è quella intitolata It's Only Love.

l'accoppiata Common e John Legend, questa Glory, che è anche la penultima del nostro appuntamento di oggi. Vi abbraccio, ci risentiamo più tardi nell'appuntamento di mezzogiorno con i tre tenori insieme a Riccardo. Boris non ci sarà quest'oggi, lo sentirete poi più tardi dalle 15 in poi. Comunque è un invito a pranzo, mi raccomando, non mancate. Tra poco c'è Ruben per quello che è l'appuntamento con Moka e, come dicevamo, giornata speciale dedicata un pochino alla tappa del Giro d'Italia Bellinzona Cari. La seguiremo in diretta, saremo proprio

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi.
2: Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto?
1: E invece non ci tira fuori questa roba da Bob Stein.
2: Ma come la fai questa meraviglia?
3: Prima punto acqua sotto la valvola, dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro, pressiamo un pochettino ragazzi e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura, dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, buon martedì, eccoci qua, ritrovati e ritrovate dopo un weekend un pochettino più lungo, per tanti, magari qualcuno è anche andato via, qualcuno ha potuto godersi questi giorni di caldo, molto caldo, in montagna. Difatti questa mattina quando sono partito dal Bellinzonese erano 20,5 gradi, meno quello che marcava l'auto. Possiamo già parlare di notte tropicale, non voglio, però c'era su ieri sera almeno il Bellinzonese una bella arietta. Devo dire che di giorno era molto caldo, perché il sole picchiava e pestava, ma si stava bene. Poi ieri sera, una volta che è sceso il sole, finestre aperte, un pochettino di aria circolava, sapeva, c'era già quel profumo di estate, no? Quel profumo di erba tagliata, quelle belle serate belle lunghe con le rondini che girano, che viaggiano. Buon lunedì, no? Buon martedì, sì. Direzione Bellinzona, sperando di trovare parcheggio e non strade chiuse. Oggi è quel giorno lì, perché chiaramente ci sarà la tappa del Giro d'Italia che noi seguiremo, perché si stanno già preparando a Cari, quindi loro sono al fresco. Marghe e Maxi B che saranno in diretta da lassù, e poi anche oggi il Danny con il Casanova, che tra l'altro si cimenterà nel Giro E, quindi in partenza da Biasca attorno alle a mezzogiorno, una cosa del genere. Si farà questa pedalata con bici assistita, ma comunque su 1300 metri di dislivello, mentre il Giro partirà invece attorno alle 13.45 da Bellinzona con un bel prologo, e poi la partenza è fissata un po' dopo. Ma insomma, sappiatelo che ci sono varie limitazioni al traffico nel Sopraceneri, chiaramente. Ma detto questo, noi partiamo, iniziamo a tenervi compagnia e partiamo subito con la musica, quella bella, quella di Sting, che dal 2001 ci canta All This Time. Sting è sempre una garanzia, no? Una partenza così tranquilla anche il martedì mattina. Ancora buongiorno!

0: E quindi siamo già partiti anche col giro, come ci canta Diego, sentite qua.
1: Io sono vivo e sono qui a scaricare frutta e verdura tra Grono e Biasca fino a Rivoi. Oggi mi danno la maglia rosa perché per non trovare le strade chiuse sto facendo le corse, sempre rispettando i limiti di velocità ovviamente. Buongiorno maestro.
0: Buongiorno anche a te Diego, mi fa sempre un onore micidiale quando mi chiami maestro, anche se non sono così, ma è un po' mi gonfia l'ego, ecco, mi gonfia l'ego. Ebbene sì, oggi ci saranno svariate strade chiuse a differenti orari, perché chiaramente c'è questa tappa e bisogna chiudere strada per far passare il giro e tutti i corridori. C'è già traffico sulla A2 in direzione nord, anche tra Bizzarrone e Genestrerio. Per le varie informazioni, che se volete cercare anche tutte le informazioni sulla viabilità, che sono tante perché sono divise per settore, visto che la tappa del Giro d'Italia si snoderà tra Bellinzona, salirà verso la Riviera, poi andrà in Valle di Blegno, faranno un circuito e poi si dirigerà verso Cari, vi consiglio il sito bellinzona-cari26.ch. Lì trovate tutte le informazioni con degli orari di massima su quando passerà insomma il giro, anche se volete vederlo, e soprattutto su quelle che sono le strade chiuse. Comunque una bella pedalata, una bella pedalata anche abbastanza impegnativa, cioè a me questa cosa qua mi prenderebbe 3 giorni praticamente, invece loro in così 3 orette e mezza, perché l'arrivo sarà previsto attorno alle 17 su per giù, partiranno alle 13.45 con un prologo, appunto una bella sfilata attorno a Bellinzona, e poi ci sarà l'avvio ufficiale con arrivo previsto a Cari attorno alle 17. Noi ci ascoltiamo un classicone della musica e poi andiamo con la rassegna stampa, ma prima Michael Jackson.

Ma che bella è questa cosa, che gli ascoltatori e ascoltatrici si salutano tra di loro tramite radio. Saluti al mitico Diego, lo stiamo aspettando da Irania e Isabella. Quindi Diego, bisogna correre, non bisogna perdersi in chiacchiere quest'oggi, anche perché poi ti chiudono le strade e vieni giù domani dalle valli dell'Alto Ticino. Detto questo, andiamo in rassegna stampa. Partiamo dal Corriere del Ticino, dove si può leggere del futuro, una riflessione fatta sul in occasione dei 50 anni del Circolo del Cinema di Bellinzona. Appassionati che appunto da 50 anni condividono, scoprono nuove pellicole e le mettono a disposizione di chi vuole andare a vederle. Verrà presentata una selezione, 10 proiezioni su oltre le 3000 che sono state portate avanti nel corso degli ultimi 50 anni e si potranno vedere a Bellinzona. Se siete interessati, andate a cercare e troverete il tutto. Visto che si parla di caldo, di estate, di sole, torna anche la crema solare, giustamente, bisogna metterla, è importante. Ma bisogna essere più generosi di quello che si pensa. Ma non sto parlando di costo della crema, anche se bisogna puntare a dei prodotti di qualità, ma gli esperti dicono che un'applicazione insufficiente riduce l'efficacia della protezione contro i raggi UV. E quindi per un adulto si raccomandano una dose che è circa come 6 cucchiai da minestra. Adesso non è che bisogna andare in giro col cucchiaio, ma una vaga idea di quanto è un cucchiaio, io francamente non ne ho mai messa così tanta. Ecco, allora terrò a mente questo consiglio: abbondare prima di avere un po' il braccino corto, che ne va della nostra salute. Chiudiamo con una notizia che farà felici gli amanti degli animali, perché Parigi sta diventando la nuova mecca dei bar per amici a quattro zampe. Così spuntando come funghi i caffè che sono definiti in inglese dog friendly, ma che hanno anche un assortimento come ad esempio della pasticceria dedicata, dei gelati, delle bibite, anche delle sedute dedicate proprio ai nostri amici pelosetti. Quindi sappiatelo, potete andare della Ville Lumière a fare un giro tra tutti i vari posti che ci sono e portarvi anche il vostro amico a quattro zampe. Troverà anche lui croissant, pain au chocolat senza cioccolà e tutte queste cose qua, degli ottimi caffè per cani. Io ve lo dico, poi magari qualcuno tornerà e ci confermerà questa nuova tendenza. Adesso i Pinguini Tattici Nucleari, intanto a Carivedo, che si stanno preparando, fervono i preparativi in occasione del morning in esterna questa mattina. Ma i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo siento.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Telesuona. Telesuona.
1: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
4: barrette Twix al gusto di nocciola 10 per 46 grammi al prezzo hit di 5 franchi e 95.
3: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
10: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
1: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
2: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
4: Infotraffico.
5: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana. Traffico in autostrada con ritardi fino a 20 minuti perché c'è traffico in A2 a partire da Balerna, quasi Chiasso, fino alla galleria del San Nicolao. Traffico anche tra Ponte Tresa e Magliaso, così come tra la dogana di Bizzarrone in entrata verso chiaramente la Svizzera. Per quel che riguarda il Giro d'Italia, la tappa, saranno diverse le chiusure e le limitazioni al traffico, per questo io vi invito, se dovete andare nel Sopraceneri, ad andare sul sito bellinzona-cari26.ch/viabilità. Lì ci sono tutte le chiusure distretto per distretto, ci sono tutte le strade con gli orari che saranno interessate dalle chiusure e di conseguenza vi fate voi un'idea in base a dove dovete andare. Noi continuiamo con la musica, tra poco andremo anche a sbirciare che cosa ci dicono le stelle.

0: La vita com'è con Max Gazzè. Noi adesso andiamo a vedere invece come sono le stelle.
1: Astrotris.
0: Partiamo con la nostra solita classifica dal terzo posto, dove oggi troviamo l'Acquario con una luna favorevole. Le idee saranno brillanti, nuovi contatti e più entusiasmo. In amore siete coinvolti. Poi la Bilancia in seconda posizione. La luna è nel segno, sarete visibili oggi, reattivi e convincenti. I contatti e scelte finalmente scorrono. I Gemelli, primo posto, anche per voi, una luna favorevole, tornate rapidi, brillanti e decisivi, tutto gira bene, senza esagerare. Il Leone, quarto posto, sole e luna vi rendono efficaci e presenti, delle decisioni rapide e delle risposte arriveranno senza fatica. Poi il Toro, al quinto posto, Giove aiuta nelle scelte pratiche, evitate rigidità inutili e guardate il quadro completo. Poi il Sagittario, sesta posizione, la luna favorevole da lucidità, dialogo e risultati concreti che arriveranno. In amore torna la leggerezza. I Pesci, settima posizione, una giornata tranquilla per voi, meglio la calma e la semplicità, meno aspettative e più autenticità. Lo Scorpione, ottavo posto, delle idee chiare e poche parole, selezionate bene le situazioni e i rapporti e tutto vi peserà meno. Vergine, nono posto, tutto fila liscio tra lavoro e impegni, organizzazione impeccabile e stress sotto controllo. Bene, dove poteva essere un po' più in alto. Decimo posto per il Cancro, una luna storta, basta poco per irritarsi, in amore servono gesti concreti, attenzione. Abbiamo l'Ariete, ahimè, in undicesima posizione, la luna è opposta, ci sono tensioni nei rapporti e poca pazienza, evitate le reazioni impulsive, quello sempre. Il Capricorno poi chiude in dodicesima posizione, la luna storta crea nervosismo per dettagli fuori posto, più pazienza e meno rigidità. Ecco, questa qua era la nostra carrellata stellare. Vado a vedere che sono arrivate un po' di messaggi. So, Luisa, sì, se avete bisogno il sito per vedere la viabilità nel Bellinzonese e nelle valli, scrivete qui che vi inoltro il link, che così è più facile. Intanto pensiamo alle vacanze. Lo facciamo al ritmo di rock and roll con i Green Day dal 2005. Questa è Holiday.

La musica dei Green Day con Holiday, qua appunto era il 2005, l'album doveva essere American Idiot, se ben mi ricordo, ma andiamo velocemente sulle strade a vedere che cosa succede, perché c'è un po' di traffico in questa mattinata, c'è traffico anche alla rotonda dell'aeroporto di Locarno, così come tra il Gaggiolo e A24 a Stabio, tra Bizzarrone e Genestrerio e poi chiaramente tra Chiasso Centro e praticamente Melide Bissone c'è traffico e c'è anche, ci sono anche una colonna di mezzi pesanti bloccati in uscita verso l'Italia, quindi sempre in autostrada, ma tra Chiasso Centro e Chiasso Dogana Commerciale. Poi c'è traffico anche tra Ponte Tresa e Magliaso, questi qua diciamo che sono i punti più caldi della mattinata, al quale si aggiungeranno poi oggi le varie chiusure nel Sopraceneri. Noi qua continuiamo con i test per fare in modo che si possa andare in onda da Cari e intanto ci ascoltiamo ancora un pochettino di musica dai Green Day, andiamo a Lisa Stansfield, The Real Thing.

0: Florida. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
3: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
12: Calmati, la bellezza richiede tempo.
13: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish, avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
14: Bagni e cucine da sogno, Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

Bellissima questa canzone di Bob Marley, e questa qua sarà una bella settimana di quelle belle cariche. C'era chi chiedeva tra l'altro come faceva a vincere il cappello di Radio 3. Beh, in questi giorni, se siete in giro e ci trovate, ne avremo a disposizione. Poi comunque quest'estate li regaleremo anche con qualche giochino, non abbiate paura, arriveranno anche tutti i cappelli di Radio 3 e avremo anche altri gadget che arriveranno. E assolutamente settimana prossima, ovvero sabato e domenica, saremo dalle 8 alle 18 piazzati all'inaugurazione della IL Arena, sempre con il nostro furgone. Ci saranno anche lì tanti premi da vincere già questa settimana, a partire da domani, le entrate per andare a vedere le partite del Lugano, ma una cosa per volta. Adesso passeranno le bici, qua si sta facendo istruzione invece in quel di Carì, cioè io lo vedo perché chiaramente c'ho sott'occhio i monitor e insomma si stanno preparando per partire gli amici in affitto. Noi continuiamo con la musica, adesso dopo Bob Marley arriva lui, Calcutta.

Cutta, giro con te. Noi andiamo ancora sulle strade perché questa mattina il traffico è particolarmente intenso sulla A2 in direzione nord tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore, poi tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, tra Ponte Tresa e Bioggio e tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino. Ecco, quindi questi qua sono quelli segnalati da Via Swiss e anche da voi, appunto, che mi dicevate sì, siamo bloccati in colonna, c'è tanto traffico. Insomma, è una mattinata così, una mattinata estiva. Poi credo che c'è anche diversa gente che magari stia rientrando, immagino amici d'Oltralpe che stiano rientrando da dei giorni di vacanza e di conseguenza intasano ulteriormente le strade. Detto questo, tra poco ci sarà l'informazione e poi vedremo di andare a Cari con Marghe e Maxi B, che sono quasi pronti a prendere la diretta dal nostro van che oggi è piazzato a pochissimi metri dall'arrivo della tappa del Giro d'Italia, tappa interamente ticinese con partenza attorno alle 13.45 con un bel prologo da Bellinzona, arrivo previsto verso le 17. Dopo dipenderà dalla velocità di pedalata, ma ci saranno vari collegamenti durante tutta la giornata. Poi oggi ci sarà anche tandem in esterna. Noi abbiamo ancora una canzone, poi arriverà anche l'informazione.

0: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 It Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Le 6:58.
7: Ticino News.
8: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. Nel Locarnese, escursione fatale per una 80enne caduta in un dirupo. Maggiori dettagli ce li fornisce Alessandro Cocca.
9: L'infortunio in montagna si è verificato in Valporta nel tardo pomeriggio di ieri. Stando ad una prima ricostruzione, una 80enne ed un 84enne, cittadini svizzeri residenti nel Canton Zurigo, stavano scendendo in direzione di Vogorno quando, per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, sono rimasti vittime di una caduta in un dirupo situato a circa 500 metri di altitudine. Come si legge nella nota della polizia cantonale, alcuni conoscenti che li avevano preceduti, non vedendoli arrivare, hanno avviato le ricerche, allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate. L'uomo invece ha riportato gravi ferite ed è stato egli trasportato in ospedale. Recuperato dai soccorritori anche un cane che accompagnava la coppia.
8: È arrivato il caldo e a questo proposito da mezzogiorno scatta l'allerta canicola di grado 2 valida per il Ticino e il Moesano. L'avviso riguarda le zone situate sotto i 600 metri di quota e segnala il rischio di disturbi di malessere fisico. Sarà in vigore fino a mercoledì 27 maggio alle 20. Il sole farà da cornice anche al Giro d'Italia. Oggi nel programma infatti l'attesa tappa ticinese fra Bellinzone e Cari, ampiamente coperta da Radio 3 con collegamenti e molti ospiti. Ricordiamo che sono peraltro in vigore diverse limitazioni al traffico in città e nei quartieri coinvolti dalla corsa, così come numerose modifiche alle linee dei trasporti pubblici. In chiusura dall'estero, mentre gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, la diplomazia lavora dietro le quinte per trovare un'intesa di pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Nei prossimi giorni il presidente Trump dovrebbe prendere una decisione finale.
10: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
11: L'infotraffico.
8: Rallentamenti al momento sulla 2 in direzione nord tra Chiasso e la Galleria del San Salvatore, traffico anche tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, tra Ponte Trese e Bioggio, infine disagi alla viabilità segnalati tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino.
12: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
13: Thank you.
7: È partita così, senza troppo preavviso.
11: Mamma mia, che botta di adrenalina.
7: Guarda,
11: ragazzi,
7: che a Cari funziona così, neanche il tempo di dirlo. E ci sono su le mani.

0: Non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Tra l'altro, ieri sera, dopo diamo il buongiorno e tutto, però ieri sera tanti amici sono venuti a trovarci alla Marghe e al sottoscritto.
0: Cavolo, tanti davvero, eh?
1: Tanti, molto bello, molto affetto, questo ci fa davvero tantissimo piacere. A un certo punto siamo a cena con i ragazzi della tecnica che ci stanno aiutando e si aggrega un personaggio anche noto nel mondo sportivo. E cioè
0: molto noto.
1: Roberto Maragliano, vabbè, insomma, fisioterapista, dei grandi calciatori e dei grandi arbitri, a un certo punto dice: sono alto 1,83. Eppure gli 1,83 di Roberto Maragliano vicino agli 1,83 di Margherita Zanata sembravano 1,60. Perché?
0: Quindi secondo me questo vuol dire che è tutto relativo nella vita. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Vengono a trovarci.
0: Beh ragazzi, siamo qua di passaggio.
1: Scusi, lei è un transennatore?
0: Cosa fa?
1: Cosa fa nella vita?
0: Direttore degli impianti?
1: Vuoi venire al microfono così ti si sente?
0: Dai, vieni. Sì, dai, non farti pregare.
1: Cioè, scusa, fammi capire, se non in diretta parlavi,
0: è vero.
1: Non cambia niente.
0: Scusami, da registrato, dai, non farmi arrabbiare.
1: Vieni, salta.
0: Sali
1: su.
0: Forza.
1: Siediti.
0: Non fatevi supplicare ogni volta. Tesoro, come ti chiami?
1: Buongiorno, come ti chiami?
2: Ciao, sono Ettore.
1: Ciao Ettore,
0: Ettore. Un applauso a Ettore.
2: Dante. Tu sei Dante.
1: Io sono.
0: Ah no, perché c'è scritto sopra Dante.
1: Cioè, ho la poesia in me come Dante, però siamo su due piani diversi.
0: No, allora noi facciamo un programma che si chiama Amici in affitto.
2: Okay.
0: Che va in onda dalle 7 alle 10 su 3i.
1: Quindi siamo appena partiti, diciamo.
2: Via.
1: Tu sei il nostro primo ospite.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Che involontario, involontario.
2: Sì, guardavo il DPN.
0: Poi quello che vedi in TV sei tu.
2: Eccomi, sì, confermo.
0: Sì. Vieni bene in TV?
2: Confermo,
0: ti piaci?
2: Mi vedo, sì.
0: Sei
2: perfetto.
0: Su Teleticino, puoi salutare a casa?
2: Sì. No, sono lontano.
1: Senti Ettore, vedo una cosa che mi riporta un po' a quando ero bambino, cioè le chiavi attaccate al collo.
2: Esattamente.
1: Come mai?
2: Cioè, non se no le perdo.
0: Ah. Ma sono tipo 30?
2: Un po' tutto.
0: Te le ricordi tutte?
2: No, le provo ogni volta.
0: Ma non abbiamo capito cosa fai di lavoro, che me l'hai accennato fuori ma non sentivamo.
2: Sono direttore degli impianti di Nuova Carichi.
0: Hai capito, siamo i nuovi amici del direttore degli impianti.
1: Oh raga, noi conosciamo il direttore, adesso lo dico. No, è giusto anche dirlo.
0: Anche perché, voglio dire, in famiglia un direttore degli impianti
2: serve sempre. Ci vuole.
1: Ieri ho visto che funzionava, insomma.
2: La noi siamo aperti. Servizio regolare.
0: Max ha paura, lo sai?
1: Io me la faccio.
0: Non riesce
1: sotto,
0: a prenderla.
1: Sì?
0: La
1: seggia via. Mi devasta. Sì.
0: Quindi oggi come sfida potresti portarla a fare un giro.
2: Dai, ci proviamo.
1: No, ho una domanda invece. Quando, penso tu lo sappia, quando è il momento dove è più alta la seggia via rispetto al suolo?
2: Dipende dall'impianto.
1: Ma cosa variare? 10 metri?
2: 10, 15 metri.
1: È un palazzo.
0: Senti, ma un aneddoto bizzarro di qualcosa che è successo sulle seggiovie?
2: Oh mamma. Sentiamo
0: qualcuno che doveva andare in bagno ma il bagno non c'è, ha dovuto arrangiarsi così. Io l'ho visto con i miei occhi, è successo.
1: Capito, non credo te lo dica il direttore.
0: Qualche aneddoto divertente, che ne sai?
1: Vabbè, ci saranno dei momenti.
2: Ma ne vedi tutti i giorni, quello che non si riesce a scendere, quello che inciampa. Quello che si fa il giro perché non è sceso.
0: Beh, vedi proprio
2: tipo
0: questo.
2: Calcio in culo.
1: Direttore, faccio un altro giro.
0: Hai in mente il calcio in culo, quello
2: tipo calcio in culo.
0: Esatto, torna indietro.
1: Tipo giostra.
0: Però io ho visto veramente gente che prende e si lancia giù di pancia perché non sa come scendere. Però
2: sì,
0: che tenerezza.
2: Arriva il panico, sembra che
1: è vero.
2: Arrivi.
1: Perché l'arrivo non è semplice comunque. Cioè,
2: sì, questo è un impianto che rallenta da solo, quando
1: arriva la
2: quando
1: curva
2: arriva, rallenta. Scendi,
1: sì, è vero.
2: E più d'inverno con gli sci, no?
0: Ah,
2: se uno,
0: oddio!
2: Non è tanto bravo, incroci.
0: L'ho fatto.
2: Capriola e via.
0: No,
1: arrivato.
0: Sì, no, se non sei abituato, i secondi prima sudi freddissimo. Dice, oddio, manca. Perché poi hai l'ansia degli altri che ti guardano.
2: L'ansia
0: non è
2: di
0: tanto...
2: prestazione.
0: Sì, hai proprio l'ansia da prestazione.
1: Ma, direttore, c'è uno stuolo di persone pagate per. guarda, è caduto. Sai
0: certo.
1: Gli indicatori.
0: Certo.
1: Quelli che, no?
0: Ti puntano che il ridono dito. Non con voi, ma di
1: ma
0: voi.
1: Ma di voi,
0: certo.
1: Assolutamente.
2: Sì, può essere.
1: Che
2: è quello che non è bravo a sciare, sta lì a guardare gli altri.
0: Ma senti, costante. Direttore, sei gasato per oggi?
2: Sì, siamo veramente carichi.
0: Ma la gente prende la seggiovia per andare dove? Dove porta la
2: allora,
0: seggiovia?
2: Sopra abbiamo un bellissimo ristorante con un bel menù, un panorama fantastico. E quindi, anzi, c'è anche l'aperitivo offerto, Rosa.
0: Rosa, perché oggi siamo qui per il Giro d'Italia, mica pizza e fichi, eh.
3: Anzi, diciamolo.
2: E salmone.
0: Buono.
3: E caramelle alla fine, sì, Rosa. Qualcosa di rosa ci sarà.
0: Certo.
3: Allora, diciamolo, Max e B, La Marghe, Gli Amici in Affitto, questa è Radio 3, perché non ci siamo nemmeno presentati. No, con noi il direttore degli impianti di risalita, insomma, di Carì, perché siamo a Carì, perché oggi la tappa del Giro d'Italia, una delle tappe del Giro d'Italia, ecco, è in trasferta e da Bellinzona porta proprio con l'arrivo che abbiamo a quanto? 200 metri?
0: Sì.
2: Da qua, ma no, dai.
3: 70 metri, abbiamo l'arrivo.
0: Ci siamo fatti subito. Ci siamo fatti amici subito il boss, così siamo a posto.
3: Basta. Sai, hai qualche problemino, lo chiama.
0: Ma già, ma scusa.
2: Sì, così lui ha vinto un giro e si è giù via gratis.
3: Bello, guarda, eccolo. Sai quelle botte proprio di fortuna.
0: Caro.
3: Grazie direttore, grazie.
0: Va bene,
3: mille,
0: direttore, grazie.
3: Va bene, noi
0: adesso sei libero, direttore, ma noi siamo qua fino a, per un bel po', eh.
2: Sì, anch'io.
0: Quando vuoi tornare, ecco,
2: ogni tanto vi porto un caffè.
0: Oddio, grazie, sì.
3: Non si nota mai.
0: Al direttore non puoi dire di no per il caffè, eh? Sì, io sì, grazie.
2: Ok, dai. Vado subito a prendervi un caffè qua.
0: Allora. Sì.
2: Qua alla Casa Alpina abbiamo l'ostello.
3: Ah, ecco, qua sotto.
0: Ah, vabbè.
3: Va bene.
0: Serviti.
2: Se volete c'è tutto, il chifferino, yogurt.
0: Vabbè, diciamo che andiamo in musica.
3: Sì. Sai che un po' di musica ogni tanto in radio.
0: Secondo me ci sta.
2: Così scappiamo tutti.
3: Grazie, Dir.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Bye.

0: Signore e signori, eccoci qui da quel di Karim.
1: Bene, allora, intanto, buongiorno amici.
0: Buondì.
1: Il microfono di Maxi è un pelino sfasato, ancora? Fatemi sapere, perché lo sentivo prima col direttore un po'...
0: Ma tipo?
1: Tipo in cantina, però adesso sistemiamo se c'è ancora...
0: Ah no, ma perché eri posizionato di qua, ma non volevo disturbarti.
1: Ah, ero posizionato di qua?
0: Più di là, sì, risembravi un po' in cantina.
1: Ah, ok. Boh, comunque bene. Poi, buongiorno amici, in trasferta. Cari, all'aria di montagna, vi dico comunque.
0: Fa venire fame.
1: Sì, però non è così freschino come pensavo. Anche qua è caldazza, eh?
0: Sì, beh, diciamo che in effetti, essendo solo le 7, che sono? Sì.
1: 7:13.
0: Sì, forse. La prospettiva non è delle migliori.
1: No, perché ho detto vado a Carimi, faccio due giorni belli tranquilli col freschino. No, fa caldo anche qua. Si sta bene.
0: In moon boot.
1: Sì, più o meno.
0: Ah, scusatemi, è importante per quelli della vecchia guardia.
1: Sì.
0: Cioè quindi quelli, gli abitué di Amici in Affitto.
1: Sì.
0: Sappiate che le buone abitudini non cambiano.
1: Quindi,
0: ok? Quindi ieri non eravamo in onda. Quindi oggi è un martedì che profuma di lunedì.
1: Brava, sì.
0: Questo significa che oggi faremo lo scricchia cervelli.
1: Ah.
0: Secondo me tema o ciclismo o Cari.
1: Uno scricchia cervelli su Cari è tosto, bisognerebbe chiamare qualcuno che ne sa del posto.
0: Sì,
1: di me.
0: Hai ragione.
1: Che l'ho frequentato,
0: sì.
1: Insomma.
0: Altra cosa importante, abbiamo qua con noi, puoi mostrarli in telecamera?
1: I cappellini?
0: Dei cappellini pazzeschi.
1: Eccolo qua.
0: Double fuss.
1: Sì.
0: Versione orange estiva, che richiama poi il colore portante di Trey, quindi l'arancione.
1: Dall'altra parte invece un rosa.
0: E che riporta anche delle, sono tante musicassette.
1: Poi dall'altra parte invece più floreale, c'è sempre una musicassetta ma con lo sponsor.
0: Bella, bancassato.
1: Esatto.
0: Bella, più hawaiana, mi piace.
1: Quindi quando vuoi fare lo sportivo Radio 3i, vuoi fare l'hawaiano, c'è bancassato.
0: Ok.
1: Con un cappellino.
0: Quindi se passate da Cari, in qualche modo ve lo portate a casa, ve la facciamo penare un attimo, ma poi ve lo portate a casa.
1: Sì, brava, ma ne abbiamo qua un po'. Sì.
0: E gli altri non so come verranno consegnati, state con noi per scoprirlo.
1: Sì, gli altri verranno...
0: Non lo sappiamo.
1: Tra l'altro consegnati a pezzettini piccoli, poi li rimettete insieme.
0: Sì.
1: Patchwork.
0: Hai ragione.
1: Hai mai fatto il patchwork tu?
0: Ho fatto tanti collage di foto nella vita.
1: Ma quello sai...
0: Come regali.
1: Io vedevo mia zia, era molto brava, faceva queste coperte gigantesche in patchwork.
0: Ah no, per carità divina, non so neanche fare due punti per un bottone. No, no, va bene così.
1: Ti faceva le montagne, una cosa allucinante.
0: È davvero?
1: Sì. C'ha proprio disegni, è pazzesca.
0: Allora, se volete condividere gioie e dolori con noi, il numero, anche se siamo a Cari, è sempre quello, 079-449-9537 e siete live con noi.
1: Allora, io i messaggi. Sì, lo voglio anch'io il cappellino. Cara Sara, bisogna guadagnarselo in qualche modo. Ecco. Poi, la tua voce, Maxi, non è limpida. Un po' meglio di prima, ma insomma, c'è da sistemare. Adesso facciamo.
0: Sì, bravo, fatemi capire, perché io ti sento così bene. Sarà che sono di parte.
1: Dici, è sempre un bel piacere.
0: Io ti sento sempre bene. Va bene. Allora, ragazzi, io direi, tanto siamo per 3 ore insieme, rigorosamente live, mano a mano, noi ci buttiamo fuori, ma fai salire il signore, scusa,
1: ascolta,
0: a fare un po' di interviste.
1: Sì, dopo lo facciamo.
0: Ah, dici non lui, ho capito.
1: No, non lui, poverino, cosa ha fatto? Niente. Però lo vedo che sta passeggiando.
0: Bene.
1: Sai quando sei in montagna, mani in tasca?
0: Sì, ho
1: anche
0: visto.
1: Anche un po' quella brezzina, capito?
0: Che è modalità Umarell, ma versione montagna.
1: Sì. Il problema è che sta guardando il nostro furgone.
0: Sì.
1: Spero non sia l'Umarell classico. Io sto furgone lo tirerei via, però... non lo so, adesso vediamo.
0: Bene, allora, sentite, se vi va nel frattempo anche un po' di buona musica, perché voglio dire, se mica qua per tirare le bambole, dimmi Maxolin se stai leggendo, vai.
1: No, leggo Mitici, voglio il cappello, cioè lo voglio nei tanti. Allora facciamo così, se oggi siete in zona Caribe lo guadagnate con noi.
0: Certo.
1: Però non è che lo regaliamo solo oggi, ci saranno altre possibilità. Oggi per guadagnarselo bisogna presentarsi qua, ecco.
0: Cioè, quindi il pegno è, vi fate tutta la strada fino a Cari.
1: Vabbè, se lo aspettate gli altri giorni, insomma.
0: Hai ragione. Va bene, signore e signori. Il sound del quale ancora non sapevate di avere bisogno.
1: Ma invece,
0: quando meno te lo aspetti, eccolo qua. Somber. che sembra quasi sobrio come titolo.
1: Invece, no, non è.
0: Secondo me a giudicare dagli animi oggi pochi, eh.

0: Tesoro?
1: Sì, dimmi tutto.
0: Allora ragazzi, siamo in diretta da Cari col nostro van. Nel frattempo stiamo recuperando varie ed eventuali persone che passeggiano tranquillamente qua davanti. Ed eccoci qua, che abbiamo recuperato, scusami Max.
1: Allora, abbiamo recuperato, è brutto, però passava.
0: Recuperata.
1: Però dà l'esempio agli altri. Intanto do il buongiorno a Flavia. Buongiorno Flavia.
0: Ah Flavia, se non ti apro il microfono, giustamente non vai in onda.
1: Buongiorno Flavia.
2: Buongiorno a voi.
0: Ecco, adesso la sento.
1: Ce l'ha una voce. Sì. Che sembrava che
0: è colpa mia.
1: E mi ha detto che cosa deve fare una persona per ottenere il cappellino firmato Radio 3 e Banca Stato. Ha detto vieni al microfono, ti sei presentata.
0: La penitenza è vieni in onda.
1: Sì.
0: Racconti una barzelletta, se ci fai ridere, allora ti regaliamo il cappellino. Hai una barzelletta, Flavia?
2: No, non ce l'ho.
0: Dai,
2: no,
1: non sei una barzellettiera.
2: No.
0: Ma neanche una da repertorio per le cene con gli amici?
2: No.
1: Cioè, alla cena di cosa parli? Ecco, siamo a cena, ci siamo appena conosciuti. Vai, ci devi intrattenere, di cosa smisnoccioli tu?
2: Potrei parlarvi del mio lavoro.
0: Ecco, dire, ci sta.
1: Che lavoro fai?
2: Io sono casara, qui all'Alpe di Cari, dove carichiamo con un centinaio di mucche.
1: Sì.
2: E rimaniamo per 3 mesi e mezzo circa. E
1: ho
2: poi
1: capito.
2: Abbiamo l'azienda agricola Pizzforca a Polleggio, dove continuiamo a tenere i nostri animali durante l'inverno.
1: E che tipo di formaggio mi viene fuori da tutto questo?
2: All'Alpe facciamo il formaggio d'Alpe Cari DOP.
1: DOP, che è un semidura, mi dicevi.
2: Un semiduro grasso, sì.
1: Sì. Ti piace il formaggio? Se è una
0: da
1: formaggio...
0: morire. Infatti stavo dicendo, scusami, ma in giornate come queste, Flavia, devi girare col formaggio in mano per farlo testare. Cioè non si arriva.
1: Col piattino, no?
0: Ma sì.
2: E poi oggi siamo alla capannone della Procari e facciamo il nostro raclettozzo.
0: Aspetta, che differenza c'è fra la raclette e il raclettozzo?
1: È che è più crasto il raclettozzo,
2: cioè,
1: è più...
2: Noi l'abbiamo chiamato raclette perché raclettozzo, perché non si può chiamare raclette. Raclette è loro e noi nostro.
0: Ho capito.
2: Raclettozzo.
0: C'è però concorrenza.
1: Ma no, non è concorrenza, è un fatto di timbro, di denominazione.
0: Ho capito.
1: Però il raclettozzo mi sa proprio di caricia. Tu arrivi e mangi un bel raclettozzo, è bello.
0: Anche la parola che riempie la bocca, no?
1: Vero.
0: Ho già messo un chilo solo a dire raclettozzo. Cioè.
1: Va bene. Da che ora? Da mezzogiorno? Un po' prima.
2: Allora, noi adesso carichiamo l'Alpe, dove arriviamo con tutti gli animali dall'8-10 di giugno circa.
1: Per un 3 mesi hai detto.
2: Sì,
1: quindi tutta l'estate e poi insomma scendere.
0: Scusatemi, domanda ignorante, ma prima di caricarli e portarli qua, dove stanno tutte le mucche?
2: La cinquantina degli nostri animali sta in azienda a Polleggio.
1: A Polleggio, dove diceva prima che...
0: Scusami Flavia, avevo letto un articolo che diceva che le mucche hanno una migliore amica, è vero?
2: Ci sono quelle, sì.
1: Che girano in coppia.
0: Ve lo giuro, ho letto un articolo che dice anche le mucche hanno una migliore amica.
1: No, però lei ci vive a contatto.
0: Le vedi in coppia?
2: Anche loro hanno le loro simpatie tra di loro.
0: Ah, che se la chiacchierano, me l'hanno detto così.
1: Ma io me le vedo.
0: Sì.
1: Oh, la pezzata giù in fondo.
0: Sì.
1: Dai.
0: Sì.
1: Come ti porti ste macchie? Ma tirati insieme. Perché poi sparleranno l'una dell'altra.
0: Sicuro.
1: Dai.
0: Sono sicura.
1: E quando arriva il toro?
0: No.
1: Sì. Immagino.
0: Poi ce n'è uno. Quanti tori ci sono sulle. Cioè, un toro su ogni quante mucche?
2: Noi ne abbiamo uno per un centinaio.
0: Bella
1: vita,
0: lo vogliono
1: però,
0: tutte, capito?
1: Sì.
0: C'è lui sfinito.
1: Sì. Lui arriva col collanozzo tipo rapper, sai? Oh, rigaz, sono arrivato. Non so perché è venuto romanesco.
0: Sì, è vero. Senti Flavia, allora buon lavoro per oggi. Facci vedere la maglietta che riporta su una mucca, che bella che è.
1: Eh sì, perché è del suo, l'azienda agricola.
0: Adoro.
1: Sì.
2: Dopo
0: bella.
2: Mi porto anche un pacchetto della nostra fondue dell'Alpe di Cari.
0: Io lì volevo andare a parare. Brava Flavia.
1: Tu riesci a scroccare senza scroccare.
0: Dalle il cappello, dai, se lo
1: merita. No, vabbè, il cappello, ecco.
0: Però no, daglielo quando porta il formaggio.
1: Ma no. Ma fidiamoci.
0: Scherzo.
1: Grazie Flavia, il cappello è tuo.
2: Ciao,
1: ciao.
2: Grazie.
1: Buon lavoro. Ciao.
0: Buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao.
0: Sentite, ma un po' di Aretha Franklin vi va bene?
1: Sì, ci sta. Alla
0: dai,
1: grande.
0: Va bene. Allora vado, 3, 2, 1, via.

0: Allora, il sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti.
1: Giusto.
0: Noi
1: allora...
0: siamo baciati dal sole in questo momento, facciamoci una domanda. Siamo in quel di Cari, buongiorno.
1: Buongiorno, allora Nicola Gobbi ci scrive via WhatsApp, salutiamo ovviamente Nicola.
0: Buongiorno.
1: Aspetto qualche vostra immagine da Cari per i social di Meteo Svizzera.
0: Ma
1: andiamo?
0: Davvero?
1: Qua il posto è meraviglioso, se non avete mai visitato Cari fatelo. E soprattutto oggi è una giornata, sembra veramente disegnata, quindi è pazzesca. Poi amici in affitto,
0: buongiorno.
1: Sono un povero poeta e padre divorziato, non posso permettermi di comprare un cappellino bello come il vostro. Insomma, sta cercando
0: no,
1: di...
0: No, ma anche, capito? Perché amici non lo vendono il cappellino come il nostro, o lo guadagnate ma non è, cioè, anche a volerlo cercare non lo vendono in giro. Però
1: no,
0: potremmo fare un mercato nero dei nostri cappellini.
1: Non ci avevo pensato. Ecco, non pensarci, non farti questi pensieri. Poi un saluto al Pecos che dice: buongiorno Margherita, buongiorno Maxi, si parte, quindi è, non so se fa l'e-bike, perché sai che c'è anche la tappa con le biciclette elettriche.
0: Certo, e anche Michael, giusto?
1: Parteciperà il nostro Michael Casanova, sì. Che tra l'altro io lo disturberei sinceramente, proverei,
0: scusami,
1: a disturbarlo.
0: E cosa facciamo? Lo chiamiamo?
1: Sì, dopo lo chiamiamo. Perché si starà preparando. Comunque è una tappa difficile, eh?
0: Quanto dura?
1: Ma io non ne ho idea. Infatti vorrei che... spero si sia informato sui chilometri prima che ci schiatta a metà.
0: Voglio sapere anche se ha fatto una colazione da campione.
1: E non lo so.
0: Cosa mangia uno che deve spararsi tutti quei chilometri in bici?
1: Beh, sicuramente non 2 chili di raclettozzo. Non 3 kefir, ma qualcosa che ti dà la carica ma non ti appesantisce.
0: Forse non ha mangiato la torta col cuore fondente che abbiamo mangiato noi col gelato e la panna di ieri sera.
1: Con la pallina di gelato di fiato.
0: Che buono, zitto! che buono.
1: Tra l'altro sai perché l'ho richiesta? Perché non era nel menù, sai che l'ho richiesta a parte la pallina di... Quando sono stato a Londra ho notato che loro usano molto fare i dolci caldi con il gelato freddo.
0: Beh, io lo faccio sempre.
1: Lo so, io non l'avevo mai fatto.
0: Tipo torta della nonna,
1: sì.
0: Ok, con le mele.
1: Sì.
0: Bella calda, con sopra appoggiata almeno una pallina alla vaniglia.
1: Vaniglia, sì.
0: E, ma non di fianco, appoggiata.
1: Sopra.
0: Così comincia.
1: Scioglie.
0: Ecco,
1: io anch'io da lì ho iniziato a capire.
0: Scusami.
1: Che cosa c'è?
0: Buongiorno,
1: Vieni. Vieni, hanno tutti paura. Sai che faccio? Vieni al microfono.
0: Fai vedere il biscotto.
1: Siediti. In che senso fai vedere il biscotto?
0: Sai quando si va, vieni.
1: Come ti chiami?
2: Riccardo.
1: Ciao Riccardo.
0: Riccardo tesoro, guarda, devi guardarmi qua per parlare,
2: Ok.
0: Sì.
1: Allora,
0: è la tua prima volta?
2: Sì.
1: Riccardo è un transennista, come si chiama il vostro mestiere? Come vi definite?
2: Bello, questo è il primo anno che sono qua.
1: Però tu cosa fai? Metti le transenne che delimitano il percorso finale proprio della tappa, giusto?
2: Sì.
0: E a che ora le messe giù?
1: No, devono farlo adesso.
2: Alle 8.
1: Ma io ho visto che c'è tutto un camion gigante con già le transenne sopra.
2: Sì.
1: E voi automaticamente a raffica giù. Quanto ci mettete a fare, adesso faccio esempio,
2: 3 ore.
1: Quanti chilometri sono? 3 ore in quanto? Quanti chilometri?
2: Molti.
0: Molti? Adoro, perché, come hai detto che ti chiami?
2: 1200, arriviamo.
1: Non 1200 chilometri, 1200 metri?
2: Anche.
0: Scusatemi,
2: dipende.
0: Non mi ricordo il nome.
2: Riccardo,
0: mi piace perché dai queste risposte un po' sibilline, cioè ti fatti creare un po' di suspense.
1: Riccardo, poche parole ma ben centellinate.
2: Sì.
1: Cioè tu non sei il chiacchierone alla cena, comunque, sei più...
2: No, di mattina sì.
1: Sì?
2: Voglio, parlo con...
0: Ma è la prima volta in radio, scusami.
1: Senti dietro gli amici, chiacchierone!
0: Sì. E senti, ragazzi, volete venire qua? Venite.
1: I transennatori, abbiamo trovato.
0: I transennatori.
1: Sembrano i cattivi del Signore degli Anelli.
0: È vero.
1: I transennatori.
0: È vero.
1: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao ragazzi.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Pronti a lavorare?
0: Bravo. Ma che bella cricca!
3: 40 persone qui in radio.
1: 40 persone siete a mettere le transenne?
3: Non ti ricordi che Riccardo era dietro in radio?
0: Ma scusami, ma io sento sotto. Ma cos'è?
2: È un po' di musica.
1: È la musica di Cari.
0: Pensavo di averla fatta partire io, ho detto oddio, mi licenziano.
1: Abbiamo già la base di sottoposto.
0: Vabbè.
1: Ragazzi, vi auguriamo buon lavoro, grazie di essere passati. Ciao Riccardo.
2: Saluto a tutta la mia famiglia.
1: Sì, chi ti conosce? Giusto.
2: Giù in Sicilia, Siracusa.
0: Ma senti, ma hai una dichiarazione d'amore da fare in radio?
2: No.
0: Che noia.
2: Già sono divorziato, sono tranquillo.
1: La passata. Ce la fai, è passato indenne, è vivo. Ciao ragazzi.
0: Ma guarda quanti sono, ma che belli. Buongiorno.
1: Andiamo in musica, Marghe, sì. Andò ci sentiamo
2: lavorare.
1: Dopo.
2: Buongiorno.
0: Ciao ragazzi, ciao Riccardo.
4: È arrivata con la raclette.
0: Ciao, ciao Ricky.
1: Fondue,
0: ciao,
1: fondue.
0: Oh, che il computer, ragazzi.
1: Fondue dall'Elp, in realtà c'è scritto, da Cari.
0: Ma sei stupenda.
1: Grazie Flavia.
5: Viene fecola.

0: Vado a leggere un po' di messaggi vocali, anzi messaggi e basta, perché i vocali non riusciamo ancora a sentirli, grazie che ne state mandando una miriade.
1: Cioè riusciamo ma abbiamo forse qualche problema di linea. Devo dirvi che da ieri sera che io e Maxi siamo arrivati non c'era campo.
0: No, qui siamo nel deserto dei telefonini.
1: No, dipende dalla compagnia telefonica,
0: Ah! E vabbè, vai, guarda caso, siamo in due e due abbiamo la compagnia telefonica sbagliata. Va bene. Poi allora, qualcuno dice buongiorno Maxi, buongiorno Marghe, godetevi un bel gelato alla panna, qui sono favolosi.
1: E
0: lo confermo, l'ho provato.
1: Ma scusatemi, Ciao. Il gelato alla panna...
0: Allora è più pan, non so come dirti, è come la doppia panna della Gruyère, l'hai già provata?
1: Sì, buona.
0: È qualcosa che ti invade il corpo e ti lascia lì, cosa vuoi fare?
1: È uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo.
0: Lo faremo noi. Poi mancano i mariachi in effetti a Cari. Lo so, i mariachi non sono voluti salire. Ma ti dirò, non è neanche un male, eh?
1: Beh, non mi sfidate perché un attimo, eh.
0: C'è? Ci sono? Eccoli. I mariachi di Cari. Praticamente sono i mariachi che girano la
1: Allora, in realtà noi abbiamo fatto delle selezioni all'inizio quando doveva cominciare questo programma e Sasha Dal Colle ha preteso anche che un gruppo di mariachi ci seguisse in tournée.
0: Sì, direttore non vogliamo, non ci sembra...
1: Sì.
0: No, io vi obbligo.
1: Li aveva già pagati, ci sembrava brutto.
0: Perché poi
1: il rumore che sentite sotto sono i camion che stanno posteggiando.
0: Mettono le transenne, sono proprio quelli.
1: Sì.
0: Allora, li abbiamo sentiti prima Riccardo, anche sentito. Riccardo ha detto tre parole in un'ora, però è uno di poche parole.
1: Poche ma buone.
0: Vabbè, poi vediamo un po'. Oggi lì a fare la sicurezza c'è il vostro Bernie. Ce lo salutate per favore da Angelara, appena vediamo il Bernie.
1: Aspetta, ma lo conosciamo Bernie?
0: Conosciamo tutti. Ah, tra l'altro ieri abbiamo conosciuto un ragazzo della sicurezza.
1: Alessio,
0: che adesso vado a raccattare. E lui si è fatto la notte?
1: Aveva il turno fino alle 8 di mattina.
0: Era lì
1: che ci ascoltava, vestito tutto di nero, faccio tesoro, ma cosa sei, un bodyguard? E mi ha detto, faccio la sicurezza. Ho detto, ma che sicurezza vuoi che devi fare di notte? Mi fa, c'è il Giro d'Italia che passa.
0: No, perché sono tutte le cose, i palchi.
1: Sì,
0: perché comunque il Giro d'Italia, lo dice. Diciamo, per chi magari non ha mai vissuto, o il Giro della Svizzera, adesso non è che per forza quello d'Italia, però sono delle carovane gigantesche che si muovono con un sacco di palchetti, palchettini, feste a côté, quindi diventa una specie di villaggio del divertimento.
1: Verissimo.
0: E tra l'altro ve lo dico, io l'ho già visto, una tappa del Giro d'Italia, tre ore d'attesa, poi quando passano fanno... finito. Tre secondi, ma talmente forte.
1: Però due giornate di festa per tre secondi.
0: Per tre secondi
1: ci sta.
0: Capito? Quindi meglio di così, voglio dire.
1: Allora, amici, io devo andare in pubblicità, altrimenti mi licenziano. Posso?
0: Posso essere licenziata? Sì, fallo. Va bene,
1: allora
0: licenziare.
1: Vado, mi licenzio e torno.
0: Va bene, brava.
2: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
3: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato. Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10:30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta.

0: www.radiocomunitaradio.com/calcio.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
5: Ottos, per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo IT di 5 franchi e 95.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: giro passa veloce, non perdertelo.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: E di ritorno in studio Melide da Cari, siamo online con le previsioni del tempo. Andiamo a Locarno Monti dove c'è Nicola. Buongiorno, come stai?
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Noi sempre bene.
2: Vi chiedevate chi è che vi avrebbe chiamato, se da Cari o da Melide. Oramai da Melide, però gli altri sono a Cari, un attimino più al fresco, 1600 metri comunque.
3: Benissimo. Infatti ho appena chiesto a loro di darci qualche bella immagine di Cari per Meteo Svizzera, non è arrivata, si vede che non hanno letto. Dopo... Ma magari ci hanno sentito, mi hanno sentito, così magari la mandano.
2: Dai, arriverà qualche foto meravigliosa anche da Cari, dopo glielo ricordiamo. Ma veniamo a noi, che cosa, sole, tanto caldo, ma che cosa ci riservano queste prossime due giornate?
3: Certo, cioè, beh, tanto caldo decisamente, perché siamo comunque sia 6-8 gradi oltre la norma, con temperature che sono prettamente di luglio e non di maggio. Ricordo che siamo in maggio, bisogna ricordarselo. E giornata direi perfetta per il Giro d'Italia che transita nelle nostre regioni, perché i cieli partono da cieli sereni, quelli che abbiamo questa mattina. È vero che nel pomeriggio ci sarà la formazione di qualche cumulo, però ci vorrà molta sfortuna per andare a trovare un piccolo rovescio. Qua e là non escludo che sulle Alpi da metà pomeriggio in avanti si forma anche un rovescio, però ecco, come detto, ci vuole molta sfortuna ad essere proprio di sotto di questo, altrimenti giornata soleggiata e molto calda con temperature massime che raggiungeranno i 32 gradi. Ricordo tra l'altro che siamo in canicola a partire da mezzogiorno. Per la giornata di domani è un copia incolla con forse un po' più di instabilità nel pomeriggio, quindi un copia incolla della giornata, stesse temperature, stessa partenza al mattino, con la formazione un po' più insistente di cumuli nel pomeriggio e qua e là un debole rovescio o un temporale potrebbe verificarsi, però qualcosa di molto puntiforme, anche qui tocca veramente un'infima parte del territorio rispetto a tutti gli altri. E poi per il proseguo della settimana, andiamo avanti più o meno con lo stesso ritmo, con giornate sempre ben soleggiate. Il caldo raggiungiamo il picco mercoledì e poi si smussa un attimino, ma non abbastanza per darci una rinfrescata. Resteremo sempre in una settimana molto calda.
2: Ho visto che dalle previsioni sulla vostra app o sul vostro sito, previsioni un po' più a lungo raggio, bisogna aspettare il weekend, dopo il weekend, per avere qualche grado in meno. Si parla di 3 o 4 gradi, ma passando da 32 a 28 comunque funziona, e anche la notte dovrebbe tornare a fare un pochettino più fresco, perché questa mattina io sono partito da casa alle 4:40, erano già 20 gradi, meno la macchina segnava 20 gradi.
3: Eh sì, l'ultima notte stavo appena preparando la notizia sui social di Meteo Svizzera. Abbiamo raggiunto a Locarno Monti la prima notte tropicale, quindi con temperature sopra i 20 gradi. È la prima volta quest'anno. Penso che è una delle più precoci, non da sempre, ma da molto tempo. Rispettivamente, sì, le notti diventeranno un po' più fresche da giovedì, però attenzione, perché è vero, se giovedì l'aria è ancora secca, nel senso che abbiamo un po' di favonio che dovrebbe ancora seccare l'aria, da venerdì in avanti si smussano un po' le temperature ma aumenta l'umidità, quindi la sensazione di caldo rischia di essere uguale se non peggiore.
2: Grazie mille Nicola, io mi fermerei qua anche perché il tempo è tiranno, il tempo nostro, ma ci aggiorniamo con te, con i colleghi, poi domani per avere delle altre previsioni.
3: Certo. E buon Giro d'Italia a tutti.
2: Grazie, io segnalo ai colleghi di mandarti qualche foto, facciamo così.
3: Grazie mille, dai.
2: Ciao, saluti a tutti.

0: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento. Amag Ticino presenta.
1: Che bonus! E che promozioni!
2: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
0: E a un tratto...
1: Che amore di affari!
2: Andiamo?
1: Adesso o mai più!
0: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
3: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
4: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene. Fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
0: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
9: Calmati, la bellezza richiede tempo.
10: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanità Strisch. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
11: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strisch, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
12: Sono le 8.
0: Ticino News mattina.
12: 26 maggio, martedì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino in una manciata di minuti, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in compagnia di Gianluca Albisetti. Ciao Gianluca, buongiorno.
13: Buongiorno anche da parte mia.
12: I negoziati fra Stati Uniti e Iran sul nucleare e la sicurezza in Medio Oriente proseguono tra aperture e tensioni. Il segretario di Stato Marco Rubio si è mostrato ottimista, Teheran parla invece di progressi, avvertendo tuttavia che un accordo non è vicino. Donald Trump mantiene una posizione dura, sostenendo che l'intesa dovrà essere grandiosa oppure, dice, sarà meglio rinunciarvi.
13: E uno dei punti centrali riguarda i 450 kg di uranio iraniano arricchito al 60%, vicino alla soglia necessaria per costruire un'arma atomica. Secondo alcune indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a trasferire questo materiale in Cina come garanzia dell'accordo, anche se i Pasdaran hanno smentito la notizia. Nel frattempo, Cina, Pakistan e Qatar stanno cercando di mediare tra le parti, mentre si discute anche della riapertura dello stretto di Hormuz e dello sblocco di miliardi di dollari di fondi iraniani congelati dalle sanzioni americane.
12: Restano però aperte questioni molto delicate, il futuro, lo avete sentito, del programma nucleare iraniano, le sanzioni economiche americane, ma anche il conflitto tra Israele e Hezbollah in Libano, con il progetto americano di allargare gli accordi di Abramo ai paesi arabi e musulmani. L'Arabia Saudita però ha ribadito che una normalizzazione con Israele sarà possibile solo con un percorso concreto verso uno Stato palestinese.
13: Aldo Sofia, nel suo editoriale sulla regione, sostiene che gli Stati Uniti stiano progressivamente abbandonando l'idea di uno scontro totale con l'Iran, passando dalle minacce di guerra ad una strategia più prudente e negoziale. A suo dire, un accordo tra Washington e Teheran sarebbe ormai vicino e rappresenterebbe una sconfitta politica per Israele e Netanyahu, che lo considera il peggior possibile e si sentirebbe tradito da Donald Trump.
12: Secondo l'analisi, anche gli Stati Uniti escono indeboliti dal confronto perché non sono riusciti ad ottenere il regime change in Iran né a distruggere il sistema degli Ayatollah, anzi la Repubblica Islamica potrebbe uscirne rafforzata sia sul piano interno, grazie ad un ritorno dell'orgoglio nazionale persiano, sia, dice Sofia, sul piano regionale, consolidando il proprio ruolo strategico in Medio Oriente.
13: L'eventuale accordo, conclude Sofia, non sarebbe una vera pace, ma dimostrerebbe comunque un principio importante. Nemmeno una superpotenza può entrare in guerra con la certezza di vincere o di imporre completamente la propria volontà geopolitica.
12: La cronaca dagli interni: escursione fatale per una 80enne caduta in un dirupo. L'infortunio si è verificato in Valporta nel tardo pomeriggio di ieri. Stando ad una prima ricostruzione, una 80enne ed un 84enne cittadini svizzeri residenti nel canton Zurigo stavano scendendo in direzione di Vogorno, quando, per cause che sarà l'inchiesta a dover stabilire, sono rimasti vittima di una caduta in un dirupo situato a circa 500 metri di altitudine.
13: Come si legge in un comunicato della polizia cantonale, alcuni conoscenti che li avevano preceduti, non vedendoli arrivare, hanno avviato le ricerche e allertato i soccorsi. Sulla posta sono intervenuti i soccorritori della Rega, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna a causa delle gravi ferite riportate. L'uomo ha invece riportato gravi ferite ed è stato egli trasportato in ospedale. Recuperato peraltro dai soccorritori anche un cane che accompagnava la coppia.
12: La politica. La domenica del Corriere intervista tutto campo Fabrizio Sirica, fra i molti temi toccati, con il copresidente del PS, le future elezioni cantonali del 2027 e la relativa sfida di unirla a sinistra. Sentiamo allora un estratto della puntata condotta dal vice direttore del Corriere Gianni Righinetti.
14: Io penso un po' alla vostra casa comune, con stanze separate dove ognuno vive la sua intimità e la sua tranquillità, e con una cucina comune, con un tinello comune dove ci si confronta, dove si vive assieme, dove si cucina assieme e dove alla fine bisogna poi decidere chi comanda, o sbaglio?
15: Allora, penso che è una bella metafora, io la vedo anche come una cooperativa d'abitazione. Allora, battute a parte, chi comanda? Sicuramente noi sappiamo e rivendichiamo di essere il partito di maggioranza della sinistra, abbiamo il 14%, gli altri hanno meno della metà, quindi questo è un dato, è un elemento, ma questo ci impone anche la responsabilità di essere in qualche modo generosi, accoglienti e inclusivi. Quindi con questo equilibrio, consapevoli di se stessi ma anche accoglienti, generosi e inclusivi, si può fare tutto.
13: Ancora la politica in vista della votazione del 14 giugno sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni. Stanno circolando su TikTok e altri social video falsi creati con l'intelligenza artificiale. In questi contenuti compaiono rivolte inesistenti, incendi o anche manifestazioni mai avvenute e persino falsi giornalisti o presentatori televisivi generati artificialmente.
12: Nonostante siano spesso realizzati in modo poco sofisticato, molti utenti li credono autentici oppure li condividono perché confermano convinzioni già presenti, soprattutto su immigrazione e politica. Secondo l'esperto Daniel Vogler dell'Università di Zurigo, il problema principale, si legge sul Corriere del Ticino, il cosiddetto dividendo del bugiardo.
13: In un mondo pieno di video falsi, dice, anche prove autentiche potrebbero essere facilmente liquidate come manipolate. Per questo la soluzione più importante, conclude, resta l'educazione digitale. Capire come funzionano i deepfake aiuta a sviluppare uno spirito critico verso ciò che si vede online.
12: La prima enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, usa la Torre di Babele come simbolo del nostro tempo, una società dominata da tecnologie e intelligenza artificiale che comunica sempre di più ma si comprende sempre meno. L'enciclica avverte che l'IA non è moralmente neutra, oggi il potere tecnologico è nelle mani di grandi multinazionali private, spesso più influenti degli stati, il rischio è che algoritmi, sorveglianza e competizione economica trasformino l'uomo in un semplice ingranaggio. appannaggio per Leone XIV. La domanda centrale è: chi controlla questo potere e a vantaggio di chi?
13: Il Papa non rifiuta la tecnologia, ma chiede regole etiche globali, difesa dei più fragili, tutela del lavoro e limiti all'uso militare sempre dell'intelligenza artificiale. Il messaggio finale è un appello collettivo: usare l'AI per servire l'uomo e non per dominarlo. La vera scelta del futuro non è tra progresso o no, ma tra costruire una nuova Babele o una società più giusta e umana.
12: Il grande ciclismo internazionale torna sulle strade ticinesi dopo 5 anni. Oggi il Giro d'Italia farà tappa in Ticino con la 16ª frazione Bellinzona-Carì, una giornata che promette spettacolo sportivo, migliaia di appassionati, una vetrina internazionale per il territorio con Radio 3i presente.
13: La tappa è lunga 113 km e si svilupperà interamente tra il Bellinzonese e le Tre Valli, con l'arrivo nella località leventinese di Carì. Accanto alla gara professionistica si terrà anche il passaggio del Giro e la manifestazione ciclistica dedicata alle biciclette elettriche.
12: Peraltro, attorno a questi eventi sportivi è stato costruito un ampio programma di iniziative, concerti e animazioni pensate per coinvolgere residenti e visitatori. A Carì è stato allestito un villaggio con musica dal vivo e intrattenimento per tutta la giornata, mentre lungo il percorso sono attese migliaia di persone provenienti dalla Svizzera e dall'Italia.
13: Insomma, una giornata storica. Chiudiamo allora questa anticipazione del Giro ricordando che oggi saranno in vigore diverse limitazioni al traffico in città e nei quartieri coinvolti dalla corsa, così come numerose modifiche alle linee dei trasporti pubblici.
12: E sarà anche una giornata molto calda. Meteo Svizzera dal canto suo ha emesso un'allerta canicola di grado 2 per Ticino e Moisano, valida da mezzogiorno fino alle 20 di domani. L'avviso riguarda le zone situate sotto i 600 metri di quota, segnala il rischio di disturbi circolatori e malessere fisico per la popolazione, soprattutto le fasce più vulnerabili. Nei prossimi 2 giorni sono previste temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi, accompagnate da un tasso di umidità del 40-50%.
13: E anche le notti offriranno poco sollievo, i valori minimi notturni sono infatti stimati tra i 17 e i 20 gradi, una soglia che può rendere difficoltoso il recupero fisico, in particolare nelle aree urbane. Particolare attenzione è raccomandata dunque nei confronti di anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da patologie croniche e di quanti svolgono lavori all'aperto o attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata.
12: L'Ufficio Federale di Meteorologia ricorda alcune semplici regole per limitare gli effetti del caldo: idratarsi adeguatamente, mantenere il corpo fresco, sostando in luoghi ombreggiati, indossando abbigliamento leggero e adatto, oscurare le finestre di casa durante il giorno per limitare il riscaldamento degli ambienti interni, arieggiare i locali di notte nelle prime ore del mattino quando le temperature esterne risultano più basse.
16: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast.
17: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: L'infotraffico.
12: Forti rallentamenti sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, tra Bizzarrone e Mendrisio, sulla cantonale tra Capolago e Maroggia, fra Ponte Trese e Bioggio, tra Montecarasso e Bellinzona, infine tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in entrambe le direzioni.

0: avuto un incubo stanotte, perché comunque quando dormi fuori casa hai gli incubi, non sei tranquillo. Però devo dire che dopo aver visto Michael Casanova con la tutina da ciclista, devo dire la verità, ho avuto un attimo di stai.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, benvenuto per la prima volta nel nostro programma.
0: È la prima volta.
3: È anche l'ultima dopo essersi presentato così.
1: Allora, esattamente come voi che avete dormito fuori casa, avete fatto fatica. Anch'io ho dormito in una sorta di cascina.
2: Sì, ma non come noi.
0: No. Credimi, la nostra cascina era più cascina. Credimi.
2: Sì, noi avevamo il bagno in comune, tu?
1: Bagno non era in comune. Ecco.
0: E io avevo anche la camera in comune.
2: Sì,
0: il letto no, per fortuna.
1: Però stamattina ho fatto la doccia. Avete presente quelle docce peak? Tu lo sai che sei comunque alta.
2: Sì.
1: Bassissima per i puffi e con i pomellini, acqua calda, acqua fredda.
2: Ah, e che non sai mai quanto dosare.
1: Mi sono scottato le chiappe.
2: Ecco, per quello hai messo il leggings. Cos'è quello?
1: Ecco, ho messo la tutina obbligatoriamente di banca stato.
2: Beh, per forza, se no non ci pagano.
1: Sì. Il problema è stata la discussione stamattina, perché c'è anche mia mamma, su il mettere o non mettere le mutande sotto la tuta da...
2: Fermi, lasciami indovinare, alzati un secondo che vedo.
0: Scusa.
1: Ho messo le mutande?
2: Secondo me
0: non è bellissima come immagine.
1: Non l'ho messo.
2: Lo sapevo.
1: No, non l'ho messo.
2: Ho l'occhio clinico.
0: Perché sotto ha già la rete, giusto? Tipo costume.
1: Sì. Però mia mamma era convinta appunto che non si mettessero e io volevo metterle, perché adesso...
0: Mi sa che si mettono.
1: Poi tra l'altro devo prendere l'elicottero, ho detto metto le mutande.
2: Devi prendere l'elicottero.
1: E adesso si mi devono portare giù.
0: Sì.
2: Oddio.
0: Cioè tutti vanno o in macchina, in trottinetta.
2: Lui in elicottero.
0: Cioè ci costa 700 franchi per portarlo da qui a Biasca.
2: Posso dirvi una cosa però? Sì. Tua mamma ti ha detto di non metterle perché pensava che mettessi, sai, il boxer, quello morbido, e lì sotto non ci sarebbe mai stato.
0: E soprattutto bianco.
2: Ma
0: da mamma, sai.
2: Però sai, uno speedo bello attillato andava bene.
1: No, il grosso problema è che sto prendendo delle bustine di magnesio. E il magnesio sapete che fa andare.
0: Aiuta.
1: E il problema è che andare
2: non
1: in bagno adesso è impossibile.
2: Fa andare in bagno.
1: È impossibile perché è tipo vestito di carnevale da coniglio. Cioè non so come fare andare in bagno.
0: Scusa.
2: Fino a domani niente.
0: Ha la giacchetta sopra e vabbè. Poi ha un'altra maglietta sotto, sempre firmate. Sotto ha come la canotta, sai, di quel tipo che faceva ridere una volta.
2: Ma perché hai sulle bretelle?
1: Perché è la divisa da ciclista.
0: Ma
2: cosa stai dicendo?
1: La divisa da ciclista, giusto?
0: Sì.
1: Cos'è che mi avete dato?
0: Pecos ti guarda come veniva quella di.
1: Ma avete dato la divisa di Noè Ponti? Nuotare?
2: Ma scusami, ma non ho mai visto un paio di bretelle su un ciclista.
0: Ma non è solo bretelle, è un tricchini. Che cos'è?
2: È un tricchini.
0: Ma che è un tricchini quella roba lì.
2: Ecco che cos'è.
0: Sì.
2: Come si chiamava quello del film col costume verde?
0: Borat. Che dicevo prima. Sembri Borat.
2: È vero.
1: Comunque sono famose le nottate da Cari, quello un po' loche.
0: Sì, molto famoso. Con i tricchini.
2: Più in giù
0: rispetto a noi. E sulla curva. Salutiamo la curva.
1: Sì.
0: Niente, Michael, allora oggi farai la gara e-bike, che è la versione elettrica, quella per i principi, quella più facile, dai, e-bike, dai, su.
1: No, in realtà no, perché comunque io arrivo da un percorso clinico complicato, nel senso che è da febbraio.
2: Scusami, devo mettere una base triste?
1: No.
2: La metto, accento.
0: Così mette giù poncia, sai. Purtroppo è da febbraio che
1: ha avuto un attacco di calcoli renali a febbraio.
2: Ah no, però aspettato, è vero, poverino.
0: È successo.
1: Da lì ho avuto poi delle palpitazioni.
2: Vabbè, però la stai mettendo veramente giù troppo tu.
1: E loro Banca Stato mi ha obbligato a fare questo contest.
2: Quindi ti sfruttano perché hai avuto i calcoli, hanno fatto bene.
1: Esatto.
0: Giusto.
1: E quindi per me è una sfida contro me stesso.
4: Se meno testimoniano tagliare.
1: È la strategia per tagliare testimonial.
0: No, ma se, domanda, se tu non succederà, figurati, però metti che a metà tasciopet, ma non definitivo, cioè che cedi, che dici ragazzi, Banca Stato va bene, ma io non vado più avanti. Che facciamo?
2: E qualcuno deve sostituirlo.
5: io sono libera.
0: Io no. Io non ci sono.
5: Che si intruffa.
0: Perché se lui è da febbraio che ha un percorso clinico, io ce l'ho da 2 anni e non voglio ricadere.
1: Va no, bene. E la cosa peggiore è che mi hanno fatto capitano perché ci sarà la squadra di Bancastana.
2: Non è vero.
1: Sì,
2: e cosa comporta il fatto di essere capitano?
1: Tenere compatto il gruppo perché dovremmo stare tutti insieme.
2: Cioè,
1: non
2: devi
1: mollare.
2: Motivarli, non mollate, non sì. mollate.
1: E in teoria dovrebbe trainare il gruppo, giusto? Però mi sono proposto per fare la scopa dietro, controllare da dietro, ma da molto dietro.
0: Si chiama la scopa?
2: Si chiama la scopa? Ma pensa a te.
0: C'è il gregario, la scopa, sì. Il fuggitivo, perché il fuggitivo sì, c'è sì. in un gruppo.
2: E poi ci sarà l'animatore.
0: Non credo che ci sia fiato per l'animazione.
1: No,
0: però.
1: Ci sono però 5 compagni campioni. Possiamo fare i nomi, Pecos. Michela Figini. Vediamo se mi ricordo i miei compagni. Michela Figini.
0: Sì. Beh, sciatrice, non proprio ciclista. Però.
1: Sì, Rubens sì. Bertogliati.
2: Sì.
0: Beh.
1: Poi Pietro Zucconi.
2: Sì.
0: Pietro Zucconi.
1: Coso.
0: Notaris. Romolo Notaris.
2: Ok.
0: Fratello.
2: Sembrano nomi tipo di fantasia.
0: No. Romolo fratello di.
2: Di Remolo.
0: No, di Remo. Remolo non esiste.
1: È Rocco Cattaneo.
0: Rocco Cattaneo.
1: Conosco bene la mia squadra, eh?
0: Sì.
1: Senza neanche aiuti.
0: Ha chiesto aiuto da casa.
2: Beh, ma la scopa non deve sapere i nomi.
1: No. Infatti sono
0: deve
1: fare distinzioni il capitano.
2: Sono tutti numeri perché tu li
1: Come?
2: Ami tutti allo stesso modo.
1: Giusto, brava, vedi che lei è allineata.
0: Sì,
2: la
0: ma
2: scopa.
0: Non devono essere numeri perché non ami numeri.
2: Vabbè, i nomi non importano.
0: Comunque, cos'hai mangiato per prepararti a una sfida di questo tipo?
1: Allora,
0: perché sono 30. Quanti chilometri sono?
1: 33.
0: Come gli anni?
1: Sì.
0: È un buon presagio.
2: Non so se sia un buon di buon auspicio, eh.
1: È arrivata la colazione per voi, ragazzi.
0: Beh, non per me. No. Scusami. No. Cioè, l'elicottero. Ma scrocca destra
2: allora,
0: manca.
2: Fermi, quindi cosa hai mangiato a colazione?
1: Ma allora è stata una colazione classica, nel senso che abbiamo portato da casa il mio yogurt senza percentuali necessarie, nette di grasso e di. Cos'è che ci sono dentro amminoacidi?
2: Vabbè, cioè, comunque. Scusami, eri nello chalet, ti sei portato la colazione da casa.
1: Non è uno chalet, ho ripetuto più volte che non è uno chalet.
0: È una stalla, diciamo.
1: Una sorta di stallina, giusto? Ecco.
2: Però allora l'altra colazione potevi portarcela.
1: No, ma non c'era la colazione, nel senso, la colazione l'ho portata io da casa, anche le bacche che coltiviamo in giardino.
2: Tu coltivi bacche?
0: Le bacche di Bach.
1: Abbiamo i nostri lamponi, i nostri mirtilli.
2: Ma veramente?
1: Certo, perché
0: quanto
1: io
0: ti è costata sta trasferta? Fatto la spesa? Fatto la spesa? Il latte suo. Il latte suo è senza latte, senza grasso.
2: Ma lui
0: senza
2: ha
0: acqua.
2: Le mucche sue in giardino.
0: Diretto dalla
2: sì,
0: mucca
2: sì.
1: E poi, vabbè, tutte le pastiglie. Non so se voi volete vedere le pastiglie. Perché
2: certo.
1: Io giro sempre con il mio kit di pastiglie.
0: Ma siamo sicuri di fare 33 km in salita?
2: No, perché altro non so se possiamo pubblicizzare.
0: Oh, quando vuoi mettere le scarpe sul tavolo, falle, sbattitele. Ma sì. Casco
1: allora,
0: sul.
1: Questa, è, il mio, questa è la mia sac a poche di salvavita.
0: Sac a poche.
2: Allora, scusami, questo è il kit in caso non dovessi farcela.
0: No.
2: Restituite.
0: No, questo è di natura. Cioè,
1: sì.
0: Anche se ce la fa.
1: Sì.
2: Allora,
1: non farei vedere la carta di credito perché è di un'altra
2: scusami, hai ragione.
0: Buono bancassato, ma sulla carta di credito.
1: No,
2: ma non è la sua. È di sua mamma.
1: Non siamo in TV.
0: No.
2: Ok, quindi la carta d'identità.
0: Sì.
2: Va
0: anche
2: bene.
0: La carta d'identità non è griffata, bancastato male.
2: Aspirina, male. ho capito,
1: sì,
2: va
1: sì,
2: bene.
1: Sì,
2: va
1: sì,
2: bene.
1: Sì. E quindi
0: insomma,
1: ecco,
0: Michael Casanova ha 35, 36,
1: 30, 37.
0: 30, 37 ne dimostra 112 per
1: e,
0: quello che prende.
1: E poi c'è la crema 50 plus.
2: Tesoro, sì, sono ritorno ustionato.
1: Stamattina ho fatto la skin care, ma sono lucido, non sono tutto
2: lucido. Sei lucido.
1: Ma è giusto che sia
2: ma
1: lucido.
2: Ma sei lucido perché hai grattato bene e tolto lo strato superfluo? O?
1: No, perché mi sono ustionato sempre con la doccia.
2: Ho capito.
0: Sai perché siamo lucidi? Perché è 21 minuti che parliamo.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì.
0: Benissimo, ma
1: noi
0: bene.
1: Avremo l'elicottero fra 4 minuti, ma io le ho chiesto, ma l'elicottero non arriviamo in ritardo? Mi ha detto, è l'elicottero che aspetta noi.
0: Oh,
2: dopo questa sboronata, come si dice?
0: No,
2: in bocca al lupo.
0: In bocca al lupo.
1: Sì, io eventualmente.
2: Buona scopa.
0: No.
2: Scopello.
0: No, questo non
2: dice?
0: È buono. No.
2: Beh, fa la scopa.
0: È un po' come
2: fa
0: vedere il biscotto la tua prima volta.
1: Allora, spesso con Maxi ci si diceva quando facciamo cose rischiose, io dicevo sempre a lui: ti lascio le mie password.
0: Sì. Perché lui lascia le password. Caso che non c'è più.
1: Dovesse succedere qualcosa o sull'elicottero o in bicicletta. Quindi.
0: No, ma sull'elicottero no.
2: Mi lasci il tuo orto con tua mamma che fa da mangiare?
1: Vabbè, mia mamma è qua, tra l'altro.
6: Signora Albrici.
0: Ah, signora Albrici, abbiamo
2: anche
0: gli scefoni.
2: Ma
0: giorno,
2: ragazzi,
0: chef,
2: buongiorno. Allora, niente, io vado in musica, ragazzi, che parliamo da 40
1: prego,
2: minuti.
1: Prego,
0: Michael,
1: prego, prego.
0: In bocca al lupo, a parte
1: grazie,
0: gli scherzi.
1: Ci sentiamo più tardi.
0: Se non ce la fai, scendi dalla bici,
1: farti portare in macchina.
0: Sì, sì, ecco.
1: Grazie, ragazzi.
2: Ci aggiorniamo dopo.
1: A più tardi, vi voglio bene.
2: Anche
1: a più tardi.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Tanto non ce la fa.
1: Non ce la fa.
5: Giro, passa veloce. Non perdetelo.
6: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: giornata.
1: Grandi contenuti, grandi contenuti, grandi contenuti, emozioni, risate. Nelle altre trasmissioni, certo, qui no. Qui ci sono amici in affitto e non aggiungo altro.
2: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
3: Amag Ticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
6: Calmati, la bellezza richiede tempo.
7: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
8: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
11: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
12: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.

0: Allora, intanto stavo leggendo un po' di messaggi, grazie davvero per i vocali che sono un'infinità. Vogliamo ascoltarli all'impronta? Ci fidiamo?
1: Cosa allora, vuoi in fare? Caso vi foste appena collegati, sappiate che noi siamo in collegamento da Cari, quindi non siamo nel nostro solito studio Melide.
0: No, giusto, ecco. Siamo in trasferto, l'abbiamo detto, per la tappa del Giro d'Italia. Già ci è passato a trovare anche lo chef Albricci. Abbiamo sentito Michael. Tra l'altro, aveva ragione mamma Claudia, ci scrivono. Cioè, i ciclisti non mettono la mutanda sotto al... come si chiama? La tutina, come si chiama? Il fuso? Come si chiama?
1: Sì, tipo fuso.
0: È tipo fuso, perché sfrega? Sfrega e poi, quando fai tanti chilometri...
1: è un problema, certo.
0: Esatto, quindi hanno detto, brava mamma Claudia che ha, diciamo, dato le giuste coordinate. Ho un messaggio di Meli, vuoi sentirlo?
1: Voglio sentirli tutti.
0: Vado.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Avviso che per tutti quelli che arrivano da Varese, che entrano a Gaggiolo, è tutto fermo.
1: No!
2: È 1:20 che siamo fermi nello stesso punto ancora prima della dogana.
1: Ma tesoro, ma cosa sta succedendo?
0: Infatti sarà un sacco di ritardi al lavoro, presumo, perché un'ora, cosa ha detto? Un'ora e qualcosa.
1: Ma almeno da capire, c'è stato un incidente, ci sono dei lavori in corso. Cioè, dateci info che divulghiamo tutto al resto della family.
0: Esatto, anche se siamo a Cari, comunque siamo vicini.
1: Sì, facciamo da tramite.
0: Poi, altro messaggio di Pat, sentiamo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Patrick.
3: Mi vengono i brividi a sentire i commenti sulla divisa.
0: Perché?
3: Soprattutto sul mai visto le bretelle. Come mai visto le bretelle?
0: No, io mai.
3: Ma come fanno a star sui pantaloni?
1: Con l'elastico.
3: Lavoro per il ciclismo svizzero. Quindi mi è venuta la pelle d'oca.
0: Ma non tutti la sanno.
3: Soprattutto, chiaro, le mutande non si tengono, ma... igienicamente parlando non si devono tenere, prima di tutto. Secondo, farebbero un male tremendo dopo una giornata in bicicletta.
0: Sì, per lo sfregamento
3: nel passo ventre farebbe molto male, quindi piccoli accorgimenti. Ma le bretelle, mamma mia, le bretelle, ragazzi, è ovvio che ci sono.
1: Ragazzi, scusatemi, i ciclisti, perché si chiamano così, i leggings da ciclista corti, si chiamano i ciclisti.
0: Si chiamano proprio ciclisti.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì. Mi è venuta adesso una reminiscenza.
0: Sì?
1: I ciclisti sono talmente attillati e elasticizzati che teoricamente stanno su da soli. Poi mi rendo conto che seduto sulla bici, forse hai paura che magari si veda
0: il panettone,
1: il taglio,
0: il dove metti la bici, dove posteggi la bici. Però lui dice, non dalle sue parole, se non sai
1: che... Non lo sapevamo.
0: Io non lo sapevo, cosa devo fare. Poi vediamo un po', ci sono altri messaggi.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come sta?
5: Bene.
0: Viene dentro a dire due parole o... Fino alle 10.
1: Siamo in diretta adesso, e se volete chiacchierare per i fatti vostri.
0: Alte cariche di Banca Stato, dico solo quello. Però se lei vuole entrare. Sì, va bene.
1: Ma poi mi dispiace che c'è la colazione appoggiata qua in mezzo, poverino. Un attimo. Apro microfono,
0: Vogliamo fare lo scherzetto del cognome alla Marghe? Lo vogliamo
6: dai,
0: provare?
6: Sì, dai, vediamo se è brava.
1: Va
6: allora
1: bene.
6: Lo voglio urlato.
0: Lo vuoi urlato? Allora.
1: Ok.
0: Poi ci provo io. Cesliakiewicz. È giusto? Ho detto bene.
6: Cieslakiewicz.
0: Eccolo là, Ciesla è il primo.
1: Ma che bel
6: tatuaggio.
0: Ciaone.
1: Cieslakiewicz.
0: Ma neanche lui ci riesce, guarda che ogni tanto lo sbaglia.
6: Ma giusto è Cieslakiewicz.
1: Cesla? Ho capito.
0: Ed è un cognome.
1: E dipende se sei arrabbiato o no.
6: D'origine polacca.
0: Polacca, pensavo cieco.
1: Davvero?
0: Pensavo cieco.
6: No, d'origine polacca.
0: Allora, Banca Stato mi sembra che sia bella presente.
6: Sì, no, non ho visto tanti cartelloni, però mi sembra che è presente.
1: Anche a me a naso sembra che sia presente.
6: Io il mio naso, come il mio naso?
1: Col tuo naso!
0: Io ho una domanda molto importante, cioè uno dei nostri, Michael, ovviamente farà la gara, però non l'abbiamo visto fisicamente pronto.
6: Sono un po' preoccupato perché dovrà salire con Rubens Bertogliatti, eccetera, secondo me rischiamo di arrivare ultimi oggi.
1: Ma allora, guarda, io fossi in te... Partirei già sapendo che arriverà ultimo. Così se arriva anche penultimo ti senti meglio, sei contento.
6: Sì, hai ragione. Bisogna sempre pensare al peggio, worst case, e poi...
1: Hai capito?
6: E poi se no va tutto
1: così
6: bene.
1: Poi sei contento.
6: Hai ragione.
0: Mai aspettarsi troppo.
1: Mai.
0: Che poi...
1: Poi alla fine si è definito la scopa del gruppo. Perché scopacchia via,
0: perché
1: se si mette in coda, no?
6: Sì, no, li metteremo la maglia nera perché, sapete, al Giro d'Italia l'ultimo ha la maglia nera.
1: Ma davvero?
6: Per cui toglieremo la maglia... con lo sponsor della banca, sì, e metteremo la maglia nera, così non facciamo figure.
1: No, poi diglielo che, digli che non è più Brand Ambassador, che gli prende malissimo
0: all'arrivo col fiatone, sai.
1: Ah, comunicazione, non lavori più,
0: è
1: per
0: finita.
1: Noi
0: ciao.
6: però è bello vedervi, perché io vi ascolto ogni mattina, no, essere qui con voi è bellissimo.
0: Oh, che scusami, bello però, bene.
1: Scusami, hai detto una cosa che non può passare inosservata. Tu ci ascolti ogni mattina?
6: Sì, ascolto tutte le tue vicende amorose. E poi
0: sono tante.
6: Sì, sono tante. Cioè, io non so.
1: Lo
6: e
1: so.
6: Uno era come Aristotele, non lo chiamavi?
1: No, si chiamava Teodor,
6: ecco.
0: Teodor.
6: Adesso uno greco, sembra che sia un palestrato alto 2
0: no,
6: metri.
0: No, non è palestrato.
6: Ah,
0: no,
6: non è palestrato.
1: È alto. Alto. E beh, comunque ha un bel fisichetto, ma non
0: senti,
1: è un palestrato.
0: Senti, non toccargli il fisico del suo, perché
6: ma allora è un po' come il mio.
0: È come il mio.
6: Come il nostro, sì, sì.
1: Sì, sì, sì, è un po' così. Come sei sul pezzo.
6: Sempre, poi ascolto gli anni 90 di Maxi il venerdì.
1: Ah.
0: Ma un po', ballicchi?
6: No, non posso in macchina. Poi se mi vedono, dico, guarda cosa sta facendo.
0: Senti, beh, ma oggi giornata, adesso a parte gli scherzi, si muove un carrozzone dietro a tutto quel che uno se non lo vede non ci crede.
1: È vero?
6: No, è abbastanza impressionante. Adesso se pensiamo, abbiamo fatto diverse tappe del Giro della Svizzera, sono circa 500-600 auto. Qui il Giro d'Italia 2500 auto, un carrozzone che si muove. 9 tir della, per esempio, della Rai.
1: Bravo, non perdermi, parlami qua.
6: Ah, scusa,
1: perché
6: scusa.
1: Se no ti perdo.
6: E no, perché sai, ho paura di picchiare dentro,
1: no,
6: col naso,
1: no. No,
6: perché ho il naso di sino.
1: Il naso ci piace.
6: Okay.
1: No?
6: Ed è qualcosa veramente di eccezionale. Se pensate, la carovana che si muove è impressionante, è veramente un'organizzazione fuori di testa.
0: Però delle macchine, ad esempio, noi abbiamo assistito in diretta alla posa delle Transalia, sì, che uno dice, chissà quanto ci mettono, ma adesso a parte gli scherzi, sono delle macchine.
1: Sì,
0: delle macchine.
1: Sembrava finto quasi.
6: No, si vede, cioè, che sono organizzatissimi, poi questa è già la terza settimana, per cui sono già super allenati.
0: Sì, ormai sono nel
6: super allenati.
1: Sì, sono rodati.
0: Vogliamo dire un po' gli orari, quando arriva il,
1: bravo,
0: giro a Cari, più o meno, adesso la precisione
6: secondo
0: non c'è.
6: Me sarà attorno tra le 5 e le 5 e mezza.
0: 5 e 5 e mezza di,
6: sì,
0: oggi.
6: Sì, oggi.
0: Mentre l'e-bike arriva prima.
6: Arriva prima, arriveranno attorno alle 2. Boh, Michael Casanova secondo me alle 4 e mezza.
1: Beh,
6: però
1: ma vale, infatti arriva orario aperitivo.
0: Sì, sì,
1: con la maglietta nera, perfetto, sì, pronto per l'aperitivo.
6: Penseranno che sarà lo spazzacamino, che
1: ma
6: sarà,
1: sì,
6: la stagione,
1: esatto,
0: più che la scopa è lo spazzacamino. Comunque, buona giornata, penso,
6: buona
0: che
6: giornata
0: sia impegnativa.
6: Voi. Sì,
0: per
6: oggi
0: voi.
6: Adesso scendo a Bellinzona a vedere se è tutto ok, poi risalgo dopo a Cari. Mi fa piacere che siete arrivati, vi ringrazio di cuore.
1: Ma
6: perché,
1: che bello che ci ascolti tutte le mattine.
0: Io ho un'altra curiosità, per le alte cariche come te, no? C'è un elicottero personale che fa su, perché a noi ci hanno bloccato la strada, però vedo che tu su e giù da Cari,
6: no,
0: come niente.
6: No, ma no, perché c'è, abbiamo un'auto che può muoversi, solo un'auto, allora ci muoveremo con un'auto.
0: Hai capito?
6: Per
0: hai capito
6: cui
0: che
6: andremo,
0: ti porto?
1: Eh beh, certo.
6: No, ma però è giusto andare a Bellinzona, anche importante essere,
0: sì, giusto,
6: a Bellinzona.
0: Certo.
6: E andiamo a portare il saluto e poi ritornerò a Cari, dove il cuore, non solo il cuore, perché anche oggi i colleghi di Bellinzona hanno fatto, della Val di Blegno hanno fatto parecchio, li ringrazio di cuore, e poi arriveremo a Cari e festeggeremo alle 5 l'arrivo e
0: sì,
6: speriamo che, beh, il sole c'è, io spero che possa andare tutto bene, che possa essere veramente una grande festa.
0: Bene,
1: che bello.
0: Grazie mille, buon
6: bravi,
0: proseguimento, buon
6: bravi,
0: lavoro,
6: buon lavoro a voi,
0: grazie.
1: Non facciamo l'ultima prova col cognome prima di salutare?
6: No, sì, voglio sentirti, dai.
1: Cieslasic.
0: No, sei lontana. Sei lontana.
1: E fammi un cenno.
0: Tra l'altro, ho appena scoperto che non è Cie, ma è Cie.
6: No, c'è Guevara, no. Cieslakiewicz.
1: Però
6: l'abbiamo, sai, un po' come il dialetto della ferrovia. Cieslakiewicz e basta.
0: Sai perché ti ho fatto questo test? Perché la prima volta che l'ho conosciuto, lavoravamo con i Blues Brothers e dovevamo presentarlo. Il panico vero non era la serata piena, una marea di cose da fare, perché poi le feste bancastato sono una meraviglia. Era dire il suo cognome. Ci abbiamo messo e l'abbiamo sbagliato sul palco in diretta, ma vabbè, lui è abituato.
6: Erano famosi benvenuti se scherza parte.
0: Sì, esatto,
6: siete stati fortissimi.
0: Esatto.
6: Bene, buona giornata a tutti. Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.

0: grandi contenuti, emozioni, risate.
1: Delle altre trasmissioni, certo.
0: Qui no, qui ci sono Amici in Affitto. E non aggiungo altro.
2: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
3: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
2: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
3: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie e un solo obiettivo.
9: Attualità e benessere. Farmacie Spazio Salute.
10: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
11: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
12: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
13: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: in affitto la Marghe Maxi B Radio 3 con il loro van, anzi con il nostro van. Tra l'altro abbiamo parlato tanto dell'e-bike perché il nostro Michael parteciperà, abbiamo parlato del team Banca Stato, non dimentichiamoci, vogliamo anche giocare in casa del team CDT Corriere del Ticino, tra l'altro capitano e il nostro CEO Alessandro Colombi. Poi
1: però
0: c'è anche il team Action Bank con il capitano Marco Tini, insomma tanti team che cercheranno ovviamente anche loro, insomma, di giocarsi la vittoria, ci mancherebbe.
1: Però quindi scusatemi, io non so bene come funzioni a capitanare, cioè chiunque della squadra arrivi a nome della squadra, cioè se siamo in sette tutti per la stessa squadra e vinco io e non un altro della squadra, vinco a nome della squadra, non vinco io.
0: Sì, vince la squadra, okay. Cioè si gioca a squadre in questo caso.
1: Beh,
0: però
1: figo.
0: Poi il vincitore è lui, cioè il vincitore ad esempio del Giro d'Italia è uno che però corre per la squadra Pinco Pallo, facciamo Corriere,
1: capito,
0: del Ticino.
1: Ho capito.
0: Ecco, però il vincitore poi è lui, quello che arriva primo. Però insomma, essere sì, poi la squadra ne giova assolutamente.
1: Allora, siccome tra poco ripasso la linea in studio,
0: sì,
1: così ci andiamo anche ad aggiornare un attimo, facciamo il punto della situazione e torniamo qua, cari, ok?
0: Sì.
1: Domanda. Ma noi lo facciamo lo schicchia cervelli dopo?
0: Allora, dopo abbiamo sicuramente Giorgio Dodinelli, perché mi piacerebbe avere un esperto,
1: sì,
0: che ci parli un po' di questa tappa del Giro in modo un po' più approfondito, perché noi comunque giustamente siamo un duo,
1: sì,
0: che la mette,
1: sì,
0: un po' a sorridere. Però è una cosa importante, se riusciamo facciamo anche lo schicchia cervelli. Ne ho preparati un paio proprio sul Giro.
1: Ah, che meraviglia.
0: E vediamo come te la cavi.
1: Vabbè, perché già di solito vado alla grande. Secondo me sul
0: Giro
1: do il meglio di me.

0: Il giro passa veloce, non perdertelo.
1: Amici in affetto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B. Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
2: Tesoro, che fai?
3: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
2: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
3: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
2: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
3: Non vedo l'ora di partire!
2: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
7: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Sono le 9.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Il grande ciclismo internazionale torna sulle strade ticinesi dopo 5 anni tra limitazioni al traffico e canicola. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: Il Giro d'Italia fa tappa in Ticino con la 16ª frazione Bellinzona Cari, una giornata che promette spettacolo sportivo, una vetrina internazionale per il territorio. La tappa è lunga 113 km, si svilupperà interamente tra il Bellinzonese e le Tre Valli con arrivo nella località Leventinese. Peraltro attorno a questi eventi sportivi è stato costruito un ampio programma di iniziative, concerti e animazioni pensati per coinvolgere residenti e visitatori con Radio 3i protagonista. A Cari è stato allestito un villaggio con musica dal vivo e intrattenimento per tutta la giornata, mentre lungo il percorso sono attese migliaia di persone provenienti da Svizzera e Italia. Per permettere la manifestazione, che oggi saranno in vigore diverse limitazioni al traffico in città e nei quartieri coinvolti dalla corsa, così come numerose modifiche alle linee dei trasporti pubblici. E sarà anche una giornata molto calda con Meteo Svizzera, che dal canto suo ha emesso un'allerta canicola di grado 2 per il Ticino e il Moesano, valida dalle 12 fino alle 20 di domani. L'avviso riguarda le zone situate sotto i 600 metri di quota. Nei prossimi due giorni previste temperature massime comprese fra i 30 e i 33 gradi, accompagnate da un tasso di umidità del 40-50%.
12: FFS Cargo, si è svolta ieri sera a Mendrisio l'assemblea del personale dopo l'annuncio degli ultimi tagli. Ebbene, il sindacato SEV ha denunciato una miope politica aziendale e parlato di decisioni semplicemente inaccettabili. In una risoluzione approvata all'unanimità, il personale ha rivendicato parità di trattamento per tutti gli interessati e la possibilità di mantenere i posti di lavoro in Ticino attraverso prestiti temporanei ad altre divisioni o filiali del gruppo. Dall'estero adesso, mentre gli Stati Uniti attaccano navi e siti iraniani, la diplomazia sta lavorando dietro le quinte per trovare un'intesa di pace. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, un accordo con l'Iran è ancora possibile. Nei prossimi giorni il presidente Trump dovrebbe prendere una decisione. In chiusura, lutto nel mondo della musica: è morto Sonny Rollins, sassofonista e compositore statunitense, tra i più famosi e amati jazzisti degli anni 50 e 60. Nella sua lunghissima carriera si era guadagnato il titolo di miglior improvvisatore vivente. Aveva 95 anni.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
1: L'infotraffico.
12: 3 minuti dopo le 9, traffico rallentato tra Bizzarrone e Mendrisio, Lugano sulle principali vie del centro, tra Ponte Teresa e Bioggio, ancora tra Quartino e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
12: Giornata molto calda, in prevalenza soleggiata, con le massime sui 32 gradi.

0: Il giro passa veloce, non perdertelo.
1: È passato? È passato,
2: è
1: non
2: passato
1: ancora.
2: È passato talmente veloce che non ce ne siamo neanche accorti.
1: No, no, passerà verso le 5, almeno qui da Cari, perché gli amici in affitto, in giro, tra l'altro, perché siamo protagonisti del Giro d'Italia, siamo qui proprio a Cari.
2: In giro in affitto!
1: Non è male.
2: Allora, scusatemi, sapete che a noi piace tanto interagire anche con la nostra redazione e Giorgio Doninelli, poveretto, è preso di mira ogni volta.
1: Giusto.
2: Non possiamo vedere com'è vestito, ma sappiamo che è in macchina con Danny.
1: Pronto, Giorgio?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio,
2: come sei
1: stai?
2: Vestito?
3: Allora, ho una maglia blu in onore del miglior scalatore del Giro d'Italia, visto che la rosa è, ce l'hanno tutti, allora io l'ho messa blu.
1: Perché la maglia blu è quella per gli scalatori?
3: Esatto, sì, il miglior scalatore nella classifica scalatori veste la maglia blu. La vestiva Vingegaard prima di vestire poi quella rosa.
1: Quella rosa.
2: Domanda ignorante, scusatemi, cos'è lo scalatore?
1: Sono le tappe in salita, io presumo, no, Giorgio?
3: Esatto, sono i ciclisti che vanno forte in salita, a dipendenza delle caratteristiche. Ci sono quelli più muscolosi e possenti che sono forti negli sprint e ci sono quelli più leggerini che... sono abili in salita.
2: Beh, però avranno delle chiappe d'oro, no? Eh beh, scusami.
1: Adesso io...
3: questo lascio a te, sì. Lascio a te.
2: Vabbè, giudicherò io.
1: Mi dici un nome di uno svizzero scalatore veramente che anche quelli come me, cioè che ne sanno poco, potrebbe sovvenire? Parlo di scalatore,
3: Stai chiedendo a me?
1: Sì, a te, beh certo,
2: se
1: non
2: chiede...
1: la Marghe.
3: No, pensavo alla Marghe.
1: No.
2: Per carità divina, o anzi per carità.
1: Esatto. C'è un nome.
3: Allora, bisogna dire che in questo periodo non abbiamo tantissimi ciclisti svizzeri, insomma, forti da poter... che possono vincere grandi corse. Oggi però c'è Jan Christen, che non è uno scalatore purissimo, ma se la tappa dovesse dare il via ai fuggitivi, ecco che potrebbe insomma dire la sua, Jan Christen della UAE Emirates.
1: Ma quanto ne sa sto Doninelli?
2: Ma ha ripassato prima di venire in onda,
1: no,
2: lo
1: no,
2: sapeva
1: no.
2: Anche
1: mastica,
2: lui.
1: Mastica ciclismo dalla mattina alla sera.
2: Come mai questa passione per il ciclismo, George?
3: Ma non lo so, forse mi è stata un po' tramandata da mio papà che va in bicicletta e segue anche le gare e forse anche dal fatto che nel 96 si tennero i mondiali a Lugano,
1: sì.
3: E insomma io ero piccolino ma
1: ti è rimasto
3: ero andato a vedere la gara e da lì mi è rimasto comunque questa passione. Poi anche durante l'università avevo dei coinquilini appassionati, quindi guardavamo un po' le gare insieme.
1: Ma scusa, durante una gara di ciclismo, perché la gara di ciclismo, almeno mediamente, dura 8 ore, no? Ma
3: esatto.
1: Un appassionato sta lì incollato tutto il tempo al televisore o nel frattempo
2: dorme.
1: Svolge... No, non dorme, ma svolge altre attività. Non so, tu cosa fai quando guardi la gara...
3: Dipende un po' dalla gara, ecco, ad esempio la tappa di oggi è una tappa che va guardata nella sua interezza o quasi, perché comunque ci sono diverse salite, diversi momenti che possono essere decisivi, c'è la doppia ascesa Leontica e Torre e poi vabbè la salita finale verso Cari. Altre tappe che dovrebbero decidersi in volata, magari si guardano gli ultimi chilometri, perché prima...
1: Certo.
3: Sì.
1: Domanda, è lunga come tappa quella di oggi o no?
3: No, rispetto alle tappe solite il chilometraggio è piuttosto corto, sono 113 chilometri, quindi mediamente in una corsa... in una gara a tappe come il Giro d'Italia, Tour de France eccetera, siamo sui 150, a volte si arriva anche sopra i 200, dipende appunto anche se è una tappa in pianura o in salita. Oggi è una tappa relativamente corta proprio perché comunque il dislivello è importante, sono
1: sì,
3: 3000 metri
2: e se no diventa una mazzata,
3: sì.
1: E domanda, non sei solo presumo in macchina, avrai un'accompagnatrice?
3: Ho un accompagnatore anche perché sennò guidare, parlare con voi con le vostre domande abbastanza complicate
1: non è
3: stato difficile.
2: Hai la dama di compagnia. Sì.
4: Io sono lo scalatore, sto scalando in quarta, scusate, raga.
1: Danny, da quando sei scalatore? Dimmi, da quando è che è iniziato?
2: Da quando ha la maglietta blu.
4: Ma guarda, lo scalatore ho iniziato, avevo forse 4-5 anni. Me l'ha tramandato mio nonno.
1: Tuo nonno? Passione.
4: Sì.
1: Sì, sì, sì.
3: Scalatore sociale.
1: Toninelli da dietro, sai.
4: E seriale anche. Seriale.
1: Scalatore
4: sociale seriale. Okay. No, ragazzi, qui tutto a posto, l'autostrada è momentaneamente libera. Mm. Stiamo arrivando.
1: Allora, Danny, che voi oggi sarete in onda, parlo di Tandem, sì. Da che ora precisamente? Dalle 2?
2: Beh, se Michael ce allora, la fa.
4: No, allora in realtà dalle 3. Ah, dalle 3 alle 6.
1: Dalle 3, bene. Bene.
4: Ma credo diventerà monopattino perché mi muore in strada.
2: Anche
4: sicuro,
2: secondo
4: Michael.
2: Me, volevo dire, il Tandem non c'è più.
1: Io non so se no, tu l'hai visto. Noi l'abbiamo avuto qua ospite, con sta tutina non si poteva
2: senza
1: vedere.
2: Senza mutande, era senza mutande.
1: Sì, non c'è bisogno di calcare.
2: No, è importante.
4: Ho sentito, ma gli ho anche consigliato di mettere, che so, un peluche davanti, perché era un po' misera la cosa, no?
2: L'ho visto un po' scarno anch'io, infatti ho detto, ma...
1: Ma perché dobbiamo finire sempre lì?
4: Ho detto, per via dell'aereo, com'è che si dice quando sei aerodinamico? Ecco. No, cioè, c'è chi ha il casco allungato e c'è chi come Michael.
1: Va bene, io direi che Giorgio Toninelli era meglio, ecco, sì. Dal vivo, sì, sì,
4: ecco, te lo ripasso, Marti.
1: grazie.
4: Ciao Marghe.
2: Ciao amore, ciao.
1: Ciao Danny.
2: Allora George,
1: aspetta che gli passa gli auricolari, ci vuole tutto. Allora George, tu oggi sarai comunque ospite anche di Tandem, giusto? Seguirai un
3: esatto,
1: po' il giro.
3: Sì. Mm. E... sarò ospite di Tandem, racconterò un po' quello che accade durante la corsa, insomma.
1: Io so da varie riunioni che avevamo fatto col direttore, si era balenata anche l'idea di piazzare Giorgio Toninelli su una moto, perché sai che durante il giro ci sono delle moto che accompagnano le bici.
2: Ah, è vero.
1: Giorgio, lo sapevi?
3: Non lo sapevo, no. Sarebbe stato bello.
1: Il problema qual è stato lì? Che stando sulla moto tu poi non potevi seguire realmente il giro, cioè ne facevi parte, ma non avevi gli strumenti poi per commentarlo in radio. Ecco perché è saltato. Se no eri parte del giro,
2: io
1: te lo
2: pensavo
1: dico.
2: Perché non aveva l'outfit giusto.
1: No, Giorgio ce l'ha sempre l'outfit giusto.
2: Ho capito.
1: Sì. Allora Giorgio, aspettiamo, anche gli ascoltatori ti aspettano dalle 3 alle 6 insieme a Tandem. Sì. Grazie davvero e insomma venite su piano, va bene?
3: Certo, assolutamente. Grazie a voi e buona diretta.
1: Ciao.
2: Ciao belli.
1: Ciao.

0: Allora entriamo prima della pubblicità, anche sì, perché ci sono tanti messaggi, tante curiosità. Ad esempio, qualcuno dice: vestita rigorosamente di rosa, dice Vania.
1: Ah, buongiorno, brava.
0: Buongiorno ragazzi, io da Melide sto andando proprio a Leontica, dove abita la mia mamma, per gustarmi il giro. Buon
1: che
0: giro
1: bello,
0: a tutti.
1: Che bello, che partecipazione.
0: In tanti si stanno muovendo, qualcuno mi fa una domanda. Mm-mm. A cui io non so rispondere, tirerò a indovinare perché è l'unico nome che conosco, ma
1: okay,
0: vediamo.
1: Ok, ok.
0: Ciao, domanda per Maxi, vediamo se lo sa.
1: Okay.
0: Chi è stato l'ultimo vincitore finale del Giro d'Italia?
1: Oh, che domande difficili,
0: però,
1: amici, però.
0: Vincitore svizzero.
1: Sì.
0: Io ricordo, ma sarà sbagliato, perché ha vinto, non so in che anno, scusatemi, non sono un genio del ciclismo,
1: sì,
0: però Carlo Clerici è il nome che mi sovviene, ma non è lui sicuro.
1: Secondo me non era Carlo Conti comunque.
0: No, però vediamo se ho, perché mi ha detto non guardare, non guardo, però
1: no,
0: ho ricordi di mio papà che me ne parlava, ma chi lo sa.
1: Ma poi amici, scusatemi, lo scricchia dovete farlo a me, non a Maxi.
0: No, infatti, io non sono bravo. Ce l'ho lo scricchia, lo facciamo dopo la pubblicità?
1: Sì, ma aspetta, vuoi mandare in onda qualche messaggio, vuoi leggere qualcosa?
0: Allora, qualcuno vabbè parla di Danny, dice ditegli al Danny che dopo il weekend calcistico è meglio che non che parlino di ciclismo. Sì,
1: ma
0: è stato
1: amici,
0: un weekend
1: difficile.
0: Gli juventini milanisti non
1: facile. Beh, il mio ragazzo che è della Roma era felicissimo.
0: Grazie, sono entrati in Champions, certo,
1: sì,
0: certo. Poi torniamo alle cose che abbiamo detto in precedenza.
1: Sì.
0: Info, i pantaloni da bici si mettono senza mutande perché hanno l'imbottitura in materiale speciale.
1: Ho capito.
0: Non serve.
1: Ma è tipo memory foam?
0: Cioè che lascia tutti i siedi.
1: Sai, vabbè.
0: Ho capito. Era di nome Tony. Era di nome Tony, il ciclista che ha vinto.
1: Ho capito.
0: Non lo so.
1: E beh, non lo sappiamo, amici.
0: Ammetto che.
1: Magari era Little Tony?
0: Famoso vincitore per la Svizzera, tra l'altro.
1: Sì, sì, sì.
0: Del Giro d'Italia. Ma certo, Little Tony.
1: Allora, quindi facciamo così, se vi va, facciamo un salto in pub, giusto da non essere licenziati, torniamo e parte lo scricchia cervelli. Per chi non lo conoscesse, Max Olins, giusto un'infarinatura generale.
0: È un indovinello che di solito propongo alla Marghe il lunedì, ma perché lo propongo il lunedì? Perché serve a scricchiare,
1: sì,
0: cioè a sbloccare il cervello che di solito nel weekend lasciamo un attimino riposare.
1: Sì, sì.
0: Noi ieri non eravamo in onda e quindi lo faremo oggi.
1: Dai, va bene.
2: Questa è Radio 3i. Yeah.
3: Occupato!
4: Ancora?
3: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
4: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
5: Cabiezze il punto Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
6: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
7: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Skoda.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giroland per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
13: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene, fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
14: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.

0: Dunque, devi scegliermi la 1, la 2 o la 3. Sapete che siamo inviati qua, cari, per il Giro d'Italia, ma non perdiamo le buone, care vecchie sane abitudini di un tempo. La 3. È lunedì, tutto riposo. No, non mi piace quella.
1: È martedì, tra l'altro.
0: Questa.

0: Perché?
1: E perché c'entra anche Gabbiano?
0: C'è anche Stirl. Allora, prima di fare lo scricchia cervelli ci tengo, perché sì, giustamente in tanti hanno scritto Rominger, Tony Rominger,
1: sì,
0: spero si dica così, e tra l'altro qualcuno ci ha mandato...
1: Aspetta, diciamo Tony Rominger, chi è?
0: Ah. Arrivo, dammi il tempo. L'unico, perché la domanda era chi ha vinto il Giro d'Italia,
1: okay,
0: con la maglia svizzero. Allora, l'ultimo corridore svizzero a vincere il Giro d'Italia,
1: sì,
0: è stato Tony Rominger, che ha trionfato nell'edizione 95. Ma non ci crederai, e qui mi trovo spiazzato da me stesso.
1: Sì.
0: Hugo Koblet nel 50 lo vinse.
1: Sì.
0: E anche Carlo Clerici nel 54.
1: Oh,
0: l'ho beccato!
1: Bravo!
0: Non è stato l'ultimo, il penultimo.
1: Vabbè, oh, però ragazzi, sei stato molto bravo. Adesso si ride e si scherza, ma creo subito un po' di suspense per tutti coloro che parteciperanno allo scricchia cervelli di oggi in versione un po' diversa, un po' più cari. No.
0: Oggi c'è la coccarina.
1: Era carina, dai.
0: Allora, è tutto legato al Giro d'Italia. Sono
1: no,
0: semplici. Ma sì, no, al giro, dai, su, su, su, su.
1: Ok.
0: L'indovinello è questo. Parto, sì, pieno di entusiasmo. Mi inquadro.
1: Scusami, ragazzi, serietà, sto facendo lo scricchia cervelli. Niente.
0: Stanno discutendo fuori.
1: Ma allora parto,
0: stare,
1: parto.
0: Ma concentrati.
1: Sì.
0: Parto pieno di entusiasmo.
1: Sì.
0: Mi inquadrano tantissimo in tele, lo inquadrano
1: mi
0: tantissimo.
1: Mi inquadrano, sì.
0: Il commentatore dice: "Ci crede davvero? Ci crede davvero?" E infatti dopo mezz'ora non mi vede più nessuno. Il pubblico mi ama, il gruppo mi usa come antipasto. Chi sono?
1: Oddio. Allora,
0: senti il vociare sotto, infatti, gente che discute dello scricchia.
1: Dello scricchia.
0: Certo.
1: Allora, aspetta, però solo per mezz'ora, perché poi non c'è più.
0: No.
1: Ha detto dopo mezz'ora non ci sono più.
0: Perché è andato.
1: Ah,
0: è andato. Ne abbiamo parlato prima, forse quando c'era qua il direttore di Banca Stato, però non mi ricordo. Dai!
1: Sarà il ruolo di qualcuno, come c'è la scopa?
0: Oh, allora, ci sei, è il ruolo di qualcuno. Non è la scopa, perché la scopa sta dietro. Questo sta davanti.
1: L'arrampicatore.
0: L'arrampicatore sociale, come
1: sociale.
0: Danny Morandi. Non è l'arrampicatore, si dice, aiutatelo da casa. È quello che, hop, è andato, dai!
1: Apri pista.
0: Sì, cioè non si chiama la prepista. non si chiama la prepista. Però in un certo senso fa quel lavoro qua. Certo che fa quel lavoro qua. Sì.
1: Il capobranco.
0: Nel ciclismo te lo vedi?
1: Scusami. Ragazzi, invece di chiacchierare tra di voi, come si chiama quello che apre la pista nel ciclismo?
0: Quello che fugge, come si chiama?
1: Dai, quello che apre le... Dai! Sì, mazza, però non con questo entusiasmo,
0: Sì. Certo. Niente. Che... Oh, di ciclismo ne sanno poco, però. Se sono qua al giro, non come noi che ne sa. Allora, qualcuno dice il gregario. No!
1: No!
0: No! Il gregario ha un altro ruolo!
1: Allora, è il transennista.
0: Ti do un indizio. Ti do un indizio.
1: Sì.
0: Hanno fatto due film con questo titolo. Uno, il primo, con Harrison Ford, famosissimo.
1: Uno con Harrison Ford.
0: Famosissimo.
1: Aspetta.
0: Scusi, come si chiama lei? Lei come
1: si
0: chiama?
1: Mi sa che non parla italiano.
0: Come? Gianfelice.
1: Ah no, Gianfelice.
0: Aspetta, fammi parlare.
1: Sì.
0: Lei se ne intende di ciclismo? No, come no? Zero.
1: No, è anche un po' arrabbiato.
0: Faccia una foto. Vuole fare la foto. Non sa niente di ciclismo.
1: Aspetta. Amore,
0: ma lei non sa niente di ciclismo. Davvero, perché sto facendo un indovinello alla
1: a
0: mia
1: me.
0: Collega e ho bisogno di aiuto. Niente, non sa niente.
1: Gianfelice. Però bel nome. Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Senti, aspetta.
0: La risposta è stata arriveranno. Beh, speriamo che arrivino.
1: Allora,
0: in 3000 sì, ci sono arrivati.
1: Davvero?
0: Sì, è un film famoso, ragazzi, dai.
1: Aspetta, con Harrison Ford.
0: Dai.
1: Ma ragazzi, non mi vengono in mente film con Harrison Ford.
0: A parte
1: non è Indiana Jones.
0: No, non è neanche Guerre Stellari.
1: Mm.
0: Dai, è l'altro. Quello dove c'è uno e poi c'è lui. Questo uno non lo molla mai. E lui cosa fa? Cosa fa lui?
1: Lo insegue?
0: No, è l'altro che lo insegue. Quindi
1: lui scappa.
0: Quindi
1: il fuggitivo.
0: Il fuggitivo, così si chiama. È il fuggitivo, la risposta.
1: Il fuggitivo. guarda che arrivano anche. No.
0: Da sei, dietro, sai.
2: Sei corsa da dove per dirmelo? Dalla tenda?
0: Dal caffè.
1: Il fuggitivo.
0: È arrivata un'ascoltatrice urlando: il fuggitivo.
1: Ma pensa a te, brava, grazie, amore, grazie.
0: Entra in diretta, vieni. Vieni,
1: guarda,
0: vieni,
1: quanta
0: vieni,
1: gente, sì, che corsa per dirmi il fuggitivo, scusami.
0: No, vieni, siediti.
1: Vieni, amore, siediti, siediti.
3: Aspetta,
1: Tanto siamo in ritardo solo di 20 ore, non ti preoccupare.
0: Ha fatto cadere tutto.
1: Ah, non importa, tanto mica ci servono le cuffie a radio, figurati.
0: È solo una radio.
1: No, no, no, no, no.
0: Prego, siediti.
1: Sì.
0: Mi raccomando, parla davanti al microfono.
1: Sì.
3: Come parla?
1: Qua, amore, siamo in diretta.
0: Siamo in diretta. Ecco.
1: Dichiarati.
0: Come ti chiami?
3: Mi dichiaro, Nicoletta.
1: Sì, cosa fai di bello, Nicoletta? Nella vita?
3: La nonna. La nonna, la mamma, la nonna.
1: Scusami, dici poco. Nonna e mamma. È un lavorone.
0: Nicoletta, tu te li intendi di ciclismo?
3: No, qualche cosa, lo seguo, ma non è che...
1: No, lei si intende di Harrison Ford.
3: Harrison Ford. Non ho una grande memoria, è per quello.
1: Ah, siamo in due.
0: Ho capito, perché sennò potevi dare una mano al secondo scricchia, non è che facciamo uno solo,
1: dai,
0: era semplice.
1: Dai, Nico, resta qua. Allora, facciamo così. Ascoltiamo Dua Lipa, sì, torniamo secondo scricchia cervelli, ok?
0: E ti fai aiutare dalla Nicoletta,
1: va bene,
0: dai.
1: Forse. Ok, ok.
3: Forse.
1: Aspetta, con l'aggiunta di forse.

0: dovrebbe essere una canzone. Sentiamo Letizia.
1: Dai pedala più che puoi, corri dai non ti fermare, che di strada ce n'è ancora tanta, sai, sì lo so, vedo Marg e Maxi Beam che fanno radio dal furgone lì.
0: Brava Leti!
2: Ma
0: brava.
2: Guarda, potevi dire anche dal furgone a Cari.
0: Vabbè, ma allora è lei l'autrice.
2: Hai ragione, scusami, bravissima Leti.
0: Nicoletta, grazie di essere stata con noi.
3: Prego.
0: Allora, aiutiamo la Marghe, ma anche da casa ci danno una mano, a fare l'ultimo scricchia cervelli, cioè l'indovinello che serve a sbloccare un po' il cervellino.
2: Rimetto la sigla?
0: No, basta.
2: Basta, va bene. Allora posso rimettere la base che crea un po' di suspense?
0: Vai. Allora, in questo caso vi chiederò, Nicoletta.
2: No, ma Nico, cosa togli le cuffie?
0: Perché
2: ma non si
0: abituati.
2: Gioca mica così.
0: Non sono abituati.
3: È fortissimo.
0: Aspetta, ti devo.
2: Ah, ma povera, abbassare il volume, siamo tutti sordi qui.
0: Va meglio?
3: Va meglio.
2: Ecco, la vedevo insofferente, ai timpani bucati.
0: Sai perché chi fa il nostro lavoro di anno in anno alzi una tacchetta? Fino a quando arrivi alla pensione
3: alla
0: che sei storno.
3: Non c'è più niente da fare.
0: Ma infatti noi abbiamo,
2: noi
0: diciamo,
2: siamo brand ambassador per Amplifon.
0: Abbiamo i tre guri in radio, Riccardo Pellegrini, che sono i tre tenori.
3: Sì.
0: Se tu metti le cuffie appena usate le tre tenori.
2: Vuoi dire ai ragazzi di non urlare fuori che non sento niente?
0: Sì.
2: Amici?
0: Aspetta,
2: Silenzio!
0: Shan, mi puoi zittire un po' che se no rientra, grazie.
2: Grazie.
0: Tutto in diretta, scusate. Allora, scricchia.
2: Sì.
0: Scricchia. È un momento della gara, vi do questo indizio. È un momento della gara.
2: È un momento della gara, ok.
0: Che quasi tutti passano. Allora, al giro tutti dicono di non avermi, ma appena arriva una salita mi presento sempre. Ti svuoto le gambe. Ti faccio guardare storto il compagno di squadra. E improvvisamente il cronista inizia a parlare piano piano.
2: Sì.
0: Molto lentamente.
2: Sì.
0: Quando arrivo io, anche i campioni sembrano zii alla grigliata di Ferragosto.
2: Scusa, mi è arrivato Luca Vento.
0: Buongiorno Luca!
2: Il momento pipì?
0: Alt, allora Nicoletta, la sai, non dirlo.
2: Ah, cerca di dare.
0: Sì, la sa.
2: E la perché sa. La sa la Nicoletta?
0: Perché la sanno anche i sassi, Marghe. Allora, dagli un indizio, non dirle la soluzione, cioè dalle un indizio per arrivarci.
2: Sì.
3: Alla fine cosa c'era? La griglia? No.
0: Praticamente anche i campioni sembrano zii alla grigliata di Ferragosto, belli.
3: La grigliata?
0: No.
2: Allora, anche i campioni sembrano zii
0: alla grigliata di Ferragosto, quando arriva lei, quel momento della gara. Arriva, perché arriva prima o poi. Qual è? Non è la pipì.
3: Specialmente in salita.
0: Specialmente in salita.
2: Specialmente in salita. Il momento di cedimento.
0: Alt! Più o meno ci siamo. Però non si chiama così.
2: Crollo.
0: No.
2: Disperazione. Burnout.
0: Abbattimento. Chi? Dai che ci sei.
2: Cioè, ma è un nome noto.
0: Beh sì. Non si dice mai
3: si
0: il ciclista è in burnout. No, non si usa, non lo dici.
2: Allora Nico, non suggerirmelo, No, perché devo arrivarci da sola.
0: Qualcuno ha scritto, giusto, bravi, su WhatsApp. Sì,
2: però è un termine tecnico del ciclismo.
3: Sì,
0: tecnico.
3: Sì,
0: ma
2: cioè, si usa anche nella vita di tutti i giorni.
0: Sì,
3: esatto,
0: soprattutto nelle coppie.
3: Esatto.
0: Nelle
2: crisi.
0: La crisi, brava Maria!
2: Ma vedete amici, ognuno ha il suo, cioè se mi fate uno scricchia sulle relazioni sentimentali sessuali, io vinco.
0: Cioè, se rimanevamo, se continuavamo sulla via del ciclismo, 3 ore e mezza. Succede anche nelle coppie, crisi.
2: Ma amici, scusatemi, ma si chiama, cioè tutti passano la crisi?
0: Beh,
2: è
0: qua.
2: Una fase o succede a volte no?
0: Allora, quasi tutti, dai, prima o poi la tappa è lunga, ci sono delle salite, qualcuno più della metà vanno in crisi.
3: Se non si alimentano nel modo giusto.
2: Ah.
0: Però la forza dei ciclisti, come dei maratoneti, anche i maratoneti vanno in crisi. La forza
3: sapere
0: qual è?
3: Quando devi.
0: Quando. Quello è il momento dove dai quel 10% che pensavi di non avere.
2: Ho capito.
0: E invece superi te stesso.
2: Ma tu perché lo sai, Nico?
3: Perché ne ho fatte di crisi.
0: Ma di coppia o di ciclismo?
2: Oh, posso chiedervi una cosa, visto che oggi siamo in tema? Nico, scusami.
3: Dimmi.
2: Ma se i corridori devono andare in bagno?
0: Ma la fanno
2: come
0: sulla sella, sì.
2: Di fianco?
3: Sì.
2: Ma come fanno?
0: Come
2: fanno?
0: Come fanno?
2: Ma hanno sui ciclisti. Hanno sui pantaloncinetti lati.
0: Ma o li tirano leggermente giù o vanno da sotto.
2: Da sotto.
0: non chiedere come fanno, perché penso che il disegnino sia stato fatto anni fa. Cioè, sei grandicella.
2: No, ho capito.
0: Ecco. E invece l'altro, il fax, cioè il, diciamo il pacco grosso.
2: E lì
0: non
2: no,
0: si
3: la,
0: fa.
3: La Tenian.
2: No, sai che secondo me, non me ne intendo, ma magari fanno delle purghe il giorno prima per essere liberi.
0: Certo che Marghe, tu tiri fuori delle soluzioni che...
2: Scusami, almeno vai leggero.
0: Ma il ciclista deve essere in forma, non è che può essere svuotato dall'interno, poverino.
2: Beh, integratori.
0: Integralista anche.
2: Integralisti.
0: Va bene, grazie Nicoletta, sei simpatici.
3: Buona giornata e buon
2: lavoro. Un applauso a Nicoletta.
0: Lo vuoi un cappellino di Radio 3?
3: Grazie.
0: Lo vuoi?
2: Se lo merita, la dico se lo merita.
0: Se lo merita, va bene, va bene, va bene. Grazie. Senti, musica, maestro.
2: Vi metto Tupac, va bene?
0: Beh, per i ciclisti Tupac è la morte sua.
2: E non più Sultra, va bene.
0: Sì.

0: Che bei tempi quando il morning show era pacato,
1: piacevole.
0: Ora no. Ci sono loro, gli amici in affitto.
2: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
7: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
6: Allora?
7: Vado a comprarlo!
8: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico,

0: 60. È un baule di oltre 1700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
1: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
2: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
3: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
4: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: chiediamo ufficialmente scusa in moda, sentiamo così prepotentemente, ma dobbiamo salutarvi, si è fatta una certa.
1: Grazie davvero per tutti i messaggi, è stato bello trasmettere da Cari. Ora rimarremo comunque in zona perché faremo dei collegamenti anche con la Lollina.
0: Certo.
1: Poi dalle tre via, lo abbiamo detto, ci sarà tandem, sempre che Michael riesca ad arrivare.
0: Se no sarà
1: salvo.
0: Monopattino.
1: Vabbè, monopattino va bene uguale, quindi aspettiamo anche il Dennone. Ci sarà, per chi viene su lo dico, Radio 3 sarà anche al capannone principale dove c'è l'arrivo con Luca Ventura che farà un DJ set spettacolare di terra compagnia. Grazie, grazie, a domani.
0: E noi invece con Amici in Affitto ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 10. Ciao belli!
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Il buongiorno ha un solo aroma. Quello di Moka. Quello di Moka. Quello di Moka. Dalle 6 alle 7 Ruben Vassi ti sveglia con energia. Buona musica e curiosità dal profumo di caffè appena fatto. Un'ora leggera, positiva e piena di ritmo per partire col piede giusto. La mattina comincia meglio con Moka. Solo su Radio 3. Questa è Radio 3. Telesuona.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Ciao Carlo, già in giro?
8: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
7: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
8: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, Coldrerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
12: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
2: Ticino News.
13: Alessandro Cocca al microfono. I tagli presso FF Scargo non smettono di far discutere. Il tema è stato al centro dell'assemblea del personale, dove sono state avanzate rivendicazioni e dure critiche. Gianluca Albisetti.
14: Dopo l'assemblea del personale di FFS Cargo, riunitosi ieri sera a Mendrisio su invito del sindacato SEV, i collaboratori hanno approvato all'unanimità una risoluzione. Il documento, leggiamo, definisce il taglio dei posti di lavoro un imperdonabile errore strategico. E poi arriva una delle frasi più dure del comunicato: piuttosto di trovare una collaborazione tra due aziende sorelle attive sullo stesso asse, si legge, la dirigenza spreme come un limone il personale di una e mortifica quello dell'altra. Il sindacato parla poi di poca trasparenza e sostiene che, contrariamente a quanto affermato, pure il personale della manovra verrà trasferito e anche a questi collaboratori viene proposto un trasferimento in un luogo di lavoro diverso da quello di Chiasso. Per quanto riguarda le rivendicazioni, il personale chiede la possibilità di mantenere i posti di lavoro in Ticino attraverso prestiti temporanei ad altre divisioni o filiali del gruppo, compensazioni per eventuali trasferimenti, incentivi per il pensionamento pagamento anticipato, ma anche più tempo per valutare le proposte aziendali.
13: In vista della votazione svizzera del 14 giugno sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni, sui social stanno circolando video falsi creati con l'intelligenza artificiale che mostrano rivolte e manifestazioni mai avvenute. Molti utenti li credono autentici o li condividono perché confermano idee già radicate su immigrazione politica. Secondo Daniel Vogler dell'Università di Zurigo, il rischio maggiore, ha spiegato sul CDT, è il dividendo del bugiardo. Anche contenuti veri, dice, potrebbero essere considerati falsi. Arrestato all'aeroporto di Roma Fiumicino un passeggero svizzero proveniente da Bangkok, trovato con quasi 20 kg di marijuana nascosti all'interno del bagaglio da stiva. Nel periodo compreso tra il 2004 e il 2026, sottolinea la nota, sono stati fermati 38 narcotrafficanti che trasportavano oltre 830 kg di marijuana provenienti dalle principali località della Thailandia. L'aumento è proprio dovuto alla depenalizzazione della sostanza avvenuta nel paese nel 2022. La borsa svizzera infine apre in rialzo la sua prima seduta settimanale. L'indice dei valori guida SMI segna 13.620 punti, in progressione dello 0,87% rispetto a venerdì. I corsi sono sostenuti dal sensibile calo del prezzo del petrolio sulla scia di rinnovate speranze riguardo ad un accordo di pace fra Stati Uniti e Iran.
8: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
2: L'infotraffico.
13: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
15: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buongiorno da Melide, riprendiamo la linea, ce l'abbiamo già ripresa durante il radiogiornale ovviamente. Salutiamo gli amici in affitto che hanno trasmesso fino a poco fa da Cari, svegliando a quanto pare tutta Cari, perché siamo in filodiffusione, si dice così? Tipo filobus, In tutta Cari, e quindi Cari questa mattina ha avuto un bel buongiorno, soprattutto con la sigla dei nostri amici in affitto, che non è tanto sottovoce, Comunque ben arrivati, Lolli con voi fino a mezzogiorno. Dovevamo avere un ospite questa mattina dalle 11, ma abbiamo deciso di posticiparla per lasciare spazio ovviamente ai colleghi che si trovano in quel di Cari, quindi ci collegheremo strada facendo, magari anche dal van, chi lo sa, Ovunque van noi ci saremo. 079-449-9537 per i vostri messaggi. C'è Fiore che dice: ma Lolli, non ti hanno portato al fresco di Cari? No, no, io sto qua con voi nella canicola di Melide, yeah. Comunque saluto tutti i buongiorno che stanno arrivando, Fatevi sentire in questo martedì che profuma di lunedì, ma per fortuna è martedì. Quindi già questa è una buona notizia per iniziare la giornata con un grande, grande, grande sorriso.

0: pensavo proprio questa mattina, ricomincia la stagione delle freddure ormai. No, un po' di freddure. Ciao Lollo. Buongiorno, dice, ci voleva la tua battuta. Comunque Van, noi siamo qui, hai raffreddato subito l'aria intorno a me. Beh, finché raffreddiamo quella va bene. E quando raffreddiamo altro che diventa un problema. Lu, buongiorno Luana. Aspetta, eh. Ah, non funzionano. Sì, funzionano. Aspetta.
1: Ma
0: sì.
1: Che bella la tua sigla. Adesso te la canto anch'io.
0: Vai.
1: Giovedì siamo con Lolli. Yeah, yeah.
0: Esatto.
1: Un bacio grande, a presto.
0: Ciao Lu, buona giornata anche a te. Sì, giovedì dalle 11 a mezzogiorno, puntatona, perché avremo la Lu di Mai Più Sola, l'associazione ticinese di supporto alle persone più fragili. Poi avremo il dottor Sacchi in studio e attenzione Giorgio Fonio al telefono per parlare di un tema molto molto attuale, non solo dal punto di vista legislativo ma anche pedagogico. Parleremo infatti di bambini con il telefonino, dispositivi eccetera, e vedremo un pochino di capire cosa ne pensate voi, ma soprattutto faremo un pochino il punto della situazione anche in compagnia di Giorgio Fonio. Va bene, detto questo andiamo avanti con la musica, un po' di ritmo. I can't wait, non posso aspettare all'arrivo del Giro d'Italia a Cari. Seguitelo con noi.

Quanti di voi sono riusciti ad accaparrarsi il nuovo berretto di voi come lo chiamate? Il cappellino da pescatore di Radio 3i, quello double fuss, si può chiamare berretto? Cappellino? Comunque vedo qualcuno, ah, è Maxi, vedevo Maxi B inquadrato in questo momento. Noi nel Maxi schermo in studio vediamo il van, l'interno del van, e vedo che Maxi sta indossando il nostro cappellino, bellissimo, bellissimo. Allora, come state? Non ve l'ho chiesto, vi segnalo un po' di traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, ve lo segnalo perché me l'ha scritto via Swiss e non per altro. Ciao Tizi, buongiorno, buongiorno cara Tizi, che bei capelli, mi ha mandato una foto molto bella con il lago sullo sfondo, molto bella la Tizi, buongiorno. Un buongiorno anche alla Susi che ci saluta, buon martedì, saluti da Culdre, e anche Culdre che è la canicola oggi, eh. Ciao Linda, ecco, forse Linda stamattina o in questa giornata si gode un po' più di fresco perché la trovate a Serpiano all'hotel, eh. A parte la vista spettacolare, mi sa che Linda ha qualche grado in meno rispetto a noi al Serpiano, quindi buon caffè cara Linda, senza i moscerini che si appiccicano come invece abbiamo noi, eh. Buona giornata. Poi diamo il buongiorno anche, aspetta, avevo ricevuto una dedica d'amore, non per me ovviamente, ormai quelle. Comunque la Tizi dice: oggi è un giorno speciale per noi, quindi Tizi e Fabri facciamo 25 anni di matrimonio. Ma come si fa ad arrivare a 25 anni e dedicarsi ancora alle cose? Che bello veramente. Comunque voleva una canzone da dedicare al marito, nonostante tutto siamo ancora qua e si va avanti, poi dice ti amo, grazie, buona giornata. Io veramente vi abbraccio, vi faccio i complimenti perché 25 anni di matrimonio vivi, interi, cioè non è male. No, scherzi a parte, dai. Festeggiate alla grande, mi raccomando, e avanti così, eh. Avanti così.

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Ciao Carlo, già in giro?
2: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
1: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
2: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dreamshade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
10: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
11: Allora, buongiorno, noi siamo Trapleti Pittori.
12: No, troppo moscia, più convinta.
11: Trapleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
12: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
11: Trapleti Pittori, Trapleti Pittori, Trapleti Pittori.
12: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
11: Quindi, Trapleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
12: Dai, vi aspettiamo.
11: Per un bianco
12: o per un rosso.

Ogni tanto controllo la mia lista della spesa sul telefono e nelle note ho latte e cetrioli per Bianca. Niente, questa è la mia lista della spesa. Tra l'altro voi avete una lista nel telefono della spesa? Almeno quando finisce qualcosa aggiungete, mi fate sapere cosa dovete comprare. Che dopo vado a fare la spesa, già che ci sono, se avete bisogno di qualcosa... prendo, fatemi sapere, così faccio la lista assieme a voi. Mi fa sorridere perché quando qualcuno di noi della radio va al supermercato qua sotto, grida in ufficio: a qualcuno serve qualcosa? E immancabilmente parte sempre il commento di qualcuno che dice: soldi! Però quelli ovviamente non li vendono e non li regalano. Che umorismo che abbiamo qua, veramente, di quel freddore. Comunque, vediamo un po' cos'è arrivato qua. Ciao Lolli. I miei padrini il 12 maggio hanno festeggiato 61 anni di matrimonio. Buona giornata, un abbraccio. Qua è record però, 61 anni di matrimonio, cioè correggetemi se sbaglio, è record. Non è più matrimonio, è altro, è ormai diventato altro, è tantissimo. Complimenti, veramente, che emozione leggere queste belle storie, perché ogni messaggio è una bella storia e quindi grazie per condividerle. Non si dice auguri a chi festeggia 61 anni, cosa si dice? È tantissimo.

Allora, chi ha vinto tutto è chi festeggia a ottobre 66 anni di matrimonio ed è Nati che dice: i miei genitori a ottobre festeggeranno 66 anni di matrimonio. 66 anni, siete patrimonio dell'UNESCO, 66 anni insieme, ormai le litigate hanno la scaletta. Pausa. Dopo 66 anni si merita una medaglia, ciascuno per la pazienza verso l'altro, giusto? 66 anni di matrimonio, praticamente avete fatto più stagioni voi di Beautiful, la telenovela Beautiful, telefilm, telenovela, come si suol dire. Bellissima, no? Complimenti, complimenti davvero. La Nati dice: la cosa più bella è che sono anziani, molto anziani, ma sono ancora assieme e secondo me è stupendo. No? Stanno facendo il loro percorso, il loro viaggio mano nella mano, e diciamolo che i viaggi sono belli anche da soli, però quando si è in due è tutto un po' più semplice. Poi qualcun altro, parlando di spesa, dice: io ho appena fatto la spesa, farro, quinoa eccetera eccetera, tutto il necessario per iniziare la stagione dei pranzi con insalate varie. Sai che anch'io, ormai anch'io, pomodori, mozzarella, ho preso il couscous, ho preso tutte quelle robe là che servono a nutrirsi in maniera un pochino più fresca e leggera. Poi dice: fresche e colorate, a me sembrano tanti i miei 17 anni di matrimonio, figuriamoci 66 anni. Sì, sono percorsi, insomma. Io sono felice di questo caldo, ma perché almeno posso sfoderare e sfoggiare le mie insalate fatte con la, come si chiama, spirulatrice. C'è quella macchina che mi fili la zucchina e ti esce lo spaghettino tutto a spirale. Buona, buona.

0: parlando dei 66 anni di matrimonio, vedo che è una cifra che vi è rimasta impressa. C'è qualcuno che scrive: ma sarebbe da chiedere a questa meravigliosa coppietta se c'è ancora qualcosa che li fa litigare, no? Dopo 66 anni c'è una roba, quella che vi fa ancora litigare, perché c'è sempre quell'elemento di disturbo nella vita di coppia che ti fa discutere immancabilmente. E poi quando fa caldo, diciamolo, siamo anche più irascibili, soprattutto quando condividiamo il tempo con la canicola.
1: Stai ascoltando La Lolli. La Lolli.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
6: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
9: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Ed Sheeran. 10:51 minuti, manca sempre meno l'appuntamento con Ticino News e quindi gli aggiornamenti di tutta la nostra redazione. Posso mandare un bacio grande grande alla nostra vet preferita, la doc Valentina, la nostra dottoressa Valentina, che sta andando a lavorare. Qualora aveste un amico quadrupede, salutatecela, salutatecela. Di cosa parleremo nella prossima ora? Del potere della musica. La musica ha un grande potere, quello di farci viaggiare nel tempo. C'è una canzone che in 3 secondi ti riporta a una persona o a un momento che non hai mai dimenticato. Io ne ho una, e poi vi racconterò anche la storia di quella canzone. Appena sento le prime note, io vengo catapultata in quel preciso istante della mia vita, e secondo me questo è un potere pazzesco che ci accompagna per tutta la vita. Posso salutare anche Christine, che mi ha mandato un messaggio dolcissimo per quanto riguarda i suoi genitori. Dice: in aprile hanno festeggiato 61 anni di matrimonio, ancora assieme, purtroppo in casa anziani, ma ancora assieme. Mi mancano tremendamente, malgrado i miei 55 anni suonati, mi mancano le chiacchierate e il loro supporto e la condivisione. Purtroppo non sono più in grado di farlo, ma abbracciali più chi puoi, Christine. Infatti lei dice: non ho mai dato così tanti baci, quelli saranno sempre con voi, sono sempre gli stessi. Attenzione, mi segnala Kat, un incidente a Lugano Nord, direzione Nord, tir fermo. Quindi Lugano Nord, direzione Nord, penso all'altezza del cantiere, c'è un tir fermo, quindi a breve si genererà ovviamente un po' di pasticcio. Pazienza, c'è il ritmo magnetico di questo pezzo, mi raccomando, scatenati.

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
2: Anche io.
1: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
2: Ho un'idea. Da SGS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
1: E se ci piace lo compriamo.
2: Esatto. SGS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
3: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Vuoi fare del bene? Passo dopo passo, sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio, partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia, puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
7: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
6: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
8: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa.
9: Siamo in prima fila,
8: siamo in alla AIL Arena.
9: Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero.
8: Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano.
9: Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
10: Sono le 10 e 58 minuti.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti. Arrestato un 44enne, l'uomo è un cittadino ucraino residente in Ucraina ed è stato fermato venerdì scorso al valico di Ponte Tresa mentre lasciava la Svizzera. La perquisizione del veicolo con targhe polacche ha permesso di rinvenire circa 100 kg di hashish nonché denaro contante, confermata la misura restrittiva della libertà. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Situazione politica mondiale, svizzeri sempre più pessimisti, ad affermarlo è uno studio della sicurezza del 2026 del Politecnico Federale di Zurigo. Sentiamo Alessandro Cocca.
13: Rispetto al 2025, gli svizzeri sono diventati ancora più pessimisti per quanto riguarda la situazione geopolitica mondiale, tanto che la maggioranza giudica insufficienti, ad esempio, le spese dell'esercito, mentre è favorevole ad un avvicinamento alla NATO. Benché il consenso sulla neutralità rimanga elevato, 85%, esso, spiega il comunicato, è diminuito drasticamente dallo scoppio della guerra in Ucraina, ben meno 12 punti percentuali rispetto al 2022. Per la maggioranza degli intervistati, stimati al 59%, vale a dire più 6 punti percentuali, oggi la neutralità non può più essere difesa in modo credibile dal punto di vista militare. Lo studio, condotto da Demoscop, ha coinvolto oltre 2.000 persone di tutte e tre le regioni linguistiche.
12: È tornata intanto alta la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo i recenti attacchi americani a navi e siti iraniani. A questo proposito, come riporta Al Jazeera, Teheran ha alzato i toni e dichiarato che qualsiasi nuova aggressione riceverà una risposta molto più severa che si estenderà oltre i confini della regione. Se impediranno le nostre esportazioni, è stato intimato, l'Iran impedirà al petrolio di lasciare la regione.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: L'infotraffico.
12: Ancora disagi segnalati tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Inoltre via Suisse segnala traffico tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo.
15: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
16: Previsioni del tempo.
12: Giornata soleggiata e molto calda, le massime sui 32 gradi.

0: Bastian Baker, caro Ruben, potremmo invitarlo ora buca. Buongiorno.
1: Buongiorno, sì, hai toccato un tasto dolente, vero? Non abbiamo più fatto delle ore buche, le dobbiamo rifare. Dobbiamo.
0: Anche perché adesso dovrebbero farne un po' di ore buche a scuola, no?
1: Il docente mette, arriva alla fine e poi salta.
0: Allergia. Buongiorno Ruben Bassi, come stai?
1: Bene, tu Lolli?
0: Bene, bene, sono contenta, canicola a parte, ma ormai non mi lamento perché è la prima. Va bene.
1: Lo so, ma noi siamo quelli che la soffriamo.
0: Noi soffriamo tantissimo.
1: Ma già l'anno scorso mi ricordo che ha fatto una butade a inizio estate, dopo si era calmata, perché non è che adesso possiamo tenercela dietro così fino a agosto.
0: Non lo dire nemmeno per scherzo, io vengo a dormire qua.
1: Io vado a lavorare per Radio Islanda.
0: Aspetta, c'è una radio che trasmette al fresco in Svizzera, secondo te, o sono tutte toccate da canicola?
1: Radio Pilatus.
0: Radio Rumancio.
1: Sul Pilatus.
0: Non andiamo sul Pilatus, ma
1: andiamo
0: a fare Pilates. Sì. Facciamo Pilates con Giorgio Doninelli in diretta da Cari. Buongiorno.
2: Buongiorno Lolli, buongiorno Ruben, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Giorgio, come stai? Allora, prima di tutto sono contento che siete arrivati, perché ero un po' in ansia. Lo so che la strada a salire non era delle migliori, ma mi fidavo chiaramente di te e di Danny, ci mancherebbe.
2: Sì, sì, poi Danny è un ottimo autista, quindi tutto bene, tutto bene.
0: Ma va che Danny quando si arrabbia in macchina fa paura, però. Io sono andata in Liguria con Danny Morandi, ho perso due taglie, comunque. Vabbè, non si esprime, che è significativo.
1: Infatti la maglia gli va larga, noi lo vediamo, cioè sulla la maglia blu da scalatore. Ma raccontaci, com'è l'ambiente a Cari? Si sta scaldando anche lì?
2: Allora, l'ambiente sì, è caldo già di suo, perché anche se siamo in quota il sole si fa sentire e la gente sta pian piano arrivando, chi in bicicletta, chi a piedi, chi con le navette, alcuni con l'elicottero che anche fa la scuola dalla bassa valle fino a qui, e sì, inizia a essere piuttosto caldo, anche se mancano ancora diverse ore all'arrivo dei corridori, ma c'è un bel ambiente.
0: Allora, ricordiamo che invece partirà alle 12:25, giusto, il nostro Michael Casanova da Bellinzona, dico bene Giorgio?
2: Da Biasca, mi sembra.
0: Da Biasca, sul pezzo. Se... Biasca, raccontaci un po' cosa dovrà fare.
2: Allora, partirà fortunatamente per lui, ha una bici elettrica che quindi lo aiuterà nell'impresa di scalare questa salita finale di Cari, che è molto dura, insomma, soprattutto per chi non va in bicicletta tutti i giorni, ma siamo sicuri che il nostro Michael ce la farà. E tra l'altro, arrivando qui abbiamo incrociato anche la mamma di Michael, che era in giro
0: preoccupata
2: per le sorti del figlio.
0: Immagino di sì. Tra l'altro, Giorgio, arrivano delle foto in studio di persone che si stanno piazzando sul percorso verso Cari e le mandiamo in onda. Infatti vediamo dei cartelli per fare il tifo, dei bimbi con la bici, guarda che bello,
1: che bravissimi, che tra l'altro Giorgio, hanno messo praticamente un cestino a mo' di canestro per le bottiglie, perché lo sappiamo che i corridori ricevono anche dell'acqua, ma poi ogni tanto, per non portarsi peso in più, le lanciano. Qua ci sarà il punto di raccolta.
0: Esatto, esatto.
2: Secondo me è anche un punto di raccolta. Adesso io non vedo la fotografia, però ci sono dei tifosi che creano loro dei punti di raccolta, perché sappiamo che le borracce vanno a ruba, insomma, si fa la gara per accaparrarsene qualcuna di una squadra piuttosto che dell'altra, quindi è anche possibile che siano dei cestini creati così ad hoc per accaparrarsi le borracce.
0: Qualche anno fa mi ricordo che Justin Bieber diede una bottiglietta bevuta usata a una ragazza nel pubblico, la vendette a $3,000 all'asta.
1: Quindi
0: ecco, forse, è un bel business.
2: Forse qui non siamo a questi livelli.
0: No,
2: però,
0: vabbè. Dai, Gio, allora qua arrivano messaggi. Forza Casanova. Arriva la foto in primo piano di Bastian Baker. Grazie per allietarmi la giornata. E niente, ci sentiamo più tardi.
1: Ci sentiamo più tardi. Vedremo anche di raggiungere il Michael. E poi tu sarai comunque lì. Ci sentiremo anche con i tenori. E seguirai la diretta con Danny e Michael per commentare dal punto di vista tecnico, diciamo, la tappa.
2: Esatto, esattamente.
0: Gio,
2: sono
0: come,
2: qua tutto il
0: come si chiude, Gio, il commento ufficiale di una tappa da parte di un giornalista sportivo? Come si chiude? Chiudiamo così.
2: Come si chiude? Dipende come va la tappa.
0: Con la maglia nera, bro. Con la maglia nera.
2: Con la maglia nera.
0: Dai.
2: No, la maglia nera è l'ultimo, che col carro scopa si chiude.
0: Carro scopa.
2: In gergo si chiama così.
0: Non so perché, ma è quello che va bene per me, proprio ma, l'ultimo.
1: Ma c'è su una, c'è proprio su attaccata una scopa, no, per renderlo visibile.
0: Un mocio, così lo vedono. Va bene, grazie Gio, buona Cari, ci sentiamo più tardi con gli amici in affitto.
2: A più tardi.
0: Ciao, sì, ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Mi immagino il nostro Michael Casanova che pedala con questa canzone in sottofondo, tutto contento, floreale.
1: Esatto, sul primo pezzo, no? Fino ad arrivare a Polleggio
0: dopo,
1: è piatto.
0: Sì.
1: Dopo inizia a montare e sono 30 km di salita.
0: Ti illude per il primo pezzo, ma meglio anche perché partendo a mezzogiorno e mezza, che non è l'ora più calda della giornata, e poi non c'è neanche la canicola, ci effettivamente.
1: Poi arrivi su a Carie e ti offrono il raclettozzo di Carie per...
0: Vabbè, però puoi, dopo aver pedalato per 30 km ti senti anche un po' meno in colpa.
1: Ne puoi mangiare una forma, sì, praticamente. Esatto. Cioè, facciamo io e te, ci mettiamo 3 giorni, almeno il sottoscritto
0: concordo,
1: ci mette 3 giorni.
0: Anche una settimana intera.
1: Poi alla fine la spingiamo ad andare in su.
0: Ma certo, ma certo. Allora, c'è il messaggio di prima di questo meraviglioso bimbo che sta aspettando le borracce. Dice: noi non le vendiamo, mio figlio corre in bici e la terrebbe come un santo graal. Vi auguriamo di riuscire a beccarne almeno una.
1: Ma sì, arriveranno. Poi penso anche i corridori, quando arrivano lì, vedono che c'è.
0: Ma sì, dai.
1: E ti prende un po' quella cosa di cercare,
0: sì,
1: di far canestro.
0: Esatto, col cuore in mano, ma forza, certo, e coraggio. Allora, dicevamo che poi vanno pulite queste borracce usate.
1: Allora, io una pulita gliela darei.
0: Leggera, leggera.
1: Cioè, non è che non mi fido di quelli che corrono, per l'amor del cielo. Ma per poi riutilizzarla, dai un'igienizzata così. Io mi ricordo quando giocavo a che c'erano questi borraccioni enormi,
0: sì,
1: e all'epoca non c'erano ancora tutte quelle spazzole per pulire le borracce,
0: piccoline, esatto, sì, le spazzoline,
1: e per far sì che non sapesse di sapone, perché una volta ti ricordi i saponi degli anni 90?
0: Sì, assolutamente.
1: Le tazze sapevano,
0: sì,
1: di sapone.
0: Bevevi il caffè o il tè che sapeva di detersivo per i piatti.
1: Esatto, di limona praticamente.
0: Sì.
1: E che cosa facevamo? Utilizzavamo quelle compresse effervescenti,
0: sì,
1: che si usano per pulire le dentiere.
0: Ma veramente?
1: Praticamente acqua nella borraccia, compressa effervescente, busciava, la lasciavi agire il tempo indicato sulla confezione come per pulire una dentiera.
0: Certo.
1: Poi risciacquavi ed era lì tip top.
0: Ma bellissima questa. Facevi un po' l'effetto Mentos Coca-Cola in mente.
1: Esatto,
0: Simone. Così a posto, come si dice, disinfettata, pulita.
1: Disinfettata e pulita, dopo, chiaro, magari dai prima una risciacquata.
0: Io penso che il posto peggiore sia dove mettono in bocca il cosino lì,
1: esatto,
0: per bere la cannuccetta.
1: Infatti dopo lì la riempivi e poi la schiacciavi fuori nel lavandino,
0: bravo,
1: mente, tipo a farla uscire.
0: Che tattiche.
1: Facevi anche i muscoli.
0: Che tattiche. Tra l'altro c'è Freddie Mercury nel van.
1: Esatto.
0: Vero, c'è il sosia di Freddie Mercury. Noi vediamo nel nostro schermo gigante l'interno del van, che è bellissimo secondo me. C'è stato un po' di movimento stamattina.
1: Sì, sono passati chi transennava, persone che erano suo curiosare, chi si è svegliato a Carie, è stato svegliato da Radio 3 perché eravamo in filo diffusione praticamente ovunque.
0: Non, erano felici di questa cosa, non si sa.
1: No, erano felici anche perché hanno detto che era una 2 giorni di festa. A Carie ieri sono andati avanti fino alla 1 con i DJ set, me lo dicevano anche la Marghe e Maxi B.
0: Ho capito.
1: E quelli della tecnica.
0: Ma che belle
1: ieri sera
0: cose.
1: C'era il DJ, tuz, tuz, tuz.
0: No, dobbiamo farci raccontare da Marghe e Maxi un po' di queste storielle.
1: Dopo vediamo di raggiungerli.
0: Possiamo?
1: Sì,
0: dai.
1: Sì, sì.
0: Bene.

0: Tra l'altro Ruben, ci ha scritto la mamma di un bimbo che dice: sabato hanno corso la gara della Kids Tour percorrendo la stessa salita che faranno oggi per il Giro d'Italia, 4 km in salita, e dovevi vederli, non mollano mica i bimbi, eh.
1: Ma no, complimentoni, perché cioè,
0: bellissimo.
1: Tra l'altro l'ultimo pezzo arrivare a Cari è così.
0: Sì, sì. Cioè, no, ma non invidio assolutamente.
1: Sono punte del 13% di pendenza, praticamente sei in verticale quasi.
0: E secondo me i bimbi avevano comunque la muscolare, non l'elettrica.
1: No, anche, con le ruote anche più piccole, che vuol dire una pedalata di far più fatica, quindi erano veramente delle rocce.
0: Cioè, bellissimo, c'è la foto di un bimbo qua con appunto il premio, con la scritta Cari in legno, stupendo, complimenti, complimenti a questi under 13 che hanno fatto questa salitona.
1: Visto che parlavamo di viabilità, se voi andate sul sito bellinzona-cari26.ch, c'è tutta la descrizione del percorso, con anche le strade che vengono chiuse, gli orari. Così, adesso non ve li diciamo tutti perché sono tanti.
0: C'è un po' di roba.
1: Sì, per la Bellinzonese, la Riviera, Val di Blegno, la Valle Ventina. Però sappiatelo, si potrà passare in determinate situazioni. Lì è scritto tutto, quindi se dovete spostarvi, io un occhio glielo butterei.
0: Sì, soprattutto in quelle zone, insomma. Detto questo, facciamo un po' di pausa, Ruben, e torniamo tra poco. Magari riusciamo a collegarci con Cari?
1: Ci ricollegheremo con Cari.
2: Stai ascoltando La Lolli con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Dal 22 al 26 maggio, il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione, aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11, meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero, programma su bellinzona-cari26.ch con il sostegno di Banca Stato.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: E noi qua facciamo esperimenti, proviamo a ricevere, o meglio a chiamare la Marghe e Maxi B che sono a Cari sul van, c'è la tecnica, tutto, che così io e la Lolli rischiamo di non fare danni, ma ragazzi, visto che ci sentite ma non possiamo interagire,
1: no.
0: Noi vi cediamo la linea, ci dite un po' com'è l'ambiente, com'è andata questa mattinata, a voi.
2: Ciao ragazzi, grazie per la linea. Allora Marghe,
1: sì, eccoci.
2: Devo dire che, lo dico subito, sì. Il van è una calamita per gli ascoltatori.
1: Allora, più che il van, ragazzi, questi cappellini che abbiamo lanciato, c'è tutta Cari col cappellino arancione in testa.
2: Sì, arancione o rosa, perché
1: sì, double face.
2: Double face.
1: Certo.
2: È incredibile la fiumana di,
1: sì,
2: cappellini che sta girando per Cari. Poi grande musica, tantissima musica. Quello che ci sta stupendo molto è che, affezionati del ciclismo, meno affezionati, c'è un clima meraviglioso, nel senso che non c'è uno che non sorrida, che non è preso bene, che non fa amicizia.
1: Abbiamo notato in effetti questo clima di festa, quindi proporremmo il Giro d'Italia più volte, se si può.
2: Sì. Più, cioè, giri, più giri,
1: più giri, più giri.
2: Magari anche quello della Svizzera, quello.
1: Tutti.
2: I vari giri del mondo.
1: Noi tanto sai che non facciamo selezione all'ingresso, no?
2: Potremmo organizzare, caro Ruben, il giro del mondo in 80 giorni, riprendendo comunque un classico della letteratura.
1: Sì, col van.
2: Col van.
1: Sì, e coi cappellini.
2: Coi cappellini. Secondo me lì potrebbe uscirne,
1: sì,
2: una meraviglia.
1: Sì.
2: Allora, dico subito, per chi volesse venire a Cari a prendere frescuria, no. Nel senso,
1: ma guarda che giù è peggio, eh?
2: Non lo so, ma
1: sì,
2: qua è una caldazza che non si può. Però è vero, un po' di venticello c'è. Però per chi volesse venire a Cari e trovare un ambiente meraviglioso, sì, tanto.
1: Ma
2: sì,
1: poi si mangia bene, ragazzi, si beve bene, c'è di tutto e di più: fondue, raclette, risottata, griglia.
2: Ho un po' paura sul raclettozzo. Tu immaginati,
1: sì,
2: 30 gradi, il,
1: sì,
2: raclettozzo,
1: sì,
2: ti resta,
1: sì,
2: lì.
1: Beh, basta lì nell'angolo all'ombra e via. Poi con un bastoncino controllo se sei vivo.
2: Se mi muovo.
1: Esatto. Va bene ragazzi, grazie, ci dispiace che voi non siate qui perché è veramente una meraviglia, ma tanto poi lasciamo le redini ai nostri amichetti di Tandem.
2: Sì, volevamo anche dire alla Lolli, che credo ci stia ascoltando,
1: sì,
2: abbiamo dirottato tutti i tuoi fan,
1: sì,
2: poi sulla tua trasmissione perché ci chiedono tanto di te, e allora abbiamo detto andate ad ascoltarla poi la mattina. Quindi Lolli, anche qui a Cari c'è il tuo striscione.
1: Ti aspettano fuori dalla,
2: sì,
1: radio.
2: Sì, sì, forza Lolli.
1: Sì.
2: Ciao.
1: Ragazzi, a voi le linee in studio, ciao.
3: Ciao Van, ciao amici, beh, sono troppo forte. Mi è piaciuta l'immagine della Marghe col bastoncino.
0: E Maxi
3: che punzecchia Maxi B per capire se è vivo dopo la raclette. Vabbè, comunque sono fantastici, come avete sentito l'ambiente c'è. Noi abbiamo dovuto, mi piace dire le cose tecniche, rimuovere la telecamera esterna per questioni di diritti, giusto?
0: Esatto, perché
3: giusto,
0: chiaramente c'è tutta un'organizzazione, muove anche un sacco di soldi, arrivavano a farci causa,
3: certo,
0: eravamo in giro in mutande dopo, altro che cappellini, boxer.
3: Quindi ci hanno detto togliete la telecamera esterna, fatto.
0: Ma a questo proposito, visto che dicevano del giro, di andare in giro, noi l'anno prossimo, no, lì festeggeremo 40 anni come radio, quindi vedremo di organizzare un bel giro.
3: Beh, sarebbe bello per me, sarebbe bello.
0: Vedremo, toccheremo tutto il Ticino.
3: Sarebbe bello.
0: Lo diciamo adesso, lo faremo.
3: E anche oltre, magari, chi lo sa, mica ci fermiamo in Ticino.
0: A Siado, andiamo a Siado.
3: Voilà, anche in Sudafrica, sai che ci
0: Cape
3: ascoltano dal Sudafrica.
0: E
3: quindi,
0: certo, ma anche in Finlandia ci ascoltano.
3: È vero, in Svezia.
0: Svezia, non Finlandia.
3: Vabbè, sono lì, sono vicine. Detto questo,
0: un po' come Uri e Glarona.
3: Svitto e Unterwaldo anche. Abbiamo finito. Allora c'è Shaggy con Riccardo. Guarda che poi tra meno di mezz'ora arrivano i tre tenori a cucinare qua.
0: Riccardo Pellegrini.
3: Esatto, Riccardo Pellegrini. Oggi le battute sono veramente pessime. Fuori onda ancora peggio, ve lo dico.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito. Torna subito. Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Brico trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 Hit Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van de Sfros, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
7: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
6: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
7: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
10: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.

0: Visto che non possiamo essere a Cari, abbiamo invitato un ciclista in studio con noi. Vuoi intervistarlo tu? Perché io non so tanto di ciclismo, Ruben, quindi...
1: Allora, siamo qui con la Kubi, grandissimo ciclista.
0: Sì, ciclista della nazionale, giusto?
2: Sì, della Svizzera. Però ai tempi ancora dove il ciclismo non era così importante come oggi.
0: No, c'era il Calesse ai tempi ancora. Il Calesse e la biga.
2: Tandem.
0: Ecco.
2: Tiro forte.
1: Dietro,
2: soprattutto dietro.
0: Beh, più comodo, no? Mica fa più fatica quello davanti nel tandem. Dipende dagli orari.
1: Se pedala anche quello dietro.
0: Io non pedalerei. Mi farei bordare.
1: Solo quando ti guarda. Esatto. No, ma sto pedalando.
0: No, sto pedalando.
1: Vedi, prova.
0: Caro Turgras, buongiorno. Sì, stiamo parlando di ciclismo.
2: Ciclismo, cioè a Bellinzona è un casino.
0: Ecco, facci un po' di viabilità. Tu sei arrivato da Belli?
2: Sono arrivato da Belli. Purtroppo sono scappato perché lì a Belli è praticamente impossibile adesso.
0: Non ci si muove.
1: Eh no, perché chiuderanno svariate strade, che partirà la gara, quella ufficiale, alle 12:45 mi pare.
0: O 25 forse, non so. Aspetta che guardo sulla chat intanto.
1: Adesso aspetta che vado a vedere sul sito ufficiale, perché così...
0: 12:25 partenza.
1: Ecco.
0: E Michael Casanova
1: da Biasca, e poi dopo ci sarà la gara, quella vera, da Bellinzona partirà alle 13:45, ma sì, prima c'è tutta la carovana, ci sono tutti gli incontri e devo già chiudere le strade. E quindi
0: certo,
1: ha fatto scappare il Kubi.
0: È scappato il Kubi. Ho venuto qua.
2: Volentieri.
0: Ma hai fatto fatica a uscire da Belli?
2: No. Però stamattina portare i ragazzi a scuola è un po' di fatica, sì.
0: È stato impegnativo.
2: Un po' di fatica.
0: Beh, Belli meglio andarci in treno, penso.
1: In bici.
0: Altri, che cosa fai da queste parti?
2: Sono qui perché devo partecipare a una trasmissione, quella lì, quella sul calcio, il football.
0: No, pensavo football. Con Sara Bellini.
2: Quindi facevo, registravo una mia clip, si chiama Zampata per football.
0: Ok.
2: Oggi vado in diretta con loro.
0: Ma che bello insomma averti in studio, no?
2: Sì, dai, mi diverto, se parla di calcio mi diverto. Di ciclismo purtroppo non capisco tantissimo, però...
0: Ma vai in bici?
2: Sì,
0: muscolare o elettrica?
2: 25 figli e un po' di nipoti, non male, la bicicletta. La bicicletta è d'obbligo, soprattutto
1: adesso che bello.
2: Adesso che bello, ma col caldo di ieri era un po' impegnativo. Ecco,
0: ecco, tra l'altro fuori sei arrivato da... com'è?
2: Caldissimo. Non so oggi come faranno a gareggiare questi ragazzi qui, perché...
0: Ecco, ma tu ti ricordi una partita di calcio importante in cui faceva un caldo pazzesco?
2: Io mi ricordo le partite di calcio, un calcio pazzesco in Turchia del Sud, perché non avevo ancora i fari.
0: Ok.
1: Non si giocava di giorno.
2: Non potevi giocare di sera, giocavi, abbiamo giocato alle 11 di mattina perché poi dovevamo rientrare con l'aereo, quindi ho giocato a 40 gradi, ancora in paesi come Van, Diyarbakır, Adana, che non avevano ancora queste strutture, giocavamo
0: certo.
2: Alle 11, mezzogiorno alle 11, perché poi dovevamo rientrare. E quindi sì, ho già giocato.
0: Ecco.
2: Non lo consiglio a nessuno.
0: No, ti vedo provato, infatti, esatto. Questo ricordo.
1: Sta ancora sudando.
2: Esatto. Anche ieri in piscina a Bellinzona a giocare sotto... Tre minuti.
0: Non fatelo, esatto. Invece la partita in cui faceva freddo, ti è mai capitato? Pioveva, freddo?
2: Piedi gelati, pallone che si teniva.
1: quello fa male.
2: Quello fa male. Beh, in Svezia, in Islanda, manca Zurigo ogni tanto.
0: Capitava.
1: Anche Bellinzona, dai, magari in novembre, dicembre, comunque può far freschino.
2: Si poteva far freschino, però diciamo che dove l'ho patito di più è in Svezia. Abbiamo fatto una partita con il Galatasaray contro il Göteborg. Ecco, lì ho patito, perché poi cosa fai? Esci fuori, hai i piedi gelati, non hai più sensibilità. Allora
0: certo,
2: prendi lo spray, quello che uso normalmente per curarti, ti spray sui piedi, così freddo, no, teoricamente dovrebbe fare caldo.
0: E funzionava?
2: No.
0: Non fatelo quindi a casa neanche questo. Va bene, noi ascoltiamo una canzone e poi ci stiamo avvicinando anche ai saluti pian piano.
1: Esatto, magari andiamo ancora al volo a Cari. Intanto ringraziamo il Kubi, grazie Kubi.
0: Ciao Kubi, grazie.
2: Ciao, saluto a tutti.

0: Salutiamo Ruben Lacatia che ci ha mandato un vocale molto molto carino e con tanto affetto poi ci chiedeva: ma dove posso trovare questi bellissimi cappellini di Radio 3i?
1: Allora, oggi chiaramente saranno sul territorio, quindi se li incontrate potete provare a farvene regalare uno finché ce ne sono, ma poi non abbiate paura, soprattutto Katia, durante l'estate li regaleremo, quindi potrete andare al mare con il cappellino, bisognerà ascoltare la radio.
0: Allora Katia, ascolta la promo che c'è tra poco dopo la pubblicità, perché ti darà un indizio su un altro luogo in cui potrai trovare i cappellini, giusto?
1: Magari qualcosa troverai anche lì.
0: Tra poco i tre tenori. Buon appetito Ruben, grazie per la mattinata.
1: Grazie a te Lolla
0: e buon giro a tutti.
1: Ciao.
2: Telesuona, questa è Radio 3i. È Radio 3i. Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Dal 22 al 26 maggio il Villaggio Rosa apre in Piazzale Banca Stato a Bellinzona. 5 giorni di musica, food truck e animazione aspettando il Giro d'Italia. Concerti rock e anni 60-70, DJ set, Giro Land per le famiglie e il passaggio dei corridori sul maxi schermo. Alle 11 meet and greet con Noè Ponti. Ingresso libero. Programma su bellinzona-carib26.ch con il sostegno di Banca Stato.
4: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
6: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
7: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
10: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
11: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
12: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del club bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
1: Sono le 11:58.
0: Ticino News, giorno.
2: Il grande ciclismo internazionale torna sulle strade ticinesi. Oggi il Giro d'Italia fa tappa in Ticino con la 16ª frazione Bellinzona-Cari, una giornata che promette spettacolo, migliaia di appassionati sulle strade e una vetrina internazionale per il territorio, tra limitazioni al traffico e anche la canicola.
3: Cargo FFS, dopo una riunione voluta dal sindacato SEV alla luce dei tagli, il personale rivendica la possibilità di mantenere i posti di lavoro in Ticino e compensazioni per eventuali trasferimenti.
2: Mondiale di hockey, oggi le faccia a faccia Svizzera-Finlandia, entrambe a punteggio pieno, chi vince si prende la testa del girone.
3: Meteo, giornata canicolare quella odierna, non sono però esclusi i temporali isolati, massime sui 32 gradi.
2: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti con Ticino News Giorno, come sempre in diretta oggi al mio fianco, lo avete sentito, c'è Alessandro Cocca.
4: Buongiorno.
2: Il Giro d'Italia dunque fa tappa in Ticino con la frazione Bellinzona-Cari, la capitale si tinge di rosa per l'inizio appunto della tappa. Il centro si sta animando con attività e intrattenimento, un entusiasmo palpabile che coinvolge i presenti tra sportivi di primo piano, scolaresche, turisti e appassionati. Un inizio col piede giusto reso possibile da una macchina logistica importante. Allora sentiamo il vice sindaco e capo di Castiero Finanze, Economia e Sport, Fabio Cheppeli.
5: Per il momento mi sembra che le cose stiano andando abbastanza bene, se non molto bene, tanto lo fa in effetti anche il tempo che contribuisce, vabbè, all'entusiasmo generale della folla appassionata o semplici curiosi, ma anche dei tanti volontari o collaboratori dispiegati su tutto il percorso da Bellinzona fino a Cari, passando per la valle di Blegno. Parliamo facilmente di oltre 1000 persone tra polizia, protezione civile, agenzie di sicurezza private o appunto chi invece si occupa anche dei singoli punti, ma ecco, oggi è il giorno in cui in effetti bisogna verificare che tutto quanto si è programmato e messo in piedi poi effettivamente funzioni, anche con un po' di improvvisazione, perché la macchina, la carovana del giro è arrivata ieri, si sono piazzati, hanno dovuto così organizzarsi in base a quello che hanno trovato e noi rispondere a questo tipo di esigenze. Ora manca solo che arrivino i corridori, che hanno un attimo di ritardo causa traffico sul versante italiano, ma si stanno piazzando proprio in questi istanti su Viale Portone, dove poi inizieranno il riscaldamento sui rulli e la folla potrà iniziare a vederli da vicinissimo.
3: 113 chilometri che si svilupperanno tra il Bellinzonese e le Tre Valli con arrivo a Cari. E proprio nella località leventinese ritroviamo il collega Giorgio Doninelli. Ciao Giorgio, che aria si respira dalle tue parti?
6: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Beh, è un'aria di grande festa, al contrario di Bellinzona, qui mancano ancora diverse ore all'arrivo della carovana del Giro d'Italia, ma insomma la festa è già grande, con già parecchia gente che è arrivata qui, ma anche su tutta la salita finale, che ricordo collega Faido a Cari, appunto circa 12 chilometri con pendenze anche importanti. Una giornata di festa, una giornata caldissima, e insomma tutti aspettano la partenza e poi la gara che verrà seguita su, anche tramite alcuni maxi schermo che sono stati allestiti qui all'arrivo. E questa mattina, salendo verso Cari, abbiamo visto anche diversi cicloamatori che insomma sono montati in sella e hanno percorso i tornanti che arrivano qui a Cari appunto in bicicletta. E ricordo anche che oltre ai cicloamatori con le bici, diciamo così, muscolari, c'è anche la corsa in e-bike che è partita da Biasca, e a cui tra l'altro partecipa anche il nostro Michael Casanova.
3: Gli orari previsti per l'arrivo della carovana?
6: Allora, gli orari previsti, essendo una gara ciclistica, evidentemente bisogna sempre prendere con le pinze, perché dipenderà molto anche se i ciclisti prenderanno di petto la corsa, quindi avranno subito un ritmo sostenuto, oppure decideranno, visto anche il grande calpo e il caldo, e visto anche che ieri era giornata di riposo e quindi dovranno rimettersi così in movimento, o dovessero metterci un po' di più, sarà attorno alle 5:30, altrimenti verso le 5, insomma l'orario è quello. Abbiamo sentito che a Bellinzona c'è stato un po' di ritardo, vedremo.
3: Grazie Giorgio Doninella, buongiorno Giorgio Doninelli, buona giornata e buon lavoro.
6: Grazie, buona giornata a voi.
2: Ne sarà anche una giornata calda quella di oggi, con il meteo svizzera che ha dal canto suo emesso infatti in allerta canicola di grado 2 per il Ticino e il Moesano, valida fino a domani alle 20. L'avviso riguarda le zone situate sotto i 600 metri di quota e segnala il rischio di disturbi circolatori e di malessere fisico per la popolazione, soprattutto per le fasce più vulnerabili. Nei prossimi giorni sono peraltro previste temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi, accompagnate da un tasso di umidità del 40-50%.
3: La cronaca: ora arrestato un 44enne, l'uomo è un cittadino ucraino residente in Ucraina ed è stato fermato venerdì scorso al valico di Ponte Tresa mentre lasciava la Svizzera. La perquisizione del veicolo con targhe polacche ha permesso di rinvenire circa 100 kg di hashish, nonché denaro contante. Confermata la misura restrittiva della libertà, le ipotesi di reato sono infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti e infrazione a quella sugli stranieri e la loro integrazione.
2: Per amore una breve pagina estera, informazioni ancora frammentarie, ma in Belgio si sarebbe verificato un gravissimo incidente. Stando alle prime informazioni, diverse persone hanno perso la vita in una località nel nord di Bruxelles, dove uno scuolabus è stato investito da un treno mentre attraversava il passaggio a livello. Lo ha riportato Le Soir citando una sua fonte attendibile. Maggiori informazioni nei prossimi appuntamenti informativi.
3: I tagli invece presso FF Scargo non smettono di far discutere, il tema è stato al centro dell'assemblea del personale, sono state avanzate rivendicazioni e dure critiche. Robert Kreutzmer.
4: Dopo l'assemblea del personale di FFS Cargo, riunitosi ieri sera a Mendrisio su invito del sindacato SEV, i collaboratori hanno approvato all'unanimità una risoluzione. Il documento, leggiamo, definisce il taglio dei posti di lavoro un imperdonabile ed irrecuperabile errore strategico. Poi arriva una delle frasi più dure. Piuttosto di trovare una collaborazione tra due aziende sorelle attive sullo stesso asse, la dirigenza spreme come un limone il personale di una e mortifica quello dell'altra. Il sindacato parla di poca trasparenza e sostiene che, contrariamente a quanto affermato, pure il personale di manovra verrà trasferito e anche a questi collaboratori viene proposto un trasferimento in un luogo di lavoro diverso da Chiasso. Per quanto riguarda le rivendicazioni, il personale chiede la possibilità di mantenere i posti di lavoro in Ticino attraverso prestiti temporanei ed altre divisioni o filiali del gruppo, compensazioni per eventuali trasferimenti, incentivi per il pensionamento anticipato e più tempo per valutare le proposte aziendali.
2: La pagina sportiva, non solo ciclismo, questa sera saluto allora Letizia Ricciardi in studio. La Svizzera chiuderà il girone di qualificazione dei mondiali di hockey.
7: Esatto, buongiorno anche da parte mia. Questa sera si chiude proprio la fase a gironi del mondiale anche per la Svizzera. Alle 20:20 i rossocrociati scendono in pista per sfidare la Finlandia, formazione che rappresenta la più temibile del gruppo A, almeno sulla carta, per la nostra nazionale. Entrambe le formazioni arrivano all'incontro forti di 6 vittorie su 6 partite, dimostrando di essere le due nazionali al momento più in forma del mondiale. Per la Svizzera sono ancora dubbie le condizioni di Suter, che è tornato ad allenarsi ma la cui presenza sul ghiaccio questa sera non è ancora certa, e con la partita odierna si stabilirà la vincitrice del gruppo, che nei quarti di finale affronterà la quarta classificata del gruppo B, quarta classificata che potrebbe essere la Svezia, avversario come sappiamo particolarmente ostico per la Svizzera. Tutto però è ovviamente ancora da decidere, appuntamento quindi a questa sera alle 20:20.
2: Grazie a Letizia Ricciardi, ora l'infotraffico.
0: Infotraffico.
2: A San Gottardo sulla 2 in direzione nord ci sono code di circa 3 km attese di almeno mezz'ora tra Quinto e Airolo.
0: Previsioni del tempo.
3: Giornata canicolare quella odierna. Non sono però esclusi temporali isolati, massime sui 32 gradi.
0: Radio 3i presenta. Radio 3i presenta. I tre tenori a pranzo.
1: L'appuntamento con i tre tenori a pranzo in questo martedì davvero molto particolare per noi, perché stiamo seguendo la tappa Bellinzona-Cari, quindi ci collegheremo poi più tardi con
3: buongiorno.
1: I nostri colleghi. Buongiorno Riccardo, buongiorno. Pellegrini, buongiorno.
8: Hola, come va in campagna?
1: Perché questa canzone?
8: Mi è venuta in mente quella canzone lì, eh? Perché lì dicevano, non so per quale motivo, Doninella.
1: Sì.
8: No? E allora
1: sentiamo Giorgio,
8: è venuto
1: tra
8: fuori
1: l'altro.
8: La Doninella.
1: E quindi poteva essere la donzella, una roba
8: in
1: così
8: realtà,
1: insomma.
8: Una roba invece
1: così.
8: La canzone era quella della Susanna.
1: Esatto.
8: No?
1: Sì, buongiorno. Buongiorno, cominciamo con una bella cantatina, cosa dici?
8: Cantiamo.
1: Eh?
8: Sì.
1: Cantiamo! Beh, insomma, il nostro appuntamento è solito ormai. Boris lo sentirete poi più tardi dalle 15, farà certo. Insomma da cornice a quello che è l'evento con la tappa di oggi,
8: cioè,
1: del giro.
8: Anche lui.
1: Ma non c'è, quando c'è da cantare lui non c'è mai, sarà un caso? Non lo so.
8: Gli facciamo cantare l'avvelenata.
1: Potrebbe essere una buona idea. Vabbè, dai. Buon appetit, buon appetit, con i tenori aujourd'hui, sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città. I tenori sono qua.
8: Oh,
1: ecco. E anche oggi l'abbiamo portata a casa. Male, ma l'abbiamo portata a casa. Oh.
8: La pasta asciutta la mangiamo anche questa sera, dai.
1: Sì, dai. Senti, io così, visto che parliamo sempre di ricette, quest'oggi. Cosa, hai lasciato il foglio di là?
8: Ho lasciato il foglio di là.
1: Vabbè, hai lasciato
8: dopo
1: il foglio.
8: Vado a prenderlo.
1: No, perché pensavo magari, visto che oggi c'era una giornata così dedicata
8: ricettina.
1: Un po' caldo, eccetera,
8: sì.
1: Eccetera, un'insalata fresca con mozzarella, tonno e pane croccante. Che dici? Questa è roba che
8: sì.
1: È in linea con quello che solitamente
8: sì,
1: ci proponi
8: sì,
1: tu,
8: mozzarella, tonno, pane croccante,
1: sì.
8: Poi gli mettiamo dentro un po' di mela.
1: Ok.
8: La mela l'hai mai provata nell'insalata?
1: No.
8: La bontà,
1: è vero?
8: Sì, sì, la mela tagliata fine, che crocca,
1: tipo chips.
8: Crocca anche lei.
1: Uh-huh.
8: Poi gli aggiungerei un po' di olio piccante.
1: Ok. Quello sempre, non manca mai. Però in questo caso, sì. Appunto, due o tre persone, ingredienti pomodorini rossi, mozzarella fresca, tonno e basilico. Pane croccante o friselle, sì. Olio extravergine, sale, pepe e qualche oliva, che è facoltativo.
8: Buono. La taggiasca magari.
1: Anche. Taglia i pomodorini e la mozzarella, aggiungi il tonno sgocciolato, spezza il pane croccante, dentro l'insalata, basilico, poi praticamente, aspetta, olio, sale e pepe, mischia tutto e lascia riposare per 2 minuti.
8: Esatto. Che
1: oggi si vuole fresca. Poi ci sono.
8: Buono.
1: C'è la tappa del Giro d'Italia, quindi
8: tappa del Giro d'Italia
1: fresca da mangiare anche al volo.
8: I nostri sono su a Cari. Quante gradi ci sono a Cari?
1: Penso che più o meno siano come qua, credo.
8: Non è
1: magari qualcosina in meno, sì, sicuramente qualcosa in
8: però
1: meno, però è caldo
8: anche là.
1: Nelle
8: ore centrali al picca,
1: Sai che non oso immaginare i corridori con questa
8: sì.
1: Temperatura qua.
8: Allora, secondo me vince, perché andiamo un po' nella tecnica, io un po' lo sto seguendo.
1: Davvero? Beh, a parte che, scusami, adesso sta per partire il giro delle e-bike, quindi c'è il nostro Michael Casanova.
8: Michael Casanova, ultimo.
1: Credo che parta proprio in questi minuti.
8: Sì, ultimo.
1: Beh, ma c'ha quell'elettrica,
8: ha mangiato troppo.
1: C'ha quell'elettrica,
8: sì,
1: che gli dà la spinta, gli dà quella marcia in più.
8: L'ho sentito stamattina quando era ospite lì, ha mangiato troppo, poi voleva mangiare anche la colazione.
1: Non lo so.
8: Perciò boh. Invece Vindergaard, com'è che si chiama?
1: Sì, l'olandese, no? Olandese o belga?
8: So però io questo qui l'ho visto la prima, adesso lui è maglia rosa, no? L'ha visto la prima tappa che ha vinto,
1: sì.
8: E subito ho detto, era tantissimo che non vedevo uno che aveva quella faccia lì di uno che ti mangia l'asfalto, cioè proprio la fame di vincere. E lui penso che sia veramente il più forte del momento.
1: Esatto.
8: È fortunato per
1: Vingegaard.
8: Vingegaard.
1: È lui.
8: È fortunato perché non c'è quell'altro che si chiama Pogacar.
1: Esatto, Pogacar. Sì.
8: Quello lì è un mostro, che ha vinto un po' tutto.
1: E quindi potrebbe essere lui
8: lui vince il Giro
1: sicuro?
8: D'Italia. Sì, sì.
1: Ah, ok.
8: Vingegaard.
1: Ok, queste sono le previsioni di Riccardo,
8: sì.
1: Quindi
8: poi
1: vedremo
8: domani
1: poi.
8: Ce la rivediamo.
1: Esatto. Beh, intanto partiamo con una bella canzone di Vasco.
8: C'è Vasco.
9: Ma sì che sono io. E l'anima la vedi. Oggi mi sento un dio.

iniziando Dio. Non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

0: E allora sì, come dice Vasco, il signorita.
1: Ieri ha messo un post, ieri o l'altro ieri, dove si vede Rimini, dove farà la data,
0: la data zero del concerto.
1: E ha scritto,
0: del tour.
1: E finalmente il palco.
0: Ecco, esatto. Ecco. Beh, credo che lui non riesca a stare senza fare concerti,
1: è tutta
0: una preparazione, tutto un...
1: Sì. A proposito, io lancio l'appello, ma sai che ho la fortuna? Se qualcuno ha due biglietti presi per Ancona e decide di non andare, io li pago bene.
0: Certo.
1: Mi piacerebbe andare a vedere il Blast tutto pieno, naturalmente.
0: Sì, ovviamente.
1: Non sapevo che aveva quelle date lì ad Ancona, quando io in effetti sono in zona, no?
0: Ok.
1: Però vedere Vasco ancora una volta,
0: poi vederlo mentre sei in vacanza ancora meglio, insomma, sarebbe veramente il massimo.
1: Quindi
0: se qualcuno avesse dei biglietti, chissà.
1: Però per Ancona sono già lì, perché se devo fare troppi chilometri non ho voglia.
0: Senti, hai visto quanti compleanni interessanti che ci sono oggi? Anche notizie che hanno a che fare anche con la musica.
1: Tantissimi compleanni, alcuni li celebreremo, e poi ci sono appunto compleanni e anche ricorrenze, ricorrenze di dischi importanti, e via dicendo. È una giornata importante,
0: bella piena, insomma, di appuntamenti e di altre cose.
1: Quindi dopo avremo modo di, ma salutiamo chi invece il compleanno lo festeggia oggi.
0: È vero, quindi salutiamo. E magari
1: Palio,
0: se volete fare degli auguri,
1: scrivono: Michael Casanova offriva una cena a chi compiva gli anni oggi.
0: Davvero, ma questo te l'ha detto lui?
1: Sì.
0: Ah, ok, quindi mi fido se tu me lo dici.
1: Una cena con Bella Gianda.
0: Sai che quello che mi dici per me è legge.
1: Ah, sì.
0: Quindi, insomma, Bella Gianda offre una cena a chi compie gli anni oggi.
1: Adesso lo chiamo e glielo ricordo. Glielo dico.
0: Va bene, dai.

0: Alex Warren, ringraziamo l'ascoltatrice che mi ha dato un consiglio per trovare i biglietti di Vasco ad Ancona, però sono andato e non l'ho trovato. Mi ha dato lei la foto adesso.
1: Però ci sono delle altre date, non so se hai visto.
0: Ci sono, ci 23 sono? Giugno, Prato Gold. Prato Gold, devi andare giù sul Prato,
1: certo,
0: in mezzo a tutta
1: certo.
0: la gente.
1: Beh,
0: che
1: sì, spinge. È lì che si vive il concerto. Magari quando si è giovanissimi, ma vabbè, questo è un altro discorso.
0: Poi gli capita quello alto con
1: casomai lo guardi dal suo telefonino
0: così
1: il concerto.
0: Per tenere le braccia del bambino mi emana la scena. Io sono lì solo. Oh!
1: Che poi sei d'estate Piero.
0: Sono solo noi.
1: vabbè, insomma, c'è quello disponibile.
0: Certo che una volta non ci facevamo caso.
1: Però guarda, 250 franchi.
0: L'uno? Sì. Ma ciao, ma figo. No, non esiste. Adesso va bene, ecco, quanto sei disposto tu a spendere per un concerto? Perché io penso
1: no,
0: che
1: più di 100.
0: Il desiderio, ok, no?
1: Certo.
0: Ma adesso andarsi a fare. Cioè,
1: sì, dipende sempre dal posto che decidi.
0: Poi tante volte questi biglietti qua messi in vendita laddove biglietti non ce ne sono più. Sì. Sono fatti proprio da persone che ci vogliono guadagnare, no? Perché non ce ne sono più, se vuoi ci sono questi, o se no non vai. Io a quel punto non vado. Cioè, se ho la fortuna di. Non è per fare il braccio, però 250 franchi. Spendo 500 franchi per andare lì in mezzo alla calca.
1: Lì è una scelta, effettivamente, sai, effettivamente è troppo. La cifra così è veramente tanta.
0: Adesso, sarà
1: però
0: che una volta
1: i prezzi sono questi, non è che
0: 250
1: sì, più o meno.
0: Nel Prato. In pe.
1: Quindi hai cambiato idea,
0: Sì, non esiste. Cioè, scusami, mi metto lì a casa, guardo il documentario sdraiato.
1: Senti, qualcuno ci indica che oggi potrebbe vincere Christen per quanto riguarda il Giro d'Italia. Noi non sapendo chiaramente nulla di ciclismo,
0: ci
1: affidiamo a voi, insomma,
0: poco
1: ascoltatori.
0: O meno di poco, ma quel Vendergandeling, com'è che si chiama?
1: Vingegaard
0: mi ha stupito. Aiuto. Proprio perché è piccolino, È piccolino, ma si mangia l'asfalto.
1: Certo.
0: E quando vedi una roba così, capisci che lo sport è ancora vivo.
1: Certo.
0: Perché il business non c'entra niente. C'è ancora qualcuno in qualsiasi sport che lo fa, come i calciatori. Quelli che vogliono, che mangi, come si dice, ti mangi il terreno.
1: Sì,
0: È un modo di dire la voglia, la passione, la voglia proprio di vincere. Anche
1: vero,
0: se
1: vero.
0: Non ce la fai, non importa.
1: Questa cosa poi andremo a chiederla magari più tardi a Maxi e la Marghe se sono ancora su.
0: Magari se trovano Vingegaard, facciamo una chiacchierata.
1: Magari dopo,
0: quando ha vinto.
1: Quando ci sono Danny e Michael, potrebbe
0: perché oggi ci sono tanti
1: magari
0: gran premi della montagna.
1: Sì,
0: anche, no?
1: 4 mi sembra.
0: E lui è uno di quelli proprio
1: adatti, che
0: sono
1: bravi a
0: quelli forti in piano, quelli forti in salita e via.
1: Va bene.
0: Anch'io ieri ho fatto un giro con la mia pedalata assistita.
1: Sei bravo nella pedalata assistita.
0: Sì,
1: ecco, bene.
0: Ma anche il Michael fa la pedalata
1: assistita. Sì, adesso magari andiamo a sentirlo poi, dici che magari se lo chiamiamo.
0: Ci vogliamo qua.
1: Che cosa? Che cosa, dimmi, a proposito di che? Una persona?
0: Sì, è una persona. È una persona che conosco benissimo.
1: Vabbè, me lo dici.
0: Che io mi metto sempre santo davanti perché è una persona buonissima che aiuta.
1: Ma lavora con noi?
0: No, è il marito. Mamma mia, lapsus.
1: Ma chi è?
0: È il marito della sorella di mia moglie, della Luciana. San Luigi.
1: Che lui
0: che
1: sa tutto.
0: Il ciclismo sa veramente tutto.
1: Magari lo sentiamo dopo, dai.
2: Ecco. I tre tenori a pranzo. Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto.
3: Che amore di affari!
4: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: ora da Manor. My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Ricon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
1: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
2: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Per questo finisce anche la canzone, la canzone estiva di Annalisa.
1: Evviva, c'ho un po' di fiatone perché ho corso, sono andato a recuperare il nostro bigino. Bigino.
0: Qualcuno che ti chiede se sei riuscito a riparare la ruota della bicicletta, ti ricordi venerdì?
1: Sì. Allora, sono riuscito, ho fatto un lavoro, Vale, veramente geniale.
0: Cioè?
1: Sono riuscito a togliere la ruota.
0: Oh, hai visto? Ma non era poi così difficile.
1: No,
0: dai.
1: L'ho tolta, okay. E poi però ho dovuto chiamare il mio vicino per rimetterla perché non riuscivo più, c'era il cambio. Comunque l'ho tolta, okay. L'ho messa in macchina, ho fatto 23 chilometri per andare alla concessionaria dove l'ho comprata la bici. Perché se tu vai da un altro ciclista,
0: sì, magari ti snobba e non
1: ti guarda male, non l'hai comprata da lui, e dico no, è questo qua, ha comprato la bici là per risparmiare, magari viene qua da me. E allora io, per rispetto a tutti gli altri ciclisti, ho fatto così, l'ho caricata in macchina, sono andato giù. Mi hanno riso dietro tutti.
0: Perché?
1: Perché si vede che non sono propriamente un ciclista, no? E quando sono entrato con la ruota, perché prima gli ho telefonato, gli ho detto: senti, ma tu cambi la camera d'aria o metti la pezza?
0: E lui mi ha
1: detto: guarda, se ti metto la pezza, di solito mi metto sulle assistite, cambio la camera d'aria perché la pezza sono un po' più pesanti, certo. Può anche cedere.
0: Infatti.
1: Quindi se ti metto la pezza costa X, se ti cambio la camera d'aria costa Y. Oh, ma sai che veramente volevo raccontare sta roba perché sono rimasto sconvolto.
0: Perché cosa?
1: Allora, cioè, lui ha lavorato proprio alla vecchia, non so se c'è qualche ciclista all'ascolto e se i ciclisti fanno ancora così. Allora, normalmente io ero rimasto che tu tiri fuori, perché lui la prima cosa che mi ha detto è: scopriamo il buco, sì. E io l'ho guardato e gli ho detto: scusa, ma se devi cambiare la camera d'aria, cambiala e invece lui fa: no, scopriamo il buco.
0: Okay.
1: Ha gonfiato la camera, sì, d'aria, e poi si è messo, di solito la mettono nel scatino,
0: sì,
1: con l'acqua e vedi dove fa aria. No, lui si è messo a passarla e ascoltava.
0: Ah, dai.
1: No, ascoltava. A un certo punto si vedeva che proprio non lo trovava sto robo qua, no? E io gli ho detto ancora una volta, perché avevo fretta, gli ho detto: cambia la camera d'aria giù, no? E lui mi fa: no, aspetta, no, sennò poi dici che ti frego. Ma come ti frego? Alt, stai zitto. E l'ha trovato, no?
0: Ma dai.
1: Mi ha fatto vedere, e non, cioè, era proprio un buchino
0: minuscolo,
1: no? Minuscolo.
0: Okay.
1: Al che, perfetto, allora cosa, lì potrei mettere anche la pezza, detto. Però io cambierei la camera d'aria, e va bene, cambia la camera d'aria. Prima di mettere la camera d'aria, aspetta però, sai che c'ha la valvola?
0: Sì, perché poteva essere la valvola.
1: Lui ha guardato, ha messo di nuovo la camera d'aria da fuori all'altezza di dove va la valvola.
0: Sì.
1: Ha detto: dunque il buco è qui, vediamo il copertone dentro lì, perché se c'è qualcosa dentro il copertone, tiri buco la camera d'aria e poi tu dici che ti ho fregato, mi dicevo, no? E io sono rimasto lì. Oh, questo qui in veramente un nanosecondo ha passato, era lì proprio che, no? Eccolo! E io ho detto: com'è?
0: Cosa?
1: Pensavo a un chiodo o qualcosa. Ha tirato fuori una piuma, ma proprio era
0: una piuma.
1: Era una, l'hai presente la
0: certo,
1: dimensione di una piuma?
0: Okay.
1: Una piuma in metallo che ha oltrepassato la camera d'aria e veniva fuori un ciccinino, no? Ma ti giuro, tant'è che io gli ho detto: no, se glielo dico a mia moglie, non ci crede, dammi questa cosa. Che non l'ho persa perché era talmente sottile che non ce l'ho più, no? Ma alla fine l'ho guardato e gli ho detto: chapeau, gli ho detto: sei un grande.
0: Ma
1: perché,
0: caspita, davvero?
1: Ognuno,
0: cioè, mi piacerebbe capire chi veramente fa così.
1: Ognuno deve fare il suo
0: proprio mestiere,
1: è vero. Mi ha gonfiato la ruota e io gli ho lasciato anche la mancia e orgogliosamente sono tornato a casa. Solo che il problema era che poi non riuscivo più a rimontare la ruota.
0: E quindi
1: ho
0: dovuto chiamare il
1: vicino. Walter! È venuto
0: e
1: lì.
0: Walter è arrivato.
1: Inizialmente è venuto alla rete che ci divide,
0: okay,
1: per guidarmi. Poi ha capito, ha detto: aspetta che
0: arrivo, dai.
1: E me l'ha messa lui.
0: E quindi tutto a posto.
1: Questa
0: sei tornato con la tua bici.
1: Di una ruota con la bici, speriamo che duri.
0: Però veramente chapeau al ciclista.
1: Ma veramente un'opera d'arte, cioè veramente bravo.

0: ricordi con questa canzone? Mi ricordo che quando è uscita ha creato un po' panico, scompiglio tra gli addetti al lavoro della radio, perché si diceva Battisti,
1: certo, è la similitudine Battisti, tanta.
0: E invece no, erano loro. E poi dopo Sì che non sei tu avevano fatto Alle 20, te la ricordi?
1: Alle 20.
0: Io l'avevo fatto la versione Mi fa male i denti, che cantavo.
1: Quella mi piace di più.
0: Mi fa male i denti. E allora lavali di più. Era una roba
1: poi
0: così.
1: Poi aveva fatto una versione anche con Mina di una canzone.
0: Beh,
1: successivamente.
0: Ragazzi, Acqua e sale e Brivido felino l'hanno scritta loro.
1: Quindi
0: ha campato con Mina. Perché con le loro non so se ci
1: Io penso
0: riuscivano.
1: Che Mina, se ti sta sentendo, si è fatto la risata.
0: Sì, perché uno dice, cioè, tutte le canzoni, ma quando poi tu scrivi una canzone, dopo ne arriva un altro che ha campato facendo cantare gli altri. Canta anche lui. Ma la canzone, vediamo se qualcuno la becca.
1: Sì.
0: Chi è l'altro che ha campato grazie a un'altra due grandi voci?
1: Possiamo dare qualche indizio in più, nel senso che
0: vediamo se ci arriva. Vediamo se ci arriva.
1: Ok.
0: Qual è quel cantante che ha campato sulla voce degli altri?
1: Quindi lui ha scritto la canzone, però la cantano altri.
0: Lì è stato un successo per quello, mondialissimo.
1: Penso che ancora adesso è utilizzata quella canzone per un sacco di cose.
0: Ancora adesso prende l'assegno, altro che pensione. Gli arriva l'assegno ogni mese dei diritti.
1: Ma ogni mese quanto arriverà più o meno?
0: Una canzone così arriva.
1: Sì.
0: Arriva così. Mi ricordo quanti secondi abbiamo.
1: Abbiamo 40 secondi.
0: Avevamo fatto questo discorso una volta con Carlo Marrale, che ha firmato le più grandi canzoni dei Mattia Bazar. No? Lui è circa 20-25 anni, che praticamente il suo lavoro è dipingere, cioè si diverte, non lavora più. Perché mi diceva ogni mese arriva puntuale l'assegno, in questo caso SIAE per lui. Perché comunque Solo Tu, Vacanze Romane, ce
1: ne
0: ha scritte tante,
1: loro.
0: No?
1: Ne ha fatte
0: e
1: veramente
0: questo
1: tante.
0: Campa alla grandissima.
1: Vero.
0: Quindi è bello lavorare così, non hai preoccupazioni.
1: È una specie di pensione.
0: Ogni tanto un concertino.
1: Ci sta. Beh, intanto arrivano i Verve con noi. Questa è Lucky Man. Noi siamo i due tre tenori.

0: I Verve con noi, la loro canzone, quella intitolata Lucky Man, forse meno famosa di Bittersweet Symphony, sì, ma altrettanto bella, bella,
1: molto
0: insomma.
1: Bella, molto bella. Allora, è partita la tappa.
0: Doveva essere
1: la match di due andare, no?
0: 12:25 potrebbe 12,
1: 25,
0: essere.
1: 12:25 adesso sono le 12:40, quindi dovrebbe quasi essere in partenza, insomma, adesso qua rimani aggiornato, sto vedendo un po' se un'ora e 4 minuti. Ah no, sì? Ma cos'è che dice? Vabbè, insomma, dopo vediamo. Il giro passa veloce, non perderlo. Stavo vedendo tutti i siti che ci sono. Noi ve lo racconteremo nuovamente in diretta poi nel pomeriggio. Torneremo
0: 13:45, scusami, la partenza della sedicesima tappa è prevista dalle 13:45 con l'arrivo invece che è programmato alle 17:01.
1: Perché prima doveva andare il Michael.
0: Sì, esatto, che sarà
1: perché doveva partire alle 13, poi l'hanno visto, hanno detto ma quello lì con la pedalata assistita arriva specianati,
0: figurati,
1: rinvia tutto il giro per... Sentivo questa mattina un'intervista che hanno fatto Maxi B e la Marghe, sì, ad una persona che diceva qualcosa come, cioè, questa carovana qui che si sposta di tappa in tappa coinvolge tipo 2500 macchine.
0: Caspita.
1: Di addetti ai lavori, no? Che stanno facendo il giro in pratica. 2500 macchine, non so quanti tir, la RAI già ha una serie di tir, no? E noi siamo giù con il nostro pulmoncino.
0: È un van.
1: Però
0: dai,
1: facciamo il van. Van piano,
0: sì, van piano.
1: Però i van stamattina alle 7 erano like.
0: Van in onda.
1: Perché poi alla fine tutti questi qui che tirano fili.
0: Sì.
1: No, io anche tante volte quando i nostri colleghi vanno alle manifestazioni.
0: Questi qui che tirano fili.
1: Sì, perché arrivano lì con il camioncione enorme. Sì. Tira fili, de chi, de là, quello che deve parlare che ci mettono addosso la cupra, tutte le robe. È vero?
0: Sì.
1: E uno per ogni addetto alla roba c'hanno tre segretari.
0: Già, è chiaro, scusami.
1: No? Poi arriviamo noi col nostro van che guida il Michael, nel senso che ce lo guidiamo, lo montiamo. Ragazzi, questo è il vero modo di fare la radio,
0: sì,
1: però non
0: quello,
1: so se ve l'hanno spiegato, ma la radio e la televisione si fanno così.
0: Sì, invece prima stavamo parlando dell'autore che ha scritto quella canzone,
1: sì,
0: che molto probabilmente ha un vitalizio.
1: La domanda era: qual è quell'autore che, grazie al fatto che la canzone scritta da lui è stata interpretata da altri, poi lui le canta le sue comunque, ma ha avuto un successo incredibile a livello di soldi.
0: Qualcuno ha scritto Because the Night, Bruce Springsteen,
1: certo,
0: che l'ha scritta per Patti Smith.
1: Patti Smith, poi la fa anche lui.
0: Esatto.
1: Ce ne sono tanti.
0: Ce n'è un altro che dice questo.
2: Forse scusa caro, è Cristiano Malgioglio?
0: Beh, ha scritto tante cose per Mina.
1: Cristiano Malgioglio per Mina ha scritto tante canzoni, ma in particolare la mia preferita è L'importante è finire.
0: Ah, L'importante è finire,
1: la
0: sì.
1: La storia di L'importante è finire.
0: L'avete raccontata forse.
1: Che è stata censurata,
0: sì,
1: poi hanno cambiato un termine.
0: Ah, ok.
1: Perché
0: ma era proprio quello, è finire il
1: no,
0: termine?
1: No, infatti, chiediamolo a loro anche questo.
0: Ma
1: qual era il termine?
0: Capito
1: L'importante
0: è
1: finire, in realtà come si intitolava?
0: L'hanno censurato.
3: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Skoda.
5: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
6: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
5: Ottos, a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Basta scelta, sempre vantaggioso.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
11: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
13: Questa

0: California.
1: E ci stiamo prendendo gusto col canto.
0: Esatto. Allora, lui è uno dei cantanti più apprezzati dopo il pranzo.
1: Per il cognome,
0: Le Root. Davide, in realtà si chiama Davide Digestione.
1: Ok, e quindi l'ha cambiato.
0: Esatto. Ce n'era un altro che chiamavo Digestione, non mi ricordo chi era.
1: Davide, sempre Davide era.
0: C'era un artista che chiamavo Digestione.
1: Ok, vabbè.
0: Davide Le Root, comunque stiamo scherzando, no?
1: Ma sì, ovvio, ci mancherebbe.
0: La canzone, ma torniamo a questo artista che nessuno ha individuato.
1: Diciamo che è un artista autore che scrive anche tante belle canzoni.
0: Bravo, anche amico di Radio 3i, perché è venuto a trovarci diverse volte. Comunque, la canzone che ha scritto e che lo ha reso non tanto famoso quanto ricco è questa.
1: Chi non la conosce questa, eh? Sì. Vivo per lei è stata scritta da...
0: Allora, Vivo per lei, tra l'altro, ha una storia pazzesca, perché il pezzo è degli Oro,
1: sì,
0: che l'avevano pubblicata. Poi lui ha messo mano, cambiando parte del testo, se ne è praticamente appropriato, perché i diritti massimi sono suoi, e la canzone è stata portata nel mondo da Andrea Bocelli e Giorgia, sì, che ne hanno fatto questa. Però lui di canzoni belle ne ha scritte tante, che ha interpretato, tipo questa.
1: Eccola.
2: Quando ti ho sentita mia, quando mi chiedevi...
1: E anche questa molto bella, grande personaggio. Ma non solo quella che dici tu, ce n'era anche un'altra.
0: A me vengono i brividi, perché questo disco l'ho presentato io.
1: Già.
0: La prima di questo disco l'abbiamo fatta insieme ed è stata veramente una serata da pelle d'oca e brividi, più che lividi, per lividi no. Ma ha scritto anche questa.
1: Insomma, davvero canzoni memorabili per quanto riguarda questo artista. Ma c'era anche questa, se te la ricordi.
0: Succede, come no? C'è questo aneddoto che avevo raccontato quando è venuta Rosita Celentano, perché quella serata la presentava lei. Partecipammo coi Pipistrani a un concorso al Teatro Sociale di Como. Lui era ospite, perché quegli anni andava fortissimo. E mi ricordo che ero lì in attesa di uscire sul palco e lui mi disse: vai, succede a chi ci crede, ricordalo. Perché
1: che grande.
0: E ho vinto.
1: Caspita.

0: Caspita, è incredibile.
1: Avevamo vinto noi.
0: Vogliamo dire chi è?
2: Gatto Pancieri!
0: Complimenti e tanti auguri. Effettivamente è il suo compleanno quest'oggi, esatto. 1962.
2: Abbiamo scelto questa canzone su tutte perché secondo me è una delle canzoni più belle della musica italiana d'amore.
0: Un qualunque posto fuori o dentro di me.

0: tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili

0: Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Nevermind the Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
7: Gorla c'è!
8: Amag Ticino presenta...
9: Che bonus! E che promozioni!
10: Premio permuta, massima valutazione dell'usato!
8: E a un tratto...
9: Che amore di affari!
10: Andiamo?
9: Adesso o mai più!
8: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
11: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
12: Le 12:58.
13: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono. Arrivano informazioni più chiare dal Belgio, dove si è verificato un gravissimo incidente in un passaggio a livello nord di Bruxelles. Stando alle ultime, uno scuolabus è stato travolto da un treno, i morti sono 4. Ertel, il ministro federale della mobilità, ha dichiarato che le persone decedute sono 2 adolescenti, il loro accompagnatore l'autista del minibus. A bordo del veicolo si trovavano altri 5 studenti, 2 dei quali hanno riportato gravi ferite. Non si sono registrati feriti invece a bordo del treno. La cronaca dal cantone: con 100 kg di hashish nascosti in auto, arrestato un 44enne a Ponte Tresa. Ce ne parla Gianluca Albisetti.
15: A finire manette è stato un 44enne. L'uomo è un cittadino ucraino residente in Ucraina ed è stato fermato venerdì scorso al valico di Ponte Tresa mentre lasciava la Svizzera. La perquisizione del veicolo su cui viaggiava, con targhe polacche, come si legge in un comunicato della polizia cantonale, ha permesso poi di rinvenire circa 100 kg di hashish, nonché denaro contante. Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha già nel frattempo confermato la misura restrittiva della libertà. Le ipotesi di reato nei confronti dell'uomo sono le seguenti: infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e infrazione alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. L'inchiesta è coordinata dalla procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.
14: Nel 2025 i costi sanitari in Svizzera sono aumentati di 247 franchi per persona. L'UFSP prevede che la crescita continuerà anche quest'anno. Di conseguenza, in autunno i premi delle casse malati dovrebbero salire di circa il 5% in linea con l'aumento dei costi. Nel primo trimestre dell'anno i costi sanitari sono già cresciuti del 2,9%. Fra le cause principali figurano l'invecchiamento della popolazione, i progressi della medicina, l'aumento delle prestazioni richieste. La guerra in Medio Oriente avrà invece un impatto negativo sulla stagione estiva per il settore turistico svizzero. Secondo le previsioni del COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo, i pernottamenti fra inizio maggio e fine ottobre scenderanno a 24,8 milioni, una flessione annua dell'1,6%. A incidere in particolare gli ospiti asiatici, che quest'estate viaggeranno molto meno verso la Svizzera. Il COF stima una contrazione del 10% per gli arrivi dal continente, con un calo addirittura del 26% per i turisti cinesi. La causa principale è la guerra in Iran, che ha sconvolto il traffico aereo.
0: L'infotraffico.
14: Andiamo sulle strade, dove attualmente la circolazione risulta essere ovunque regolare.

0: Beh, non a caso questa canzone ad aprire la seconda ora dei Tre Tenori, perché era proprio il 26 di maggio del 1973 e usciva come singolo uno dei riff più famosi di chitarra.
1: Esatto, Smoke on the Water. Stavo pensando come eravamo ridicoli noi, però, cioè? Almeno io, ma non era una roba mia. Mi ricordo che quando in discoteca mettevano sto pezzo, che facevano, sì, l'angolo del rock,
0: sì,
1: noi come degli ebeti ci mettavamo lì e facevamo
0: sì,
1: il ballo era
0: imitavamo
1: questo.
0: La chitarra,
1: esatto,
0: sì, no? vero. Beh, a parte che quando senti qualsiasi pezzo rock
1: ti viene da fare la chitarra,
0: e scommetto che tanti ascoltatori l'hanno fatto adesso mentre sentivano
1: spontaneo. Infatti mi è venuto in mente perché ero qua da solo a fare questo gesto qua. Allora, a proposito di smoke, sì? C'è una notizia legata alla giornata di oggi che potrebbe far discutere, una proposta che è senza mezzi termini e che è arrivata dalla Lega Polmonare Svizzera, mm-hmm, che dice, come provocazione ma anche no, perché comunque è un dibattito aperto,
0: certo,
1: proteggere i giovani dal fumo, magari portando le sigarette a 20 o 30 franchi, aumento, mm-hmm, importante per i prodotti del tabacco e della nicotina. Non della nipotina, ma nicotina, che potrebbe rappresentare uno degli strumenti più efficaci per proteggere le giovani generazioni, perché li porti su a quei prezzi lì e non tutti possono permettersi, cioè se hai la mancia del genitore non vai, certo, a investirla, magari la investi per qualcos'altro, vero, potrebbe essere utile per smettere di fumare. Ma la cosa particolare, sicuramente se ne parlerà molto nelle prossime giornate, visto che il 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco, e quindi ecco che iniziano a uscire queste cose per sensibilizzare tutti, no? La cosa particolare è che anche molti di quelli che fumano sembra che siano d'accordo, sembrano essere d'accordo con questa iniziativa qua,
0: quindi potrebbe andare bene da questo punto di vista,
1: perché dici, riconoscendo che il fumo comunque fa male, no?
0: Certo,
1: questo non si discute. Se uno dice a me piace fumare, io continuo a farlo, anche se,
0: diciamo, se hai la possibilità anche economica, evidentemente.
1: Se non te lo puoi permettere, perché comunque costa troppo, magari ci pensi un po' di più sullo smettere, perché tu pensa, adesso non so cosa costano le sigarette, 10
0: non
1: franchi?
0: Ne ho idea. Non fumando, non so.
1: Quando
0: non so
1: ho mollato io nel 2019,
0: sì,
1: costavano intorno ai 6 franchi.
0: Sì.
1: Mi pare, una roba del genere. 6 franchi al giorno sono 180 franchi al mese.
0: Ti ricordi che avevamo fatto una scommessa io e te, che avevamo detto chi dei due riusciva a smettere di fumare?
1: Tu io hai smesso, sì, e io no.
0: Era il 2002.
1: Mi ricordo. Esatto. Tu hai smesso lì quella volta,
0: sì,
1: lì.
0: Proprio quella volta lì.
1: Quindi
0: davvero.
1: Sono 2002, sono 24 anni.
0: Esatto.
1: Ecco, tu fai un po' i conti, no? Di quello che costavano, fai una media.
0: Eh sì, è una bella cifra.
1: Che costano adesso, no? 7-8 franchi.
0: Sì, erano tieni già media. 4-5 franchi.
1: Ecco, insomma, appunto. Per tutti questi anni, quante vacanze ti fai?
0: Sì, molte.
1: Adesso
0: molte.
1: Non è per fare la morale, anche perché io ho smesso perché me l'hanno imposto.
0: Ma
1: e non
0: secondo
1: ho neanche
0: te
1: sofferto.
0: Si può risolvere il problema così, alzando il prezzo delle sigarette?
1: Può essere un incentivo, non è quello, perché poi alla fine,
0: insomma,
1: quando hai voglia le cose le compri lo stesso, magari fumi di meno perché comunque, certo, non puoi, magari se te ne chiedono una la dai meno volentieri, perché comunque 20 franchi vuol dire un franco a sigaretta.
0: Un'altra cosa che mi chiedo, ma è così diffuso ancora tra i giovanissimi la sigaretta, il fumo, come era diffuso quando eravamo ragazzi noi?
1: Allora,
0: so,
1: secondo
0: questo,
1: me sì, più forse nella forma di quelle robe lì che sono schifosissime che mettono in bocca adesso.
0: Ah, sì.
1: Cos'è?
0: Sì, sì. Sì, le sigarette, quelle
1: mia,
0: elettroniche, insomma.
1: È una roba che non sopporto e mi dà proprio fastidio anche vedere queste, sì, tutte queste ragazzine che fumano come assatanate. Hai fatto caso che chi fuma,
0: vero,
1: quella,
0: vero,
1: roba lì è assata?
0: Sì, è vero, perché
1: cioè,
0: cerca
1: sembrano
0: in qualche
1: dei
0: maniera
1: tossici
0: di...
1: proprio, no? Sì, sì, sì, sì, con gli occhi spiritati e tirano come se non ci fosse un domani.
0: Quindi cosa
1: era
0: chiediamo?
1: Era molto meglio, tipo rilassato, oh,
0: c'è una sigaretta.
1: C'è una sigaretta.
0: C'è una sigaretta.
1: C'è una monetina.
0: Quindi chiediamo agli ascoltatori se secondo loro questa cosa può risolvere il problema del fumo, oppure se è solo una provocazione.
1: Oppure se è una cosa, no. E mi piacerebbe vedere sentire anche dei messaggi di chi sta,
0: sì,
1: fumando.
0: Assolutamente.
1: Comunque ci dicono che ora sono intorno ai 9 franchi, quindi
0: vedi.
1: Si tratta, insomma, di raddoppiare, ma 9 franchi non sono neanche pochi.
0: Assolutamente. Vabbè, dai, fateci sapere, dai, 079-449-9537, in questa giornata dove stiamo parlando ovviamente di Giro d'Italia, ma di tante altre cose, come in questo caso appunto anche di fumo.

0: Fulminacci con Maledetto Me alle 13 e 13 minuti su Radio 3 con due tenori su tre.
1: Abbiamo lanciato una bella
0: provocazione. Perché tocchi il portafoglio e la salute anche.
1: Stavi salutando Boris, scusami,
0: sì,
1: ti ho interrotto.
0: Salutiamo Pifaretti che arriva più tardi.
1: Sì, lo sentirete dopo le 15.
0: E
1: sì.
0: Sarà quindi qui perché poi c'è tutta la nostra direttona che va. Allora, ci sono tanti messaggi, sì, anche vocali che sono arrivati al nostro numero. Leggo questo che dice: ho fumato per tanti anni, sono riuscito a smettere pensando alla mia salute, perché in tanti anni ho subito tanti aumenti, ma la voglia di fumare superava tutto. Comunque sono a favore dell'aumento. Ah, una cosa, comunque non sono riuscito a prendermi la Ferrari con i soldi risparmiati. È vero, perché li spendiamo, però io devo dire che qualche weekendino in più,
1: certo,
0: me lo son fatto e me lo faccio, proprio perché me lo sono imposto dal momento in cui ho smesso, no?
1: Giusto.
0: E quando mi dicono: Pellegrini, fatti i soldi che vuoi a coccoletto tutte le settimane.
1: No, ho smesso di fumare.
0: Ho smesso di fumare, di venire a bere l'aperitivo alle 6,
1: esatto,
0: e di metterli via per altri. Io penso che tutti, mi viene in mente quella là, cioè un'altra persona che di me diceva: quello lì va sempre al mare. Perché c'è, e poi questa non andava da nessuna parte, però una volta a settimana andava a farsi le unghie, la pedicure e lo nonchalant.
1: Che però sono scelte. La cura della persona ci sta,
0: certo,
1: assolutamente.
0: Però ognuno di noi,
1: chiaro,
0: ha il diritto di investire quei due dindini che ha extra,
1: certo,
0: in quello che vuole, no?
1: Tu le unghie non te le fai?
0: No, me le
1: Ah, ecco, vedi. E quindi risolviamo il problema. Ci sono anche degli audio,
0: sì,
1: riguardanti sempre il fumo, per esempio questo.
2: Ciao, io fumo e non sono d'accordo,
1: sì,
2: e in più secondo me non è una buona idea, perché prima di tutto si alimenta quello che è il contrabbando. Secondariamente bisogna mettere in conto che i giovani fumano le sigarette elettroniche, non come noi boomer fumiamo ancora le sigarette.
1: Ecco, sì, era un po' quello che dicevamo prima, effettivamente.
0: Sì. Io sono vai con un altro.
1: Ce n'è un altro, eh? Questo è abbastanza sentito, eh?
3: Buongiorno, voglio farvi solamente una domanda. Anziché,
1: sì,
3: di parlare sempre di sigarette, perché non provate a parlare una volta dell'alcol e portare la birra a 500 franchi alla bottiglietta, che probabilmente ci sarebbero meno ubriachi al sabato sera.
0: Ma è vero anche questo,
1: sì,
0: però anche qui mi sembra che le statistiche dicano altro, no? Perché comunque adesso se vai al ristorante a mangiare costa di più la bottiglia di vino che la cena in sé, quindi
1: sì,
0: i prezzi in generale, forse la birra no, però in generale,
1: sì, lui parlava della
0: degli
1: birra,
0: alcolici
1: sono
0: alti.
1: Vero.
0: Io sono d'accordo con sta roba qua,
1: certo,
0: perché poi, cioè, stiamo parlando di, anche al di là del fatto, cioè, finché il male me lo faccio io, sono fatti miei, ma se il mio farmi del male può colpire, cioè se io fumo le sigarette, no? Adesso non è per giustificare, però io fumo
1: le
0: sigarette,
1: del male a te stesso, insomma.
0: Faccio del male a me stesso, posso al massimo infastidire chi mi sta a fianco,
1: sì,
0: ma oramai ci sono anche quelle regole lì che in certi posti non puoi. Ma se io invece bevo,
1: esatto,
0: posso
1: divento
0: creare
1: pericoloso
0: problemi
1: per gli altri.
0: Agli altri, e allora è molto più grave,
1: uh-huh,
0: il fatto del bere. Non me ne vogliano, perché lo,
1: certo,
0: so che adesso
1: no,
0: così,
1: chiaro,
0: ti tiri addosso.
1: Però sono delle provocazioni, insomma, bisogna dirle.
0: Ma è così,
1: cose, no?
0: Cioè io, anche a me capita di bere, adesso un po' meno di, ma sto a casa.
1: Cioè,
0: non esco a mettere in pericolo me e gli altri.
1: Vero, vero.
0: Quando hai la serata dici ok,
1: decidi,
0: e
1: che
0: non basta dire faccio guidare lui.
1: Infatti,
0: perché
1: non
0: ho visto
1: non
0: tanta gente che ha fatto guidare lui, ma malticcia, magari litiga, fa, perché poi ci sono quelli che la prendono, che si mettono in un angolo a dormire, e quelli che invece diventano
1: molesti.
0: Ecco.
1: Ce ne sono altri di messaggi, per esempio questo. No, questo però non si sente, come mai? Ok, vabbè, niente. Ce n'era un altro di un'altra ascoltatrice che ci diceva questo.
4: Ciao!
1: Ciao!
4: Allora, sono Alessandro.
1: Ciao!
4: Allora, anche il semplice porre sul pacchetto, sulla stecca, quelle disgustose foto di reali patologie cancerogene che si vanno,
1: sì,
4: a formare, doveva essere un deterrente. Se poi calcoliamo che, visto in un periodo la diminuzione dei fumatori, hanno aumentato il valore di nicotina per rendere più difficile smettere di fumare, di cosa stiamo parlando?
1: Hai ragione.
4: Vabbè. il vizio è un vizio,
0: no, però,
4: come per tutti. Vabbè, buona giornata.
1: Ciao. Grazie, buona giornata anche a te.
0: Molto interessante questo messaggio, perché in effetti io trovo veramente disgustoso, cioè quelle immagini lì, no, che sono immagini, per quanto reali possono essere, però è una missione di colpa.
1: Assolutamente.
0: È una missione di colpa, no? E quindi è un omicidio statale legalizzato, scusa, è una provocazione per provocazione, però mi viene, quando io le guardo, dico, ma se lo sanno, perché? Cioè, se le altre cose che sanno, cioè io non posso assimilare altre cose, non me lo fanno fare, no? Invece io te lo do, però sappi che ti conci così.
1: Esatto.
0: No? Ma perché me lo dai?
1: Appunto,
0: allora, se
1: piuttosto non me lo dare.
0: Ora, vabbè, insomma, ne abbiamo, lo so che in tutte le cose che stiamo dicendo c'è anche un po' di ipocrisia di qua e là, però sentiamo.
1: C'è un altro messaggio che volevo farti sentire, sì, al volo, poi andiamo in pubblicità. Allora, questa,
5: ciao, sì, ragazzi. Ciao. Io volevo dirvi che io ho appena smesso alla metà di aprile,
1: sì,
5: e sono non felice, felicissima. Mm-hmm. Abbiamo smesso già da tempo anche le mie due figlie, e credo che nella vita la cosa più bella che puoi fare, i soldi, vabbè, contano anche quelli.
1: Sì.
5: Ma la salute non te la regala nessuno. Dai, un bacione a tutti e due.
0: Ciao, buona giornata. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie Laura, un
0: sono
1: abbraccio.
0: Tantissimi messaggi, dopo torneremo sicuramente anche su questo.
1: Sì.
0: Io lo dico dopo.
1: Ok, dai, ci fermiamo.
0: Vai.

0: I Duran Duran su Radio 3i con i tenori. Allora, qua ci sono veramente tantissimi messaggi,
1: tanti,
0: quindi dopo ci torniamo sicuramente, ma adesso
1: vogliamo fare un esperimento.
0: Perché stanno per partire, se ho capito bene, e quindi c'è il Ruben che con la sua biciclettazza ha raggiunto la zona di partenza in quella di Bellinzona, quindi siamo giù, perché
1: ci
0: partono da giù e poi vanno su. Come gli occhi su come gli occhi di Paul Newman.
1: Vediamo
0: se riusciamo a beccare Ruben Bassi.
1: Niente, è caduta la linea.
0: È caduto, quindi
1: niente, rifacciamo.
0: È caduto, speriamo.
1: Pronto? Non ci sente. Pronto?
0: Ruben Bassi. Eccolo, forse pronto.
2: Sono io.
0: No, sei te.
1: Sì,
0: stiamo parlando io. Te.
1: Niente, aspetta, rifacciamo il numero.
0: Allora, vediamo un po', giusto per avere un aggiornamentino a poco dalla partenza, perché partivano alle 13 e adesso, no?
1: 13 sì, praticamente
0: 25,
1: sì, 13, adesso.
0: Dovevano partire a quest'ora qua.
1: Sì.
0: E allora saremo veramente sul pezzissimo se becchiamo la partenza, Vediamo un po' se riusciamo a connetterci.
1: Cioè, allora, no, rifacciamo il numero.
0: Andiamo poi oltre.
1: Scusate, perché stiamo facendo tutto in diretta.
0: Sì. Ruben Bassi sta scrivendo qualcosa nel frattempo. Non so se vi sento. Dice: ci sentiva. Dovremmo mandarlo in onda, forse. Ci sentiva.
1: Ok.
0: Allora, stai provando a fare il numero?
1: Sì, il numero c'è. Quindi vediamo un attimo.
0: Allora,
1: se
0: vediamo un po'.
1: Sì. Pronto? Non riesco. Pronto?
0: Niente,
1: non lo sento.
0: Tentativo andato a male, quindi andiamo in pubblicità e poi vediamo. Abbiamo un sacco di cose da fare.
1: Sì, davvero, diverse cose.
0: Ci
1: fermiamo.
0: Con i vostri messaggi.
3: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Amag Ticino presenta
4: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
5: Occupato!
6: Ancora?
5: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezze e Canalizzazioni a Quartino.
6: Sturamento, scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
7: Cabiezze il punto Swiss, ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
8: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
9: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
11: E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
13: Gorla.ch.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Ballamone su mazda.ch/autotriss.
1: Ce l'abbiamo fatta, Ricky, ce l'abbiamo fatta. Dovremmo avere al telefono Ruben Bassi. Ciao Ruben!
2: Ciao Vale, ciao Ricky, ciao. Buongiorno a tutti, come
1: eccolo
2: state?
1: Lì, eccolo lì. Molto bene, tu come stai invece? Cosa si dice da quelle parti?
2: Bene. Allora, c'è veramente un sacco di gente, c'è tanta.
3: Ma sono partiti già?
2: No, non sono ancora partiti, c'è l'attesa che sta salendo, sono qui in Piazza Collegiata, Bellinzona. C'è la gente che sta iniziando ad accalcarsi per vedere i corridori che arriveranno da qui a, penso, un quarto d'oretta più o meno.
3: Ma il re ha caldo?
2: Il re mi ha detto: facciamo una foto ma all'ombra.
3: Sì, vedo che è vestito. Allora, nel frattempo noi stiamo scaricando le tue foto, quindi bella atmosfera, immagino, di festa, no?
2: Sì, c'è un sacco di gente, ci sono le scuole, tutti i bambini con la maglia rosa, con i cappellini rosa, un sacco di gente. Stanno arrivando le prime moto, mm-hmm. che lo sappiamo che accompagnano il giro, e la carovana è veramente imponente, e quindi l'atmosfera è chiaramente di festa qua.
3: Senti, ma Michael, si hanno notizie? È caduto in qualche vallata?
1: No, non è vero.
3: O sta ancora pedalando?
2: No. Spero che non sia caduto in qualche vallata. Io vi consiglio di provare a scrivergli un messaggio. Starà sudando anche lui come un caimano, probabilmente, perché sì. La temperatura è abbastanza alta. Non oso immaginare a pedalare.
1: Certo, infatti. Senti, quindi la partenza a che ora è prevista, Ruben?
2: La partenza è prevista alle 13:45, ci sarà un prologo per le vie del centro e poi, diciamo, andranno in direzione nord, pronti poi per partire più o meno dopo Arbedo, nel senso che si partirà già lanciati per salire verso le Tre Valli.
3: Ho capito, quindi tu parti 5 minuti prima.
2: Io parto 5 minuti prima, esatto, mi prendo quel tempo tecnico lì per stare davanti al gruppo.
3: Esatto.
2: Gli lancio la volata.
3: Bene, perfetto. Allora, aspettiamo le tue foto, naturalmente noi adesso faremo vedere anche quelle che ci hai già mandato, e stiamo sul pezzo, no? Stiamo raccontando tutto. Magari ci sentiamo tra un quarto d'orina quando partono, così ci descrivi la partenza.
2: Volentieri, più che volentieri. Io sono in attesa e poi vi scrivo. Intanto vi mando un po' di foto.
1: Grazie Ruben, a dopo.
3: Grazie. Un saluto a tutti quelli.
1: Ciao,
3: che
1: grazie.
3: Stanno andando verso Bellinzona. Ciao Ruben.

0: Bon Jovi con questa Have a Nice Day.
1: Bello, mi piace
0: di più la versione cantata da te.
2: Have a Nice Day. Allora, stanno per partire, come abbiamo sentito, da quel di Bellinzona, ma noi abbiamo un argomento aperto e anche molto caldo, forse più ancora della temperatura che c'è là fuori, perché stiamo parlando di sigarette e c'è questa notizia che gira oggi, che è una proposta senza mezzi termini che è arrivata dalla Lega Polmonare Svizzera. Attenzione, stiamo solo parlando di un argomento in discussione e non è tanto una provocazione, ma si dice: portiamo le sigarette a 20-30 franchi al pacchetto per iniziare a proteggere in primis i giovani dal fumo, visto che non potranno permettersele magari, e poi in generale. Tanti vostri messaggi, sentiamo questo.
3: Ciao Tenori, ho sentito la faccenda di alzare le sigarette a 20 franchi al pacchetto. Per me potrebbero anche farlo, io sono un fumatore incallito e non penso che sarebbe una soluzione, perché io per esempio, giusto per rimanere in tema, sto andando a Campione a comprare una stecca di sigarette perché costano molto molto meno, e il risultato, se le alzassimo a 20 franchi al pacchetto, sarebbe solo che uno va a comprarle in Italia dove costano meno, o a Campione dove costano ancora meno. Quindi la soluzione non è alzare il prezzo delle sigarette, anche perché i giovani, sinceramente, io vedo la figlia della mia compagna, le sigarette non le fumano quasi neanche più, fumano le puff, fumano quelle boiate che ci sono in giro adesso, che anche alzando anche il prezzo di quelle, comunque uno andrebbe a comprarle, se vuole andare avanti andrebbe a comprarle dove costano meno.
0: Ecco, grazie per il messaggio.
2: Beh, mi sembra un messaggio molto chiaro e anche reale, perché quando tu è vero quello che dice. Comunque mia figlia, lei lo dice chiaramente, dice: io possono portarle anche 50 euro, io non smetterò per questo. Cosa vai a fare? Mentalità?
0: Poi sì, diciamo che lei forse
2: avrei detto così, perché comunque adesso stiamo parlando di queste cifre. Chiaro. Ma il discorso dell'aumento del pacchetto ci siamo passati tutti, anche quando ero fumatore io non potevi toccarmi su quell'argomento lì.
0: Beh, ci sono molti giovani che comunque se le fanno da soli le sigarette, con
2: non mi è mai piaciuto, eccetera, perché a me piaceva proprio la nicotina.
0: Certo. Ce ne sono altri di messaggi.
2: Così, c'è l'amarognolo, poi c'era
0: questione di gusti,
2: ragazzi,
0: insomma.
2: Sono sigarette. Io fumavo le più dannose in assoluto, ma erano buonissime.
0: Certo. Qualcuno dice: Tenori, buongiorno. Ho fumato per tanti anni, sono riuscito a smettere pensando alla mia salute, perché in tanti anni ho subito tanti aumenti, ma la voglia di fumare superava tutto. Comunque sono a favore dell'aumento. Ah, una cosa, comunque non sono riuscito a prendermi la Ferrari con i soldi risparmiati. Ma forse l'avevi letto tu questo prima?
2: Sì, quello della Ferrari.
0: Vabbè, come non detto.
2: Poi ho smesso anni fa di fumare, mettevo via ogni giorno il valore del pacchetto, morale, fine anno Caraibi.
0: Ecco,
2: e lì poi è la soddisfazione.
0: Bisogna riuscire a metterli via, però.
2: Però c'è anche, perché poi alla fine io me ne sono reso conto, ho tentato tante volte, una volta anche con te non ci sono riuscito. Quando poi, a parte che io ancora quando mi dicono hai smesso di fumare, perché io ho visto gente che ha ripreso anche 20 anni
0: dopo, tanti anni, certo.
2: Quindi detto questo, però io sono riuscito quando ho rischiato la penne per un'altra operazione, quando mi hanno operato nel 2019, quindi lì, preso da altri problemi, sono stato in ospedale tra riabilitazione e tutto quasi un mese. Quando sono uscito non sentivo il bisogno di, anche se poi è tornato, ma era più forte la volontà di dire
0: di
2: già un tot che ho smesso, no?
0: Certo.
2: Quindi secondo me è solo una questione mentale.
0: C'è Daniela che dice: buongiorno, io ho smesso di fumare 24 anni fa e costavano 5 franchi e 0,5, e mi ero detta per un po' di tempo, prima che mi avessero superato i 5 franchi, avrei smesso. Detto fatto, poi anche qualche problemino di salute mi ha convinto a smettere. Ecco, anche quello.
2: Siamo una razza davvero strana, scrive qualcuno. Paghiamo caro per rovinarci la salute.
0: Ecco.
2: Ma in tante cose, perché adesso noi stiamo parlando di quello.
0: Sì, non c'è solo il fumo, effettivamente.
2: Sono prima
0: tante
2: ci
0: altre
2: ha
0: cose.
2: Portato l'attenzione sull'alcol, ma potremmo andare a fare una lista lunghissima. I calamari fritti.
0: Hai ragione,
2: anche
0: vero?
2: Sì. È buoni.
0: È proprio vero. Sai cosa ti dico adesso?
2: Sì.
0: C'è scontro di hit.
2: Scontro di hit,
0: tre canzoni, un solo vincitore. Beh, oggi non poteva che essere diversamente,
2: sì, tra
0: la gara,
2: l'altro,
0: vero?
2: Proprio nel momento in cui sta per partire la tappa,
0: vero,
2: di oggi,
0: vero,
2: noi andiamo con questa gara che è fatta da tre canzoni che hanno la bicicletta,
0: esatto,
2: e il ciclismo come argomento.
0: Qui sarete voi a scegliere quale ascoltare dopo. Per esempio, la canzone numero uno è quella di Paolo Conte ed è Bartali.
1: Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali?
2: Sì. Come non mettere in gara in una giornata come oggi questa?
4: Sotto questo sole bello pedalare, sì. Ma c'è da sudare.
0: Francesco Bacini, la di bicicletta, era la canzone 2. La canzone 3 è quella di Francesco De Gregori.
5: Vai girar dentro,
2: vai grande campione.
0: Quindi facciamo un riepilogo e poi sarete voi a votare, quindi il bandito e il campione. La canzone 1 è questa.
1: Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali?
2: La 2 è questa.
4: Sotto questo sole bello pedalare.
0: E la 3 è questa.
5: Vai girar dentro, vai grande campione.
2: 079-449-9537, metteremo la 1, la 2 o la 3 dopo la pubblicità.

0: Audi A1 Air Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo, compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
5: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Francesco De Gregori, il bandito e il campione.
1: È stata la canzone che avete scelto voi da sentire, esatto, adesso nella nostra gara.
0: Tra l'altro a sorpresa, perché sì, noi pensavamo più che altro a Sotto questo sole,
1: no? Vero, che è stata invece... anche tanto votata.
0: Ma tanto votata. Invece il Bartali è altra generazione.
1: Bartali niente.
0: Pensa che tra qualche anno canteranno C'è Vingegaard, l'ho visto là alla stazione.
1: Ma chiediamolo direttamente.
0: Ruben l'ha visto.
1: Credo di sì, perché proprio, mi ha proprio detto che ha visto la maglia rosa. Quindi ciao Ruben, eccoti
2: qua. Ciao. 2-1 e sono partiti adesso.
1: Al pelo. Ma fantastico, al pelo proprio l'abbiamo preso.
0: Bella lì.
2: Visto una botta di non vi dico cosa che li abbiamo beccati. Sono partiti, sono sul pavé. C'è già qualcuno che li sta innaffiando con
0: Senti,
2: le secchiate d'acqua.
0: Nessuno? Cioè, sono ancora
2: No, non è ancora caduto nessuno.
0: No, sul pavé.

0: guardato la sua faccia, ha la faccia veramente da ti mangio l'asfalto,
1: Ma lo sai cosa, Ricky? Ero un attimino distante dalla sua faccia, l'ho visto di schiena, però sembrava bello lanciato, cioè era già carico. In posizione.
0: Hai visto come è basso? È basso, è piccolino,
1: sì,
0: eh?
1: Sì. Praticamente era in giro con una graziella, neanche una piccola corsa, cioè.
0: La graziella. Fantastico. Sì, ma secondo me ha la pedalata assistita, quello lì in salita.
2: Senti, Ruben, quanto tempo più o meno ci vorrà per arrivare a Cary? Quanto ci metterà?
1: Allora, l'arrivo previsto è attorno da programma alle 17:10, okay. Minuto più, minuto meno. Quindi io suppongo che arriveranno. C'è ancora uno che è passato adesso, probabilmente hanno lasciato il bagno.
0: Era in bagno, sì,
1: arriveranno.
0: Sì, sì.
1: Attorno alle 17, così.
0: Ok. Bene, adesso tu cosa fai? Vai su in bicicletta anche tu, no?
2: Fa l'ultimo anche lui.
0: Sì, adesso io preso, vado. Scusa, avevi 5 minuti di vantaggio.
1: Ma lo sai cosa? Io praticamente conoscendo le strade vado slalom, zigzago e gli arrivo davanti in un attimo.
0: Lo so,
1: me l'ha fatto benizona per quello.
0: Arrivi davanti all'Albrici, ti fermi
1: vado a tirar fuori il mio glorioso ciao Piaggio, esatto. e li doppio tutti.
0: Esatto. Bene, che bello, siamo riusciti a trasmettere la partenza in diretta, quindi siamo sul pezzo.
2: Ruben, ti ringraziamo.
1: Io devo salutarvi.
2: Sì, prego.
1: Perché mi sono praticamente arrampicato su una balaustra della chiesa, della collegiata, e c'è credo la Perpetua che mi sta facendo dei gestacci.
0: Sì,
1: è meglio che scende e scappo.
2: C'è anche lasciamo allora.
0: Che ti aspetta, occhio.
2: Grazie Ruben, alla prossima.
0: Ciao,
2: grazie mille.
1: Ciao.
2: A dopo, ciao.

0: Chissà come mai questa è una di quelle canzoni che quando la senti ti mette sempre di buon umore. Non so se fa lo stesso effetto anche a te.
1: Sì, sì, decisamente, perché è una di quelle canzoni che ti fanno cantare. Ivano Fossati la detesta, perché sì, poi sì, lui ha fatto un sacco di musica impegnata.
0: Sì, certo.
1: La sua canzonetta, no? Però funzionava così. Tu facevi...
0: Ma secondo te ha guadagnato di più con questa o le canzoni impegnate? Scusa, anche
1: sono
0: quello.
1: D'accordo. Allora, tantissimi messaggi. L'argomento di oggi è sicuramente, stiamo sul pezzo perché stiamo seguendo questa tappa del Giro d'Italia che, come abbiamo sentito in diretta, è partita da pochi minuti, poi torneremo a raccontarvela, ma soprattutto vivremo l'arrivo, esatto, e l'attesa dell'arrivo, poi con Michael Casanova che sta pedalando, Danny,
0: sì, Morandi, Danny
1: Morandi
0: che è in postazione a Carini insieme a Luca,
1: Giorgio Braglia,
0: ecco, Doninelli, che Braglia chi è?
1: Giorgio Braglia era uno che trasmetteva con me a Radio Tele 9.
0: Ok. Dopo Doninelli, magari lo sentiamo e lo chiamiamo Braglia. Lo chiamiamo Braglia, che dici?
1: Sì. Doninelli, Doninelli, che è la parte sportiva.
0: Esatto.
1: Quindi dopo ci sarà questa lunga diretta. Ma adesso torniamo ai messaggi sull'argomentone che abbiamo lanciato prima, che riguarda questa, chiamiamola, provocazione proposta: sigarette a 20 o 30 franchi?
2: Comunque, ragazzi, voi a proposito di ultimi, come avete appena detto, fatemi una bella storia su una bella indagine sulla maglia nera.
0: Ah, no, aspetta, questo è un altro.
1: È vero, è vero. Questo è riferito alla maglia nera che. Dobbiamo dire è quella dell'ultimo.
0: Ah, giusto, giù del giro intendi.
1: Quello lì che ha visto,
0: okay.
1: Ce n'è uno che parte adesso. Non so se la maglia nera lo fanno anche partire per ultimo, ma non siamo a Pechino Express, no?
0: Vero, no, questa è
1: però
0: un'altra cosa.
1: È affascinante questa roba.
0: Vero.
1: Perché la maglia nera dovrebbe essere la sbeffeggiata, no?
0: Vero.
1: Io sarei orgoglioso di essere
0: vero, vero.
1: La maglia nera. Io sono maglia nera della famiglia Pellegrini.
0: Ma no, ma non è vero, dai.
1: Sì, sì,
0: ti faccio invece sentire un messaggio, questa volta è quello corretto.
1: Sì.
3: Poi, buongiorno signori.
1: Ciao.
3: Poi ultimamente si può ordinare anche tramite internet i puff, che poi sinceramente costano molto meno ancora di quelle che costano adesso. Anche le sigarette, mano a mano, penso che si può ordinare tramite internet.
0: Ok.
3: Perciò due o tre giorni ce le hai anche le sigarette.
1: Cioè lui dovrebbe
3: organizzarsi un po' meglio.
1: Sì, cioè, lui dice io ordino tramite internet e mi arrivano a prezzo inferiore, no?
0: Ah, ok.
1: Però tutte quelle, il puff lì, non ho capito bene.
0: Sì, no, io non me ne intendo, quindi non so cosa.
1: Secondo me sono delle, proprio delle grandi porcherie. Non lo so, ma non lo so, è l'impressione che ho, perché ti, qua, sai quando ti, come quando tu bevi la bibita diet o dici zero, no? La coca zero.
0: Sì.
1: Ma c'ha dentro più porcheria per sembrare zero della Coca 20.
0: Te la vendono come zero, ma alla fine.
1: E la stessa cosa è, secondo me, questa qua del fumo fatto. Io lo chiamo fumo di plastica, no? Sì. Cioè quello lì fatto di sti robi qua.
0: Senti, sentiamone uno al volo, poi dopo daremo la linea alla redazione. Senti qua.
4: Buongiorno tenori.
1: Ciao.
4: Io sono 6 mesi che ho smesso di fumare un pacchetto e mezzo di Marlboro al giorno.
1: Oh, quella, okay.
4: Grazie al libro è facile smettere di fumare se sai come farlo. Lo consiglio a tutti perché aiuta veramente tanto.
1: Ecco.
4: Chi vuole smettere lo consiglio.
1: Ecco, diciamo che il discorso si è spostato un po' dal pacchetti a 20-30 franchi allo smetto o non smetto di fumare. Smetto di fumare dovrebbe essere un po' il credo per tutti. Grazie per i vostri messaggi.
5: Questa è Radio 3i, Telesuona. Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me! Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Tesoro, che fai?
9: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
8: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
9: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
8: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
9: Non vedo l'ora di partire!
8: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
0: Le 13:58.
10: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Scuolabus travolto da un treno. Sono emersi nuovi dettagli della tragedia avvenuta oggi in Belgio, in un passaggio a livello a nord di Bruxelles. La procura federale ha ora indicato che le quattro vittime sono il conducente dello stesso minibus di 49 anni, un'accompagnatrice di 27 e due ragazzi di 15 e 12 anni. Il bilancio riporta anche due feriti gravi, mentre a bordo del treno non si sono registrati feriti. Indagini in corso per chiarire le cause. Costi sanitari in continua crescita. Intanto, per il 2016 l'aumento dei premi di cassa malati è stimato in 5 punti percentuali. Alessandro Cocca.
12: L'Ufficio federale della sanità pubblica ha annunciato che i costi sanitari in Svizzera continuano ad aumentare. Lo scorso anno ogni cittadino ha speso in media 247 franchi in più rispetto all'anno prima e la tendenza non sembra destinata a fermarsi nemmeno nel 2026. Per questo motivo le casse malati prevedono un aumento dei premi di circa il 5% già dal prossimo autunno. Secondo l'UFSP, nei primi tre mesi dell'anno i costi sono già cresciuti del 2,9%. Le principali cause sono l'invecchiamento della popolazione, che richiede più cure, i progressi della medicina, spesso più costosi, e l'aumento generale delle prestazioni sanitarie richieste. Le autorità federali sottolineano quindi che il contenimento dei costi resta una sfida centrale per il sistema sanitario svizzero.
11: La guerra in Medio Oriente pesa in maniera negativa sul turismo rosso crociato. Una recente indagine del Centro di Ricerca Congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo indica infatti che i pernottamenti fra inizio maggio e fine ottobre avranno una flessione annua dell'1,6%. A incidere saranno in particolare gli ospiti asiatici, che quest'estate viaggeranno molto meno verso la Svizzera. Qualche dato ora in chiusura: il numero di beneficiari di rendite AVS è aumentato ancora lo scorso anno. Complessivamente sono state erogate 2,64 milioni di rendite di vecchiaia, in progressione dunque dell'1,6% rispetto all'anno precedente. Dal punto di vista finanziario, ricordiamo, l'AVS ha chiuso nuovamente in positivo lo scorso anno.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
10: L'infotraffico.
11: Al momento non ci vengono segnalati particolari disagi.

0: Wonderful, Wonderful Life, non a caso Wonderful Life, vita meravigliosa, perché oggi
1: è il suo compleanno e quindi aspetta che devo mettere la rubrica.
0: Tanti auguri.
2: Tanti auguri.
0: Oh!
1: Buon compleanno a Black, visto che quest'oggi compie gli anni, esatto. E lui ne compie esattamente, dov'è che è Black? Del 62, quindi quanti
0: 64.
1: Compie? 64 anni.
0: 64, perfetto. Come il Beppe.
1: Il Beppe chi?
0: Mio fratello.
1: Ah, ok, quindi salutiamo il Beppe.
0: Salutiamo il Beppe.
1: Non è l'unico, perché per esempio nasceva nel 1926 Miles Davis, compositore, jazz, grande personaggio. Insomma.
0: Miles Davis. Poi c'era Stevie Nicks.
1: Stevie Nicks.
0: Oggi. Quella di Fleetwood Mac.
1: Grande voce di Fleetwood Mac, anche lei.
0: E poi?
1: Poi
0: ancora...
1: nel 54 Marian Gold, che così magari non ci dice niente, però è il cofondatore della formazione degli Alphaville. Te li ricordi? Big in Japan.
0: Sì.
1: Poi nel 62 abbiamo detto Gatto Panceri, poi c'è anche Lenny Kravitz, 1964.
0: Lenny Kravitz, coscritto. Quindi sono più vecchio. Beh, hai capito?
1: Maggio.
0: Io sono nato il 13 e lui il 26.
1: Vedi, c'è
0: siamo
1: un'attinenza
0: uguali,
1: lì. Beh, sì. Beh, un qualcosa a che fare con la musica ce l'avete, dai.
0: Guardami.
1: Sì, più o meno quel profilo lì, sì, dall'altra parte assomiglia abbastanza. L'altro profilo, magari no.
0: Lenny, ma lui però che c'ha tutti i capelli neri?
1: C'ha tutti i capelli neri perché
0: di
1: magari probabilmente sì, siamo un po' invidiosi, lo diciamo, dai.
0: Io non ho i capelli e la barba è bianca.
1: Ecco. Beh, c'è un altro grande personaggio che quest'oggi compie gli anni, nasceva nel 1975 ed è lei.
0: Lori Neal, meraviglia, abbiamo scelto questa sua interpretazione di un grande classico.
1: Questa è Can't Take My Eyes Off of You e questa è l'ultima ora dei tre tenori di oggi. Solo in due, stiamo parlando un po' di questo, un po' di Giro d'Italia e anche un po' di sigarette in qualche maniera.

0: voce di Lauryn Hill, questa Can't Take My Eyes Off of You. Beh, insomma, bel pezzo. Poi complimenti a lei, tante buon compleanno, auguri di buon compleanno.
1: Auguri a tutti quelli che festeggiano oggi. Che santo è, tra l'altro, oggi?
0: Sai che non ho guardato, sinceramente.
1: Allora,
0: non ho idea.
1: Vediamo un attimo.
0: 26 maggio.
1: 26 maggio.
0: Chi lo sa?
1: 26 maggio.
0: Mm-hmm.
1: San? Vediamo cosa mi dice, santo del giorno. No, figurati, Pietro e Paolo non è oggi.
0: Pietro e Paolo, no?
1: Ma cosa mi dici? Uè, Siri, com'è che ti si chiama? San Filippo!
0: Ma San Pietro e Paolo forse è verso fine
1: giugno, San Pietro e Paolo, non c'è mica anche un festivo. No, oggi è San Filippo Neri, che fu un educatore.
0: Ok.
1: Qua dice San Filippo.
0: Quindi auguri a tutti quelli
1: Filippo?
0: Che si chiamano Filippo.
1: Prima c'è il Susli, no?
0: Sì, il nostro Filippo,
1: che
0: certo.
1: L'ho visto.
0: È vero.
1: Mi sai che mi ospita nel suo programma solo?
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma quando questo?
1: Dovrebbe essere il prossimo weekend.
0: Ah. Poi ci darai gli orari, così almeno vedremo. Ma cos'è? Racconti un po' la tua storia?
1: Ma ho visto che stava ravanando oggi, mi ha fatto vedere una roba che ha tirato fuori che già mi preoccupa, perché io poi gliel'ho detto, guarda che se mi tampini così io dico quello che penso, perché non, a me non piace fare il diplomatico, cioè se a roba rispondo.
0: Certo, giusto, altrimenti non andresti, insomma.
1: E vabbè, dopo ve lo faremo sapere.
0: Ci sono molti messaggi che riguardano l'argomento di prima, stavamo parlando dell'aumento delle sigarette, o presunto tale, insomma, la provocazione che è stata fatta di portare le sigarette a 20-30 franchi, una roba del genere. Qualcuno ci ha fatto osservare, lo zio Pino per la precisione, che ha smesso di fumare da più di 20 anni e ha risparmiato qualcosa come 10.950 franchi, ha fatto un calcolo.
1: Cioè 10.000, sei quasi a comprarti la macchina.
0: Sì, certo. Beh, un bel paio di vacanze ci stanno,
1: La macchina, una moto.
0: Certo.
1: Comunque 10.000 franchi, esatto. Sono tanta roba.
0: Qualcun altro provoca dicendo: attenzione, se smettono di fumare, chi paga la VS?
1: questa potrebbe essere una roba che va a pari passo con quelle immagini che ti fanno vedere sul pacchetto delle sigarette, no? Io ti faccio vedere come ti conci, però puoi comprarmi.
0: Va bene, dai, c'è la nostra musica, arriva anche Franco Battiato. Beh, insomma, classicone,
1: Bandiera bianca dall'album La voce del padrone.
0: E tra poco ci collegheremo con Cari.
1: Esatto, per vedere com'è la situazione. Questa è Radio 3, ci sono i tenori. Buon pomeriggio, fino alle 15.

0: È difficile rimanere calmi, indifferenti, mentre tutti intorno fanno rumore. Questa che è poesia.
1: È tanta roba. Comunque, del resto, Battiato si è sempre abituato a delle cose.
0: Te l'ha messa
1: così,
0: lì come una canzoncina, no? Esatto. Però in realtà è un grande pezzo. Allora, c'è Giorgio Fieschi.
1: Come l'hai chiamato? Ci colleghiamo con Giorgio Doninelli da Carini.
0: Doninelli, inimitabile, buongiorno. Inseparabile, insuperabile, perché di Doninelli
1: ce ne
0: sono
1: uno.
0: Tanti, ma Giorgio solo uno.
1: Sì.
0: Quanti siete Doninelli in Ticino?
2: Buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Non lo so, non ti so dire.
0: Ma
2: guarda,
0: hai qualche parente Doninelli?
2: Sì, beh, certo.
0: Vediamo un po', facciamo la pelle.
2: C'è qualche genitori, mio fratello.
0: Allora, se c'è qualche Doninelli all'ascolto, Giorgio gli offre la merenda quando scende da Cari. Non parla più.
2: Va bene. Io la devo offrire, no? Pensavo che loro la offrissero a me.
0: No, beh, come volete, magari tu li inviti e poi vediamo chi offre, dai.
1: Qualcuno offrirà,
2: va insomma. Bene, va bene.
0: Allora, com'è lì?
2: Allora, molto caldo, caldissimo davvero, penso che gli organizzatori non potevano sperare in meglio, nel senso che è una giornata favolosa e c'è sempre più gente qui all'arrivo, nonostante appunto manchi ancora parecchio tempo all'arrivo dei corridori, diciamo così, veri, perché invece stiamo aspettando l'arrivo dei corridori, non vorrei offenderli se dico della domenica, nel senso che sono
0: assistiti, gruppi, i corridori,
2: esatto,
0: assistiti.
2: Assistiti che salgono con biciclette e con la pedalata assistita.
1: Hanno l'aiutino, insomma.
2: Esatto, mi hanno detto che dovevano arrivare attorno alle 2, e dovremmo esserci, però per ora non ho ancora visto nessuno.
0: Sono già 17
2: loro,
0: minuti di ritardo, mica male. Secondo me si sono fermati a mangiare la Luganica.
2: Che arriva. Stanno arrivando due auto della polizia,
0: con Michael.
2: Una svizzera e una italiana, no. Quindi forse stanno arrivando, ecco.
1: Ah, ecco.
2: Stanno
1: allora,
2: arrivando proprio ora.
0: In diretta.
1: Siamo riusciti a beccare la partenza del Giro d'Italia e l'arrivo della e-bike.
0: Sì, ti immagini se Michael è primo? Vediamo un po' come...
1: Sarebbe veramente il colmo.
0: Vediamo un po', vediamo quanto manca. Ti teniamo in diretta fino alla fine, ti lasciamo il microfono, vai con la cronaca.
2: Allora, per ora non sta ancora arrivando nessuno. Quindi è difficile la cronaca, perché come sapete comunque gli appassionati di ciclismo sanno che davanti ai ciclisti ci sono sempre moto, auto, perché chiaramente devono verificare che il percorso sia libero.
0: Certo.
2: Quindi ho visto adesso passare due auto della polizia e poi due moto, quindi presumo che ci siamo. Un'altra moto adesso, però per ora
0: c'è nulla, non si vedono
1: invece però. Giorgio, perdonami, tu sai a che punto sono invece con il Giro d'Italia adesso?
2: Allora, adesso non sono partiti da molto, per fare il collegamento con voi mi sono spostato, quindi non sto seguendo al momento la gara, però insomma sono davvero partiti da poco.
0: Certo, infatti. Il Vinghe va bene? Il Vinghe lì nel gruppo?
2: Cosa, scusa?
0: Il Vinghe è lì nel gruppo?
2: Vingegaard. Ah, il Vinghe.
1: Sì. Vingegaard, cioè, per gli amici è Vinghe, sì. E basta.
2: Ben riconoscibile con la maglia rosa.
0: È vero.
2: Tra l'altro devo correre.
0: Attenzione, perché anche Michael ha la maglia rosa, però no, lui ha la tutina adesso.
1: La tutina.
2: Ok. Ascoltandovi ho sentito che avete detto che è olandese, lui è danese.
1: Danese. Ma sai quanto ne sappiamo noi di ciclismo? Vabbè.
2: Però
0: ascolta, hai guardato la sua faccia, guarda bene la sua faccia quando lo vedi dopo, no? Cioè lui ha proprio la faccia da mangia asfalto.
1: È già buona che ha detto mangia asfalto, perché...
0: No, di quelli che ti dà salita, te la magno io. E me lo vedo. Secondo me oggi sarà una bella sorpresa. Poi magari arriva indietro, però. Vabbè, comunque, sei all'ombra o al sole?
2: Allora, adesso sono al sole, infatti fortunatamente ho uno dei nostri fantastici cappellini che mi copre almeno un po' la testa.
0: A proposito, digli al Michael che è arrivato prima un messaggio di un'ascoltatrice che diceva: siccome il Michael mi ha occupato uno dei due posti che sono miei, non so dove ha lasciato la macchina, voglio due cappellini della radio.
1: Esattamente, ecco.
0: O okay, se no 50 franchi.
2: Cercheremo di tenerglielo, perché ti dico la verità, li abbiamo praticamente esauriti in pochissimo tempo, perché sono molto scenici, poi con insomma rosa da una parte, arancioni dall'altra, c'era la fila per prendere.
0: Tu adesso ce l'hai su?
2: Io ce l'ho su, ne abbiamo ancora qualcuno che daremo dopo le tre, perché altrimenti li avremmo finiti.
0: Ma uno per noi non l'hai tenuto?
1: No, per noi
0: no.
1: Mi sa di no.
2: Niente. Per voi niente. Comunque non ve lo meritate.
1: Simone ha detto che gli righerà la macchina se non gli dai il cappellino.
0: Ecco, gli righerà la macchina. Non mi sei andato?
1: Ma ci sei ancora?
2: No, ci sono, ci sono.
1: Non ti sentivamo più.
0: Beh, mandaci una foto col cappellino, dai. Ecco.
1: Va bene.
2: Dai, va bene, vi mando un selfie.
1: Ok, Giorgio, ti ringraziamo, torneremo a collegarci poi più tardi direttamente con voi da Cari. Ok?
0: Ciao Giorgio.
2: Perfetto.
1: Grazie, ciao. A dopo.
0: Giorgio,
1: ciao.
0: Doninelli.
3: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. Nuovo spot Honda CR-V Full Hybrid, vai!
4: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
3: Allora?
4: Vado a comprarlo!
5: Nuovo CR-V Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
6: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con la tua gradazione, insieme a partire da 99 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni style con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore style. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
10: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Des Frost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Robbie Williams con Candy.
1: Mi viene in mente il cartone animato.
0: Candy, il cartone animato. Ma Candy e basta, mi viene in mente la, cos'è, una lavastoviglie.
1: Ah, sì, esistono ancora? Credo di sì.
0: Hanno sponsorizzato Robbie Williams.
1: Chi lo sa.
0: Allora, stavo vedendo questa notizia che appare in primo piano su Ticino News.
1: Sì.
0: Social e schermi, insomma, spesso sono sul banco degli imputati social e schermi, no? C'è un allarme dei genitori svizzeri, difficile far rispettare le regole. 4 genitori su 5 ritengono che i propri figli trascorrono troppo tempo davanti agli schermi e quindi cresce il sostegno a misure drastiche. Quasi 9 persone su 10 sono favorevoli al divieto degli smartphone nelle scuole. Questo è un argomento di quelli già molto molto caldi.
1: Sì, ne abbiamo parlato diverse volte
0: perché c'è la proposta, insomma, certo. E via. Questo è quanto emerge dal rapporto di monitoraggio delle cyber oppressioni. Secondo lo studio, il 79% con figli attivi sui social considera troppo o piuttosto elevato il tempo trascorso davanti allo schermo. Sai qual è il problema? Adesso io non vado avanti a leggere l'articolo, se volete andate poi voi, no? Il problema è che più glielo dici e più loro ti mandano a quel paese. Sì, e poi comunque anche. Non è una questione, perché qua vedi, si dice sempre i giovani, ma almeno i giovani cercano la fidanzata, il fidanzato, l'amico. E gli adulti che si rimbecilliscono davanti a ste robe, anche quando gli dici qualcosa.
1: Sì, parliamo sempre dei giovani, ma non è sempre così. Anzi, la maggior parte
0: secondo
1: delle volte siamo noi.
0: Il problema più grosso viene da quelli della nostra generazione, sì. Mi ci metto anch'io, perché poi noi siamo anche quelli che fanno i danni.
1: Sì,
0: dentro
1: sì.
0: Lì,
1: ma io
0: no?
1: Non ho toccato niente, ma come? Scusa.
0: E invece,
1: lo diciamo spessissimo.
0: E tendiamo sempre ad incolpare i giovani, che oramai hanno superato anche questo problema, perché la differenza fra noi e loro è che questa cosa fa parte della loro vita,
1: certo.
0: Perché è entrata in modo molto naturale.
1: Sì.
0: Gli innaturali siamo noi che vogliamo fare i giovani e non ci riusciamo, e allora li critichiamo. Avanti, questa era una provocazione. Cosa ne pensate?
1: Va bene, dai, scriveteci 079-449-9537 nell'ultima mezz'ora che stiamo trascorrendo insieme con i tre tenori di oggi.

0: Wonderwall, Wonderwall, tanto ci avvisano che il giro ha già superato Biasca, sì, praticamente, sì. Quindi stanno andando abbastanza
1: del resto
0: forte.
1: Raggiungono velocità anche abbastanza importanti, insomma, per, esatto, quanto riguarda,
0: allora,
1: i pedali, insomma.
0: Ci sono qua altri messaggi sulla questione delle sigarette, perché comunque quell'argomento lì
1: tocca molte persone,
0: ha toccato molto, ma stavamo commentando anche questo qua dei social, e parla anche del ruolo degli influencer. Dice qua: tra i rischi maggiormente percepiti figurano la diffusione di contenuti pubblicitari promozionali, gli standard di bellezza, la disinformazione e appunto il ruolo che è sempre più centrale degli influencer. Perché se a noi di una certa età gli influencer fanno ridere, almeno io sorrido e dico proprio, ma come
1: per
0: si
1: i giovani
0: può?
1: Non è così.
0: No, per i giovani non è così, perché loro si lasciano influenzare, anzi li vedono ancora come un,
1: certo,
0: no? E quindi anche questo è una cosa. E dice: aumenta il sostegno popolare verso le misure restrittive, con un 88% degli intervistati che si dice favorevole al divieto degli smartphone, l'abbiamo già detto. Ma a tavola, tutte queste persone che dicono così, a tavola lo lasciano portare il cellulare?
1: Eh sì, anche questo è un altro punto di domanda, insomma.
0: A casa tua, quando si cena, si pranza,
1: il cellulare per scelta no.
0: A parte che adesso Luchino non è
1: no,
0: in casa.
1: Non c'era più con noi, quindi no, però solitamente non c'è mai a tavola il cellulare.
0: A casa mia, io e mia moglie no.
1: No, ma neanche
0: mia
1: noi.
0: Mia figlia sì, e non gli devi dire niente.
1: Infatti, ecco, i ragazzi è un po' così, effettivamente, fargliela capire
0: forse
1: dura.
0: Perché quando è tardi, sì, inutile star lì a remenarla. Ma io non penso che dobbiamo adesso, quando sono piccoli, andare lì a fargli le menate, proprio per il fatto che loro vivono tutto questo in modo naturale.
1: E poi ci spiano, cioè, nel senso, se noi lo facciamo continuamente, per loro è la normalità il fatto di continuare a guardarlo, no?
0: Sentivo una testimonianza settimana scorsa interessante, mm-hmm, di un ragazzino di 21 anni, quindi molto giovane, e diceva: attenzione, perché io uso i social, cerco di stare attento, ma ho un fratellino di 11,
1: sì,
0: e vi assicuro che a 11 anni oggi noi eravamo rinco rispetto a loro, cioè lo dice un 21enne, non, certo, un 60enne, no? Perché? Perché chi vive nella normalità con queste cose non puoi andare lì a dirgli il telefonino, no, perché per lui è normale, capito?
1: È,
0: e quindi dobbiamo noi forse adeguarci, non andare anche noi col telefonino, ma forse smetterla di rompergli le scatole.
1: È vero,
0: dobbiamo capire che
1: forse questa è la soluzione.
0: Il mondo gira, il mondo cambia, tappias mia,
1: va bene, c'è la nuova canzone di Jovanotti e Alfa ora. Era un po' di

0: C'è tanta estate in questa canzone di Jovanotti e Alfa intitolata Buon Vento.
1: Buon Vento, mi piace molto questa collaborazione perché riguarda due generazioni diverse. Sì. E poi in modi diversi ce lo vedo, anche se Alfa forse così giovane, se lo paragoni a Jovanotti alla sua età, è uh-huh. più maturo.
0: Forse sì. Forse, sì.
1: Però vabbè, ci sta. Questa sera, di sera di notte, ci sarà un momento dedicato proprio alle coppie, perché ci sono tante storie di artisti che si sono uniti. Non per business della casa discografica che dice facciamo sto duetto così funziona, mm-hmm. no? Alfa ad esempio l'anno scorso col duetto insieme a Manu Chao, che non era un duetto, hanno preso delle parti,
0: sì certo, le
1: però,
0: messe insieme,
1: la sua canzone è stata la più ascoltata dell'estate
0: e ha fatto in modo che Manu Chao tornasse a fare concerti live,
1: esatto,
0: anche da noi,
1: esatto, insomma. Fanno bene l'uno, sì, all'altro. Questa sera di sera di notte ci sarà un momento proprio dedicato a coppie che hanno vissuto questa esperienza. Viene in mente Dalla quando mm-hmm. ha prodotto l'album con Morandi, Mina quando ha fatto con Celentano,
0: certo. Sì, Acquessale, eccetera, eccetera.
1: Celentano arrivava da un momento che non era proprio fortunato perché aveva toppato gli ultimi due album, col cinema non andava più come prima e lì ha avuto un rilancio, tant'è che subito dopo ha fatto Non so parlare d'amore.
0: È vero.
1: Quindi c'è stato un rilancio
0: scritto
1: importante.
0: Da Gianni Bella, tra l'altro,
1: esatto,
0: quel pezzo.
1: Quindi questi altri esempi questa sera dopo le 22.
0: Dopo le 22. Perfetto, dai, ci fermiamo un istante e poi l'ultima parte.
2: Questa è Radio 3i. Yeah.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
5: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
4: Ottos, a Grancia 2, Morbio Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.
6: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
7: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
8: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
9: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
10: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
2: Questa è Radio 3i.

0: Prince.
1: Tra l'altro ricordiamo che tra pochi minuti la linea passerà in diretta a Cari, dove ci sarà una speciale, esatto, appuntamento con Tandem.
0: Sto Casanova, lei arriva,
1: sai che non lo so,
0: andare in bicicletta.
1: Non si hanno notizie di Michael, quindi magari è arrivato notizie. In questi momenti,
0: insomma. Fateci sapere se c'è il Michele Casanova oppure se le modre pedalà.
1: Anche perché insomma tra poco deve andare in onda, quindi
0: secondo me arriva con le bolle sui piedi
1: o col fiatone anche, perché effettivamente va bene. Dai, l'ultima parte di quello che è il nostro appuntamento, un'altra bella canzone nuova,
0: esatto, tra le canzoni protagoniste dell'estate 2026 sicuramente ci sarà anche questa dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Questa è Sorry Scusa Lo Siento.

0: c'entrano sempre il bersaglio loro, è incredibile, anche questo è un altro successone di sicuro.
1: Sì, già un po' di anni che non sbagliano un colpo e sono tra i protagonisti dell'estate, così come del resto Alfa, che sì, abbiamo sentito prima, no?
0: Tra l'altro ti dico delle cose che sono successe in questa data, perché per esempio ricordavi che nel 1990 è stata la prima volta nella storia che negli Stati Uniti le prime 5 posizioni della classifica sono appannaggio di 5 voci femminili, perché c'era Madonna con Vogue, c'erano le Heart con All I Wanna Do Is Make Love To You, Nothing Compares To You di Sinéad O'Connor, Hold On delle Wilson Phillips e All Right di Janet Jackson.
1: Ecco,
0: una volta sola è successo.
1: Chin Don.
0: Ecco.
1: Allora, Din Don Dan.
0: Din Don Dan.
1: Allora, tra poco invece noi siamo arrivati alla fine di questo incontro. Domani finalmente torneremo tutti e tre insieme, giusto? Perché comunque dopo il Pifaretti sarà qui a guidare la cabina di regia, perché c'è il collegamento con
0: Carin. Sì.
2: Guido il tir.
0: Cos'è?
1: Guido il tir.
0: Aspetta, cos'è che dici? Vieni.
1: La cabina di regia.
3: Arrivo col tir, non vedi che sono vestito d'estate?
1: È estate.
0: Ormai siamo in piena estate.
3: È troppo quest'estate.
1: No, dai, no.
3: Partita troppo in fretta.
0: È vero, troppo caldo oggi soprattutto.
1: Questi giorni qua. Ieri sera mi sono messo lì sotto il portico.
0: Col rumore del mare. Sei riuscito ancora?
1: No, ieri sera non c'era il rumore del mare, però.
0: Non l'hai messo?
1: Stavo bene.
0: No, perché l'altro giorno mi raccontavi che avevi messo il rumore del mare, e poi dopo il tuo vicino di casa col tosa erba si è messo a tagliare il prato, e quindi insomma ti ha rovinato un

0: poi piani.
1: Esatto. Questa sera cosa mangiate voi?
0: Non lo so ancora, tu hai già in mente qualcosa?
2: Il rombo.
0: Il rombo?
1: Il pesce. Come lo fai?
2: Non lo so, me lo fanno. Al forno.
1: Il rombo al forno.
0: Ecco.
1: Rombo al forno.
0: Ecco. Beh, e tu cosa mangerai?
1: Non
0: sai?
1: Lo so, penso pomodori, feta. Ormai io sono lì, sono una feta.
0: Però con tanto peperoncino, no?
1: Sempre, cosa di piccante, sempre.
0: Che fa veramente la differenza.
1: Esatto. Anzi, se qualcuno ha un presente piccante, accetto la sfida.
0: Va bene, ciao. Noi abbiamo finito. Grazie, dobbiamo ancora fare l'ultima.
1: Ma adesso
0: cantatina.
1: Canti con noi Pifaretti, visto che
0: fa finta di non sentirti.
1: Oh, Pifaretti, devi cantare.
2: Dopo canto.
0: Sì, dopo, dai, vabbè, dai, per questa
2: volta. Anche...
0: sì, è sempre, c'è sempre qualcosa che non va.
1: Cari
0: va
1: amici,
0: bene, domani
1: cari
0: saremo
1: amiche.
0: Ancora qui, tra poco la linea passerà in diretta a Cari, dove ci sono Danny e Michael.
1: Questa sera ci sentiamo alle 22 per Di Sera Di Notte e adesso la cantatina,
3: Dopo Disna, dopo Disna, i tenori vanno a ca, sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città, i tenori vanno a ca.
2: Devo dire?
0: Sì?
2: Devo dire che devi non ho mai sentito senza le cuffie, non lo farò mai più,
0: A tuo rischio e pericolo, grazie,
1: ciao,
0: buon giro!

0: Questa è Radio 3i.
1: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
2: Direi di sì e
1: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
2: Certo, ma
1: Travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
2: Sì, va bene, e
1: Tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
2: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
1: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
2: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
1: Davvero?
2: Sì, chiamala Trapletti Pittori.
3: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
5: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
6: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
0: Il van di Radio 3i ti porta nel cuore della festa. Siamo in prima fila, siamo in alla AIL Arena. Ti aspettiamo per il weekend di inaugurazione ufficiale della nuova casa del Club Bianconero. Due giornate di porte aperte per scoprire insieme il nuovo polo dello sport e dell'intrattenimento a Lugano. Passa a trovarci al van o sintonizzati su Radio 3i. Siamo in diretta dalle 8 alle 18, sabato 30 e domenica 31 maggio. Vieni a scoprire la nuova AIL Arena insieme a noi.
7: 14:58.
0: Ticino News.
8: Buon pomeriggio in studio Laura Zucchetti. In apertura torniamo sul dramma avvenuto sulle strade del Belgio. Un pulmino scolastico è stato travolto da un treno. 4 i morti, almeno 2 i feriti gravi. Barbara Venneri.
9: Due ragazzini di 15 e 12 anni, un accompagnatore e l'autista dello scuolabus. Sono le 4 vittime dell'incidente avvenuto questa mattina attorno alle 8 in Belgio. Altre 2 persone sarebbero gravemente ferite. La regione è quella delle Fiandre, la zona in cui è avvenuto il dramma, un passaggio a livello. Qui il pulmino scolastico, sul quale si trovavano 7 studenti di scuola media, un accompagnatore e l'autista, è stato travolto da un treno. Sul posto sono ancora in corso i soccorsi con diverse ambulanze. Mentre i media locali hanno riferito che la polizia sta aspettando di informare le famiglie prima di fare ulteriori comunicazioni. Sul treno, che viaggiava a 120 km orari e si preparava a rallentare perché la stazione seguente era vicina, si trovavano un centinaio di passeggeri. Nessuno di loro ha riportato ferite. Sulle cause dell'incidente è stata aperta un'indagine. La polizia ha reso noto che il pulmino ha svoltato nel passaggio a livello nonostante fosse chiuso. L'azienda che gestisce la rete ferroviaria ha fatto sapere che, al momento dell'incidente, le barriere del passaggio a livello erano abbassate e i semafori rossi, e che il conducente del treno ha provato invano ad azionare il freno d'emergenza. Violento l'impatto, a seguito del quale il furgone è stato proiettato a una 15 di metri di distanza contro un pilone.
8: Sono rimasta profondamente colpita nell'apprendere del tragico incidente avvenuto questa mattina nelle Fiandre, ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, affermando che oggi l'Europa intera è in lutto insieme al Belgio. Veniamo alle notizie dall'interno. Costi della salute in crescita costante dopo l'ennesimo incremento di ulteriori 247 franchi pro capite registrato l'anno scorso. Per il 2026 si prevede un nuovo rincaro del 5%. Laura Milani.
7: Una notizia decisamente poco confortante per gli assicurati. Secondo l'Ufficio Federale di Sanità, la tendenza al rialzo dei costi sanitari, che stiamo vivendo da ormai diversi anni, è destinata a proseguire anche nell'anno in corso. Secondo le stime, in autunno i premi potrebbero aumentare di un ulteriore 5%. In media prevediamo che i premi aumenteranno all'incirca nella stessa misura dei costi, ha affermato oggi davanti ai media Philip Muri, capo della divisione vigilanza sulle assicurazioni in seno all'UFSP. Gli esperti mantengono comunque un atteggiamento cauto riguardo alle previsioni sui premi per il 2027. L'incertezza sui dati è ancora troppo grande, ha spiegato Muri. Non possiamo ancora confermare nulla sull'ammontare dei premi per il prossimo anno. Secondo l'UFSP, le ragioni del continuo incremento sono la demografia, ossia l'invecchiamento della popolazione, i progressi della medicina e l'aumento dei volumi. Il contenimento dei costi rimane quindi un compito permanente, ricorda gli esperti.
8: La guerra in Medio Oriente avrà un impatto negativo sulla stagione svizzera del settore turistico svizzero. Secondo le previsioni dell'Istituto COF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico Federale di Zurigo, i pernottamenti tra inizio maggio e fine ottobre scenderanno a 24,8 milioni con una flessione annua stimata dell'1,6%. A incidere saranno in particolare gli ospiti asiatici, che quest'estate viaggeranno molto meno verso la Svizzera. Il COF stima una contrazione del 10% per gli arrivi dal continente asiatico, con un calo addirittura del 26% appunto per i cinesi. La causa principale è proprio la guerra in Iran, che ha sconvolto il traffico aereo.
0: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano. Infotraffico.
8: Sono le 15:02, via Swiss segnala 3 chilometri di coda al portale sud della Galleria del San Gottardo, con ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia in direzione nord.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family. Previsioni del tempo.
8: A sud delle Alpi tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo nel pomeriggio, sviluppo di cumuli pomeridiani e qualche possibile rovescio temporale isolato, temperatura massima fin verso i 32 gradi.

0: Il giro passa veloce, non perdertelo.
1: Tandem è offerto da Banca Stato.
2: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
3: Con loro si ride,
2: si scherza, si canta e si gioca. Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
4: Defendemos l'allegria.

0: di base con il Casanueva di solito si va avanti, si canta, si ride. Buon pomeriggio, buon giorno a tutti. Aspetta, vai.
1: Oggi no, oggi io non canto, canti tu.
0: Oggi non sono col Casanueva, ma sono con Giorgio Toninelli. Casanova sta per arrivare, ha terminato la sua gara e-bike.
1: Esatto, penso che è andato a farsi una doccia, anche perché sennò dentro il van rischia di essere pericoloso.
0: Il nostro problema era quello, la nostra domanda era: ma adesso lui tutto sudato arriverà dentro il van e ci farà morire di... Invece no, si sta riprendendo, il giro è terminato, è andato tutto bene, ha tagliato il traguardo e questo è importantissimo. Ora si prepara e tornerà con il sottoscritto a condurre tandem. Tutto questo ovviamente grazie anche al Giorgio Toninelli, perché Giorgione uscirà, farà interviste, giusto?
1: No, scherzo, sì, uscirò anche, seguirò il giro per voi da qua e poi anche fuori, raccoglierò qualche voce e vi terrò aggiornati su questa, a livello sportivo, su questa importante giornata per il Ticino.
0: Allora, grande protagonista ovviamente è la, il giro, la tappa di questo giro, quindi da Bellinzona si parte, in realtà che è da Castione tra l'altro in realtà.
1: Allora, da
0: Bellinzona fanno il giro di ricognizione Bellinzona.
1: Sì, sì, che partivano da Bellinzona, poi procedono in ritmo di parata, diciamo così,
0: esatto,
1: fino a Castione e poi la partenza
0: poi ufficiale.
1: Ufficiale
0: la partenza da Castione. Noi la seguiremo fino alle 18:30, vabbè, il tempo che serve per la gara. Siamo in quel di Carì, location bellissima, tempo fantastico, organizzazione al massimo, direi. Cioè, siamo proprio bene.
1: Siamo fortunati.
0: Cioè, siamo fortunati.
1: Sì, bellissimo, bellissimo.
0: Giornata davvero fantastica. Il posto, come dicevo, la location è bellissima. Cioè, quasi da cartolina. Alcune foto sono qua. Infatti, quando siamo arrivati io e Giorgio, questa mattina la prima cosa che abbiamo fatto, tu dici: hai bevuto il caffè? No. Non ho fumato la sigaretta, ma ho scattato le foto bellissime.
1: Esatto,
0: perché c'era un panorama.
1: Un panorama bellissimo. Poi una giornata spettacolare, 30, percepiti 45.
0: Sì, esatto.
1: Però.
0: Sulla Trentina ci siamo
1: sì,
0: oggi.
1: Sì, sì.
0: Grazie a tutti coloro che verranno qui in diretta con noi, nel senso che ci verranno a salutare. Tantissimi che richiedono i nostri gadget, ne abbiamo già regalati tantissimi. Pacchi che stanno già andando a iosa. Ma l'importante è sapere della gara, quindi io credo che tra le 17 e le 17:30 ci sarà l'arrivo, giusto?
1: Esatto, dipende dal ritmo di corsa che avranno i corridori. Sembrano comunque essere partiti abbastanza forte, quindi forse anche più le 5 che le 5 e mezza.
0: Più le 5 e le 5 e mezza. Ovviamente tutto questo in diretta. Ringraziamo Bobone Piffaretti che è in regia in quel di Melide, quindi grazie Bobo per accompagnarci. Noi ovviamente, oltre a quello che è la diretta, oltre a quello che è raccontarvi come va il Giro d'Italia o la tappa del Giro d'Italia, c'è tanta musica. Cioè, che è quello che fa da contorno alla radio.
1: Esatto.
0: Giusto,
1: Giorgione. Cosa ci proponi adesso?
0: Abbiamo un disco di Samurai J, che è il nuovo.
1: Ok.
0: Dopo il suo singolo di Sanremo, ha estratto questo singolo dall'album che si chiama Flamenco Paranoia. E pare sia il disco tormentone dell'estate che stiamo per vivere.
1: Ah, sì?
0: Cioè, qua è già estate.
1: Beh, sì, decisamente.
0: Cioè, allora, se vi dico ascella pezzata, cioè già la parola ascella pezzata o comunque fa estate. Ovviamente in diretta anche su Play Ticino, quindi pronti per accompagnarvi fino alle 18 con tanta bella musica. E come detto prima, ringraziamo anche il nostro Bobo Piffaretti da Melide. Nel frattempo, come dicevo, nuovo singolo per Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia, Radio 3i.

0: 1984, la musica di Radio 3. Allora, Giorgione, prontissimi? Perché devi delucidarmi. Esatto. Su quello che è il aspetta che ti alzo, ma
1: alzami, se no parlo solo con te e basta.
0: Grandissimo.
1: Niente, mancano una sessantina di chilometri. Sì. I corridori stanno affrontando per la seconda volta la salita di Torre, che è quella che precede poi la salita di Leontica.
0: Sì, perché per raggiungere il chilometraggio, che era di
1: 113.
0: Doppio Valle di Blegno, giusto?
1: Esatto, fanno una sorta di circuito in Valle di Blegno tra Torre e Leontica, quindi due volte l'ascesa di Torre, la seconda la stanno facendo adesso, e poi affronteranno per la seconda volta la salita un po' più impegnativa di Leontica, per poi scendere, raggiungere Biasca, salire la Leventina e arrivare poi qui a Carì. Dicevo che manca una sessantina di chilometri e al momento è partita una fuga. È partita una fuga con Ciccone, che è dato dai più come uno dei grandi favoriti. Proprio perché se dovesse arrivare la fuga, cioè Ciccone in testa con Narvaez, Harper, Ulissi, Rubio.
0: Quindi, Giorgione, loro sono i fuggitivi?
1: Loro sono i fuggitivi. Il gruppo della Maglia Rosa però è a solo 1 minuto e 40 e sta facendo, come si dice in gergo, l'andatura. Quindi la squadra, la Jumbo-Visma, la squadra di Vingegaard, sta facendo l'andatura, un'andatura abbastanza sostenuta, proprio per non lasciare andare troppo distanti i fuggitivi. E quindi sembrerebbe che Vingegaard possa volersi giocare anche la vittoria di tappa.
0: E poi, Giorgione, durante la mattinata abbiamo sentito che si parlava di scopa, si parlava di scalatore, si parlava di... Ma i gregari, che ruolo hanno i gregari?
1: Allora, i gregari sono quelli che aiutano il capitano designato della squadra, che può essere il capitano che corre per la classifica generale, come nel caso appunto di Vingegaard, ma potrebbe essere gregario anche un corridore da aiuto a un suo compagno di squadra. Okay. Che punta a vincere la tappa. In questo caso chi sta seguendo la gara in televisione vedrà davanti al gruppo solo maglie gialle. È la squadra del capitano Vingegaard. Okay. Che sì. Veste la rosa e loro sono i suoi gregari, quindi tirano il gruppo, fanno fatica per lui, di modo che una volta poi che arriveranno alla salita finale Vingegaard può scatenarsi.
0: Ecco, e... Giorgione, ma come si definisce il ruolo di, cioè nel senso, io entro a far parte di una squadra di ciclismo, chi mi dice che sei gregario? Chi mi dice che sei scopa? Chi mi dice che sei scalatore?
1: Allora, lo dice innanzitutto il cosiddetto pedigree, nel
0: o
1: senso
0: curriculum.
1: Che, esatto, nel senso che non tutti nascono campioni col talento da campione, però si può essere ciclisti professionisti. Okay. Anche senza essere campioni. Poi va detto che in alcune gare I gregari sono quelli che in altre gare sono i capitani.
0: Ah, può succedere
1: perché
0: questo.
1: Ad esempio, okay. In una gara come oggi, che è prettamente per scalatori, un corridore piuttosto pesante non ha possibilità di vittoria e quindi lavora per il suo capitano scalatore.
0: Capito.
1: Viceversa però un arrivo in volata invece, ecco, che è più propizio per un corridore muscoloso, pesante, e allora i ruoli si possono invertire.
0: Spiegato bene il ruolo del capitano, perché mi sono sempre chiesto, ma i gregari, no? Che sono quelli.
1: Sono fondamentali i gregari.
0: Che tu dici sono quelli che si fanno un po' il mazzo.
1: Sono quelli che portano l'acqua al mulino.
0: Esatto.
1: Sì, sì.
0: Però ecco, questa cosa che poi potrebbe diventare scopa, quindi capitano della squadra, cioè è,
1: certo, certo.
0: Cioè, è motivo di, anche di orgoglio.
1: Certo,
0: per chi...
1: certo, è emblematico soprattutto nelle squadre più forti, penso alla UAE, che è la squadra di Pogacar, che è assente dal giro. Solitamente i gregari sarebbero capitani in tutte le altre squadre. Okay. Però
0: caso.
1: In quel caso sono gregari.
0: Giorgio, grazie. Le cose tecniche, ragazzi, ovviamente ce le racconta Giorgio Doninelli. Noi possiamo raccontarvi di quello che è il contorno e possiamo raccontarvi di quello che è la musica. In questo caso è un singolo di qualche annetto fa che si intitola Perdono, lo conosciamo tutti, quello di Tiziano Ferro, ma in questo caso in duetto con Lazza, quindi fresco fresco, Tiziano Ferro punto e Lazza c'è Perdono.

0: è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
0: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
0: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Destroos, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Cari, e nel frattempo mi ha raggiunto anche un corridore professionale ma non professionista.
1: Buon pomeriggio a tutti, siamo all'interno di Tandem, giusto?
0: Siamo all'interno di Tandem.
1: Quindi hai monopolizzato Tandem.
0: Esatto, perché c'è stata una pausa tecnica per il tuo compare, tu sei appena arrivato e quindi ho monopolizzato il van.
1: Che sensazione si prova a monopolizzare Tandem?
0: Allora, devo dire che è una bella responsabilità, non so se me la merito, però faccio il possibile. Tu piuttosto, com'è andata questa gara?
1: Allora, devo dire che ho fatto il fenomeno tutto l'anno a pedalare insieme a Danny col Tandem, ma mi sono reso conto che è veramente complicata. Oggi ho fatto fatica, nonostante tutto quello che si dica, che se ne dica dell'e-bike che ti dà una mano, comunque un sostegno. Io questo sostegno non l'ho sentito, nel senso che alla fine ho fatto veramente, quando vedevi che mancavano tipo 8 chilometri, non passavano più 8 chilometri ed era sempre 8, quando è che ti arriva il 7? Non arriva mai il 7.
0: Sì, anche perché poi oggi è davvero caldo, quindi immagino che anche salire, benché con il motorino, non fosse facile.
1: Sì, ha detto così, col motorino, cioè con il sostegno elettrico.
0: Con la pedalata assistita.
1: Bravo, pedalata assistita, perché se dici col motorino, sai, dopo sembra che sminuisci la grande prestazione di oggi.
0: Hai ragione.
1: E tu hai mai fatto un percorso di questo tipo? Cioè hai già fatto bici elettriche?
0: Allora, devo dire che ne ho appena presa una che deve ancora arrivarmi, l'ho già provata. E anche io prima di provarla dicevo vabbè, ma cosa vuoi che sia, pedala da sola. Invece devi comunque pedalare, poi puoi gestire tu le energie, ma insomma sicuramente si fa meno fatica rispetto ai corridori che adesso stanno facendo, certo, il percorso da Bellinzona a Cari, che tra l'altro hanno iniziato proprio ora la seconda e ultima salita verso Leontica, dopodiché appunto scenderanno, passeranno da Biasca, Valle Leventina e poi arriveranno qui a Cari.
1: Io volevo fare complimenti ai miei compagni di squadra, Michela Figini, Romolo, volevo veramente salutare anche Rocco Cattaneo, volevo salutare Rubens Bertoletti che mi ha dato una mano enorme alla fine, è rimasto indietro con me, mi ha sostenuto, perché il problema era anche, diciamo, a livello di posizione, nel senso che a un bel momento io non sentivo più le chiappe e non sentivo più il pavimento pelvico, e quindi ho chiesto a uno come Rubens Bertogliatti, ho detto ma è normale che sia così, e lui mi ha detto è tutto sotto controllo. Ti ho rubato il posto,
0: è arrivato,
2: allora ci sei.
1: È arrivato anche Danny Morandi,
2: ma allora ci sei,
1: hai visto che ci sono, hai visto che ci sono, salve, salvo,
2: salve, salvo.
0: Dove eri finito?
1: No. Lui, Danny, giustamente si prende dei momenti, ma è giusto, alla fine fai public relation.
2: Ascolta, ti sei preso tre ore. Ti sei preso,
1: sì, ma tre ore al 90% di impennata.
2: Ah, tu sei andato giù.
1: Ma perché Luca Ventura fa il regista muto? Diciamolo, c'è anche Luca Ventura. Grazie, Luca. Dovresti essere in un'altra parte, sei allora, qua con noi. Luca. Ciao, Luca.
0: È scappato.
3: In realtà non è che un regista muto ha da fare, lui su là mette musica.
1: Sì, lo so.
3: Allora, Michelito, mi fa piacere tantissimo. Ma hai visto prima che stavo facendo il tifo?
1: Sì, ho visto.
3: Ti ho chiesto il 5, neanche me l'hai battuto.
1: Ma era impossibile. Era impossibile, io non vedevo niente, io vedevo quadretti.
0: Vedeva le stelle, vedeva.
3: Allora, cari ragazzi, io ne approfitto, visto che siete in mia compagnia, visto che siete due milanisti, vi ricordo che Allegri, Furlani sono tutti stati licenziati.
1: Sono tutti saltati?
3: Sono saltati tutti!
0: Oh, allora, oggi siamo qui per parlare di ciclismo.
3: Va bene. Allora, ciclismo, Miguel, io suppongo te l'abbiano già chiesto, come l'hai vissuta questa esperienza?
1: Ma allora,
3: grazie mille a Miguel per l'intervento.
1: Cos'è questo tasto qua che abbiamo da questa parte?
0: È un caricatore.
1: Ah, è un caricatore, ok. Non pensavo che fosse un tasto
3: inettabile. Ma ti ho visto bene. Cioè, sì, tu mi hai, all'arrivo mi hai salutato ridendo, cosa che io non avevo mai creduto. Perché ho detto, sicuramente sarà impegnato. Ho beccato, chiedi a Giorgione se non è vero, salendo da Osco, quest'oggi, ho beccato mamma Claudia.
1: Sì. Abbiamo dormito insieme.
3: E sai cosa mi ha detto? A parte che era vicino a un camper, sai quelli lì che si aprono diventano dei camper? Mi ha detto, ho proposto a Michael che a metà gara, se non ce la fa, pedalo io, cioè vado avanti io.
1: Solo che non il regolamento.
3: Cioè, ma quale mamma? Ma quale mamma fa questa cosa, Miguel?
1: Lo so, è una mamma che. Mamma,
3: ma attenzione, stai parlando del regolamento. Quale regolamento? Cosa?
1: Il regolamento non prevedeva, subentranti, perché tu dovevi consegnare carta di credito. Cioè, carta di identità.
3: È abituato.
1: Carta d'identità, dovevi consegnare anche un certificato medico che attestasse che dal punto di vista non agonistico fossi pronto.
4: Ma tu lo eri?
1: Io lo ero, sì, secondo il dottor Bridge. Ringrazio. Ha accettato la mia carta di credito anche il dottor Bridge.
3: Michi, vuoi sentire un vocale?
1: Sì, sentiamo.
3: Sentiamo
1: il vocale.
3: E dimmi chi è.
5: Allora, Michael sta arrivando, ha dovuto fare un po' di interventi.
1: Alza un po' perché se non si, non si sente.
3: Aspetta,
5: credo magari un 15 minuti, 20 minuti così.
3: Aspetta, lo faccio risentire, aspetta.
1: Sì, facciamolo risentire. Aspetta.
3: Così, parte così.
5: Allora, Michael sta arrivando, ha dovuto fare un paio di interviste così per il giro EMA, sta arrivando. È leggermente in ritardo. Credo magari un 15 minuti, 20 minuti così. Arriva però, arriva, te lo.
3: Ah, ok.
5: Lo stiamo proteggendo.
3: Proteggendo! Hai capito?
5: Sì. Ok, grazie, grazie.
3: Alla fine allora, sono io che rispondo. Lo stanno proteggendo, Giorgio. Lo stanno proteggendo. Ma
0: proteggendo da cosa?
3: Da cosa? Da cosa?
1: Quando siamo arrivati al traguardo, incredibile, i giornalisti. Stefano Sala mi ha inviato. Stefano Sala mi ha subito intervistato. Allora, le prime impressioni. È stato proprio. Mi sono sentito
3: così a caldo.
1: A caldo. A caldo. E poi, vabbè, tutte gli autori.
0: Tutte le testate del mondo.
1: Rai, Eurosport.
3: Però,
1: Sky. Mi
3: devo dire che ti. Cioè, ti vedo bene, nel senso che. Ti sì. Pensavo fosse una cosa un po' più. Invece
1: provante.
3: Devo dire che sei andato bene.
1: Sì, ho avuto il tempo adesso di fare una bella doccia. Ho messo anche la mia cremina in faccia. Quindi, diciamo, forse mi vedi bene anche per questo.
3: Sei luminoso per
1: questo. Sono bello luminoso, sì.
0: Raggiante, raggiante.
3: Ecco. Devo dire che noi abbiamo terminato. Sappilo, abbiamo terminato già i cappellini.
1: Ha finito tutto?
3: Da questa mattina, prestissimo, che sono andati a Ruba.
1: Sì, ma è mia possibile. Abbiamo detto dosare.
3: Poi, in zona food. In zona food. Abbiamo detto, guardi, dopo, guardate, dopo le due e mezza riapriamo. Venite lì, Giorgio. Dico,
0: testimone.
3: Una colonna, una fila impressionante, Michi.
1: È grande successo. Per
3: questi cappellini, grande successo, sì, devo dire grande successo.
1: Il Giro d'Italia che dovrebbe arrivare fra quanto, caro?
0: Allora,
1: Giorgio?
0: Mancano esattamente 47,8 km. Stanno terminando la seconda salita di Leontica. Penso che arriveranno tra adesso che ore sono? 3:40, un'oretta e mezza all'incirca. Secondo me per le 5 potrebbero.
3: Noi
0: potrebbero
3: siamo
0: fare.
3: Presenti anche fin dopo le 5.
1: Sì, cioè sì,
3: noi
1: sì,
3: saremo in diretta, credo 18, 18:30, no,
1: 18.
3: 18?
1: Penso di sì, 18, perché poi
3: allora, vendiamo. Pensa per te, 18:30 c'è l'aperitivo qua da fare.
1: Vabbè, infatti stacchiamo i 18
0: ci sono le notizie. Ci sarà anche un collegamento. Siamo stati anche questa mattina a Bellinzona, quindi ampia pagina sul Giro.
3: Faremo un recap di quello che accadrà in questa tappa. Nel frattempo, tanta bella musica, ovviamente. Ringraziando ancora Bobone dallo studio di
1: Grazie, Bobo,
3: grazie
1: Bobo.
3: Per la regia. Ci sono i Gorillaz e c'è Clint Eastwood.

0: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Ciao Carlo, già in giro?
8: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
7: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
8: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash. Il leader dei compro-oro supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
5: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10.30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crucitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
6: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Skoda. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: 15:58.
1: Ticino News.
2: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. La guerra in Medio Oriente inizia a farsi sentire anche sul turismo in Svizzera. Come previsto dagli analisti, i pernottamenti fanno registrare un primo, seppur lieve, calo ad aprile -0,6%. Barbara Venneri.
3: Si conferma, anche se in forma un po' più lieve rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, il calo del turismo svizzero nel mese di aprile, dovuto alla guerra in Medio Oriente. I pernottamenti sono scesi dello 0,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha indicato l'Ufficio Federale di Statistica, precisando come a incidere sul risultato complessivo siano stati soprattutto gli ospiti provenienti dall'estero, che hanno fatto segnare -5,8%, dato che non è stato compensato dalla domanda indigena, che al contrario è aumentata ma solo del 5,2%. I cali maggiori sono stati fatti segnare dai paesi del Golfo, -46,8%, dall'India e dalla Cina, dati la cui lettura è senza dubbio legata alle conseguenze del conflitto in Iran. Al contrario, l'Europa avanza, trainata soprattutto da Germania e Francia. Il continente americano mostra una decisa crescita, +3,6%. Se fosse confermato l'arretramento generale di aprile, convaliderebbe la tendenza negativa di marzo, quando la flessione era stata però ben più marcata.
2: Costi della salute in crescita costante in Svizzera. Dopo l'ennesimo incremento registrato l'anno scorso, anche per il 2026 si prevede un rincaro di un altro 5%. È quanto prevede l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, secondo cui la tendenza al rialzo che stiamo vivendo da ormai diversi anni è destinata appunto a proseguire anche nell'anno in corso. Gli esperti mantengono invece un atteggiamento più cauto riguardo alle previsioni sui premi per il 2027. Secondo l'UFSP, le ragioni del continuo incremento dei costi della salute restano quelle di sempre, ovvero l'invecchiamento della popolazione, i progressi della medicina e l'aumento dei volumi. Un aggiornamento dal Belgio: ora sono due ragazzi di 12 e 15 anni, un accompagnatore e l'autista dello scuolabus, le quattro vittime dell'incidente avvenuto oggi a un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A bordo del veicolo travolto da un treno si trovavano anche altri 5 studenti, 2 dei quali hanno riportato ferite gravi. Non si sono invece registrati feriti tra il centinaio di passeggeri del treno. Proseguono intanto gli accertamenti per chiarire quanto accaduto. Di certo finora c'è che il macchinista ha azionato il freno d'emergenza senza però riuscire a evitare lo schianto, al momento del quale il passaggio a livello era chiuso, le barriere abbassate e i semafori rossi. Oggi l'Europa intera è in lutto con il Belgio, così su X ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che si è detta profondamente colpita nell'apprendere del tragico incidente avvenuto in Belgio e ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e ai loro cari.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
2: Alle 16:01 via Suisse segnala traffico fortemente rallentato in autostrada in uscita verso l'Italia tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda. Ci sono ancora 3 km di coda al portale sud della galleria del San Gottardo, con ritardi di circa mezz'ora per chi viaggia verso nord.

0: The Bausa, si chiama Magnetic. Nuovo singolo 16:15, buon pomeriggio, martedì 26 di maggio, siamo in diretta da Cari. Giorgione Dorinelli, Marco Lito Casanueva, ci sei Michi?
1: Parla. Ci sono, ottimo, sono ottimo. Stupito dal fatto che i nostri cappellini hanno un successo mondiale.
0: Ragazzi, impressionante
1: mondiale.
0: Questa cosa.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì. Ce lo chiedono tutti.
2: C'era anche chi era disposto a pagarlo per averlo, però
0: e ti dico, stavo cedendo.
1: Sul pagamento, dici?
0: Ragazzi, 10 franchi a cappellino, raga.
2: Ma non ne avevamo più.
0: Sarebbero stati soldoni, sarebbero stati, no?
1: Sì, però questo è un buon segnale, ragazzi. Vuol dire che involontariamente abbiamo trovato finalmente il modo per diventare milionari.
0: Ruben! Stampane altri due di capellini.
1: Ruben. No, diciamo, tranquillizziamo gli ascoltatori, sì, che ce ne sono ancora di cappellini, ma sono melide.
0: Certo, sono melide.
1: Per l'estate.
0: Per l'estate, ecco. Non solo, perché avremo modo di regalare altri gadget estivi, sì, giusto, sì, amici?
1: Sono qua. Esclusivi quelli.
0: Oltre a cappellino, non svegliamolo.
1: Non lo svegliamo, ma ecco, ripeto e ribadisco che quelli sono un po' esclusivi, cioè non ne abbiamo stampati tanti.
0: Però
1: ci sono.
0: Per i pochi ci sono.
1: Esatto, per gli aficionados.
0: Allora, ricordiamo la tappa, stiamo quasi.
2: Allora, mancano.
0: No, addirittura d'arrivo no, perché mancano retta, suppongo.
2: Sì,
0: giusto,
2: non
0: giorno.
2: Manca tantissimo in realtà, perché appunto mancano 19 chilometri. I corridori stanno salendo adesso i tornanti della Biaschina, quindi arriveranno poi tra non molto a Faido e inizieranno l'ascesa finale verso Cari. Al momento ci sono ancora 3 corridori in fuga, che sono Ciccone, Rubio, Harper, però avranno vita molto difficile perché dietro il gruppo sta spingendo molto ed è distanziato di circa poco più di un minuto e 14 al momento, quindi diciamo che le premesse per un ricongiungimento durante le prime fasi della salita e poi per un attacco degli uomini di classifica ci sono tutte.
0: Ecco Giorgione, siamo in quella fase di, prima parlavamo di scopa, gregario, scalatore, ecco in questa fase della gara chi prevale nel gruppo?
2: Allora, questa è una fase che si chiama del gatto e del topo. Nel senso che appunto ci sono i fuggitivi che cercano di arrivare per primi al traguardo, ma c'è il gruppo dietro molto più numeroso che spinge, gruppo guidato sempre dalla squadra della maglia rosa più un'altra squadra di la squadra di Felix Gall, che è l'antagonista, uno degli antagonisti di Jonas Vingegaard, che stanno facendo appunto l'andatura per riportarsi sui primi.
0: Cioè, Michi, tu hai capito che se non avevamo con noi Giorgione?
1: No, infatti sono.
0: Oggi noi parlavamo di cosa?
1: No, saremmo
0: delle erbe che crescevano qui nel prato.
1: Avremmo potuto
0: quelle
1: parlare
0: selvatiche di cosa?
1: Per esempio, non so se avete saputo.
0: Grazie,
1: ma...
0: Michael! Grazie per questo intervento.
1: Nuovo allenatore del Napoli, italiano, sempre più vicino.
0: Non è vero? Sì. È Allegri!
1: No, italiano.
0: È Allegri.
1: No, volevo chiederti. Per quanto riguarda questa fase che è volpe, cos'è che è?
2: Del gatto e del topo.
0: Del gatto e del topo, si
1: ecco, non potrebbe diventare anche gatto volpe? Cioè c'è una trasformazione oppure si passa da gatto topo e si resta gatto topo?
2: Si resta gatto topo finché non si ricongiungono, poi eventualmente se qualcuno prova ancora a mettersi in fuga prova a fare la volpe.
0: No, dove ah ok.
1: Però so poi diciamo e poi c'è anche l'uva. C'è anche l'uva. La volpe non
0: se la volpe non arriva all'uva. So sì, dove vuoi arrivare, Michi. Vuoi che il bobone.
1: Al vino.
0: Vuoi che il bobone da studio metti il gatto e la volpe?
1: Dai, Bobo, mettici il
0: Bobo,
1: gatto e la volpe.
0: Se riesci prima della pubo, anche dopo la pubo, un gatto e la volpe.
1: Oppure,
0: una cosa del genere.
1: Oppure, secondo me, c'è una canzone che cita il topolino. E voi sapete quale.
0: Lo so.
1: Vai, sentiamo.
0: Il topolino come fa? Parabamba.
1: No.
0: Ah, quello è il coccodrillo. No.
1: Alla fiera dell'Est, che tra l'altro sì, dura.
0: Per due soldi.
1: Sette minuti dura.
0: Quindi abbiamo un intervento.
1: Non è neanche
0: fino...
1: ripetitiva come canzone. Bobo, vai con il. Con la fiera dell'Est.
0: Bobone, fiera dell'Est. No, a parte gli scherzi, siamo. Come dicevamo, con Giorgione, meno di un'oretta.
1: Sì.
0: Ci sarà l'arrivo.
1: Si sente
0: qui,
1: la lezione fuori.
0: Si sente.
1: E poi è arrivata la nuvoletta di Fantozzi.
2: Esatto, sì. Qualche goccia al traguardo.
0: Quattro
2: che potrebbe...
0: gocce, raga. Quattro gocce.
2: Però potrebbe scombussolare un po'.
0: Ecco, Giorgione, incide anche quattro gocce di pioggia così.
2: Allora,
0: quello che è l'andamento della velocità.
2: Diciamo che oggi non inciderà. O non può più incidere perché ora manca solo salita, in salita non incide più di tanto.
0: Però
2: fosse arrivata nella fase di discesa, sì, perché il rischio cadute comunque diventa maggiore.
1: Si sta chiamando Laura Zucchetti, non so se ha bisogno qualcosa.
0: Ciao Lupe!
2: Penso che sia qualcosa per il TG di stasera, che faremo un collegamento.
0: La Lupe,
2: evidentemente non ci sta seguendo, perché altrimenti
0: la Lupe manda messaggi dal Lido di Agno.
1: A lei farei il collegamento al Lido di Agno?
0: Dal Lido di Agno, beh, ovvio.
2: No, presumo che lei conduca stasera il TG e io farò il collegamento.
0: Allora, pubblicità, si rientra, altro singolo, anzi due canzoni di fila, e poi torneremo con un intervento a parlare di ciò che
1: sta scusa, ma non l'ha messa la Chiesa dell'Est? Non l'ha messa la Gatta da Volpe?
0: No, ancora.
1: Ma Boris, mi
0: Bobo!
1: Sta prendendo colpi, Boris, lo dico.
0: Niente, Bobo, pubblicità, e poi si rientra dopo con due dischi di fila per capire in che momento e che situazione siamo per quello che arriva del giro.
1: Sì, volevo chiedere
0: la tappa finale verso l'arrivo a Quacari.
1: A Giorgio Toninelli prima si è lasciato andare un magari mi butto nella folla, sei ancora dello stesso avviso?
2: Allora dipende un po' cosa volete voi da me. Se volete che io segua la tappa, forse è meglio che io rimanga qua.
0: Ragione, sì, perché non okay.
2: Allora facciamo così. Tanto per quello che sono le sensazioni a caldo.
0: Ma perché cos'era il buttarsi nella folla? Raccontacelo.
2: Allora, principalmente era perché almeno io andavo a vedere la gara.
0: Hai capito.
1: Lui voleva vedere dal vivo.
2: Però, magari quando arriveranno si può fare, così ci colleghiamo proprio mentre passano i corridori. Vi faccio anche sentire un po' l'atmosfera dell'arrivo.
0: Ottimo.
2: Facciamo così.
0: Bobone, io direi dallo studio pubblicità, due canzoni di fila da Edoardo Bennato e Bastian Baker, e poi rientriamo per le nostre considerazioni. Ciao Bobone, vai!
3: Il tuo giardino merita il meglio. Scegli Husqvarna. Solo da Beko trovi tante promozioni da non perdere. Tosa Erba LC 137 IT Kit a 429 franchi e idropulitrice PV 240 a 179 franchi. Qualità e affidabilità per ogni esigenza del tuo giardino. Ti aspettiamo in negozio su bricoshop.ch. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
4: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
7: Calmati, la bellezza richiede tempo.
8: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
9: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom

0: Totono.
1: Musica degli anni 90, fine anni 90, primi anni 2000, sempre bella da ricordare. In diretta da Cari, buon pomeriggio a tutti, buon 26 maggio, buon martedì a tutti. Tra l'altro
2: è martedì oggi.
1: Martedì, sì. Se fossimo stati in studio avremmo fatto una cosa che dobbiamo rifare qua, ovvero...
3: Cos'è che avremmo fatto?
1: Grazie, Santa Edera! Grazie! Santa Edera! Puntuale, puntuale quest'oggi! Stipendino entrato! Quindi grazie Edera, che sicuramente è all'ascolto, un bacione, un abbraccio, grazie!
2: Quindi oggi è martedì, vorrei sapere, tutti i bambini che ci sono in giro qua hanno marinato la scuola?
1: Hanno pigiato!
3: Secondo me sì, però dal mio punto di vista per una buona causa.
2: Una buona causa, certo. Sì, infatti ci sono tante autorità qui.
3: Sì, poi si apprende più... con una giornata così.
1: Sì, vero. Perché magari poi in classe, cioè, sei anche un po' svogliato con delle giornate così, giusto?
2: Con questo calore.
1: Tu ti hai pigiato una vita, raccontaci.
2: No, non è vero, io ero ligio. Ero ligio al...
1: Bigio?
2: Tra l'altro salutiamo Bigio che ci sta seguendo.
1: Io ero Bigio.
2: Si sta chiedendo Bigio, adesso non so se voi lo sapete.
1: Allora, mi ha detto che te e lui siete perfetti, sono un po' io che sgarro col microfono e faccio robine.
2: No, chiede...
1: Bigio, aggiornaci per cortesia, grazie, se stiamo andando bene.
2: Perché Bigio, diciamo, è in sala VAR, ha tutte le telecamere a disposizione.
1: Vero.
2: Collegato con telecamere che neanche il Giro d'Italia ha a disposizione, satellitare tutto. Ci sta chiedendo come mai non facciamo mai vedere fuori quello che succede fuori,
1: perché in questo momento stanno vomitando il pranzo. No, no, ma effettivamente la camera... Però devi dirmi quale bottone devo cliccare per la camera esterna.
2: Ma io non so se ci sia.
3: No, ma non si può fare.
1: Non si può fare.
3: Per fortuna che davvero che ci sono io.
1: Giorgio ce l'ha messo.
3: Ed è lo stesso motivo per cui chi ci segue in televisione vede che di fianco a me c'è un cartone. Ecco.
1: Non so se lo inquadriamo, ma questo è per evitare.
2: Adesso sì.
3: Ecco, è per evitare che la diretta prenda il tablet da cui io sto seguendo la gara, perché per una questione di diritti non possiamo trasmettere la.
2: A quanto si aggirano le multe eventualmente?
3: Penso che non ce le possiamo permettere, no.
2: Quindi sarebbe stata colpa del Bigio. Cioè, se noi avessimo attivato la telecamera esterna, il Bigio doveva andare a rispondere a questa multa.
1: Allora, apriamo velocissimamente una parentesi che riguarda il football. Sei contento, Miguel, di questa Europa League? Allora, dall'anno prossimo, e qua siamo due milanisti e uno juventino, dall'anno prossimo dobbiamo valorizzare il giovedì sera.
2: Sì, trovare il modo di valorizzarlo.
1: Cioè, valorizziamolo, perché il mercoledì... Non è più una serata da Champions. Cioè, il mercoledì c'è chi l'ha visto, raga. Oppure su Teleticino c'è?
2: C'è Matrioska.
1: Oh, grande, l'ho beccata
2: adesso! L'ho beccata! C'è Matrioska. C'è Matrioska.
1: Quindi
2: vai sicuro.
1: Quindi mercoledì guardatevi, godetevi Matrioska, dal giovedì c'è l'Europa League.
2: Ma poi il mercoledì è già protagonista di suo perché è il giro di boa, capito? Dice sempre anche il Danny, siamo al giro di boa.
3: Sono bravi tutti a guardare il Real Madrid.
1: Bravo.
3: Liverpool, Bayern, Barcellona.
1: Bravo Giorgione.
3: Guardate un Bate Borisov Milan, ad esempio.
1: O un Bodo, che sono Bodo, Bodo Milan.
2: Ma Bodo sta in Champions.
1: Bodo? Ragazzi. Ah, in Champions.
2: Bodo. Sta in Champions.
1: Ah, davvero?
2: Caspita.
1: Il bacio di Bodo Glimt. Detto questo, quanto mancherebbe? Io credo un'oretta, credo.
3: È sempre un'ora, non manca sempre un'ora.
1: È vero, 5:30, ma detto.
2: Tu hai da un'ora che dici che manca un'ora.
3: Manca poco ormai, mancano 8 chilometri. Che in salita sono comunque però adesso non vorrei lanciarmi in stime, ma per le 5 così dovrebbero arrivare.
2: Ma chiedi a me che io l'ho fatta, cioè hai qui di fianco uno che l'ha appena fatta e non ti
3: cinque
1: e
3: quarto
1: spinto da una motocicletta.
2: Allora,
1: Miki,
2: posso dirlo, c'erano dei taxi free taxi, si chiamavano
1: Uber,
2: che praticamente erano vestiti di blu e ti spingevano, cioè potevano chiederti hai bisogno e loro ti spingevano, loro in moto ti spingevano mettendoti la mano sulla schiena. Non so se erano abilitati.
3: Avevi la bici elettrica, c'era chi ti spingeva e sei qui a lamentarti che hai fatto fatica.
2: È un bel momento quello con la moto, mi fa però pedala perché comunque faceva fatica.
1: Anche lui a spingermi. Allora io direi di... Non è Giro d'Italia, non è ciclismo, ma è Mondiale di calcio che è alle porte. Perché l'11 giugno inizia il Mondiale, se dico bene, il 19 luglio. Quindi direi di mandare il nuovo singolo, quello del Mondiale, composto da Shakira, che si chiama Dai Dai ed è in collaborazione con Burna Boy.

0: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
1: Solo?
0: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
3: Ciao Carlo, già in giro?
4: Sì, cerco un'auto senza spendere una fortuna.
3: Fortuna che c'è Autoronchetti, sapessi che super offerte.
4: Non perdere tempo, da Autoronchetti, mega sconti di premi stock su Kia in pronta consegna, entro fine giugno, leasing a partire da 0,99%. Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili con le offerte in corso. Sì, hai capito bene. Fino a 7.500 franchi di vantaggio. Ma affrettati, l'offerta è valida sino al 31 maggio. Scoprile dal tuo concessionario Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
8: Ottos. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Ottos, ovviamente. Questa settimana trovi
9: barrette Twix al gusto di nocciola, 10 per 46 grammi, al prezzo hit di 5 franchi e 95.
8: Ottos, a Grancia 2, Marvia Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: È la musica di Chaka Khan, si chiama I'm Every Woman. Radio 3, le 16:48 minuti, buon pomeriggio. In diretta da Cari, Miguelito Casanova, Giorgione Dorinelli, Denny Morandi per il giro, la tappa finale, sì, del Giro d'Italia. Beh, insomma, Cari,
1: quanto manca? No, non è la tappa finale.
0: No, per questo
1: è una tappa del Giro d'Italia.
0: Finale per quello che riguarda.

0: seguitori e quindi si appresta a conquistare quella che, se non vado errato, è la sua quarta tappa in questo Giro d'Italia e a mettere il sigillo su quello che è una corsa che a questo punto gli può sfuggire solo in casi di problemi
1: caduta,
0: di salute, ma neanche perché il suo vantaggio è davvero ampio qui, quindi solo in caso di problemi di salute o ecco che possono sempre succedere o giornate davvero storte in cui puoi perdere rapidamente diversi minuti.
2: Giorgio, visto che tu sai, vivi, capisci di ciclismo e quant'altro, in questo momento l'ultimo che sta pedalando, che riceverà la maglia nera, come la sta vivendo?
0: Ma
2: cioè, nelle prossime tappe potrebbe comunque... Aspetta che intanto passa l'ambulanza per caso.
3: Perché hai fatto una buona domanda, secondo me.
2: È vero?
3: Sì.
2: Cioè, nelle prossime tappe, lui, maglia nera, potrebbe comunque riprendersi, quindi guadagnare
0: certo,
2: punti.
0: Certo, perché ci saranno delle tappe ancora adatte appunto a velocisti piuttosto che a fughe da lontano, ed ecco che quindi chi è lontano in classifica può comunque rifarsi. Anzi, spesso capita proprio che i corridori scelgano di, si dice, uscire dalla classifica, perdere tanto tempo durante una tappa, così poi da avere il via libera in quelle successive per andare in fuga, perché non sono più antagonisti per la vittoria della classifica
2: ecco,
0: finale.
2: Giorgio, ma quel calcolo di quanto... Cioè, io evito questa, cioè evito la tappa, cioè non mi impegno su sta tappa, ma il... Cioè,
0: allora c'è un tempo...
3: Con parole tue,
2: No, ma dico, i minuti nella testa, come fai a dire, vabbè, comunque anche se mollo questo pezzo, questo tratto, riuscirò comunque?
0: Allora c'è un tempo massimo entro il quale i corridori devono arrivare, adesso è un calcolo, dipende dalla durezza della tappa, eccetera. Diciamo che i corridori meno abili in salita cosa fanno? Fanno quello che si chiama in gergo il gruppetto,
2: okay,
0: e salgono a un'andatura regolare, così che arrivano tutti dopo un certo minutaggio, però ecco, senza uscire di classifica.
3: Io invece vorrei arrivare a delle domande un po'.
2: Grazie Michele, ecco, per questa domandona, grazie mille.
3: Vorrei abbassare il livello delle domande.
2: Bravo.
3: Vorrei chiedere, esistono tappe solo in discesa?
0: No.
3: È impossibile.
2: Sì, all'Acqua Park di Mirabilandia.
0: A memoria, no. No, anche,
3: però sarebbe
0: anche
3: originale la tappa.
0: Sarebbe
3: in
0: originale, ma sarebbe molto pericoloso, perché chiaramente dover andare al massimo in discesa ti espone a rischi, e sappiamo che soprattutto negli ultimi anni ci sono stati anche incidenti molto gravi,
3: certo,
0: addirittura
3: certo,
0: purtroppo mortali, quindi anzi addirittura spesso si tende a limitare la discesa, oppure addirittura il gruppo rallenta apposta in discesa proprio perché è pericoloso.
3: Perfetto, grazie Doninelli comunque per aver risposto a una domanda che per alcuni potrebbe sembrare sciocca.
2: Posso dire una cosa?
3: Sì.
2: Fuori dal giro?
3: Sì.
2: Cioè si vede che siete abbattuti per il Milan, ragazzi.
3: Sì, abbiamo le orecchie basse.
0: Io sono carico a molla per il giro, quindi...
2: Bugiardone!
3: Ma perché poi tiri sempre dentro il Milan? Oggi parliamo del Giro d'Italia.
2: Bene,
0: poi
2: scusa.
0: Manco che la Juve è arrivata, infatti, anche, è arrivata dietro addirittura.
2: Ma adesso scopo era l'Europa League, non so se... Comunque, appello al nostro supervisor Migli.
3: Sì.
2: Se sta andando tutto bene, facci sapere.
3: Ah, certo.
2: Perché mi ha detto,
3: certo. Cura...
2: Voi due siete a posto?
3: Sì.
2: Devo curare un pochettino più io il microfono e quant'altro.
3: Il microfono, ma anche quello che dici o solo il microfono?
2: Quello che dico, Migli. Con te, guarda, quello che dico va sempre tutto bene. Ma direi di andare con la musica, sì, e di andare con quella di The Weeknd, si chiama Dancing in the Flame.

0: Michael Casanova e Danny Morandi.
1: Entra nel mondo Lexus. Fino al 30 giugno, vantaggi fino a 10.000 franchi, premio ripresa fino a 3.000 e tasso leasing dello 0,9%. Scopri i modelli ibridi, plug-in ed elettrici dal tuo concessionario Lexus del Luganese. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
3: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
8: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla.ch.
10: 16:58.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti in apertura. Andiamo subito a Cari perché siamo ormai agli sgoccioli di questa tappa ticinese del Giro d'Italia, partita nel primo pomeriggio da Bellinzona. Sul posto ritroviamo Giorgio Doninelli. So che c'è un po' di baccano perché stanno proprio arrivando in questo momento i primi corridori. Allora vediamo se riusciamo a sentirci. Giorgio, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio Laura, buon pomeriggio a tutti. Esatto, con un tempismo davvero notevole, perché proprio in questo momento sta passando la maglia rosa Jonas Vingegaard. Sicuramente sentirete il baccano, tantissima gente è passato proprio davanti a me, meno 200 metri, e si sta apprestando a vincere la sua quarta tappa questo Giro d'Italia e mettere davvero il filo sulla corsa rosa, che a questo punto gli può sfuggire solo con gravi problemi di salute a questo punto, perché il suo distacco sarà davvero notevole. Infatti ancora non scorgo i suoi diretti inseguitori. Spero che mi sentiate, perché proprio adesso chiaramente
12: ti sentiamo bene
13: sopra di me per le riprese aeree. Adesso tra pochissimo riprenderà ancora il rumore, ecco, della folla, perché stanno per arrivare i diretti inseguitori. Comunque una giornata davvero riuscita a 360 gradi qui a Cari. Tantissima gente, bel tempo, interrotto solo da qualche goccia un'oretta fa, però insomma nulla di eccezionale. E anche da un punto di vista turistico non potevano sperare di meglio gli organizzatori, visto che ad arrivare a braccia alzate al traguardo è proprio la maglia rosa, con un'immagine che farà sicuramente il giro del mondo.
12: Giorgio, la classifica definitiva chiaramente la capiremo perché cominciano ad arrivare adesso, ma dal punto di vista sportivo i pronostici ti sembra che siano stati rispettati?
13: Allora, c'erano due possibilità: o che arrivasse la fuga, ecco infatti che ora stanno arrivando, c'era lo sprint per il secondo posto, io sono ai 200 metri, davanti c'era Felix Gall, però insomma poco importa. Quel che più importa è che, appunto, stavo dicendo, i pronostici alla vigilia dicevano o un arrivo in fuga o un arrivo dei migliori. Sono arrivati i migliori e ha vinto il migliore di tutti, ovvero il danese Jonas Vingegaard.
12: Grazie mille Giorgio, allora ti lascio andare perché mi rendo conto che il momento è concitato. Ti ritroveremo comunque in diretta questa sera a Ticino News. Allora a più tardi e buon lavoro.
13: A più tardi, buona diretta a voi.
12: Un evento importantissimo per tutto il Ticino, sotto molti punti di vista, al quale daremo naturalmente appunto ampio spazio stasera a Ticino News. Alla conduzione, come ogni martedì, ritroveremo Sasha Dal Col, che è qui con me. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio Laura, buon pomeriggio a voi. Abbiamo sentito l'entusiasmo di Giorgio Doninelli, che è riuscito a trasmetterlo anche ai non appassionati come il sottoscritto di ciclismo, e cercheremo di replicare questa esperienza in apertura alle 18, un'ampia pagina dedicata a questa carovana rosa. Oltre alla cronaca avremo due servizi, uno che è stato realizzato alla partenza a Bellinzona e uno all'arrivo a Cari. Sentiremo quindi le voci dei protagonisti, ma l'altro pezzo forte di Ticino News sarà il caldo torrido. Siamo solo a metà maggio e già parliamo di allerta meteo. Quella appena trascorsa, pensate, è stata la prima notte tropicale della stagione e probabilmente sarà battuto anche il record del 2001, ma ci faremo sorprendere con un servizio ben più dettagliato, come vi dicevo stasera a Ticino News. La politica, in merito alle iniziative sulle casse malati, dalla commissione della gestione sono usciti tre rapporti, uno sull'iniziativa della Lega, con entrata in vigore dal 2028, da finanziare solo limando le spese, uno sull'iniziativa socialista, entrata in vigore a tappe fino al 2029, da finanziare con le entrate, e l'ultimo dell'UDC, che invece dice no, le iniziative bisogna farle entrare in vigore per tutti dal gennaio del 2027, ma finanziandolo con un tetto alla spesa. Quindi questo sarà un altro argomento che ovviamente attira l'attenzione di molti dopo il voto favorevole ai due testi. E infine parleremo di intelligenza artificiale, perché la Chiesa è entrata nel cuore di una delle grandi sfide del nostro tempo, cioè l'IA, e nella sua prima enciclica Papa Leone richiama governi, colossi digitali alla responsabilità etica. Un'operazione fattibile? Ne discuteremo anche con il professore alla facoltà di teologia Marcus Krink, che vi aspetto dopo le 18.
12: Grazie mille Sasha. Abbiamo sentito parlare delle iniziative sulle casse malati, torniamo in qualche modo a parlare di salute, perché in Svizzera i prodotti a base di tabacco e nicotina costano troppo poco, soprattutto per gli adolescenti, e quanto sostiene la Lega Svizzera contro il cancro, che chiede alla Confederazione un cambio di passo in materia dei prezzi. Secondo l'organizzazione, una tassazione efficace del tabacco è strumento centrale della promozione della salute, infatti fondamentale impedire che bambini e adolescenti inizino a fumare. L'appello è stato lanciato oggi in vista della giornata mondiale senza tabacco, in programma domenica 31 maggio. In chiusura andiamo all'estero per le ultime dal Belgio. 4 morti e 2 feriti gravi è il bilancio dello schianto tra uno scuolabus e un treno avvenuto questa mattina nelle Fiandre orientali. Tra le vittime 2 ragazzi di 12 e 15 anni, un'accompagnatrice e l'autista del pulmino, a bordo del quale si trovavano anche altri 5 studenti, 2 dei quali hanno riportato ferite gravi. Non si registrano invece feriti tra il centinaio di passeggeri del treno. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per cercare di chiarire le cause dell'accaduto. Di certo finora c'è che il macchinista ha azionato il freno d'emergenza senza però riuscire a evitare lo schianto, al momento del quale il passaggio a livello era chiuso, le barriere erano abbassate e i semafori rossi.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dall'Audi Q5.
0: Infotraffico.
12: 4 minuti dopo le 17, via Swiss segnala rallentamenti su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, Lugano sulle principali vie del centro, in autostrada come più o meno sempre a quest'ora tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, e sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo. Vi ricordo che ci sono code di 3 km, ancora di 3 km al portale sud della Galleria del San Gottardo, con attese di circa mezz'ora per chi viaggia verso nord.
0: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
12: A sud delle Alpi stasera e stanotte cieli sereni, domani sarà un'altra giornata soleggiata e molto calda, nel pomeriggio sui rilievi sviluppo di cumuli e qualche rovescio temporale isolato non escluso, temperature comprese tra 17 gradi di minima e 33 di massima.

0: solito sesso, lo dice Max Gazzè, sono le 17, 10 minuti quasi. Radio 3 in diretta da Cari per quello che riguarda il Giro d'Italia, tappa del Giro d'Italia, Bellinzona, Cari, l'arrivo.
1: Vindegara ha vinto.
0: Praticamente completato, giusto?
1: Sì, pare che siamo arrivati tutti. Non ho visto quello con la maglia nera, onestamente, non ho ancora visto.
0: Certo, ce l'hai tu addosso, che sei tu che ce l'hai.
1: Sono io che era.
0: In maglia nera sei tu, Miguelito. Ma no, comunque, come dicevi tu, Vindegard, giusto, Vindegard.
1: No, allora vi devo raccontare una cosa. Il momento importante, un momento clou.
0: Io volevo attraversare la strada.
1: Quando stava per arrivare Vindegar, lui voleva attraversare la strada per andare dall'altra parte in bagno. Danny Morandi.
0: Oddio, e io, l'unico posto che c'è di là, scavatoie di là.
1: Ecco, secondo me come minimo ti avrebbero
0: multato, dici.
1: No, multato no, come minimo avresti
0: radiato,
1: avresti passato una notte in gattabuia a Milano.
0: Comunque ragazzi, io devo dire una cosa, come minimo una lancia non a mio favore in questo caso.
1: Di chi?
0: Devo dire che caro Michele, in questa mattina ti ho sentito.
1: Con chi?
0: Con Marghe e Mazzi, devo dire che.
1: Sì,
0: un bel ritorno, eh.
1: Vabbè,
0: bel ritorno.
1: Ma in che senso un bel ritorno?
0: Allora, io direi 079 44.
1: Buttate sì, o
0: ragazzi,
1: no?
0: Cioè, io lo dico all'ascolto, se vi sono piaciuti questa mattina Michael, Marghe e Maxi, cioè, più di lì non va, eh. Cioè, non toglietemi Miguel la nuova stagione.
1: Ecco, no, perché pensavo che facessi l'appello perché vorresti tornare da solo.
0: Assolutamente no, non toglietemi Miguel la prossima stagione, che mi sentirei in paranoia.
1: Questa è una bella dichiarazione d'amore, anche perché come faresti a pedalare da solo?
0: Ovviamente.
1: Cioè, alla fine, oggi mi mancavi, eh. Io quando stavo lì, salivo oggi, quando sono salito.
0: Immagino.
1: Non so se l'ho detto a tutti che ho fatto 33 km.
0: Ah, l'hai detto, non l'hai detto.
1: Non so se l'ho ancora detto.
0: Ma hai anche detto che la mamma Claudia era pronta a metà percorso a prendere il tuo posto.
1: Mamma Claudia, sì, era pronta, che la buona mamma Chioccia, però alla fine.
0: L'ho beccata, mentre salivo da Osco.
1: Sì. Non so neanche dov'è adesso, sarà finita in qualche chalet. No, non è vero. No, perché sai che lei è molto socievole.
0: Molto.
1: Molto socievole, quindi magari.
0: Non è che la becco su. No.
1: No, ma forse sarà. Perché sappiate che c'è la zona VIP lounge e poi, come abbiamo detto ieri,
0: VIPissimi.
1: Forse c'è i VIPissimi,
0: VIPissimi.
1: Dove c'è
0: lo chef
1: Albricci, che cucina per
0: che tra l'altro io ho beccato questa mattina, mi ha detto: ascoltami, se vuoi venire di qua non c'è problema, cioè fai vedere la tua faccia al posto del badge del VIP.
1: Cos'è che ti danno?
0: Staff.
1: Cosa ti danno?
0: Mi ha detto inquadrano col QR, inquadrano la tua faccia. Sei già codificato.
1: Però è vero.
0: Sei già codificato, mi ha detto.
1: Tu comunque, diciamolo, sei nato a Bülach,
0: in provincia di Zurigo.
1: Aspetta, mi chiamano una canzone, allora.
0: No.
1: Ma va bene così, va bene, forse meglio così, forse. Vai, canzone, musica.

0: Michael Casanova e Danny Morandi. Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish, avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno, Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
5: 30 anni di elettrificazione Toyota e oggi la festa è per te. Fino al 30 giugno scegli un modello plug-in ibrido elettrico con leasing allo 0%. Muoviti verso il futuro con la qualità Toyota. Ti aspettiamo a Noranco da... Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento al consumatore.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Nuovo spot Honda CRV Full Hybrid, vai!
9: Design audace, trazione integrale AVD e 960 km di autonomia, 8 anni di garanzia, premio 5.000 franchi e leasing 1,9%.
8: Allora?
9: Vado a comprarlo!
10: Nuovo CRV Full Hybrid, impossibile resistere! Un salotto con tetto panoramico, Honda Sensing 360 e un baule di oltre 1.700 litri. Scoprilo nei garage Honda, Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Ora da Manor, My Special Days con sconti fino al 30% su marchi come Levi's, L'Oréal Paris, Kuhn Rikon e molti altri. Solo fino al 31 maggio con la carta My Manor.

0: 17:28, buon pomeriggio, buon martedì 26 maggio, la tappa ormai è quasi conclusa, giusto Michi? Cioè si è conclusa, il vincitore ce l'abbiamo di questa tappa.
1: Sì, Vindegar ha vinto la tappa.
0: Vindegar.
2: Ma che Vindegar? Come che si Vindegar.
1: Vindegar.
2: Ma mamma mia, no!
0: Scusa, non giocavo nell'Ajax in attacco. Vindegar.
2: Grande cioè, ma un po' di cultura ciclistica, un minimo, sono le basi, ABC.
0: Alessandro Colombi, buon pomeriggio!
3: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Ricordiamo che anche lui con Miguel, giusto?
1: Sì. Eravamo avversari oggi.
0: Avversari?
3: Miguel si è distinto nelle retrovie, io davanti. Invece.
0: Lui era scopa della squadra di Bancastato.
1: Sì, ma era una scelta, abbiamo scelto che la nostra squadra stesse dietro. Non è che era una questione di prestazione atletica.
3: Allora si è presentato con le scarpette rosa. Per cui guarda, unico veramente.
1: Invece loro tutti rappresentativo. Voi avevate le scarpette quelle con i chiodi.
3: Noi scarpette serie, scusami, vai a fare il Giro d'Italia, ti presenti con le scarpette rosa. Non diciamo della marca, ma
0: no.
3: Scusami.
0: Quella col baffo, diciamo.
1: È quella col baffo.
3: Col baffo. Noi invece seri.
1: Certo.
0: Allora, visto che tutte e due avete vissuto questa gara, comunque con la bici elettrica, sì. Ma spiegate un pochettino, comunque c'è da pedalare.
1: No, allora, secondo me potrebbe lui dare un bel riscontro. Che differenza intercorre tra la bici muscolare e quella elettrica?
3: Allora, va bene. Allora, devo dire che la mia gamba è abbastanza allenata perché ho in vista nel giro di un mese e mezzo una gara importante di 100 km. Quindi, allora.
0: Sei allenato?
3: Io sono allenato. L'assistenza che hai dalla batteria è veramente. Tanto. Io sono arrivato con 3 tacche ancora su 5, però riuscivo a spingere andare a 20 all'ora, cioè cosa che quando vado con la bici muscolare su una bici così riesco a salire a 12-13 all'ora, per cui è veramente un boost molto importante.
0: Quindi confermi che è un aiuto grosso.
3: Sì, è un aiuto veramente importante.
1: Ale aveva tutti gli aiuti,
3: ma che aiuti avevo? Scusa, ma che aiuti? Avevo solo i monitoraggi del mio cuore, perché avendo quasi 52 anni mi devo misurare il cuore.
0: Ma tra l'altro Ale, cosa che dovrebbe fare anche lui?
3: Cosa che dovrebbe fare anche casa nostra?
0: Monitorare il cuore.
3: Cominci ad avere una certa età,
0: diciamo ragione, non è che così evidente la cosa.
1: No, più che altro che tu potevi vedere quanto andavi veloce, ecco, allora, tutto lì, cosa che noi non avevamo a disposizione.
0: Posso dire, quello che mi ha stupito della gara di e-bike è il fatto che Miguel è riuscito ad arrivare quasi all'arrivo col telefono in mano filmandosi, cioè facendo un video di quello che stava facendo. Io dicevo, ma non avrà fiato per fare video. Oh! Per prendere 2 franchi da Bancastato, vedi cosa riesce a fare.
1: No, al traguardo non ce l'ho fatta. Non
0: riuscite. Ma hai intervistato tutti durante la gara.
3: Comunque
0: allora.
3: Danny, capitano di Bancastato, ma stipendiato dal gruppo Corriere
0: del Ticino.
1: No, allora, volevo fare il capitano del gruppo del Corriere del Ticino, ma ho lasciato.
3: No, c'ero io, ecco, c'ero io. Allora, fin quando ci sono ancora io, va bene, dai, capito.
0: Giusto.
1: Vabbè, comunque hai onorato, diciamo.
3: Ma certo, ma ci mancherebbe, è stato bellissimo.
0: Allora, il grosso è fatto, nel senso, siamo arrivati, sono arrivati, di conseguenza il grosso è fatto, giusto?
3: Ecco, avete ricordato che siamo a Cari, nel nostro studio mobile,
1: che
3: dove c'è un caldo pazzesco diciamolo.
0: Ma la location è bellissima.
3: Location stupenda.
0: Le varie tende, la tenda VIP, la tenda VIPissimi.
1: Sì, tu lo sai che con Alessandro Colombi puoi andare nella tenda anche sopra VIPissimi. Allora, cioè ci sono chalet gold.
0: Io
1: si chiamano chalet gold.
0: Io con Alessandro Colombi ho avuto la fortuna di andare a vedere Juve Inter.
3: Ma devi raccontarla proprio.
0: Allora, io trasmettevo dalle 15 alle 18 da solo, quando ancora non c'eri tu.
1: Sì, cos'è che era? Tranzo con Danny.
0: Stile libero. A un certo punto ricevo un messaggio e leggo: ho 2 biglietti per Juve Inter di Coppa Italia. Si parla del 2013.
1: Sì, ma la Coppa Italia.
3: Ma il 2013 non ero ancora nel gruppo, sono arrivato 1 gennaio 2015, Danny.
0: Allora, no, 15.
3: È stato 17 o, vero, sì, 15. O 16,
0: è
3: ecco, forse 15.
0: Vero.
3: Sì.
0: Mi dice: ho 2 biglietti, hai voglia di venire con me? Ha detto: Ale, io fino alle 6 sono in diretta. Alle 6 mi scrive: alle 6 e 5 sono sotto la radio a prenderti. Alle 8. Quindi dalle 18 alle 5, alle 8 eravamo davanti alla biglietteria a Torino e sento questo: io sono un amico di Fabio Parati. Ho 2 biglietti per la tribuna. Sai che io avevo Dybala a
1: Certo.
0: Due metri! Due
3: hanno
0: metri.
3: Aperto, hanno aperto proprio le porte per noi.
0: Da cosa, dai. E poi 3-0 per la Juve. Ma,
3: perché Riccardo, ricordo che Fabio Paratici è di Piacenza,
0: sì,
3: come il sottoscritto. Quindi, ecco, quindi
0: amici di lunga data.
3: Amici di lunga data.
0: E abbiamo avuto questa opportunità di goderci questa partita di Coppa Italia. Si parla di, quindi del 2015. Juve, ricordo, l'Inter allenato da Stramaccioni,
1: sì,
0: che in campionato vince.
1: Vince.
3: Oba Martin, ecco,
0: bravissimo,
3: che c'ha anche il ballettino di Oba Oba Martin.
0: In Coppa Italia ne hanno prese tre,
3: ecco.
0: Doppietta di Alvaro Morata.
1: La domanda che faccio è: perché dal 2015 al 2026 non t'ha più invitato?
0: Ma perché si vinceva così, tanto per si vinceva così, 9 anni di fila. Ma perché andare a festeggiare a Torino? Si festeggia a casa. No, però bella esperienza, a parte gli scherzi, sono molto
1: quindi
0: molto.
1: Fabio Paratici, sai già dove andrà a fare. Beh, adesso ha firmato per la Fiorentina.
3: Fabio Paratici è la Fiorentina, resta per i prossimi 4-5 anni.
1: Capito, ma se lo chiama il Milan.
3: Allora io ho mandato tutti, qualche voi. Messaggio dopo domenica sera ai amici che sono tifosi milanisti. Sì. Io non rinnego la mia fede juventina, ma
0: certo,
3: ho detto: allora, Danny, noi disperati,
0: ma loro
3: scappati di casa proprio.
1: Cioè, nonostante abbia finito sopra la Juventus.
0: Tra l'altro devo dire una cosa, grazie Miguel, perché hai speso soldi per la nuova maglia.
1: Sì.
0: L'hai fatta stampare con scritto Bella Gianda.
1: Sì. E ho fatta un'altra per il mio nipotino e una per il Pecos. E ha portato malissimo. Malissimo.
0: Ma sai perché? Perché Pecos nasce Juventino.
1: Sotto Juventino.
0: E lui sotto.
1: Ci sono fotografie inequivocabili.
0: Ma torniamo
1: bambino
0: al Giro d'Italia, caro Miguel, caro Alessandro, e direi che siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento.
1: Ma gli sgoccioli?
3: Allora, intanto non è Vinegar, ma è Vingegaard. Mi raccomando.
1: Vingegaard.
3: Ecco, mi raccomando.
0: Vince
1: di
0: la
1: nome
0: tappa.
1: come si chiama di nome?
0: Vincenzo. Jonas. Tipo Vincenzo, vedete quelli
1: Jonas,
0: lì trapiantati.
1: Jonas.
0: Ah, qua, io. Ora, che cosa cioè come prosegue? Nel senso, tappa vinta in quel di Cari. Ora come va avanti, tu che ne
3: Vabbè, c'è una serie di tappe ancora, domenica c'è l'arrivo finale. E nei prossimi giorni ci sono ancora le tappe alpine, per cui si va verso le Dolomiti, che sono le, diciamo, Cima Coppi, le tappe quelle eroiche proprio del Giro d'Italia. Ecco, diciamo che il giro si è un po' deciso, nel senso,
0: okay,
3: che Vingegaard ha dimostrato veramente di averne di più rispetto agli altri. Per il secondo e il terzo posto c'è ancora
1: l'osso. Scusa, sì, ma perché abbiamo chiamato Giorgio Doninelli, scusa, se abbiamo lui?
0: Ma lui stava gareggiando, non sapevamo.
1: Ragazzi, di Giorgio, mica era in collegamento.
3: Ragazzacci, allora ho fatto l'amministratore delegato e lo sono tuttora per gli ultimi dal 2015.
0: Esatto.
3: Però se volete un'enciclopedia sportiva, quindi calcio, tennis,
0: freccette,
3: bicicletta, chiedi a me.
0: Okay. Allora, in questo momento noi abbiamo Giorgio all'esterno, ma non so.
1: Devi alzare il cursore.
0: Quale, Michi?
1: Quello uno, il primo.
0: Giorgio!
1: L'esterno, tutto l'esterno.
0: Giorgio!
4: Ci sono, mi sentite?
0: Anche allora
3: Giorgio.
0: È questo, prova a parlare,
3: Giorgio.
0: Giorgione.
4: Mi sentite?
0: Allora
4: ci sono.
0: È questo. Allora, Giorgione, dove stai vivendo la situazione in questo
4: momento? Allora, io adesso mi sono spostato proprio dietro l'arrivo e si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione, quindi è stato premiato il vincitore di tappa Jonas Vingegaard, la maglia rosa Jonas Vingegaard,
0: sì,
4: il miglior scalatore Jonas Vingegaard,
0: salsa, insomma, rosa, Jonas
4: praticamente
0: Vingegaard.
4: Solo lui. Poi adesso tra poco verrà premiato anche la maglia ciclamino, che è quella di miglior velocista. Ma non è stato ancora fatto perché è arrivato proprio poco fa, con un ritardo di circa mezz'ora sui primi.
3: Mi sarebbe piaciuto, Giorgio, arrivare comunque con mezz'ora dai primi con la bici muscolare, ecco.
4: Sì, sarebbe già stato un bel risultato.
3: Sarebbe già
4: comunque
3: stato a quasi 51 anni un grande risultato.
4: Anche perché ci sono ancora dei professionisti che devono arrivare, non sono ancora arrivati tutti.
0: Giorgione, domanda, tu prima parlavi appunto di premiazioni, quindi verrà pianonato, che so, anche lo scalatore, anche il miglior gregario, com'è che funziona?
3: Allora tu ti dovresti documentare un po',
1: esatto,
3: meglio,
0: io
3: prima di parlare di ciclismo, perché
0: chiedo,
3: c'è la maglia di miglior giovane.
0: Ma la maglia nera, per esempio?
3: No, la maglia nera non so se la danno, però
4: è simbolica.
3: È simbolica, ecco. Non è che c'è proprio una premiazione.
0: È il peggiore, cioè.
3: C'è la maglia di miglior giovane, c'è la classifica punti, che è sui traguardi volanti. Traguardi volanti vuol dire dei traguardi nel mezzo della tappa.
0: Okay.
3: Poi c'è allora scalatore, classifica punti. Penso che ci sia quella dello sprinter anche.
0: Della scopa, no?
3: Scopano, cioè non è che ce ne sono tanti. E poi miglior giovane l'ho detto?
5: Sì, miglior giovane.
4: Esatto, sono quelli.
3: Scusatemi, ma
4: quelli.
3: La stanchezza comunque mi porta è anche...
0: Confermi Giorgione?
4: Confermo, i traguardi volanti e velocista è la stessa classifica, ecco, la maglia Ciclamino, appunto, niente, sì. Figurati. Insomma, viene vinta da chi accumula punti sui traguardi volanti e negli arrivi di tappa in volata.
0: Ah! Secondo classificato oggi comunque punti ne prende.
4: Vabbè, allora oggi prende punti.
0: Non prende mai punti, per
3: Giorgio ragguardia un po' dai
4: morti. Bisogna perdonarli. Oggi, essendo un arrivo in salita, il secondo in classifica prende punti per la maglia, per il miglior scalatore, quindi la maglia blu. Mentre la maglia Ciclamino c'erano dei traguardi volanti, adesso non ricordo esattamente dove erano sul percorso, però ecco, c'erano degli sprint intermedi.
0: Okay.
1: Perfetto. Ma i Ciclamini sono mica... Perché si chiama Ciclamino?
3: Perché si chiama Ciclamino? Per esempio il Tour de France c'è la maglia Pois. Perché c'è la maglia Pois? Non si sa perché c'è la maglia Pois.
1: Però una maglia Pois.
0: Ma me l'ha data quella.
1: L'enciclopedia dovrebbe saperlo.
3: E non la so, guarda, la prossima volta che mi invitate in radio, allora vi racconto anche perché c'è il Ciclamino.
0: Ancora, voglio dire. Giorgio, hai altro da aggiungere?
4: No, va bene così, anche perché ora mi devo preparare poi per il collegamento con il TG delle 18.
0: Quindi... Ricordiamo 18:40.
3: Ecco, mi raccomando, lì Giorgio diventa serio,
0: Non come
3: adesso che è un po' così.
0: Giorgione, grazie, a dopo allora.
3: Ciao Giorgio.
4: Ciao, dopo.
0: Ciao. Grazie ancora ad Alessandro Colombi, grazie a Michael Casanova, siamo quasi in chiusura.
1: Diamo la palla a Boris.
0: Poi rientreremo dopo l'università per i saluti.
1: Ah, per i saluti finali, va bene. Sì.
0: A dopo, ciao.
3: Vi abbraccio.
0: Ciao.
3: Tandem.
6: Con Michael Casanova e Danny Morandi. E questo è il suono del piacere di guidare. Con i modelli BMW completamente elettrici potrete godervi un piacere di guidare senza limiti, senza alcuna spesa per la benzina. Effettuate ora un giro di prova presso il vostro partner BMW.
7: Vuoi fare del bene passo dopo passo? Sabato 30 maggio dalle 10:30 al campo comunale di Mendrisio partecipa alla corsa di beneficenza organizzata dall'associazione Mano Aperta. Da solo o in famiglia puoi correre o camminare. Ogni giro può trasformarsi in una donazione grazie agli amici, parenti o colleghi che ti sostengono. Il ricavato aiuterà bambini, famiglie in difficoltà e donne vittime della tratta di esseri umani. Inoltre, gonfiabili, spettacoli del Circo Tonino, ristoro, special guest Mattia Crocitorti per autografi e dediche. Iscriviti sul posto o su manoaperta.ch. Un giro dopo l'altro per fare la differenza.
8: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
9: Anche io.
8: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
9: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
8: E se ci piace lo compriamo.
9: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Giotti Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
10: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
11: Hai del vecchio oro da vendere? Fai come me. Affidati a Oro Cash, il leader dei compro-oro, supervaluta sempre i tuoi preziosi e ti paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino a te su orocash.it. A tua disposizione anche il cambio valuta. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Amag Ticino presenta...
14: Che bonus! E che promozioni!
15: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
13: E a un tratto...
14: Che amore di affari!
13: Andiamo?
14: Adesso o mai più!
13: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: You Break My Heart, Nick Kamen. 17:47 minuti. Quando dico Kamen mi viene in mente la lollona.
1: Ah, Lolli Kamen mi viene in mente quando sono andato a Londra, che c'è una zona che si chiama, no, Camden si chiama forse la zona.
0: Si chiama?
1: Camden. No, Camden si chiama.
0: Ah, Camden.
1: È una zona di Londra, un quartiere di Londra.
0: Da quando hai pedalato sei diverso, Vicky.
1: No, allora, devo dire onestamente che sto patendo un attimino la salita. Prima ci siamo seduti sulle sdraiettine di Radio 3 qui fuori. A rialzarsi, capogiro.
0: Fatica.
1: No, capogiro.
0: Fatica.
1: Cioè, proprio come se avessi un coccolone. Presente il coccolone?
0: Coccolone.
1: Coccolone. Il fratellone del, come si chiama il gelato? Cucciolone.
0: Cucciolone. Allora, noi siamo in chiusura. Sì. Però ricordiamo che l'appuntamento dalle 18 con l'informazione come sempre fino alle 18:15-20 credo, giorno festivo, Michi.
1: Oggi è lavorativo.
0: Oggi è il giorno normale.
1: Oggi
0: 18:40 l'informazione.
1: Ci sarà anche la Patti, mi sa.
0: Ci sarà la Patti dove avrete l'ultimo collegamento con Giorgio Doninelli.
1: Esatto.
0: Che chiuderà, per quello che riguarda l'appuntamento della tappa di questo giro, chiuderà con un intervento su
1: Camden Town si chiama il quartiere di Londra che volevo citare.
0: Camden Town.
1: Ringraziamo a tutti gli amici che sono venuti a trovarci. Ci dispiace se non siamo riusciti a darvi il cappellino, sì, che ha avuto un successo, ve lo
0: successone.
1: Dico
0: successone.
1: Non vogliamo crogiolarci nell'iniziativa di marketing che è riuscita, ma è veramente oggettivamente ha avuto un gran successo, perché tutti lo chiedono, anche persone che non conoscono Radio 3,
0: no,
1: stranieri, perché piace molto il fatto che sia reversibile. Quindi questo arancione
0: e rosa
1: che apparentemente non diresti che possano sposarsi due colori, invece si sposano.
0: No, tu pensami che prima era una signora, mi ha detto io vorrei due cappellini. Ho detto come due signora, mi scusi,
1: sì,
0: in che senso?
1: Sì.
0: Ma no, io vorrei quello arancione e quello rosa.
1: Sì.
0: Hai capito? Ho detto no signora, ma è reversibile.
1: Ci scusiamo appunto per tutti coloro i quali non sono riusciti ad ottenere il cappellino, ma
0: da domani, Michi.
1: Esatto, da domani.
0: Dalle 16 alle 18 tornerà Tandem, Defendiamo la allegria. E promettiamo che da domani, se ci ascoltate, non solo il nostro appuntamento, probabilmente, ma noi promettiamo il nostro appuntamento.
1: Nel nostro appuntamento potrete vincerlo sicuramente per tutta l'estate, ci saranno altri gadget, quindi non demordete, ecco, non siate delusi, perché prima o poi questo cappellino arriverà sulle vostre teste e vi porteremo l'estate in testa.
0: Detto questo, caro Michele, siamo in conclusione, ringraziamo Boris Piffaretti in regia da Melite, grazie a Bobone per il lavoro svolto, torneremo domani a partire dalle 16 alle 18 con Tandem, Defendemos
1: l'allegria!
0: Grazie a tutti, grazie a questa macchina grossissima che è il Giro d'Italia, grazie per questa bella esperienza che ci avete fatto.

0: tandem è stato offerto da Banca Stato. Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno!
3: Calmati, la bellezza richiede tempo.
4: Ragazzi, basta! Per fortuna sono stata da Sanitas Trish. Avremo un secondo bagno e finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
5: Bagni e cucine da sogno. Sanitas Trish, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Amag Ticino presenta...
8: Che bonus! E che promozioni!
9: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
7: E a un tratto...
8: Che amore di affari!
9: Andiamo?
8: Adesso o mai più!
7: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
10: La maglia più grande della Svizzera arriva a Locarno. Unisciti a noi. Venerdì 29 maggio dalle 11 alle 19 in Piazza Grande. Unisciti alla più grande tifoseria della Svizzera. Scrivi il tuo augurio alla Nati direttamente sulla maglia. È un'iniziativa presentata da UBS. Trovi tutte le informazioni su ubs.com/calcio.
11: Il buongiorno ha un solo aroma. Quello di Moka. Quello di

0: mattina comincia meglio con Moka. Solo su Radio 3.
1: Sono le 18.
0: Ticino News, sera.
2: Nessuna sorpresa a Cari, la tappa ticinese del Giro d'Italia è stata vinta dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, che ha distaccato la concorrenza e ipotecato definitivamente la gara in un cantone caldo e tinto di rosa. E l'entusiasmo si è vissuto soprattutto a Bellinzona e Cari, partenza e arrivo dei 113 km ticinesi. Diversi gli eventi proposti, tante le scoralesche a bordo strada e tanti che invece hanno sfidato sulle due ruote la salita finale. Giornata di caldo torrido su Ticino e Moesano, siamo ancora a maggio ed è arrivata la prima canicola dell'anno, uno degli allarmi più precoci di sempre. Nella notte a Locarno Monti è stata inoltre registrata la prima notte tropicale, probabilmente sarà battuto anche il record di temperatura massima del mese risalente al 2001. Iniziative casse malati in gestione, firmati 3 rapporti per la deducibilità dei premi proposti dalla Lega, è prevista l'entrata in vigore a partire dal 2028. Nel 29 toccherà quella del Partito Socialista. L'UDC propone una terza via, tetto alla spesa e entrata in vigore dal prossimo gennaio. Intanto in Commissione Giustizia e Diritti trovata l'intesa sul maxi pacchetto di nomine in magistratura. Ginevra è una città isolata dal Ticino, così l'associazione passeggeri e aeroporti spiega la necessità di un collegamento aereo che parta da Lugano, una tratta che potrebbe diventare realtà con un allentamento del divieto di cabotaggio che venerdì ha ricevuto un primo via libera da Berna e le compagnie aeree straniere interessate a volare nel nostro cantone già ci sono. Anche Fuorigioco Sprint si tinge di rosa con il Giro d'Italia, collegamenti in diretta con Cari per unirci alle emozioni di chi ha seguito la corsa in una giornata storica per il ciclismo del nostro cantone. Domani soleggiato e ancora molto caldo, minime la notte a 17 gradi, le massime durante il giorno che raggiungeranno i 33 gradi. E alle 18.45 torna su Teleticino Detto Tra Noi. Per le anticipazioni mi ha raggiunto in studio il collega Andrea Leoni.
3: Buonasera Sasha a tutti, siamo dunque arrivati a una svolta finalmente dopo tante chiacchiere sulle iniziative di Cassamalati. Ci sono 3 ricette, ne parliamo stasera con Alain Bühler, Maurizio Gustoni e Ivo Durisch nella speranza di poter dare qualche notizia un po' più concreta ai ticinesi che aspettano con ansia l'implementazione di quanto votato a settembre.
2: Appuntamento alle 18.45 con Detto Tra Noi, ma la copertina, cioè la prima pagina del nostro appuntamento informativo è interamente dedicata al Giro d'Italia che è arrivato in Ticino per la tappa Bellinzona-Cari, conclusasi attorno alle 17. Ve l'abbiamo raccontata in lungo e in largo in diretta radiofonica e la voce di questi aggiornamenti era del collega Giorgio Doninelli, che è collegato con noi proprio da Cari. E da te, Giorgio, mi piacerebbe subito raccogliere, ok, la cronaca di questa tappa, ma soprattutto anche le tue impressioni, visto che oltre ad essere giornalista sei anche appassionato di ciclismo.
4: Buonasera Sasha, buonasera a tutti. Sì, davvero una giornata da ricordare per gli organizzatori soprattutto, ma in generale anche per tutto il cantone. Bel tempo e ha vinto il più forte, quello che ci si aspettava dovesse vincere, la maglia rosa Jonas Vingegaard, che ottenendo il quarto successo di tappa mette così in cassaforte quella che è la vittoria finale. E beh, per gli appassionati di ciclismo come me, ma come le moltissime persone che sono giunte qui a Cari, in cima all'arrivo ma anche su tutta la salita e più in basso in valle a Faido, alla partenza a Bellinzona, insomma davvero una giornata che verrà ricordata a lungo.
2: Giorgio, ti propongo di guardare un primo servizio che è stato realizzato dal collega Federico Marino, non a Cari dove ti trovi tu adesso, torneremo tra poco da te, bensì a Bellinzona alla partenza. Allora, guardiamocelo insieme.
1: È una bellinzona tinta di rosa negli ultimi giorni per celebrare l'inizio della tappa del Giro d'Italia che andrà proprio da qui alla capitale fino a Cari. Noi siamo venuti qui a Bellinzona per palpare l'entusiasmo di tutti i presenti.
5: Siamo tutti pronti, grazie. Noi veniamo dal Jura, Canton Jura, parliamo francese.
1: E vi porta qui la passione per il ciclismo?
5: Sì, noi guardiamo sempre il Giro, il Tour de France, tutte le tappe.
6: Sono un appassionato più dei mezzi che dei corridori, quindi sono qui soprattutto per vedere le ultime biciclette e così via.
7: È la prima volta che un po' emozionata. È un evento che bisogna partecipare.
8: Siamo venuti a dare un'occhiata dato che passa dalla Svizzera. È una grande opportunità. Spero che ci sarà un gran finale sulla salita per Cari, che è molto ripida.
9: Siamo in vacanza in Ticino, ma oggi c'è il Giro. È bellissimo. Lo guardiamo ogni sera.
8: Siamo arrivati in bici da Zurigo.
9: Vedere i professionisti da vicino e le decorazioni sono bellissime, è tutto molto bello.
1: Insomma, la febbre rosa a Bellinzona è decisamente arrivata, merito anche degli eventi tra Piazza Nosetto, Piazza del Sole e Viale Stazione che hanno animato la mattina bellinzonese. Una proposta di peso che ha richiesto una macchina logistica altrettanto importante, impiegati più di 1000 tra agenti di polizia, protezione civile e sicurezza, oltre a numerosi volontari. Il vice sindaco capo di Castero Finanze, Sport e Cultura, Fabio Cheppeli.
10: Il Giro d'Italia è organizzato con una vera e propria carovana che consiste anche nel portare le proprie tende, i propri veicoli, transenne e via dicendo, anche quelle che vediamo qui in Piazza Collegiata. Poi un'altra parte a complemento è stata invece garantita dal comitato organizzativo, però ci sono stati vari sopralluoghi anche, incontri, contatti per anche garantire le predisposizioni che servono nei vari punti tra allacciamenti elettrici o di altro tipo. Quindi qua il lavoro è stato intenso di programmazione, poi in realtà ieri in giornata, in serata, si è anche dovuto un po' improvvisare, in primis i nostri collaboratori, che devo davvero ringraziare, per risolvere le ultime cose o andare d'accordo lì dove le esigenze magari erano diverse rispetto a quanto si era immaginato inizialmente.
1: E a dare il via alla tappa, a fianco del sindaco Mario Branda, c'era anche qualcuno che di sport se ne intende. Noè Ponti.
11: Lo sport unisce molto la gente in questo periodo storico, diciamo che ne abbiamo molto bisogno, quindi niente, è molto importante, porta felicità, porta gioia e niente, spero che sarà una bellissima giornata e una bellissima tappa questa.
1: Un auspicio rivolto anche ai più giovani. Numerose le scolaresche presenti che hanno reso ancora più rosa e entusiasta la capitale. Di nuovo Fabio Cheppeli.
10: L'abbiamo voluto proprio coinvolgere perché una tappa del Giro d'Italia non arriva tutti i giorni, non arriva neanche direi ogni pochi anni, quindi anche per loro deve essere un momento di scoperta, di emozioni, e le scuole, le classi che hanno risposto presente sono davvero tante, soprattutto dai quartieri centro, a nord, ma anche a sud di Bellinzona, e ci fa davvero piacere accoglierle e contribuiranno sicuramente a quel colpo d'occhio che tra fortezza e piazze e strade piene contribuirà a dare le migliori immagini di Bellinzona e di tutto l'Alto Ticino.
1: Ragazzi, siete contenti?
2: Queste le immagini che sono state girate a Bellinzona, e noi torniamo a Cari dal nostro Giorgio Doninelli, che ho visto diciamo mal sopportare non tanto l'attesa quanto le temperature, perché anche a Cari, nonostante l'altitudine, fa caldo. E allora, visto che stiamo parlando di temperature e di clima, vorrei chiederti di raccontarci un po' il dietro le quinte di quello che si vive e che avete vissuto in questo pomeriggio a Cari.
4: Esatto, una giornata davvero torrida, interrotta solo poco prima dell'arrivo da qualche goccia di pioggia, ma era solo una nuvola passeggera, e adesso il collegamento che sto facendo, nonostante l'altitudine di Cari, ho il sole proprio davanti a me ed è ancora parecchio caldo, ed è caldo, caldissima anche, lo vedete alle mie spalle, sono i lavori che stanno dietro a una tappa come questa, perché in televisione, insomma in radio da noi, magari non ci si pensa. Però per organizzare una tappa del genere il lavoro è davvero significativo, sia da parte degli organizzatori di tappa, quindi Bellinzona Cari, ma anche tutta quella che è la carovana del Giro, che adesso sta smontando tutto quello che è il palco dell'arrivo, la linea d'arrivo, le varie transenne, perché domani il Giro riparte e riparte lontano da qua, quindi bisogna smontare in fretta e ripartire insomma per un'altra tappa.
2: Giorgio, qual è l'aspetto che ti ha colpito, diciamo, di questa esperienza tinteggiata di rosa?
4: Allora, un aspetto è sicuramente quello che ho appena descritto, quindi il lavoro che c'è dietro che spesso non si vede, e poi la risposta del pubblico. Oggi comunque è una giornata lavorativa, non è un fine settimana, non è il lunedì di Pentecoste, eppure davvero tantissima gente e persone da... innanzitutto da tutto il Ticino, ma anche dall'estero, e poi bambini, adulti, anziani, più giovani, e anche tanti ciclisti che si sono, insomma, dilettati, chi con la bici muscolare, chi con la bicicletta elettrica, nella salita da Faido fino a Cari.
2: E tra l'altro in questa, diciamo, gara con le e-bike c'era sia il nostro amministratore delegato Alessandro Colombi, sia il nostro collega Michael Casanova. Hai avuto modo, insomma, di vederli, di incontrarli, di parlarci assieme, e com'è stata questa esperienza anche per loro?
4: Allora, li ho visti, ho parlato con entrambi, e Alessandro Colombi è abituato, lui va spesso in bicicletta con la bici muscolare, quindi per lui ha detto che è stata poco più di una passeggiata di salute, bisogna vedere se c'è da credergli oppure no. Michael invece era parecchio provato, è arrivato, noi fuori dalla nostra postazione avevamo due sedie sdraio e ne ha approfittato ben volentieri.
2: Giorgio, io ti ringrazio, nel frattempo dal tuo volto vedo che è andato via il sole, non so se è una nuvola o se è tramontato definitivamente.
4: È una nuvola.
2: Ecco,
4: sì.
2: È una nuvola, quindi un po' di sollievo. Comunque ti ringrazio per tutto il lavoro che hai fatto tu, ma per tutto il lavoro che hanno fatto i colleghi. Ti auguro quindi una buona serata e un buon rientro.
4: Grazie, grazie mille, buona serata a voi.
2: E noi col prossimo contributo restiamo a Cari, perché Stefano Sala ha raccolto numerose voci condensate in 3 minuti e 07. Vediamo.
12: Com'è stata?
13: Bellissima, l'ultimo chilometro un calvario, ogni 200 metri era veramente il calvario.
12: Ci vorrebbe qualche grado in meno.
13: No, ci vorrebbe qualche allenamento in più.
14: Bellissimo l'ambiente, la salita era dura anche perché faceva caldo, ma bell'ambiente, le gambe girano con l'ambiente bello.
15: It's very difficult. It's very tough.
12: Bei posti, ciclismo, la birra e Cari.
16: Il ciclismo ancora fosse uno sport corporale per in senso stretto, non si paga il biglietto, si può vedere tante cose, è uno sport vivo, uno sport vero.
12: Com'è stata?
17: Aspetta, siamo in diretta. Aspetta.
12: No, stiamo registrando per stasera. E, insomma, ho visto arrivare prima in bici.
17: Da mettermi le cose in ordine. Tengo sugli occhiali e li tolgo.
12: Come preferisci.
17: Veniamo su.
12: È stata dura.
17: Ma sai, però muscolare, niente bici elettrica, no, bene. Salito bene, sono più di 900 metri. Era un po' caldino, ecco, oggi credo che sarà caldo, siamo partiti un po' tardino, verso le 11, però bellissimo.
15: Certo che sono salito qui, non sembra, ma ce l'ho fatta.
12: Infatti avevo bello fresco, però mi hanno detto che è dura.
15: Sì, però ci ho bevuto una birretta lì al ristoro, un ottimo panino con la salsiccia, cioè tutto a posto, certo.
18: Siamo partiti da Biasca noi, abbiamo ancora più dura, 400... Da Biasca a Faido 400 metri di dislivello, poi da qua sono...
19: Quanti km?
18: 900, tutto 1300 con la mountain bike muscolare. No, bello sforzo, 55 anni, sono contento.
12: Allora, com'è stata questa avventura?
20: Bella, bella, bellissima. Devo dire che la bici assistita aiuta. Però avevo una buona gamba, quindi sono salito bene.
12: Adesso andiamo dai tuoi compagni di viaggio a sentire un po' com'è andata.
21: Alla grande. Di solito a Cari venivo in macchina per venire a allenarmi con Lara. Si parla di 20 anni fa. Nulla è cambiato, a differenza che se si sale in bici è molto più complicato.
22: Io credo molto nel ciclismo come mezzo per promuovere una regione. Penso che sia la miglior disciplina in assoluto per promuovere la visibilità delle regioni, ma anche il turismo.
23: Non so come ho fatto, ma ce l'ho fatta con l'aiuto un po' della energia elettrica della bicicletta e un po' anche, devo dire, c'erano dei taxisti che ti spingevano, quindi qualche spintarella
12: possiamo dirlo.
23: Sì, si può dire, tanto alla fine, come dice il Bigio, geva mia giù la vaca. Quindi, nel senso, valeva tutto.
12: È una bella giornata di festa,
24: molto bella, sì, spettacolare, ci voleva. Qui su Cari è eccezionale, gente
0: La vedo esaltata, la vedo bella.
12: Ci vuole. Insomma, ci voleva, vedo una bella tavola imbandita. Da quanto siete qua?
0: Da mezzogiorno, però va avanti fino alle 8 stasera.
12: Poi siete in prima fila.
0: Noi siamo in prima fila, non siamo i VIP, ma siamo in prima fila. Salutate, salutiamo.
2: C'è una cosa che gli organizzatori probabilmente non avevano previsto, il caldo, caldissimo, il caldo torrido raccontato un po' da tutte le voci che abbiamo appena sentito, un caldo che ovviamente ha condizionato, sì, probabilmente la fatica e la performance degli sportivi che hanno partecipato a questa tappa Bellinzona-Cari, ma che ha condizionato anche le giornate di tutti noi. Il servizio di Robert Kretschmer.
3: L'anno scorso, il 26 maggio, ovvero la data odierna, c'erano circa 23 gradi in Ticino, grado più, grado meno a dipendenza della località. Quest'anno invece siamo già in un periodo canicolare a fine maggio. Ma quanto è rara questa evenienza? Quando è già capitato prima? Abbiamo chiesto a Lisa Moser di Meteo Svizzera.
5: Si tratta di temperature molto al di sopra della norma per il periodo di riferimento 1991-2020. Questo periodo di maggio attualmente si avrebbero temperature attorno ai 22-24 gradi di norma, siamo attorno ai 32-33, quindi quasi 10 gradi sopra quello che è la temperatura normale.
19: Alla meteorologa abbiamo quindi chiesto se sia mai stata emessa un'allerta canicola così precoce.
5: Partirei dalla premessa che fino a diversi anni fa non facevamo delle allerte per canicola, è un'allerta piuttosto nuova e anche le soglie su cui viene decisa l'emissione o meno dell'allerta canicola sono state riviste e quindi sono state fatte delle analisi climatologiche ricalcolando i valori che sono stati misurati alle nostre stazioni ed è, diciamo, l'allerta di canicola più precoce che sarebbe mai stata emessa fino ad ora sarebbe stato il 29 maggio 2001. Quindi si tratta comunque di qualche giorno più tardi rispetto a quella che abbiamo emesso oggi. Quindi direi che si tratta di un evento eccezionale e una delle canicole, dei periodi canicolari più precoci che abbiamo mai registrato.
19: Si stima insomma che quindi verrà battuto anche il record di temperatura massima mensile, sempre del maggio 2001. Ricordiamo che la canicola tra oggi e domani farà toccare massime fino a 33 gradi e minime che potrebbero restare sopra i 20 gradi, come accaduto questa notte a Locarno Monti, dove è stata registrata la prima notte tropicale, che se peraltro confermata sulle 24 ore diventerà la più precoce dall'inizio delle misurazioni. Invece nei prossimi giorni cosa ci aspetta?
5: Ci attendiamo l'arrivo di aria fresca, non si può utilizzare, direi, meno calda, soprattutto alle quote più elevate e questo porterà ad una diminuzione delle temperature, soprattutto delle temperature minime, le massime rimarranno, come detto, appunto molto elevate e le soglie canicolari potranno essere toccate ma solamente a livello locale, il che non giustifica un prolungamento dell'allerta al momento con i dati attuali.
3: Intanto il caldo si sta già facendo sentire parecchio, ma è un calore che irrita o che piace alle persone che oggi si trovano qui per le vie di Lugano? Andiamo a scoprirlo.
24: No, è troppo caldo.
0: No, va bene così. No. Però basta così.
25: È troppo caldo, 24-25 gradi vanno bene, di più non è necessario.
26: Mi fastidisce abbastanza.
3: È arrivato troppo presto quest'anno?
26: Di botto, diciamo. Forse era meglio di no.
27: Oh, bello, mi dà fastidio.
28: Non fa niente, benissimo questo tempo così. Ti piace? Vengo da Basilea e qui lì fa un po'. Fa anche caldo, ma no, come qui.
3: Anche se maggio è un po' presto, però lo accettiamo, va bene.
28: Fa niente, fa bene.
29: Perché è un po' presto per questo calore.
3: Un po' troppo.
29: È un pochino troppo. Però non possiamo farci niente, no? Quindi. C'è poco da fare. Lo accettiamo per forza, viva l'aria condizionata.
2: Beh, insomma, è bello lo spirito di questa signora, cercheremo di farlo nostro nonostante il termometro e parliamo adesso invece d'altro, parliamo di politica perché ci sono delle novità sulle due iniziative relative alle casse malati. Claudia Rossi.
1: Sulle iniziative di Cassa Malati, dalla Commissione della Gestione, è uscita una tripletta: 3 rapporti, 3 entrate in vigore, 3 modalità di finanziamento. Il primo rapporto, sostenuto dalla maggioranza dei commissari, si riferisce all'iniziativa leghista che ha reso i premi totalmente deducibili dalle imposte. L'entrata in vigore è prevista per il 1 gennaio 2028, in modo di dare il tempo ai comuni per organizzarsi. Per quanto concerne la copertura finanziaria, a venire toccate saranno solo le uscite.
4: Ci sono sicuramente dei margini di intervento sul trasporto pubblico, su USI, su SUPSI e anche altre piccole voci che insieme danno la possibilità di risparmiare il necessario per mettere le cittadine e i cittadini di avere effettivamente un sollievo su quello che è il premio di Cassa Malati, che, lo ricordiamo, verrà ancora pagato per intero come oggi purtroppo, ma potrà almeno essere dedotto praticamente integralmente, quindi arriviamo a 9.000 franchi per le persone sole e ben 18.000 per le famiglie.
1: Il secondo rapporto, quello del Partito Socialista, si concentra sull'iniziativa 10%. L'entrata in vigore è fissata per il 1 gennaio del 2029. I prossimi 2 anni però saranno una sorta di fase transitoria.
6: Comunque prevede un aumento dei beneficiari di 8.000 persone per un importo di 38 milioni indirizzati principalmente al ceto medio. È un finanziamento così come proposto dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, aumentando per la parte cantonale l'imposta sulla sostanza dello 0,5%. In commissione è stato sollevato il problema del premio effettivo di riferimento, che verrebbe sostituito tramite un emendamento al premio medio di riferimento, cioè vorrebbe dire una diminuzione del numero di beneficiari rispetto a quanto votato dal cittadino. Noi su questo non siamo favorevoli, perché non sappiamo nemmeno gli effetti che potrebbe avere una simile proposta e nemmeno i costi.
1: Concludiamo con la terza via proposta dall'UDC. L'entrata in vigore per entrambe le iniziative è fissata al 1 gennaio 2027. Per quella del Partito Socialista si userà il premio medio effettivo invece di quello di riferimento, permettendo di dimezzare i costi. Anche in questo caso vietato finanziarle aumentando le imposte. Quello che viene proposto è un tetto massimo alla crescita delle spese sul personale, sui beni e servizi e sulle spese di trasferimento, esclusi sussidi.
7: Noi abbiamo fatto quella che è la proposta, secondo noi, più vicina alla volontà dei cittadini. Applicazione completa e finanziamento. Ovviamente su quella che è l'iniziativa del Partito Socialista abbiamo approntato quella che è la versione con il premio medio effettivo, non semplicemente perché si tratta di risparmiare, ma perché il premio medio effettivo è quello più legato alla realtà di quello dei primi pagati in Ticino rispetto al premio medio di riferimento. Con la nostra applicazione, se dovesse essere approvata dal Gran Consiglio, i cittadini riceverebbero sia gli sgravi su quello che è il premio pagato o il sussidio, se ne hanno diritto.
2: Riunione straordinaria stamattina per la Commissione Giustizia e Diritti, che ha finalmente trovato l'intesa su ben una dozzina di nomine in magistratura. Laura Milani.
8: Ci sono volute settimane di confronto tra i partiti e nel mentre anche qualche appello dei diretti interessati. Fatto sta che stamattina la Commissione Giustizia e Diritti ha finalmente firmato i rapporti con le proposte di nomina per ben una dozzina di magistrati, tra cui 2 giudici del Tribunale Penale e altrettanti procuratori pubblici. Una situazione, aveva spiegato in media nelle scorse settimane il Presidente del Consiglio della Magistratura, Damiano Stefani, che si era tradotta con un ulteriore aggravio laddove il carico di lavoro è già al limite. L'appuntamento è quindi per la seduta di Gran Consiglio che si aprirà l'8 giugno. La Presidente della Commissione, Cristina Maderni.
9: La Commissione aveva scelto di arrivare con un pacchetto completo, questo già alcune settimane fa. Abbiamo dovuto attendere gli ultimi 2 rapporti della Commissione d'esperti, che sono arrivati circa 15 giorni fa, per avere una visione generale, perché alcuni candidati si sono postulati per più posti e quindi era importante per noi capire chi era idoneo per quale posto e quale scelta fare al meglio per poter dare alla giustizia delle persone valide che possano ricoprire questo ruolo.
8: Persone valide, certo, ma sullo sfondo resta sempre anche la spinosa questione delle nomine assegnate in base alla rappresentanza partitica, il cosiddetto manuale Cencelli. Da anni si discute della necessità di ripensare il sistema. Quanto hanno influito gli interessi politici questa volta?
9: Che la magistratura sia in questo momento composta dalle varie sensibilità politiche è un dato di di fatto così è, e anche questa volta un po' di peso l'ha avuto senz'altro. La Commissione ha cercato comunque di dare prevalenza a quello che sono anche le competenze, quindi facendo un po' una fusione delle varie sensibilità e delle varie necessità. Siamo andati anche a ricoprire ruoli completamente nuovi che non c'erano, come i sostituti procuratori, quindi credo che comunque la Commissione ha dimostrato maturazione, ha fatto la firma dei rapporti con la maggioranza e con tutti i partiti presenti in Consiglio di Stato, quindi direi che comunque c'è una compattezza dietro queste proposte.
8: È comunque molto attesa la riforma già preannunciata dal responsabile politico della giustizia Claudio Zali per settembre.
9: Molto volentieri analizzeremo quelle che sono le proposte del Consiglio di Stato. Da parte nostra, nell'estate scorsa abbiamo comunque fatto un lavoro di sottocommissione mappando quello che sono i sistemi di procedura di nomina nei vari cantoni della Svizzera. Questo ci servirà comunque, anche questo, come base di lavoro e di ragionamento.
2: È in corso l'assemblea dei passeggeri aeroporti della Svizzera italiana. Tra i temi anche la possibile riattivazione della tratta aerea Lugano-Ginevra. Il servizio è di Barbara Venneri.
25: La strada è ancora lunga per l'iniziativa parlamentare che propone di allentare il divieto di cabotaggio, quello che impedisce alle compagnie straniere di effettuare voli interni. Ma dopo il primo via libera ottenuto a Palazzo Federale, l'Associazione Passeggeri Aeroporti della Svizzera Italiana guarda speranzosa a Berna, anche perché, con un sì definitivo, si presenterebbe la possibilità di collegare Lugano con Ginevra. Il copresidente Michele Rossi.
10: Ginevra è davvero una città in questo momento molto lontana dal Ticino, e per noi molto importante creare le premesse perché si possa avere un collegamento di giornata con Ginevra, che non dimentichiamolo è la seconda piazza finanziaria della Svizzera, Lugano è la terza, e quindi ci sembra davvero pericoloso, nocivo e non buono per la nostra economia, ma non solo per l'economia, che queste due importanti regioni non siano collegate in modo facile e in modo poco complicato come lo erano qualche anno fa.
25: Si parlerà di questi recenti sviluppi all'assemblea di Aspasi di questa sera, alla quale presenzierà il già direttore di Lugano Airport, Davide Pedrioli. Oggi consulente strategico per la città di Lugano ci ricorda perché nessuna compagnia aerea elvetica vuole servire la tratta Lugano-Ginevra.
11: Suisse è una compagnia aerea di livello superiore, quindi loro hanno qualche aereo che fa il regionale, però bisogna pensare che tutto il regionale si è spostato in Europa ma anche nel mondo. I piccoli aerei che operavano a Lugano, quindi 30-50 posti, si è spostato su aerei da 70-100 posti, e questi aerei con la pista un pochino corta per questo tipo di aerei non lo permette.
25: E infatti gli sviluppi sul dossier sui diritti di cabotaggio impongono nuove riflessioni.
10: Bisognerà chinarsi maggiormente sulle questioni tecniche. Sappiamo che l'aeroporto di Lugano ha delle criticità relative alla procedura di avvicinamento e di atterraggio, e anche a livello di pianificazione ci sono delle schede sia a livello federale che a livello cantonale che trattano del trasporto aereo, che forse andrebbero ristudiate, riviste un attimino per permettere poi una crescita dell'aeroporto, tenuto conto che adesso abbiamo questi due presupposti importanti che abbiamo ottenuto e speriamo di ottenere alla fine della procedura parlamentare, e che ci permette di guardare avanti con più positività.
25: E se l'allentamento del divieto di cabotaggio dovesse essere infine accettato alle Camere federali, toccherà alla città di Lugano il compito di trovare la compagnia aerea europea disposta a volare in Ticino.
13: Avete già dei contatti?
11: Ma per noi si tratta di riattivare i contatti che già abbiamo su quelle compagnie aeree straniere che erano interessate a fare questo collegamento nella loro rete di trasporto. I nomi non possono essere pubblicati per il momento, però comunque ci sono diverse compagnie aeree non svizzere che sono interessate a fare questo tipo di collegamento.
2: Insomma, staremo a vedere. Adesso più che andare a Ginevra andiamo virtualmente a Roma, perché ieri insomma il Papa ha presentato la sua nuova prima enciclica che ruota attorno all'intelligenza artificiale. Allora, per parlarne dovremmo essere collegati con Markus Krinke, professore alla facoltà di teologia di Lugano. Markus, buonasera.
13: Buonasera Sasha, buonasera a tutti.
2: Allora, tra poco faremo considerazioni insieme proprio su questa enciclica, però intanto guardiamo insieme il servizio preparato per noi da Francesca Facchiano. Vediamo.
14: Nel tempo dell'intelligenza artificiale abbiamo il dovere urgente di restare profondamente umani. È con questo appello, racchiuso tra le prime righe, che Papa Leone XIV apre la sua prima enciclica, un testo atteso, quasi programmatico, intitolato Magnifica Humanitas, con cui il pontefice sceglie di portare la Chiesa dentro una delle grandi domande del nostro tempo: chi guiderà davvero il futuro, l'uomo o gli algoritmi? Una scelta che però non è casuale, arriva infatti a 135 anni dalla Rerum Novarum di Leone XIII, l'enciclica che affrontò le ferite sociali della rivoluzione industriale. Oggi Leone XIV guarda a una nuova rivoluzione globale e rapidissima, quella digitale, e lo fa con parole che suonano come un avvertimento: la tecnica senza coscienza rischia di diventare una nuova forma di potere sull'essere umano. Ed è questo il cuore dell'enciclica. Nel testo il Papa non demonizza la tecnologia, anzi riconosce apertamente le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale nella medicina, nella ricerca, nell'educazione, ma avverte: la tecnologia non è neutrale, il giudizio morale non è riducibile a un calcolo, esso implica coscienza, responsabilità personale. Una frase che attraversa tutto il documento, perché secondo il pontefice il rischio non è solo tecnologico, ma culturale e politico. L'enciclica parla apertamente del potere crescente delle grandi piattaforme digitali e di pochi gruppi economici capaci di orientare informazione, consumi, opinioni pubbliche e persino i processi democratici. La concentrazione del sapere e dei dati, scrive Leone XIV, può trasformarsi in una nuova forma di dominio invisibile. Da qui l'invito a disarmare l'intelligenza artificiale. Un'espressione forte che non riguarda solo le applicazioni militari, ma anche la logica del profitto assoluto, della sorveglianza permanente, degli algoritmi che selezionano, classificano, creando ulteriori disparità. Nel documento non mancano ovviamente riferimenti biblici. Quello più evocativo è la Torre di Babele. Da una parte, dice il Papa, c'è la Babele della confusione digitale, fatta di solitudine, manipolazione e linguaggi che dividono. Dall'altra, invece, la città dove Dio e l'umanità abitano insieme, immagine di una tecnologia al servizio delle relazioni e della fraternità. E in mezzo a riferimenti biblici e richiami teologici spunta anche una citazione inattesa, quella di Tolkien. Il Papa infatti richiama il Signore degli Anelli e l'idea di lasciare una terra sana e pulita da coltivare, perché il vero progresso, spiega Leone, non si misura dalla velocità delle macchine o dalla quantità di dati prodotti, ma dalla capacità di custodire la dignità dell'uomo, delle relazioni. Non tutto ciò che è possibile è anche umano. Si potrebbe così riassumere il senso della prima enciclica del pontefice, un testo che parla certamente ai credenti, ma che prova anche a entrare nel grande dibattito globale sul futuro dell'intelligenza artificiale, dell'etica e della democrazia. Perché nell'epoca degli algoritmi e delle macchine intelligenti, la domanda che Papa Leone XIV lascia aperta è profondamente semplice e profondamente umana: quale tipo di umanità vogliamo diventare?
2: Questo è un sunto, diciamo così, dell'enciclica. Marcus Krinke, cominciamo forse da una domanda che appare scontata, ma ti chiedo: perché la Chiesa entra nel dibattito sull'intelligenza artificiale?
13: L'intelligenza artificiale sfida l'umanità. La Chiesa, specialmente con Papa Leone, diventa l'avvocato dell'umanità. L'abbiamo già visto quando, ad esempio, Papa Leone è andato contro Trump, quando Trump ha minacciato di estinguere la civiltà persiana addirittura. E adesso vede nell'intelligenza artificiale una grande sfida appunto per il valore dell'essere umano. In questo senso Papa Leone rende la Chiesa un attore geopolitico, perché non dobbiamo dimenticare che la intelligenza artificiale e la sua sfida all'umanità si basa anche sul fatto che è in mani di pochi privati che basano il loro estremo profitto su queste tecnologie e che il Papa indica in fin dei conti come quelli su quali bisogna stare attenti. Difendere l'umanità in questo senso mette la Chiesa, il cristianesimo, in una posizione geopolitica. In questo senso, ovviamente, prendendo le grandi big tech come attori che oggi hanno il peso, il valore che una volta avevano gli stati. Ecco, in questa costellazione all'incirca il Papa mette, in questa ottica, mette l'annuncio cristiano.
2: Ma a tuo avviso il Papa è contro l'intelligenza artificiale o in qualche modo invece non è contro l'intelligenza artificiale in sé, ma piuttosto nell'uso che se ne fa e mette in guardia sui rischi, diciamo, che corriamo?
13: Contro assolutamente no, anche per il semplice fatto che questo non è una enciclica sull'intelligenza artificiale, ma sulle ripercussioni culturali e sociali dell'intelligenza artificiale. In altre parole, il focus è sulla domanda che cosa fanno le nuove tecnologie con la società, con l'umanità. Altrimenti dovrebbe essere un'enciclica che analizza la tecnologia in sé, e siccome questo non fa, non si può dire che è una enciclica contro l'intelligenza artificiale. Però una cosa bisogna dire, mentre è vero che si dice l'intelligenza artificiale non è un male, però è sempre una tecnologia che da un lato ci dà molte opportunità, dall'altro lato ci sono sempre anche grandi rischi. Quasi mai viene accennato alle opportunità senza subito dire ma attenzione, c'è anche un rischio. E per questo secondo me c'è una luce piuttosto scettica sulle nuove tecnologie. Non è pessimistica, però l'aspetto del rischio, l'aspetto di avvertire, l'aspetto di vedere nelle nuove tecnologie piuttosto una sfida decisiva per l'umanità, e meno anche le occasioni che magari può aprire sul lato della democrazia, sul lato dell'educazione, sul lato della realizzazione positiva dell'essere umano anche con le nuove tecnologie. Lì vedo un leggero sbilanciamento.
2: Ma a chi è rivolta questa enciclica? A chi pensa il pontefice, no? Quando pronuncia anche queste parole, alla Silicon Valley, agli stati, ai credenti, a tutti?
13: Innanzitutto le encicliche sociali sono veramente rivolti in questo senso a tutti. Certamente prende particolarmente in responsabilità i cristiani, perché chi viene ovviamente messo adesso proprio in qualche modo in prima linea per combattere per un nuovo umanesimo sono gli stessi cristiani, ma non soltanto i cristiani laici, i cristiani attivi nell'educazione, nella politica, nell'economia, come imprenditori. Questa immagine di una nuova Gerusalemme è quella immagine dove ogni strato, ogni gruppo sociale, se vogliamo così, costruisce una parte del muro. Quindi una idea di cristianità dove tutti quanti insieme si impegnano, però non soltanto. A tutti quanti che vogliono collaborare, il linguaggio di ogni enciclica sociale è piuttosto razionale, quindi non è per forza presupposto la fede per poterli comprendere. In senso ovviamente critico è rivolto contro i grandi potenti del mondo, i grandi potenti del mondo che sono poteri politici che collaborano con le nuove tecnologie per mettere a rischio le libertà, per inserire dinamiche di controllo, di sorveglianza, dominio, e accanto a loro ovviamente i grandi rappresentanti delle industrie big tech. In quanto tale, in generale, nessuno viene attrezzato in particolare, ovviamente un leggero accento americano, molti interpreti hanno già letto dentro, sia in chiave anti-Trump sia in chiave anti-Silicon Valley, ma queste sono casomai accentuazioni indirette. Bisogna leggere la enciclica anche in un certo senso in una prospettiva generale. Interessante che rappresentanti di Anthropic erano presenti alla presentazione dell'enciclica. Questo vuol dire che il Papa, oltre bastonare e criticare i grandi proprietari del Big Tech, cerca anche alleati, ma ovviamente per essere alleati non basta dire vogliamo collaborare con il Vaticano e quindi acquisire anche una sorta di linguaggio morale per le nostre tecnologie, di fare una sorta di Pope washing. No, il Vaticano lì ha dei criteri e pensa che Anthropic potrebbe essere un'azienda sulla via giusta, nel senso di poter avere un alleato tramite il quale i criteri che vengono formulati in questa enciclica si lasciano tradurre anche concretamente in norme, in regole che poi determinano il mondo dei big tech, regole che lo stesso Anthropic ha rivendicato nei confronti del governo statunitense che voleva attraverso un diktat togliere lì, appunto.
2: Insomma, un papa che ci sta sorprendendo, lo abbiamo visto in due occasioni nel giro di pochissimo tempo. Marcus, domani ti aspetto qui in studio perché ne parleremo anche insieme ad Andrea Rizzoli dell'Istituto Dalle Molle, quindi vedremo i vostri pareri a confronto. Intanto grazie per essere stato con noi, ti auguro una buona serata.
13: Con grande piacere, grazie, un saluto a tutti e a domani.
2: E noi per chiudere abbiamo la nostra finestra click che si apre con un dramma avvenuto sulle strade in Belgio. Un pulmino scolastico è stato travolto da un treno, 4 i morti, almeno 2 feriti gravi. E allora partiamo da qui con la rubrica click curata stasera dalla collega Laura Zucchetti.
12: Sì, buonasera anche da parte mia. Dunque io partirei subito mostrandovi magari l'immagine dei minuti subito che hanno subito seguito l'incidente. Ecco, vediamo, sono impressionanti, si vede per chi ci segue dalla radio questo pulmino completamente ribaltato con dietro il treno dal quale è stato travolto. Le vittime sono 2 ragazzi di 12 e 15 anni, l'accompagnatrice di 27 e l'autista dello scuolabus un 49 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 8 di stamattina nelle Fiandre orientali. A bordo del veicolo si trovavano anche altri 5 studenti di scuola media, 2 dei quali hanno riportato ferite gravi. Non si sono invece registrati feriti tra il centinaio di passeggeri del treno. Per quanto riguarda le cause, è stata aperta un'indagine. La polizia ha fatto sapere che il pulmino ha svoltato nel passaggio a livello nonostante questo fosse chiuso. L'azienda che gestisce la rete ferroviaria ha fatto sapere che al momento dell'incidente le barriere del passaggio a livello erano abbassate e i semafori rossi. Il conducente del treno ha provato invano ad azionare il freno d'emergenza. L'impatto è stato violento, a seguito del quale il furgone è stato proiettato a una 15 di metri di distanza contro un pilone. Sull'incidente vi mostro il tweet di Ursula von der Leyen. Ha preso parola appunto la Presidente della Commissione Europea dicendo: mi si è spezzato il cuore nell'apprendere dell'incidente, fa le condoglianze alle famiglie delle vittime e ai cari. Oggi, scrive, l'Europa piange con il Belgio.
2: E anche con la prossima notizia parliamo di treni, ma torniamo anche in tema di canicola. Nell'occhio del ciclone questa volta 2 treni TGV.
12: Sì, in Francia in queste ore sta montando la polemica dopo che decine di passeggeri sono rimasti bloccati per oltre, pensate, 4 ore ieri sotto il sole cocente sul diretto Parigi-Nizza. Sui social i racconti dei passeggeri stanno rilanciando con prepotenza la richiesta di interventi per adeguare i trasporti pubblici alle sfide del cambiamento climatico. Secondo le testimonianze dei viaggiatori, le carrozze erano prive di aria condizionata, la temperatura all'interno dei convogli è divenuta rapidamente insostenibile, lo vediamo dai video, mostrano passeggeri costretti a scendere dal treno per provare a cercare sollievo dal caldo soffocante. In questi giorni non solo la Francia ma anche le alte temperature stanno mettendo sotto pressione sia le infrastrutture ferroviarie che i servizi di trasporto anche in Italia e ad esempio in Spagna.
2: E per concludere parliamo di Ferrari. Tra l'altro sto leggendo dal mio smartphone in questo momento la notizia: Ferrari cade in borsa dopo la presentazione del nuovo modello elettrico tonfo da 5 miliardi. Di cosa stiamo parlando?
12: Esatto, infatti ci sarei arrivata, caduta del 6% la quotazione della Ferrari, perché stamattina è stata presentata ufficialmente la prima Ferrari totalmente elettrica. Si chiama Luce e ha diverse caratteristiche che la distinguono in modo anche abbastanza netto dalle altre Ferrari in produzione. Il fatto che sia così diversa dai modelli tradizionali è stato per molti un problema. La nuova auto è stata criticata molto online e, come dicevi tu Sasha, oggi dopo la presentazione ufficiale la quotazione in borsa è crollata letteralmente del 6%. Adesso stiamo vedendo il modello, 2 informazioni: la novità naturalmente principale è quella del motore totalmente elettrica. L'auto è omologata per 5 persone, mentre solitamente le Ferrari hanno al massimo 2 o 4 posti. Costa 550.000 euro, più di tutti gli altri modelli che si possono comprare nuovi, a eccezione di quelli speciali come l'F80 che costa 3,6 milioni. Ultimissime annotazioni: il design della macchina è molto diverso, è stata progettata dall'agenzia che per anni si è occupata del design dei prodotti di Apple.
2: Grazie Laura, questo sarà un tema che affronteremo tra poco in radio con la Patti a Scatti stasera alle 19.30. Non perdetevi Tip Top, perché si parlerà di caldo, sport e alimentazione. È tutto, io vi auguro una buona serata.
15: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
5: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
16: È tempo di fare affari. Da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino sono arrivate le settimane dei grandi affari. Fai il tuo business. Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Puma, Ford Kuga, Mustang Mach-E e i veicoli commerciali. Dal 26 maggio al 6 giugno, veicoli Ford chilometri zero in pronta consegna con forti ribassi o tasso leasing 0%. Passa da Autostorelli Ascona e Auto Luserte Quartino e trova il business giusto per te. Il credito è vietato se causa un eccessivo indebitamento.
17: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
18: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
19: Solo?
18: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
19: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
17: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
20: Fermati un attimo. Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulabili.

0: Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Lara, dai, sono in ritardo, esci dal bagno.
2: Calmati, la bellezza richiede tempo.
3: Ragazzi, basta. Per fortuna sono stata da Sanità Strisch. Avremo un secondo bagno. E finalmente ristrutturiamo anche la cucina con un'isola.
4: Bagni e cucine da sogno. Sanità Strisch, a Contone e Lamone. Venite a trovarci in showroom.

0: spegni il giorno, accendi di sera, compatti.
1: Eccomi qua, pronta a stare con voi per quasi tutta la sera, in quella fascia che si chiama di sera, quindi sino alle 22, in questa giornata che fa tanto il lunedì. Io davvero a fatica mi sono resa conto che siamo già martedì, perché ieri era festa e io la festa l'ho proprio festeggiata, e quindi è una strana sensazione riprendere in questa giornata. Ma al di là delle sensazioni, cerchiamo proprio di tornare con i piedi ben per terra e collocarci esattamente in un posto, Radio 3, in un orario, sono le 18:47 e in un giorno, siamo a martedì 26 maggio. Quindi dicevo, tante ore per stare insieme, ma anche tante occasioni per mettere opinioni a confronto. Tra poco ospiteremo Sasha Dal Col, come avete già sentito nella chiusura di Ticino News Sera, perché dovremo parlare di sport. Lo so, dite pure Sasha Dal Col parla di sport, la Patia Scatti parla di sport, sì, in maniera molto molto particolare, non vi preoccupate, voi darete come sempre il vostro contributo al nostro numero di WhatsApp, che è la nostra chat sempre attiva, lo 079 449 95 37. Con chi si comincia questa sera? Con Vasco Rossi.

0: Diamo il tempo utile a Sasha Dal Col di fare il cambio di studio e di arrivare nel nostro studio, e mentre lo attendiamo io faccio quello che vi aspettate di solito a quest'ora, per cui faccio un aggiornamento veloce sulla situazione del traffico. C'è traffico intenso e ci sono ancora code tra Manno e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, e sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brugeda in direzione dell'Italia. Diamo un'occhiata anche alla situazione del San Gottardo. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda in direzione di Lucerna con attese di circa 20 minuti. Se avete sentito dei rumori di sottofondo vuol dire che un buon segno che Sasha Dal Col è arrivato ed è con noi.
1: Flash and play.
0: Con calma.
2: Vai, infatti, perché tra l'altro abbiamo la giacca quando si conduce il telegiornale, sì. Ci sono tipo 80.000 gradi di fuori, nonostante l'aria condizionata ho sudato in maniera incredibile, infatti, so che non è un'informazione da condividere.
0: Come vedi, però, anch'io.
2: Posso togliermi la giacca?
0: Ma certo che puoi, aspetta, ma ci mancherebbe, chiede il permesso a me se può togliersi la giacca.
2: Sì,
0: anche
2: perché mi devo...
0: It's unbelievable.
2: Un attimo dal microfono, ecco, ce l'abbiamo fatta.
0: Ce l'abbiamo fatta.
2: Non
0: tra
2: sono
0: l'altro,
2: sudato come i corridori, come
0: mamma
2: i colleghi,
0: mia, ma... mamma mia, che imprese che abbiamo visto oggi e seguito attraverso Teleticino e i nostri collegamenti. Ma la cosa che sicuramente farà più strano ai nostri ascoltatori è che tu ed io continuiamo a parlare di sport.
2: Sì, vabbè, cioè, parlare di sport è un parolone. Qui esatto. Parliamo più che di sport, di economia, di ambiente, di ideologie, di pensieri vari, no?
0: Sì, perché la notiziona l'avete data unendola anche a un crollo in borsa. Vogliamo raccontare agli ascoltatori della radio che magari non hanno seguito Ticino News sera che cosa sta accadendo nel mondo della Ferrari?
2: Beh, che Ferrari ha presentato Luce, la sua prima auto elettrica, e già qui qualcuno storce il naso, sì. Ma a far discutere anche il design, sì. Perché questo stile rompe con la tradizione Ferrari e ha già diviso il pubblico. Luca Cordero di Montezemolo ha parlato addirittura del rischio di distruggere un mito, mentre John Elkann difende la scelta e dichiara l'obiettivo è conquistare nuovi clienti e aprire una nuova fase della storia Ferrari. Ora, la premessa tu l'hai fatta, sì. Mettendo le mani avanti, per noi basta che abbia le ruote, l'aria condizionata,
0: e il volante, e poi che la musica, la radio, le frecce.
2: Io quando scelgo l'auto di solito la scelgo dagli interni,
0: sì.
2: Cioè devono piacermi gli interni, devono, sì, esserci parecchie luci.
0: Siamo molto, cioè, molto tecnici noi quando scegliamo l'auto da comprare.
2: Cioè dopo la cilindrata, sì.
0: La nebbia.
2: Si schiantano i nostri neuroni e soprattutto crolla il nostro interesse. Per cui qualsiasi parere detto dai qui presenti, sì, va preso
0: con le pinze, con le molle, con quant'altro.
2: Magari ci sono esperti, appassionati,
0: sì,
2: ecco,

0: Tenetevi, dite la vostra su questa Ferrari, perché tra l'altro c'è stato un tonfo in borsa, l'abbiamo
1: sì,
0: anche detto.
1: Pazzesco, la percentuale è molto alta. Tu hai detto 5%, poi Lupe ha detto addirittura 6% di crollo in borsa del titolo della Ferrari.
0: Confermo. Ah. Qui stavo guardando la notizia. Insomma, quest'auto sta dividendo, in qualche sì. modo ha anche scatenato la reazione di Luca Cordero di Montezemolo. Tu sei riuscita a intercettarla la reazione,
1: sì.
0: cos'è che ha detto?
1: Lui è talmente arrabbiato che ha detto: togliete il cavallino, che voglio dire, togliere il cavallino alla Ferrari e togliere il logo e togliere un pezzo d'immagine, un pezzo di storia, perché dice: se dovessi dire quello che penso farei del male alla Ferrari, si rischia la distruzione di un mito e mi dispiace moltissimo, almeno si tolga il cavallino, questa è una macchina che i cinesi non copieranno. Ricordiamo che Montezemolo, che è stato il numero uno della Ferrari dal 91 al 2014, adesso dirige la McLaren, ma non le manda a dire, perché lui dice: secondo me questa scelta ecologica è un gigantesco flop. Tra l'altro qua cominciano a scrivere: Ferrari luce, un obbrobrio. Voi avete fatto vedere il design irriconoscibile.
0: Sì, non ha molto a che vedere con una Ferrari, mi richiama quasi più questo stile Tesla, no?
1: Sì. Adesso mettiamo insieme.
0: No, ho detto una fesseria.
1: No, hai ragione. Cioè, io quando ho visto inquadrata in televisione la che non sono un'intenditrice di macchine, ma Filippo Susli si prende in giro, vabbè. Non sono un'intenditrice di macchine, ma la Ferrari è una macchina sicuramente per amatori, fa parte di una tradizione. Io non so se Ferrari vedesse questa nuova rivisitazione della macchina, che cosa potrebbe dire. C'è Halid che dice: a livello estetico i bambini l'avrebbero disegnata molto meglio.
0: Cioè, sono tutti negativi.
1: Sì, esatto.
0: Ma io devo dirti, mi lascia piuttosto indifferente, no?
1: No, a me no. Antonio scrive: Ferrari rimane un mito che il mondo invidia, ma questa luce mi ha spento l'entusiasmo come ferrarista.
0: Ecco, ma qual è il problema? È estetico? È come è stata progettata l'auto? È tecnologico? È il fatto che sia elettrica? Perché secondo me questo è un po' anche il tasto dolente che è stato messo in luce anche da Luca Cordero di Montezemolo.
1: Ma perché la Ferrari piace? La Ferrari piace perché fa rumore. Fa un casino pazzesco il motore della Ferrari. Non riesco neanche a pensare che la Ferrari, quando parte elettrica, fa.
0: No, non fa neanche così.
1: No, neanche così. Non fa il rumore.
0: Fermati, fa così.
1: Di silenzio. No, cioè, no. No, è come prendere una canzone famosissima, non so, Cabaret di Liza Minnelli, cantata da Liza Minnelli, e la canta, vediamo un po' che mi viene, la canta Ultimo, per esempio, o la canta, cioè non puoi accettare una coverizzazione fatta in questo modo, perché vai veramente contro una tradizione e una storicità che non si può toccare.
0: Ma non lo so, secondo me queste tradizioni si possono anche toccare. Premessa, io non ho un veicolo elettrico, ho un veicolo diesel, non sono, come dire, uno sfegatato della mobilità elettrica, perché penso che fin tanto che per ricaricare le batterie ci vorrà tutto sto tempo, per uno disordinato e disorganizzato come il sottoscritto potrebbe essere un problema. Finché non mettono, come ho visto in Cina, quei garage dove tu entri e praticamente sostituisci la batteria in 3 minuti e il tuo veicolo elettrico riparte, beh, fin tanto che non ci saranno quelle strutture qui da noi, sarà dura per il sottoscritto, come dire, imbarcarsi in questa avventura. Detto ciò, personalmente, se anche la Ferrari desidera lanciare un modello elettrico, visti anche i tempi che corrono, non mi scandalizzerei più di tanto.
1: Non sei un vero ferrarista,
0: no,
1: ne parleremo,
0: assolutamente no.
1: Ne parliamo tra poco.
2: Questa è Radio 3, delle suore. Amagricino presenta
3: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
2: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Audi A1 AR Limited Edition. La tua giornata, il tuo ritmo. Compatta, sicura di sé, pronta a tutto ciò che verrà. E ora con tasso di leasing a partire dallo 0,0%. Sali a bordo e parti subito. Da Amag vicino a te o su amag.ch/Audi. La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
1: 19 e 2 minuti.
9: L'infotraffico.
1: Parecchi disagi sulle nostre strade. Cominciamo dalla 2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 2 km, ritardi di 20 minuti. Sulla strada tra Grumo di Gravesano e Ponte Tresa, rallentamenti, come pure sulla A2 direzione nord, dove è tratto ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Rallentamenti anche tra Stabio e Genestrerio. Vediamo un po'. A Lugano, via Besso, tra via Bioggio e via Lucerna, il traffico è fortemente rallentato, sempre sulla 2, questa volta in direzione sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, ma è una consuetudine a quest'ora. E restiamo sulla A2, sempre in direzione sud, tra Lugano Nord e la Galleria di Grancia, anche in questo caso il traffico è fortemente rallentato.

0: Siamo con Sasha Dal Colle e stiamo parlando di questo cambio di vestito da parte della Ferrari che ha scontentato molti, qualcuno soddisfatto, la borsa altamente insoddisfatta.
1: Sì, però appunto visto che la nostra premessa è stata noi non capiamo nulla di motori, ma le posizioni sono diametralmente opposte, quella di Patti rispetto a quella del sottoscritto, mi piacerebbe capire qual è l'aspetto che vi scandalizza di più, che vi suscita maggiore reazione, cioè sì, l'aspetto estetico che effettivamente cambia molto rispetto alle Ferrari che abbiamo in testa, oppure se la questione del veicolo elettrico, cioè qual è, o tutte e due le cose insieme, cioè mi piacerebbe capire qual è il nodo, qual è l'aspetto che crea tanta indignazione, e vedo che stanno arrivando numerosissimi messaggi.
0: E certo, infatti eravamo fermi al messaggio d'Antonio che diceva che è un mito che tutto il mondo invidia, e allora Anna dice: per fortuna ci sono la Lamborghini e la Maserati a compensare questa cosa. C'è chi aveva detto che i bambini l'avrebbero disegnata meglio. Per quanto riguarda il rumore, mi dicono ci sono le casse acustiche che si possono selezionare a livello uditivo. Vabbè, prendo atto, perché appunto, come diceva Sasha, non siamo esperti di moto, ma mi rendo conto che si va a toccare veramente un pezzo di storia. È un bel design, tutto sommato, von Felix dice, se confrontato con... Tu capisci qualcosa di quello che ha scritto Trabant della DDR degli
1: la
0: anni...
1: La Trabant della DDR degli anni...
0: E che cos'è?
1: Anni 70. È un veicolo, diciamo così, anche... diciamo noto all'epoca del muro di Berlino, ed erano dei veicoli utilizzati anche per passare illegalmente da una parte all'altra del muro. Credo che Felix fosse in qualche modo sarcastico
0: sì. Infatti la cosa peggiore è che sia elettrica, scrive Simo. Il design l'ho sempre trovato brutto per tutte le Ferrari, ma
1: ecco, ma scusa, ma qual è il problema? Cioè non è che Ferrari ha detto da oggi tutti i nostri veicoli saranno elettrici, ha sfornato questo modello nuovo elettrico. Vabbè, vuoi quello a motore, ti pigli quello a motore, no?
0: Ho capito, però sei andato a toccare un pezzo di storia e l'hai...
1: E sarà il mercato a decidere.
0: Però la borsa già ti dice qualcosa di fondamentale. C'è Christian che dice: premetto che non ho ancora visto questo modello e comunque non potrei mai permettermelo. Nemmeno io, non ti preoccupare, io le vedo solo passare in autostrada. Una volta ho visto Valentino Rossi passare in Ferrari qua sulla 2, direzione sud. Se lo hanno progettato è perché magari vogliono inserirsi in un determinato spicchio di acquirenti. Anche la Porsche propone veicoli elettrici, io per il momento sono più per l'ibrido. Saluti da Christian. Poi, se vuoi tu leggere il messaggio della Simo...
1: E che non so dov'è la Simo, la saluto,
0: la
1: l'abbraccio
0: Simo,
1: però...
0: La Simo 03 come finale e logo marroncino con due leoni.
1: No, pensavo che mi facilitassi il compito e lo leggessi tu, ma no, devo leggere, l'ho trovato. Il problema non è il motore, il problema è che hanno distrutto la linea della Ferrari. La Porsche sono anni che fa il modello elettrico con prestazioni sportive, ma la linea è classica. Questa Ferrari sembra una Honda.
0: Aiuto. Chissà se Montezemolo sta ascoltando.
2: Buonasera Patti, ciao Sasha. Ma io penso che la Ferrari, come qualsiasi casa automobilistica, possa lanciare un nuovo veicolo elettrico. Il fatto è che sarà il pubblico, gli acquirenti, i clienti, saranno loro a decidere il successo o meno di questa scelta, e sinceramente, vedendo i commenti, condivido molto il pensiero di Montezemolo. Una Ferrari elettrica non ha senso di esistere, ma se poi in più ci sono già delle case automobilistiche ben note e che producono macchine molto più di massa e a costi più contenuti, che stanno facendo marcia indietro dall'elettrico e tornano all'ibrido come minimo, cosa vuol dire? Che l'elettrico non piace, non ha senso e non è il futuro.
0: Hai capito?
1: Ma allora qui si apre un altro dibattito che mi appassiona di più, sul fatto che l'elettrico sia o non sia il futuro. Nutro qualche dubbio effettivamente, però le mie competenze si limitano alla comodità, diciamo così, no? Perché oggi per me è già un problema fare benzina. cioè ci fosse l'auto eterna che non ha bisogno di carburante, di energia, eccetera, per me sarebbe la soluzione ideale, ma so che è utopica. Sì, l'altro giorno l'ho fatta, ero praticamente ancora in riserva, perché proprio è una cosa, poi bisogna scendere dall'auto, far bene, insomma, un casino. Però ormai quello è il tempo più, diciamo così, è il compito più fastidioso, ma più rapido che abbiamo a disposizione.
0: Certo.
1: Pensa te, se uno deve anche, e sicuramente all'ascolto ci saranno delle persone con i veicoli elettrici, andare a cercare il posteggio, collegare il cavo elettrico, aspettare la ricarica, cioè per me diventa una cosa, oppure installare addirittura la colonnina a casa. Ecco,
0: ma quanti parcheggi ci sono a misura di Ferrari?
1: Boh, questa però mi sembra di una dimensione abbastanza normale, no?
0: Cioè, la Ferrari è un transatlantico.
1: Sì, poi già uno deve permettersela.
0: Esattamente, è un transatlantico. Secondo me ci vuole un parcheggio adatto, che non è certo quello che abbiamo al supermercato quando andiamo a fare la spesa. Patti, se mi viene regalata, non dico di no. Ah, Monica, a te va bene
1: io
0: anche...
1: Io stavo facendo un discorso, tu mi hai tagliato completamente. Stavo facendo un discorso sull'elettrico.
0: Sì, avanti.
1: Perché volevo arrivare a dire, rispondendo al nostro ascoltatore, sì, che secondo me quello è il tema, cioè l'elettrico è, sì, o non è il futuro. Nutro dei dubbi, ma al di là di questo, la Cina ci sta già dimostrando che c'è la possibilità di sfruttare i veicoli elettrici, e c'è anche la possibilità di ridurre questi tempi di ricarica al minimo, no? Perché loro comunque hanno investito tantissimo su questo. Vedevo un documentario dove hanno già suddiviso targhe verdi, veicoli elettrici, okay, targhe blu, veicoli tradizionali, no? E a colpo d'occhio notavo che la maggioranza era composta da veicoli con le targhe verdi, no? Quindi io credo che se una cosa è accessibile, è facile, è immediata, poi la gente si abitua. Se questo favorisce anche la questione climatica, perché no? Cioè, non sono dogmaticamente contrario ai veicoli elettrici. Giusto per precisare la mia posizione.
0: Sì, perché gli ho tagliato le parole a gamba tesa. Sentiamo cosa dice Nicola.
3: Boh, ciao, buonasera. Boh, ma chi è che può permettersi la Ferrari? Cioè, fosse stata una macchina popolare o di media gamma, andava anche bene. La Ferrari se la può permettere un certo livello di persone e si devono esprimere loro, cioè sceicchi e imprenditori vari di un certo settore. Non è una macchina per tutti. Poi dopo, quello che non piace magari fa tendenza, attenzione.
0: Grazie Nicola, è vero che non tutti si possono permettere questa macchina, però capirai che è un evento abbastanza, cioè, storico, che ti toccano la Ferrari e te la rimodulano, gli angoli vengono smussati, è tondeggiante, sembra un fagiolo. Vista dall'alto, siccome c'è a Ticino News, è stata vista dall'alto, la forma è un po' di un fagiolo che ha una parte, o di un barbapapà, ve lo ricordate? Dove la parte in alto è un po' più stretta e la parte dietro, probabilmente quella dei passeggeri, è leggermente, sembra un fagiolo, ecco. La Ferrari nuova elettrica, luce, tra l'altro l'hanno chiamata, sembra un fagiolo. La soluzione migliore, a mio parere, è l'auto ibrida. Qua abbiamo i grandi sostenitori dell'auto ibrida. Qualcuno che sia ferrarista puro. È vero che non tutti si possono permettere questa macchina, ma noi ne vediamo sulla nostra autostrada a girare. Allora, un ferrarista puro ci sta ascoltando e ci vuole dire la sua? Cioè, un ferrarista puro tradizionale che guida il testa rossa, credo si chiamino così, adesso non mi chiedere i modelli perché non lo so, però opterebbe per una soluzione di questo genere? C'è l'ascoltatore che diceva: esiste già il mercato dell'elettrico, perché dobbiamo andare a intrufolarci con una Ferrari elettrica, quando abbiamo già un settore ben definito? Anche in Formula 1 i bolidi sono ad alimentazione ibrida, questo lo sapevo,
1: Ecco, l'ibrido secondo me è una buona, sì, un buon compromesso.
0: L'ibrido sembra piacere molto di più ai nostri ascoltatori, intenditori, non intenditori, proprietari, non proprietari. Qui stiamo parlando a livello teorico, non posso leggere quello che hai scritto Antonio perché è poco radiofonico.
1: Cosa ho scritto Antonio? Adesso vado a cercarlo e lo leggo tra me e me. Perché, scusa, così hai fatto crescere, insomma, la curiosità nel sottoscritto. Però tu li conosci tutti per nome, io non so dove è Antonio, fa niente.
0: Antonio è termina con 85 ed è in mezzo al mare.
1: Allora vado a cercarlo. Vabbè, è arrivato un altro messaggio, non so se...
0: Dice, la Puro Sangue è una degli ultimi modelli, Patti. Ma quale fai riferimento? Stiamo parlando di 3.000 macchine qua in questo momento. La testa rossa, non lo so.
1: Tu ti riferivi al messaggio su Briatore che ha detto la sua, cioè che ha dichiarato i cinesi questa non ce la copieranno mai.
0: Sì, ha detto così.
1: Sì, Briatore ha detto così. No, ma appunto uno scandalo incredibile, sì. Ho visto, no? Sì, sì, è veramente sì, sì. Una notizia che è rimbalzata ovunque, no? E certo. Quindi da profano mi interessava raccogliere il vostro parere. Vediamo che all'ascolto non c'è nessun ferrarista.
0: No, i ferraristi non volete farcelo vedere. Tanto quando usciamo in autostrada vi becchiamo, per dire aspetta un attimo che rimetto la base. I ferraristi ci sono. E tra l'altro il ferrarista, quello che guida la Ferrari vera per me, lo senti arrivare da lontano e sulla tua macchinetta ti trema il sederino, perché ti solleva praticamente, solleva la tua macchina, quindi ha anche un rumore inconfondibile come quello della Porsche, Maserati, Lamborghini non lo so, però hanno un rumore inconfondibile.
1: Comunque il tema del rumore a volte lo si sottovaluta, ma vabbè, per quanto riguarda l'inquinamento fonico è una buona cosa. Però a livello di sicurezza, sì. Tutti questi veicoli elettrici che sono veramente silenziosissimi,
0: sì, caro,
1: pongono dei problemi, tant'è vero che so che in alcuni modelli a determinate velocità hanno messo dei segnali acustici, dei sì. segnalatori acustici proprio per i pedoni, perché a me è capitato più di una volta di avere alle spalle un veicolo elettrico e di non sentirlo,
0: esattamente, certo. Tant'è vero che ti stavo dicendo che questa mattina uscivo di casa e il mio vicino di casa che ha un'auto elettrica che è sempre stata silenziosa e che mi trovavo a un millimetro dalle gambe ha inserito una specie di musica, quindi adesso ha questo rumorino musicale e io ho detto questo è impazzito, ma se non altro dà un segno della sua presenza.
1: Sarebbe bello poter scegliere i rumori, tanto questo veicolo
0: come le suonerie dei telefoni,
1: esatto, no? Questo veicolo ricorda un iPhone, che so io, uno si sceglie il rumore dello sciacquone per esempio, no? Pensa che bello, passi con il tuo Ferrari elettrico e fai sentire il rumore dello sciacquone. Cosa scrivono altro?
0: Sì, scrivono che non è vero quello che sosteneva un'ascoltatrice che diceva che Lamborghini e Maserati non hanno veicoli elettrici perché è stato consultato da Christian Santo Google e pare che anche Lamborghini e Maserati abbiano delle versioni elettriche. La supersportiva... Però ibrido plug-in per quanto riguarda Lamborghini e Maserati, elettrica battezzata Folgore, gli hanno dato dei nomi, luce, Folgore, voglio dire, si sono sbizzarriti, il copy ha fatto venire veramente l'ernia per non trovare i nomi.
1: Bene, allora, se non ci sono ferraristi,
0: no.
1: Non ci sono altri ascoltatori e ascoltatrici in grado di illuminarci.
0: I nostri ascoltatori hanno detto ni.
1: Sì, è un ni.
0: È un ni.
1: Sì,
0: è un ni.
1: Comunque, io resto dell'idea che chi ama le linee classiche continuerà ad apprezzarle, chi ama il rombo del motore continuerà ad amarlo, chi invece è incuriosito da qualcosa di diverso e soprattutto avrà a disposizione un bel po' di quattrini, ci avrà un'opzione in più. E a volte ho un po' l'impressione che si reagisca a ogni novità come se fosse una minaccia, no? Ma un marchio storico, a mio avviso, può anche sperimentare, può anche fallire. Se il modello funziona, bene, se non funziona sarà il mercato a deciderlo.
0: Va bene, e io proporrei di togliere non tanto il cavallino, come diceva Montezemolo, ma di togliere il nome di togliergli il nome Luce e di mettergli il nome Fagiolo. Ti ringraziamo per la... Aspetta che è arrivata... Quando noi salutiamo, signor Sasha, io penso che sia una buona strategia di marketing, scrive Rossio, piaccia o no se ne parla, e questo penso valga più di quello che hanno pagato per il progetto, per svilupparla. Quindi dici che il fatto stesso che faccia notizia sicuramente è un valore aggiunto per te, Rossio.
1: Nel bene e nel male, purché se ne parli, diceva qualcuno.
0: Ma Ma chiedi a un orleista di rinunciare al rumore della sua moto.
1: Ah, lì potremmo aprire un altro dibattito.
0: Certo, e poi voglio vedere che cosa ti rispondono, eh? È la stessa cosa, è come togliere il rumore classico all'Harley, che è un rumore inconfondibile.
1: E allora io sgommo a casa.
0: Sgomma.
1: Fammi sentire. Quasi religioso silenzio.
0: Sgommi in religioso silenzio. È una contraddizione in termini.
1: È un ossimoro, insomma.
0: È una contraddizione in termini, ma se vuoi farlo, fallo. Buona serata e grazie per la notizia.
1: Buona serata a voi. Ho visto che c'è molto traffico. C'era anche Filippo Cisli che ci mandava una foto prima, ma non gli abbiamo degnato della benché minima attenzione.
0: No, perché volevo che leggessi tu quel nome.
1: Ah, dice il collega, scrive: Vingegaard sta scoprendo il dosaggio del traffico verso sud. Arriva prima in bici. Vingegaard è colui, per chi non lo sapesse,
0: maglia rosa
1: del Giro d'Italia. Jonas Vingegaard. Mi sono
0: bravissimo,
1: preparato.
0: Bravissimo.
1: Quasi danese.
0: Grazie e una buona serata.
1: Buona serata.

0: Stai ascoltando Di Sera. C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
1: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
2: Tende, lamelle, pergole, tutto su misura, tutto installato da professionisti. Bredo Bau Curvotecnica, il partner ticinese per la protezione solare da oltre 50 anni. Affidabile, competente, vicino a te. Scopri di più su bredobau-curvotecnica.ch.
3: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Da Tognetti Auto, la tua nuova Skoda Fabia a soli 299 franchi al mese. Offerta valida senza acconto sulle Skoda Fabia disponibili in stock. Approfitta ora della promozione fino ad esaurimento scorte. Scopri la tua nuova Skoda da Tognetti Auto a Gordola. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Skoda.
7: Nevermind Music Fest presenta Gotthard in concerto a Bellinzona. Sabato 6 giugno, Gotthard Live al Parco Urbano di Bellinzona per l'unica data in Ticino del 2026. Special guest, Hardcore Superstar e Dream Shade. Non perderti l'evento rock dell'estate ticinese. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
8: Otto's. Per una spesa super ci vuole un super negozio con super prezzi. È la Otto's ovviamente. Questa settimana trovi
9: barrette Twix al gusto di nocciola 10 per 46 grammi al prezzo hit di 5 franchi e 95.
8: Otto's a Grancia 2, Morbi Inferiore, Viaggio, Camorino e Riazzino. Vasta scelta, sempre vantaggioso.

0: Il lato B.
1: Running Up Death Hill è uno dei casi più incredibili nella storia della musica pop. Una canzone che fu pubblicata nel 1985 e che quasi 40 anni dopo torna improvvisamente in cima alle classifiche mondiali grazie a una serie televisiva. Il brano è di Kate Bush, artista britannica considerata una figura di culto perché è stata innovativa, molto teatrale, raffinata e molto più avanti rispetto al suo tempo. Quando uscì Running Up That Hill, ebbe un buon successo, soprattutto nel Regno Unito, ma non diventò mai un tormentone. Il testo della canzone parla della difficoltà di comprendersi davvero in una relazione. Per anni il brano è rimasto amatissimo dagli appassionati di musica anni Ottanta, ma nel 2022 è successo qualcosa di straordinario. La serie Stranger Things ha utilizzato la canzone in una delle scene più forti ed emozionanti di quella stagione e in pochi giorni il pezzo è esploso di nuovo ovunque. Le nuove generazioni hanno iniziato a scoprirlo su TikTok, Spotify e YouTube e Running Up That Hill è tornata nelle classifiche di tutto il mondo, raggiungendo risultati migliori rispetto agli anni Ottanta. E Kate Bush, che da tempo vive lontana dai riflettori, è tornata improvvisamente al centro della cultura pop mondiale.

0: A parlare di Ferrari, si è unito anche Andrea Leoni a questa polemica. Dimmi.
1: Noto ferrarista. Noto Andrea Leoni, noto ferrarista.
0: Sei noto ferrarista. Guarda, ti apro il microfono. Sei noto ferrarista?
1: Sei a Libera TV.
2: Siamo in ora.
1: A Libera TV pagano bene, cioè, nel senso, non è.
2: Ma siamo in fascia protetta o?
0: Sì, siamo ancora in fascia protetta.
2: Non si può fare l'imitazione
1: di Vittorio Feltri.
2: Vittorio Feltri.
1: No, stavo facendo Andrea Leoni qua, ma io consiglio di preservare un po' di dignità.
0: Va bene, ok.
2: Preserviamola.
0: Va bene, preservate e andate.
1: In pace,
0: ovviamente, e non aggiungo altro. Incomincio a salutare invece tutte le persone che si sono fatte vive nella nostra chat di WhatsApp. Prego, le do la parola.
2: Però è vero che io c'ho la però Sasha ha la bici elettrica. voleva andare a Carista mattina.
0: Sì, lo vedo.
2: Solo il caldo l'ha fermato.
0: Solo il caldo. Aspetta,
1: questa
0: scusa.
1: Questa è la rubrica, sì, delle fake news.
0: Non è vero. Non è vero, perché io ti ho molto pensato quando tu hai aperto.
1: Ma sai che non sono mai salito su una bici elettrica.
0: Ma su una bici elettrica
1: ma
0: nemmeno
1: su un monopattino.
0: No, io sono salita su un mountain bike muscolare, tra l'altro.
2: Infatti l'ha noleggiata la bici proprio per far andare al giro, quindi
0: no, io non sono andata.
2: No, ma lui
1: sì, è praticamente un dialogo tra sordi questo. Io direi che forse è meglio levare le tende, ti lasciamo condurre la tua trasmissione,
0: andate ragazzi,
1: andiamo
0: in
1: pace. Salutiamo il pubblico, sì, e ci sentiamo presto, insomma.
0: E fatemi sentire il rombo della Ferrari, mi raccomando.
1: Adesso sentirà quella di Leoni.
0: Bene. Ciao. Allora riprendo da dove sono stata interrotta, quindi sono arrivati i nostri, non dico nottambuli ma serambuli, se può esistere questo neologismo. Quindi Lidl ben arrivata, Lisa why not, poi qui c'è una lunga lettera che girerò alla direzione. Patti buon di sera, è il nostro Frank. C'è chi scrive che si ricorda benissimo la canzone di Kate Bush, che si colloca cronologicamente nel 1985, ma ha avuto appunto questo periodo di silenzio e poi una nuova ondata di successo nel 2012 grazie appunto a questa serie televisiva. Questa è la dimostrazione, scrive Matt, di quanto i social possono influenzare anche le serie TV. Quasi devi puntare ad avere successo sui social che sui dischi. Ma in realtà Matt, Kate Bush è sempre stata un'artista molto riservata. Lei ha fatto Wuthering Heights, che ascolterete con Riccardo Pellegrini, quella di cui vi ho raccontato la storia. Non è che questa canzone non avesse avuto successo, non ha fatto veramente il botto, ha avuto una seconda possibilità, diciamo, perché i giovani, chiaramente quelli che anagraficamente non erano nati nel 1985, nel 2012, vedendo quella serie televisiva, si sono resi conto della potenza vocale di Kate Bush e della bellezza della canzone, e di conseguenza l'hanno fatta propria nella propria cultura musicale, anche se ascoltano sicuramente dei musicisti diversi e dei personaggi diversi. Adesso ci sono i Duran Duran.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: 140 anni di eccellenza meritano un'offerta straordinaria. In esclusiva da Merbag Lugano e Mendrisio, i modelli Mercedes-Benz più desiderati sono ora tuoi, con leasing allo 0% e vantaggi di prezzo fino al 33%. Ora da Merbag, perché certi momenti non si ripetono. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Dal 20 maggio al 20 giugno al Casinò di Locarno arriva Sblocca la Fortuna. Entrando almeno 10 volte durante il periodo dell'evento potresti vincere 5.000 franchi in contanti. Più entri, più ti avvicini alla fortuna. E ricorda, l'ingresso al Casinò di Locarno è gratuito e non vi è alcun obbligo di gioco. Maggiori info su casinolocarno.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili.

0: Salamone su mazda.ch/autotris.
1: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

voce, canzone inconfondibile, Stevie Wonder, quindi qui giochiamo sul noto e arcinoto. E so, grazie a quello che state scrivendo all'interno della nostra chat di WhatsApp, che c'è qualcuno che sta contando, facendo il conto alla rovescia, perché sono due amiche che si stanno preparando per una partenza importante. Io lì non sono mai stata, perché sono curiosa di sapere quando tornerete, che cosa, magari faremo anche una telefonica, ci racconterete com'è la Corea del Sud da andare a visitare, se è così diversa da noi, che cosa avete visto di bellissimo, che cosa avete visto di bello, se c'è qualcosa, se c'è qualche elemento di criticità. Sono molto curiosa e un po' vi invidio, perché avete le vacanze tra una quindicina di giorni, giusto? Si è fatto vivo anche The King of the Bicycle, che scrive: peccato che Sasha Dal Colle e Andrea Leoni siano già andati via. Bella la macchina luce, ma concordo con Montezemolo di togliere il cavallino. Ferrari è un'altra cosa. Qui sposi, qua ci troviamo perfettamente d'accordo. Ero in contrasto con Sasha Dal Colle, perché lui è aperto alle nuove tecnologie. C'è però da considerare la storicità e la fatica che è stata fatta per costruire questa macchina, per immetterla sul mercato e per renderla così prestigiosa, con tutto che io non me la potrei permettere neanche in mille vite, però capisco l'importanza della costruzione di una macchina con quelle prestazioni. E qui chiudo, perché non è il mio argomento. Patti, io ho una macchina elettrica, scrive Rossio, e non tornerei indietro. Io ho un'ibrida e devo dire che non mi trovo male, assolutamente non mi trovo male. Qua state preparando la copertina, tu dici che qualcosa della vostra partenza, qualcosa che non vi convince, io la trovo molto carina. Magari forse c'è troppo affollamento di cose, di scritte, magari riduci un po' di più mettendo soltanto le cose fondamentali. Se volete la musica, amate la musica, per voi ci sono i Maroon 5 insieme a Lisa, e una vacanza è priceless.

0: capisco il dispiacere, caro King of the Bicycle, che ha proprio scritto, siccome lui è un ciclista, ma di quelli seri, che pedala veramente, e scrive: no, io gli ho chiesto, eri al giro oggi? Perché molti ciclisti amatoriali si sono presentati, c'era un sacco di gente, se avete seguito Ticino News sera, i servizi hanno parlato chiaro, le immagini hanno parlato chiaro, i collegamenti che sono stati fatti in radio vi hanno dato un po' il senso della partecipazione. E invece The King of the Bicycle, nonostante il suo titolo, stava lavorando e dice: avrei voluto andare a pedalare con Michael, che dice che ce l'ha fatta, ha fatto una fatica pazzesca, ha degli effetti collaterali che ti puoi immaginare quando uno non è abituato a pedalare così a lungo. Ma non stiamo a entrare nei dettagli. Entriamo però nei dettagli del messaggio che ha mandato la Susi, perché non si dimentica mai di ricordarmi che oggi è il compleanno di Lenny Kravitz, e mi ha mandato un sacco di foto di Lenny Kravitz. Avevo visto su Instagram, ho cercato di passare sotto silenzio, ma ci hai pensato tu.
1: Questa è Radio 3i. Yeah.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, sul palco Fiorella Mannoia, Davide Van Des Frost, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Luca Carboni, l'icona britannica Morrissey, la festa scatenata Voglio Tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
5: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con Tra e finisce con I.
6: Ah, la so. Il traffico.
5: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
6: Ah, la so. Il tramonto.
5: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
6: E vabbè, ma così è troppo facile.
5: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
6: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
5: Chiamala Trapletti pittori.
7: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Dalle 14 alle 16 il pomeriggio cambia ritmo con Mix. Luca Ventura porta musica, idee, storie e un'energia tutta nuova. È la colonna sonora perfetta per chi vuole staccare, ridere e ricaricarsi. Vivi il pomeriggio in modalità Mix. Solo su Radio 3i.
1: Sono le 20.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
0: L'infotraffico.
1: Vi dico che in parte ho buone notizie per voi, perché un po' migliorate sono le condizioni del traffico. Starà a voi, attraverso il nostro punto contatto, la nostra chat, dare magari qualche dettaglio in più. Sulla A2 direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo, traffico bloccato per 1 chilometro, si riducono anche i tempi d'attesa, siamo attorno ai 10 minuti. A2 direzione nord, ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla A2, questa volta andando rotolando verso sud, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda ci sono rallentamenti.

po' in disaccordo su questa affermazione, non so che cosa ne pensiate voi, ma non siamo qua per dibattere sul fatto che gli uomini e le donne possano essere uguali, ma una nota di colore riguardo Cesare Cremonini ve la vorrei anche, condividere. Tra l'altro oggi, guardando in Instagram, mi è capitata la sua immagine pucciato nel mare, bello, beato, sorridente. Poi dopo guardo nella mia posta e vedo che c'è un comunicato stampa dove si dice che ha venduto già un sacco di biglietti per il suo prossimo tour, per cui ho capito perché era ben immerso nel mare e ben sorridente, perché la prevendita sta andando davvero molto bene. Anche se c'è un'altra persona, mi viene in mente per associazione Vasco Rossi, che è in giro a fare le sue date, però per il 2027 vuole organizzare un evento speciale perché ha un obiettivo, che è quello di riuscire a radunare in assoluto il maggior numero di pubblico e di superare quello che è riuscito a fare ultimo. Quindi attenzione, c'è una gara in corso per il 2027 tra Vasco Rossi e Ultimo, e l'ha voluta semplicemente Vasco. Ingoiava.

Forza e che potenza questa formazione, i Blondi, Call Me, e siamo decisamente all'inizio degli anni Ottanta. Saluto Fra, che nel frattempo ci ha raggiunto nella chat di WhatsApp con una foto meravigliosa e ha pubblicato nella nostra chat di WhatsApp, però ve la devo descrivere perché non tutti la possono vedere, delle unghie di color verde e scrive: buon di sera, tutto bene? Guarda un po' che belle unghiette da abbinare al tuo rossetto verde, che si chiama Verdetto perché l'hanno deciso i due di tandem, Danny Morandi e Michael Casanova. Non sono niente male, però devo dire che io sono abituata alla mia French e nessuno mi scolla dalla French. Ci starebbero benissimo con il rossetto che mi ha regalato la Steffi, il Verdetto, però devo dire che un po' troppo, quindi mi tengo quelle che ho.

0: quanto non ascoltavamo insieme questa canzone degli Sugar Flea, Kleptomania? Poi guardo, vedo l'anno 2004, dico certo, sono passati un pochino di anni. Beh, noi non ci impossessiamo indebitamente della musica, lo facciamo debitamente, e dopo Bruno Mars ci sarà un'altra storia che ho preparato per voi.
1: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

0: di sera ti racconta.
1: Questo martedì vi voglio parlare del 2004 e naturalmente di eventi storici particolarmente significativi che sono accaduti in quell'anno, perché il 2004 è l'anno in cui nel Regno Unito salpa il transatlantico più grande del mondo. Zuckerberg tiene a battesimo Facebook. I Queen riescono a vendere la loro musica in Iran e il film Il Signore degli Anelli si aggiudica la bellezza di 11 Oscar. Ma nel 2004 c'è anche una canzone che esce nel periodo estivo e che va in controtendenza rispetto a tutti i tormentoni e a tutte le canzonette da spiaggia e da ombrellone.

0: 15 gennaio c'è grande fermento per il viaggio inaugurale della Queen Mary 2, il più grande transatlantico di allora, che salpò da Southampton per raggiungere Fort Lauderdale in Florida. Per il primo viaggio la nave ospitò 2.620 passeggeri. Durante le Olimpiadi estive del 2004 svoltesi ad Atene, la nave salpò e attraccò al Pireo per 2 settimane per essere usata come un hotel galleggiante, ospitando il primo ministro britannico Tony Blair e sua moglie, il presidente francese Jacques Chirac, il presidente americano Bush e la squadra di basket degli Stati Uniti. Inoltre ospitò anche musicisti jazz come Dave Brubeck e cantanti come Rod Stewart, Carly Simon e James Taylor.
1: La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia tutti quello che vogliono, foto, profili, qualunque cosa possano cliccare, guardare, magari cerchi una che hai conosciuto a una festa. E non parlo di un sito per cuori solitari, io parlo di prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Dovrai conoscere la persona sul sito per andare oltre la tua pagina, come essere pizzicati. Sì, mi piace. Non Final Club, ma qui siamo noi, presidenti.
0: Il 4 febbraio Zuckerberg lanciò The Facebook all'indirizzo thefacebook.com. Aveva iniziato a scrivere insieme ai suoi compagni di stanza e studenti dell'Harvard University il codice per un nuovo sito internet. Mark abbandonò gli studi ad Harvard durante il suo secondo anno per completare questo progetto. Zuckerberg ricevette un enorme aiuto dalla società Axel Partners, che investì 12,7 milioni di dollari nel progetto Facebook, che all'epoca era aperta solo agli studenti di Ivy League. L'azienda di Zuckerberg ha quindi concesso l'accesso ad altri college, scuole superiori e scuole universitarie solo in un secondo tempo. I want to break free. Il 23 agosto i Queen diventano il primo gruppo rock occidentale ufficialmente autorizzato a vendere un proprio album in Iran. La compilation però contiene solo i brani a sfondo sociale e non quelli che parlano d'amore. Costa $1 e ha anche la traduzione dei testi.
2: Venite padrone! Venite da Spiegel!
3: Questa è la tua prova. Ogni sentiero che hai percorso attraverso terre selvagge e guerre ha condotto a questa strada. Il nemico non vorrà mai Aragorn sul trono di Gondor.
2: È il momento. Dagli la spada del re.
3: Diventa quello per cui sei nato.
2: Il tesoro sarà nostro.
4: Lui vuole ucciderci!
5: Io non lo manderò mai via. Vieni, amico mio.
0: Il 29 febbraio esce negli Stati Uniti d'America Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, del regista neozelandese Peter Jackson. Si aggiudica 11 premi Oscar, eguagliando il primato di Ben-Hur e del film Titanic. Nell'estate del 2004 c'è un gruppo musicale in controtendenza. Melodie sofisticate, chitarre, pianoforti, voci delicate. Qualcuno li chiama i nuovi Simon & Garfunkel. Si chiamano Kings of Convenience. Sono due ragazzi norvegesi che si sono conosciuti a 16 anni a scuola e hanno subito condiviso la loro passione per la musica. La canzone Miss Red è diventata immediatamente un successo. Tra i tanti tormentoni e canzonette dell'estate, quella dei due ragazzi norvegesi si è fatta subito notare. Il brano parla di un'amicizia tra due ragazzi che ormai è giunta ad un bivio. Non viene spiegata la causa di questo dissapore, ma il cantante alla fine si interroga sul senso che viene dato all'amicizia. Un amico non dovrebbe essere un mezzo per arrivare da qualche parte. Vengono analizzati tutti i risvolti di un'amicizia, soprattutto quando questa incontra delle difficoltà.

0: Devo dire che nonostante siano passati 3 anni dal Festival di Sanremo e Lazza con questa canzone Cenere si è classificato secondo, meritava il primo posto comunque, ecco, Lazza è un grandissimo esperto di macchine, lui avrebbe saputo cosa dire questa sera di fronte alla notizia, sentendo la notizia sulla Ferrari in versione elettrica. E volevo tra l'altro dirvi un'altra cosa, aspettate perché me l'avete segnalato voi, c'è Matt che dice la canzone di Madame con Marrakesh mi ricordava una canzone di Michael, intendi del film Michael, dedicato a Michael Jackson, questo intendevi dire. Poi c'è chi si informa, chiede informazioni, qua è tutta una serata di informazioni, su quando termina Di Sera Extra Large Coccole, e termina con le scuole, quindi la nostra stagione, lo sapete, termina esattamente quando terminano le scuole ed iniziano le vacanze scolastiche, quindi un'altra informazione. E poi vediamo invece, quando parlavamo prima della French per le unghie, c'è Fra che dice attualmente le mie unghie sono così, ma la French è la French, quindi siamo abbastanza in linea anche per quanto riguarda il gusto delle unghiologhe.
1: Dai, ascoltare Di Sera con Pappa.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
7: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Radio 3i, ogni momento insieme a te.

Da urlo che c'è in questa canzone dei Bon Jovi, Never Say Goodbye. Ci fermiamo un attimo a parlare di musica, perché mentre ogni tanto do un'occhiatina a Instagram, no? Perché appunto è saltata fuori la notizia di Cesare Cremonini al mare a festeggiare perché ha già venduto un sacco di biglietti. Poi sempre in località marittime si vedono storie su Vasco Rossi che firma autografi perché è in giro per le varie per il suo tour, e ha detto che vuole battere ultimo per quanto riguarda appunto il raduno di un numero consistente di spettatori per il 2027, quindi gli lasciamo il tempo di organizzare questa cosa. Nel frattempo si stanno già gettando le basi per si era avuto sentore, ve ne avevo parlato la scorsa settimana, ristabilire il cast di giudici della nuova edizione di X Factor. A presentare sarà di nuovo Giorgia. Già la cosa mi fa molto piacere, perché è molto semplice, lineare, non fa tanti orpelli, parla proprio in maniera molto, cioè dice quello che deve dire senza girarci troppo intorno, e quindi non è male. Sono stati confermati Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola di Paola e Chiara, e il nuovo giudice adesso è ufficialissimissimissimissimo. Devo dire che è Irama. Quindi oh my god, scopriremo che giudice sarà.

visto che l'abbiamo nominato e visto che è uscito da qualche settimana con il singolo nuovo, perché non ascoltarlo insieme facendoci deliziare le orecchie? Eh sì, c'è Francesco Gabbani.

0: quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica. Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia. La notte, come solo Radio 3i sa raccontarla.
1: Sono le 21.
0: Su Radio 3i è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera.

E ancora per un'ora fino alle 22 e quindi coccole musicali a go go. Ho riso molto leggendo il messaggio di Schia che è entrata nella nostra chat in questo momento e sentendo la musica di Robert Miles con questa musica abbiamo chiuso la prima parte del nostro appuntamento. Scrive: adoro questa di Robert Miles, mi piace molto, mi ricorda le serate in discoteca quando ero giovane. Ah, scusami, adesso sei mica anziana. Su via. Diciamo che ti ricorda momenti di grande spensieratezza e via. Grazie, comunque saluta tutti e augura a tutti un buon inizio di settimana. Questa ultima parte di sera è quella fatta di coccole, extra large, perché ci prendiamo grandi spazi solo per noi, quindi si entra innanzitutto in modalità relax. Ecco qua, un buon di sera extra large a te e al gruppo da parte di Frank, quindi extra large perché appunto ci allarghiamo, ci vogliamo sedere comodi, perché se durante il giorno magari per lo stress, la fretta, l'affollamento, magari ci dobbiamo stringere, fare spazio sui mezzi pubblici, seduti stretti, magari non possiamo neanche aprire il giornale tanto per leggere perché sennò diamo di quello vicino, no, la sera ci prendiamo tutto lo spazio necessario ed è per questo che diventa extra large, oltre per il fatto che siamo veramente in tanti e quindi il salotto è aperto, non c'è ticket, non c'è biglietto d'ingresso, si entra quando si vuole, si esce quando si desidera e quant'altro. Vogliamo cominciare con la modalità relax facendoci aiutare dalla prima canzone di questa sera. 3, 2, 1, modalità relax.

gruppo di voci femminili, secondo me, il miglior modo per cominciare questa sera. Sono contenta che Schia abbia, come dire, ridimensionato un po' il suo rapporto con la musica di Robert Miles, quando dice quando ero giovane, dice insomma la spensieratezza di oltre 25 anni fa, ma ci sta, dai. Non so se ascoltate i tre tenori tutti i giorni, spesso parlano di quando loro andavano in discoteca, no? E quindi ci raccontano, perché li ascolto anch'io, ci raccontano quando c'era l'angolo del rock, l'angolo dei lenti, e quindi ci si appartava un po' per baciare la ragazza o il ragazzo che piaceva, no? Ma secondo me i tre tenori non hanno ancora affrontato questo aspetto dal punto di vista femminile. Loro ovviamente raccontano le loro esperienze, no? Da parte nostra, visto che hai cominciato tu, Schia, dicendo che era il periodo della spensieratezza, consideriamo il lato estetico, cioè come andavamo agghindate in discoteca? Come vi vestivate voi? Perché io della discoteca, della mia discoteca, del mio andare in discoteca, non che io sia una discoteca, ma del mio andare in discoteca, ricordo delle minigonne vertiginose, ecco, quello mi ricordo. E mi ricordo che comunque non ero la sola, ovviamente, se no sarei stata, come dire, con gli occhi addosso in maniera impropria. Ma tutte sfoggiavamo delle minigonne, ma mini, davvero, eh? Quindi non so se anche voi fate parte della categoria frequentazione discoteca, e quando ci si metteva su un po' da gara, sicuramente non era il pantalone l'articolo d'abbigliamento privilegiato, ma la minigonna.

Facciamo così, non faccio nomi, ma racconto perché manca il racconto dell'accesso alla discoteca dal punto di vista femminile. Minigonne no, mi scrivono, ma magliette aderenti, mezze trasparenti e un po' scollate sì, visto che madre natura è stata generosa, aperta parentesi, direi anche troppo, chiusa parentesi con il décolleté. Bastava e avanzava questo, cosa che ora non farei mai più. E beh, insomma, neanch'io adesso metterei delle minigonne inguinali, anzi, devo dire che ormai è secoli, cioè, quando qualcuno mi vede con la gonna probabilmente dice, ma da dove arrivi, dove sei stata e perché? Perché sono così comodi i pantaloni che... alla gonna, sì, ne ho qualche un minimo, una rappresentanza sindacale nell'armadio ce l'ho, però ecco, io minigonne con le mie amiche, minigonne proprio ridotte ai minimi termini, come se alla sarta o a chi l'aveva confezionata fosse mancata la stoffa, e qua invece magliette aderenti, mezzi trasparenti e un po' scollate, quindi stiamo già costruendo l'identikit di come ci si vestiva quando si andava in discoteca. Mentre alla nostra maestra di cerimonie devo chiedere un favore, perché ho conosciuto Sonia, che è una signora che lavora in un posto, in uno dei posti dove vado a fare benzina, e a volte fa il turno fino alle 10 di sera e ascoltano tutti la nostra radio, e quindi mi ha detto, sa, mi dà del lei, poi arriveremo a darci del tu magari, mi fa tanta compagnia. E allora questa è una cosa bellissima da sentirsi dire per chi fa questo lavoro, no? Qualcuno che ti dice mi fai tanta compagnia, quindi è un valore aggiunto. E allora chiedo alla maestra di cerimonie, io non sono certa che Sonia sia di turno fino alle 10 questa sera, ma magari qualcuno che lavora nello stesso distributore glielo dirà, guarda che la Patti ti ha salutata per radio, ma ti ha fatto salutare ufficialmente dalla maestra di cerimonie, alla quale chiedo di mettere la voce se non sta già dormendo e se è un po' attenta e non sta pensando alla Corea, alla Corea del Sud dove andrà in vacanza, se puoi fare un messaggino vocale dando il benvenuto a Sonia e invitandola quando fa il turno fino alle 10 di sera magari a mandarci un messaggino, a mandarci un vocale, perché così entra ufficialmente a far parte del gruppo. Adesso ci pensiamo, adesso do io la sveglia alla maestra di cerimonie, mentre noi ci godiamo Mike and the Mechanics.

0: Mentre Anna Oxa continua la sua ricerca del lupo solitario chiedendosi dove sia, noi abbiamo dato il tempo alla maestra di cerimonie di preparare il messaggio vocale per Sonia, sperando che Sonia abbia il turno fino alle 10 questa sera al distributore, ma non voglio parlare io, parla la maestra di cerimonie, sentiamo.
1: Buonasera coccole, cara Sonia, e ben arrivata nel nostro gruppone, sperando che questa sera fai il turno fino alle 10, altrimenti le tue colleghe, sperando che siano carine, ti dicano che ti abbiamo salutato ufficialmente. Quando sarai al lavoro fatti sentire, ci farà piacere.
0: Ma che carina, ma che brava, la nostra maestra di cerimonie diventa sempre sempre più brava, per forza io la obbligo a fare i messaggi. Qualche giorno mi manderà al diavolo, mi dirà: patti a scatti, prenditi te i tuoi scatti e via, e pedala, visto che siamo in tema con il Giro d'Italia che oggi è passato nel nostro territorio, giustamente mi pedala. Evelyn Champagne King.

meraviglia di canzone, meraviglia di uomo, Dave Gunn, che sta alla testa dei Depeche Mode, che ha un fascino, un carisma, una tenuta di palco incredibile. Rido per la risposta che è arrivata da dalla nostra maestra di cerimonie, che dice: non oserei mai mandarti a quel paese, l'unica cosa che chiedo quando ci collegheremo con te dalla Corea, non farmi fare la maestra di cerimonie, ricordati che giù saranno le 2 o le 3 di mattina. Allora spiegami com'è la faccenda del fuso orario. Quindi vuol dire che in Corea del Sud sono avanti rispetto a noi di quante ore? Giusto, perché non so fare i conti, per favore non fatemi fare i conti a quest'ora della sera quando ho solo 2 neuroni che girano in testa. Quindi fammi tu i conti. E ma come fate a collegarvi? Mandate messaggi e basta, ovviamente. No, non ti chiedo di fare la maestra di cerimonie, ci mancherebbe. Sono avanti di noi 7 ore, quindi giù adesso sono le 4:31. Ma sono le 4:31 di mattina o di pomeriggio? Perché io sono una rompiscatole, faccio un sacco di domande. Quindi sono, aspetta un attimo, mi rispondi, mi dici se sono le 4:31 di mattina o di pomeriggio. 4:31 a.m., quindi di mattina, quando praticamente io dormo. Ok, va bene, va bene. E troveremo un modo, non so quale, ma troveremo un modo.

poi non ditemi che questa non era una coccola. Questa è proprio l'atmosfera pazzesca che suggerisce, molto ipnotica, come non posso neanche definire la canzone perché ci sono dei cori, come brano musicale molto ipnotica e soprattutto delle suggestioni pazzesche. Sembra di essere in una favola. Sì, ci sono stati dei momenti in cui sembrava di essere in una foresta, in un bosco, ma questa è proprio la magia degli Art of Noise. A proposito invece di personaggi che hanno lasciato il segno e con le unghie potrebbero lasciare ancora il segno, Grace Jones.

0: Che magia, queste canzoni che duravano una vita e che ancora si fa fatica a dimenticarsele, no? Mentre altre le suoni una settimana e poi dici: ma chi era? Ma come si chiamava? Che titolo era la canzone? Funziona così, adesso le canzoni sono usa e getta. Salutiamo al volo la Gabri, che è stanchissima perché ha detto che ha avuto una giornata tostissima e quindi va subito a letto, però che carina, è passata a salutarci. E Lidl invece dice che anche questa canzone di Grace Jones è una coccolona.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

invece io li voglio ancora bene. E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via. Non riesco a respirare sulla terra ferma.

dopo il messaggio di Susy, ovviamente non potevo ignorare e far finta di niente che non fosse il compleanno di Lenny Kravitz, e allora sono andata a cercare qualche informazione. 26 maggio 1964, non perché io sappia fare bene i conti, ma perché è scritto: oggi Lenny Kravitz compie la bellezza di 62 anni. A pubblicare tra i tanti articoli che riguardano il suo compleanno, ovviamente la Gazzetta dello Sport. Ma perché? Perché ci racconta come si allena Lenny Kravitz, perché ammettiamolo, ha 62 anni ed ha un fisico da paura, cioè tartarughe così belle non credo di averne mai viste. Beh, se si pensa che quel fisico arrivi dalla genetica, ci scrivono: siete fuori strada. Lenny Kravitz si allena duramente, sentite bene, prendete appunti, anche 5 o 6 giorni a settimana, che altro ha da fare, con sessioni tutt'altro che leggere. Lui fa corpo libero, trazioni, piegamenti, jumping jack, che non so cosa sia, comunque dopo vado a vedere, jumping jack infiniti, pesi e workout funzionali che sono progettati appositamente per costruire forza e resistenza. Secondo Men's Health, che è questa rivista che si occupa di salute e anche un po' di pettegolezzi, le sue routine includono, sentite come le definisce, serie devastanti per petto e bicipiti con decine di ripetizioni. E la cosa assurda, dopo i 50 anni, sto leggendo l'articolo, ha aumentato ancora di più la massa muscolare. Poi lui dice che sta meglio di quando aveva 30 anni. Alimentazione rigidissima, mi risulta che sia vegano, ma vedo una foto dove si sta allenando in palestra. È vero che lui è Lenny Kravitz, è vero che farà queste serie devastanti per petto e bicipiti, ma trovatemi una palestra che vi lascia entrare a fare allenamento con magliettina traforata, pantaloni di pelle neri e soprattutto stivali. Eh no, vi cacciano fuori, vi dicono: vai a cambiarti, mettiti le scarpe giuste per non rovinare il parquet che c'è in palestra o il pavimento in palestra, e poi dopo lasci il sudore sugli attrezzi. Eh no.

salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono già dirette verso le copertine e verso il lettuccio per il meritato riposo della giornata. Mi pare giusto e doveroso. Noi abbiamo ancora due canzoni a disposizione, ci saluteremo tra pochissimo, sta per arrivare Riccardo Pellegrini, ma prima vorrei farvi ascoltare queste due voci. Ieri sera, prima di addormentarmi, ho visto un video di Aretha Franklin e ho detto: magari domani quasi quasi la suoniamo.

0: È vero, c'era anche lui, Frank Sinatra. Ma tanto lo riconoscete. Pensate che un acuto di Aretha Franklin è in grado di spettinare tutti quanti, anche appena usciti dal parrucchiere. Torno domani alle 18:40, tra poco Riccardo Pellegrini. Buonanotte.
1: E se fossi un pittore?

0: per te.
1: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
2: Di sera, di notte.
3: Di sera, di notte, la musica tranquilla per chiudere nel migliore dei modi la giornata. Questo martedì 26 maggio, primo giorno di una settimana corta per chi ha usufruito di un lungo weekend e quindi ieri si è goduto la giornata. Giornata dedicata allo sport qui su Radio 3i e in particolare al ciclismo con questa tappa del Giro d'Italia che ha toccato la Svizzera italiana da Bellinzona fino a Caribi. Abbiamo raccontato un po' tutto, no? In diretta sin da questa mattina presto con la Marghe e Maxi B, poi gli altri collegamenti durante il giorno, insomma giornata di quelle impegnative. Secondo me queste sono le giornate che fanno estate, proprio le giornate che ti fanno capire che siamo arrivati alla bella stagione, quella degli eventi, e di eventi da raccontare anche in quest'estate 2026 ce ne sono davvero tanti. Tutto condito dalla nostra musica, e allora facciamola entrare la musica che ascolteremo questa sera, a partire da un grande Pino Daniele, A testa in giù. È una meraviglia, dedicato a chi viaggia.

Nero a metà, grande disco del Super Pino Daniele. Qui veramente c'è il meglio, secondo me, della discografia di Pino Daniele, perché questo è un album davvero unico, fantastico. Nero a metà, che poi sarebbe James Senese, no? James Senese, storico sassofonista di Pino Daniele. Nero a metà, perché appunto papà di James Senese, americano nero che durante la guerra conobbe sua madre in uno scalo a Napoli e insomma ci fece una storia e un figlio. Poi lui se ne tornò in America, James invece è cresciuto un po' come uno scugnizzo, no? Uno scugnizzo, perché comunque di americano aveva il sapore del blues, del soul, del espresso musicalmente attraverso quel sax in modo particolare. E poi invece tutto il resto era assolutamente napoletano. Una bella fusione, come del resto fusione è stata un po' la parola d'ordine di Pino Daniele nel proporre la sua musica. Erano gli anni della musica fusion, fusione. E allora rimaniamoci su questo tema e andiamo ad ascoltare un maestro della fusione, Donald Fagen, in questo suo disco solista di Sera di Notte, Radio 3i.

Fly, l'album di Donald Fagen, pubblicato nel 1982, album solista, dicevo, dopo insomma la sua storia con il marchio Steely Dan, che a proposito di fusione musicale è sicuramente stato un marchio fondamentale, no? Questo disco usciva nel 1992 e nei suoni così ne riprendeva un altro uscito invece un paio d'anni prima. Così è una cosa che ho notato poi con l'ascoltare della musica, che ci sono molte similitudini a livello di strumenti, di sonorità tra questo pezzo di Donald Fagen e Give Me the Night di George Benson.

Give Me the Night, George Benson. Siamo nel 1980 e questa è un'espressione di funky fusion, se così la vogliamo definire. Lo stesso anno, la stessa estate, Nile Rodgers produceva questo pezzo qua.

0: Diana Ross con Upside Down. Siamo nel 1980, produzione Nile Rodgers, che stava vivendo un momento felice della sua carriera, visto che nel 78 era esploso il fenomeno chic con Le Freak, nel 79 si era bissato il successo con Good Times, in mezzo Rapper's Delight e tantissime altre produzioni. Poi da lì in poi ne arrivarono tantissime davvero a livello internazionale, da David Bowie ai Queen e chi più ne ha più ne metta. Però in questo caso la voce prodotta da Nile Rodgers era quella della grande Diana Ross con Upside Down, che è stato un enorme successo dell'estate 1980. Charlie Puth e Meghan Trainor, decisamente più recente questa canzone che andiamo ad ascoltare adesso a Di Sera Di Notte, un omaggio a Marvin Gaye.
1: Let's

vento, buon vento, buon vento Alfa e Jovanotti insieme. Mi piace molto questo abbinamento perché è una coppiata fra due personaggi di due generazioni completamente diverse, come, che ne so io, boh, mi fa una buona impressione comunque, no? Anche se poi magari sono quelle operazioni fatte discograficamente, lo vedremo nel tempo magari, no? Ad esempio Jovanotti adesso parte in tour, magari ospiterà Alfa e avranno in qualche data e avranno occasione di conoscersi meglio e andare oltre a questo brano che si presenta come brano possibile di buon successo per l'estate. Tra l'altro la Alfa già l'estate scorsa con la sua collaborazione insieme a Manu Chao per il brano che aveva fatto, insomma è stato il più trasmesso dell'estate a conti fatti, no? Sono quelle collaborazioni che fanno bene agli artisti, in molti casi rilanciano gli artisti. E proprio per questo apro una parentesi dedicata proprio a questo tema. Ad esempio, quando Lucio Dalla decise di produrre un album insieme a Gianni Morandi, fu proprio per rilanciare Gianni Morandi. Da quell'album ci sono tantissime canzoni da ascoltare e da gustare, ma in particolare ho scelto per voi questa, che parla della vita.

vita in te ci credo, il messaggio di questa canzone che è un omaggio alla vita, no? Sono tante le canzoni che omaggiano la vita. In questo caso fu una bella amicizia e una grande mano che Lucio Dalla ha dato a Gianni Morandi per rilanciarlo dopo un momento molto difficile della sua carriera. Poi da lì Gianni ripartì alla grandissima, ma ce ne sono tanti di casi simili. Ad esempio nel 1998, quando Mina decise di fare un disco con Adriano Celentano, che usciva da un periodo dove insomma gli ultimi album non è che erano andati così bene, e anche a livello di cinema non stava andando alla grandissima. Poi arrivò Acqua e Sale.

Acqua e Sale, Mina e Celentano. Dentro questo album c'era anche Brivido Felino, e anche questo fu un disco toccasana per Celentano, che collaborando con Mina, dopo un periodo che, come dicevamo, insomma, non era andato alla grandissima, ha avuto un grande rilancio, no? Rilancio poi messo a frutto dal disco successivo, dove, insomma, Io non so parlare d'amore, c'era dentro L'emozione non a voce, grande pezzo scritto da Bella e Mogol. Ma torniamo all'origine, siamo partiti parlando di Jovanotti e Alfa, collaborazione che non ha sicuramente nulla a che fare con rilanci, visto che tutte e due stanno andando alla grandissima, no? Ma Jovanotti a sua volta ha avuto modo di collaborare e aiutare tanti amici conosciuti nella musica, e tra questi c'è sicuramente anche Cesare Cremonini, con il quale, sempre in un momento un po' di crisi, in questo caso di Cesare Cremonini, Jovanotti collaborò facendo, producendo una delle canzoni più belle dal repertorio di Cesare Cremonini, Mond.

0: Mondo, Cesare Cremonini con Giovanotti su Radio 3, stiamo parlando di rilanci. E allora, un artista lega l'altro, chiudiamo questa parentesi con Cesare Cremonini che reintroduce Luca Carboni nella musica. Dopo un periodo durissimo della vita di Luca Carboni, che combatte con una malattia e non ha più tanta voglia di cantarsela e di cantare, ecco Cesare Cremonini che lo coinvolge in questo duetto, in una canzone dedicata a San Luca, bellissima zona di Bologna. Carboni accetta l'invito e ne viene fuori questa canzone.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre

You Believe, Sasha, le grandi ballate degli anni 90, e qui siamo nel 1998. L'anno prima, 1997, esce questa ballata dei Savage Garden.

Radio 3 la musica per sognare, le grandi ballate, in questo caso Savage Garden, Truly, Madly, Deeply, e siamo nel 97. Prima eravamo nel 98 con Sasha, If You Believe. Torniamo indietro ancora di un anno, allora, 96. Siamo proprio nell'epoca delle cosiddette boy band. Stanno esplodendo alla grande in quegli anni Take That, e questa è la loro versione di How Deep Is Your Love.

0: Now Deep Is Your Love, Take That, con questo brano dei Bee Gees. Loro hanno fatto anche Relight My Fire in modo egregio in quegli anni, insomma, veniva fuori proprio questo marchio, i Take That. Poi c'erano naturalmente tantissime altre boy band che ascoltavamo negli anni 90, tra questi anche i Westlife, campioni di numero uno, visto che avevano piazzato veramente un numero altissimo di singoli in vetta alle classifiche britanniche. Anche loro hanno rifatto brani di altri. Questa è Mandy di Barry Manilow.
1: Di sera, di notte, su Radio 3, ci sono i grandi classici e la musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini.

che ricordi pazzeschi su questa canzone che era la colonna sonora di Cime Tempestose. Ricordi legati all'estate di quell'anno, siamo nel 1978. E io ho proprio il ricordo lucido di quel jukebox che si trovava in una terrazza, era una terrazza che stava sopra il baretto in spiaggia, in una spiaggia tra Albenga e Alassio. Quante monetine che ci ho speso in quel jukebox in quell'estate 1978. E ricordo che una delle canzoni veramente più, come si diceva all'epoca, gettonate, che sentivi tante volte durante il giorno, era proprio questa qua di Kate Bush. Ricordi indelebili di un'estate di quasi 50 anni fa. Eh sì, sono 48, siamo nel 2026. Un'altra canzone, sempre nella stessa estate, per la quale mi ricordo di aver speso tantissime monetine, era Love Is Like Oxygen degli Sweet. Ve la ricordate?

0: Francesco De Gregori, generale, a completare un quadretto di grandi successi legati all'estate 1978, visto che si parlava di questo jukebox per il quale, insomma, sono spese tante monetine. Kate Bush prima, Sweet dopo, Love Is Like Oxygen, e adesso invece Francesco De Gregori, generale. Altro pezzo che appunto girava alla stragrande in quell'estate, 1978. Le canzoni che lasciano il segno. Chissà se le canzoni che escono in questi giorni lasceranno lo stesso segno fra 50 anni. Magari qualcuna ci riuscirà anche. Parlando delle canzoni che escono in questi giorni, vorrei parlare della nuova canzone di Ron, Vite Parallele, che arriva a 4 anni dai più recenti inediti pubblicati nell'album Sono un figlio. C'è stato un periodo di chiamiamolo silenzio, e adesso la voglia di tornare, e quindi è entrato in studio, ha composto nuove canzoni nelle pause del lungo tour che nel frattempo ha portato in giro, e adesso è arrivato questa Vite Parallele, brano raffinato che come sempre poi, insomma, si avvale di un testo importante, perché la penna di Ron è sempre importante e poetica. Vite Parallele, Ron, Di Sera Di Notte, l'ascoltiamo.
1: Dimmi se hai perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera. Se i fogli che abbiamo riempito

la luce ma non andar via, canta Ron in Vite Parallele, il suo nuovo singolo. Tra le nuove canzoni uscite in questi ultimi giorni c'è anche un altro ritorno, quello di Paola Turci che canta Vita Mia.

Non saremo soli mai, vita mia, il ritorno di Paola Turci sulla scena musicale con questo brano che è stato scritto insieme a Veronica Lucchesi della rappresentante di lista e che racconta un po' la vita di Paola Turci, si apre molto in questo nuovo disco. Vite parallele di Ron, vita mia di Paola Turci, insomma la vita protagonista delle ultime due canzoni. E la vita scorre, perché se pensiamo ad esempio al debutto di Paola Turci, sono passati quasi 40 anni, era il 1989 quando lei si presentò per la prima volta al pubblico tra i giovani a Sanremo e vinse con questa canzone.

bambini. Paola Turci, 1989, debutto tra i giovani a Sanremo, vincendo proprio con questa canzone. Tra l'altro poi lei a Sanremo ci è tornata diverse volte e, curiosità, detiene anche il record di 3 premi della critica consecutivi. Questo a dimostrazione del fatto che, insomma, la stampa l'ha sempre coccolata, l'ha sempre accolta molto molto bene, Paola Turci. Oh, torniamo alle nuove pubblicazioni, perché ce n'è una che fa molta tenerezza. Parlo del nuovo disco di Paul McCartney. Abbiamo già avuto modo di ascoltare una canzone dove lui racconta la sua giovinezza a Liverpool insieme a John Lennon, ma in questo disco c'è di più, perché c'è anche un brano realizzato con Ringo Starr. Qui c'è proprio il sapore di Beatles.

Africa, ci sono i Toto su Radio 3 di sera di notte, il nostro viaggio verso un nuovo giorno nel modo più rilassante possibile dopo una giornata che invece magari è stata stressante, di quelle che non ce la fai più, eh? Stavo vedendo questa cosa qua, 5 esercizi pratici per smettere di pensare troppo e vivere serenamente. Sì, perché tante volte il problema nella vita è proprio che pensiamo troppo. E allora vediamoli. 1. Coltivare l'arte del non fare. Siediti per 5 minuti, non fare nulla, solo ascolta, respira, esisti. Riconnettiti al qui e ora. Prenditeli. Se poi sono 10 anziché 5 i minuti, meglio ancora. 2. Fai un gesto lento per 3 minuti, tipo bevi un bicchiere d'acqua lentamente, cammina lentamente, lavati le mani lentamente. Quindi un gesto comune di quelli che fai tutti i giorni, ma fallo lentamente, proprio prendendoti il tuo tempo. 3. Scrivi tutto su carta, scrivi senza censura tutto quello che hai nella testa. Non giudicare, non correggere, solo svuota, tira fuori tutto. Allora, io devo dire che questa cosa qua l'ho fatta per un periodo l'anno scorso. Mi è stata regalata un'agenda che non è un'agenda con le date, è un libro dove raccogliere appunto i pensieri. E io lì ho iniziato a scrivere quando avevo un qualche malumore, qualche... proprio come dice qua, no? Senza censura, tutto quello che avevo nella testa. Però poi, quando sono andato a rileggere, in uno stato d'animo magari più leggero, mi sono reso conto di quanto avevo esagerato. E allora è importante questo, quindi non correggere, lascia lì, di modo che poi quando andrai a rivedere ti rendi conto di come si può vedere la stessa cosa in modi diversi in base al nostro umore. E questa cosa aiuta a riflettere. Questo direi che dei consigli dati finora è il più interessante. Scrivi tutto su carta, senza censura, scrivi tutto quello che hai nella testa, non giudicare, non correggere, solo svuota tutto lì, quel pezzo di carta. Poi magari dopo un po' di giorni vai a rileggere. Provate, interessante questa cosa qua. Poi ancora, quarto consiglio, osserva 5 cose attorno a te, guarda lentamente 5 oggetti attorno a te, descrivili nella mente, questo riporta la tua attenzione nel momento presente. Una volta di sera di notte si faceva questo gioco attraverso il scatta l'attimo. Io mi ricordo che dicevo scattate una fotografia in questo preciso momento di quello che vi circonda senza spostare nulla, nel modo più naturale possibile, e le inviavate qui al nostro numero WhatsApp. Se qualcuno vuole farlo adesso, perché no? Io poi le vado e magari faccio un post con le vostre fotografie. Adesso che l'ho detto non la manderà nessuno, perché diciamo che io ti mando una foto e tu fai un post. Comunque, fissa l'attimo, era questo. Osserva le 5 cose attorno a te, descrivili nella tua mente e riporta l'attenzione nel momento preciso. Scatta l'attimo. Ultimo consiglio: respira consapevolmente, chiudi gli occhi, inspira 4 secondi, trattieni e poi via dicendo. Sì, questo qua è un esercizio di respirazione. A me, di tutti questi che ho letto, quello che mi piace di più è quello di scrivere tutto su carta, senza censura, tutto quello che hai nella testa proprio così come ti viene, e poi vai magari a rivederlo tempo dopo. È forte questa roba qua, perché ti rendi conto di quanto il tuo stato d'animo magari era rabbioso quando hai scritto quelle robe lì. Basta, fermati, rilassiamoci, torniamo a rilassarci. Ci vuole Sade e la sua eleganza.

Mood Operator. Prima invece c'erano i Toto con Africa, momento di grandi successi su Radio 3. Beh, insomma, di sera di notte è il viaggio attraverso la musica per sognare e i grandi successi di sempre. E allora continuiamo con la sfilata dei grandi successi, andiamo a pescare un album fondamentale per la storia della musica, Saturday Night Fever. E questi sono i Bee Gees.

Miguel Bosé, Se tu non torni, altro viaggio attraverso un grande classico di Miguel Bosé. Qui è il Miguel Bosé degli anni 2000, perché se parliamo poi del Miguel Bosé degli anni 80, beh, insomma, lì faceva stragi di cuori, è stato un fenomeno di quelli veramente da poster. Eh sì, quante volte abbiamo parlato dei poster di Miguel Bosé nelle camerette che avevano le ragazze, facendo ingelosire i loro ragazzi, e allora tutti si mettevano questa fascia sui capelli. Ma Miguel Bosé era uno, era lui e basta. Siamo arrivati alla fine del nostro viaggio di questa notte. Sta arrivando mercoledì 27 maggio e come sempre noi ci troviamo due volte, una con i tenori. Domani tra l'altro torniamo in tre, visto che oggi eravamo io e il Valerio Ventura, Boris era impegnato dopo in altre cose qui nei nostri studi per sostenere i nostri colleghi che erano in diretta dal Giro d'Italia, dalla tappa del Giro d'Italia che, come sapete, ha toccato la Svizzera italiana. Quindi domani i tenori al gran completo tra mezzogiorno e le due, e poi domani sera di nuovo, di sera, di notte, dopo la Patti dalle 10 arrivo io per le ultime due ore. A chiudere il nostro viaggio, come sempre, il disco Buonanotte, e ho scelto Wind of Change degli Scorpions. Wow, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

Eccoci qua, ben ritrovati. Si riparte con la notte. Questa notte un po' diversa, eh? Non c'è il Maxi B, ci sono io. Lui chiaramente era impegnato a Cari durante tutta la giornata e quindi sostituisco io. Quindi passeremo due orette assieme, ma non abbiate paura. Da domani riparte, ritorna anche il nostro, vostro Maxi B a tenervi compagnia per tutta la giornata, per tutta la nottata. Quindi per iniziare un nuovo giorno anche con lui questa sera in modalità un pochettino diversa. Insomma, sono stati giorni belli belli importanti dal punto di vista degli eventi, con il Giro d'Italia che ha colorato di rosa il nostro cantone, anche con qualche limitazione al traffico, però devo dire che tutto si è svolto nel migliore dei modi. L'importante quando succedono queste cose è basta un po' saperlo, che uno si organizza, dice sai mi chiudono la strada per un paio di ore, ok, dovevo andare dal dentista, lo so prima e chiamo il dentista e glielo dico, guarda non posso arrivare, sai che dispiacere non poter andare dal dentista, ma è solo un rimandare le cose e quindi prima o dopo bisogna tornarci sicuramente anche dal dentista. Ma bando alle ciance, partiamo subito con la musica e partiamo questa sera con una bellissima canzone di Biagio Antonacci, Pazzo di lei. Era il 2005 quando usciva questo pezzo, questo brano, insomma c'è già 21 anni, non sembra, ma passa veloce, mamma mia.

John Legend featuring David Guetta con Listen, e quando David Guetta arriva e ci mette il carico da 90, chiaramente riesce a intamarrare un pochettino qualsiasi, riesce a fare in modo che gli artisti riescano a lasciarsi andare, così con le sue vibes, come le definiscono gli anglofoni, e riesce a mixare, mette mano ai pezzi, così tira fuori quel lato un pochettino più tamarro di qualsiasi artista, di qualsiasi cantante, e quindi escono sempre delle belle bombette che funzionano benissimo a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma soprattutto anche magari in orario aperitivo, no? Che sei lì poi adesso con questa caldazza che arriva tipicamente estiva. Siamo avanti un po', perché dice anche meteo svizzera, è tempo praticamente da luglio. Comunque sei lì con la camicia un po' aperta, con l'occhiale del sole, il capello effetto bagnato, tirato un pochettino indietro, una limonata in mano, giusto per non sponsorizzare bevande alcoliche, e insomma ti godi questi bei momenti a ritmo di musica. È qui che David Guetta funziona come non mai. Ma prima abbiamo anche sentito una reinterpretazione da parte di Beyoncé di Jolene, una canzone storica country di Dolly Parton, perché proprio Beyoncé si era lanciata in un album country che negli Stati Uniti ha tanti tanti estimatori, anche molto severi, ma era piaciuto.

spenti con questa sua canzone che oramai c'ha un paio d'anni. Intanto questo qua era il sottoscritto che con le dita toccava il microfono, e adesso è il momento di andare a sentire una voce che ha colorato e ha dato il ritmo a tantissime nottate, soprattutto a Las Vegas, ma diciamo in tutto il mondo. Qua è una canzone d'epoca, noi magari lo sentiamo più spesso con delle produzioni più recenti, ma lui, Sir Tom Jones, è in giro da parecchi anni, cioè diciamo una carriera che è iniziata a inizio praticamente anni 60, è lì che ha iniziato a muovere i primi passi, era il 63, almeno musicalmente parlando. Lui è del 1940, britannico, britannissimo, ma chiaramente residente, lo stato per un sacco di anni a Las Vegas, la città dalle mille luci, e con la sua voce ci ha accompagnato le serate, i concerti, i vari cabaret. Qua noi ce lo ascoltiamo invece con It's Not Unusual, era il 1965.

una giustizia superficiale, protagoniste strumentalizzate di un lutto enorme da affrontare. E anche di questa canzone che per struggervi ci usa, sia chi l'ha scritta che chi l'ascolta dovrebbe forse chiedere scusa.

The Bad Book, Lacrime Nere, The Bad Book, o I Bad Book, Podondian Canchi, no? Un po' in dialetto, visto che loro rappresentano per certi versi anche la ticinesità pura, insomma, tante cantate, tante ballate, tanti open air, tanto dialetto. Salutiamo il Cerno e tutti i componenti della band, al Mago Martino, anche al Jackie, li salutiamo tutti, anche quelli passati, insomma, che hanno dato il ritmo al nostro cantone, alle nostre estati e anche alla nostra radio. Poi il Cerno settimana scorsa è stato ospite anche dei Tenori per lanciare la nuova produzione dei Vatvuk che abbiamo appena ascoltato. Ma noi continuiamo con qua bisogna sempre fare attenzione, perché quando si fanno i remix è sempre pericoloso. Ma questa di Bohemian Rhapsody è stata talmente cambiata che quella dei The Braids non aveva suscitato quell'odio. L'odio scaturisce quando cerchi di scimmiottare il più possibile con l'originale. Invece no, te la cambi, è un'altra cosa, però devi farlo bene.

No bad days, è così che deve essere. No giorni brutti, no giorni cattivi, che poi ci sono, ma se pensi che non ce ne siano, è tutto un pochettino più facile, no? Sei già impostato verso una certa positività nel prendere così la vita, le giornate come arrivano, anche al lavoro. È chiaro che poi ci sono delle giornate dove niente funziona, dove arrivi la sera che sei stanco morto, poi ci sono delle giornate dove magicamente funziona tutto, no? È un po' il bello anche della vita, perché senza, lo si dice spesso, no? È una frase che gira e rigira, ma è la verità, perché senza dei momenti, diciamo, un po' meno piacevoli, non si riuscirà ad apprezzare quelli che sono più piacevoli come momenti, e perché non c'è, la differenza, no? Dopo entri in un loop, come succede ad esempio a determinate star, a delle persone che hanno tutto. Ogni tanto succede l'impensabile, no? Che magari vanno in burnout, sono tristi, sono depressi, dici, ma come, c'hai tutto quello che vuoi, non devi nemmeno lavorare, schiocchi le dita e succedono le cose e ti senti ancora depresso, dovresti provare a essere con me. Ma il fatto è che lì è sempre tutto bello, tutto posticcio anche per determinate cose, e di conseguenza a loro arrivi una certa che magari il tuo cervello va un po' in tilt, no? E quindi non riesci più a distinguere cosa è buono, cosa è più impegnativo, e se entri in quel loop distruttivo tutto ti sembra cattivo. È quello che succede, adesso l'ho spiegata così, molto molto alla larga. Lasciamo spazio alla musica, va.

Your Body, suona veramente molto molto anni 80, un bellissimo ritmo che ce lo dà anche a questo inizio di nottata, così per alcuni magari ancora serata, poi ci sono chi magari torna dal lavoro, ha finito tardi e tutte queste cose qua, chi magari è ancora in giro dopo una giornata passata a vedere Giro d'Italia, ciclisti, magari qualche aperitivino. Lo sappiamo che quando succedono queste cose, le nottate, ce lo dicevano anche Marga e Maxi B, che il lunedì sera a Cari, che dice, no, sarà tranquillo a Cari, e invece no, c'era un DJ set, c'era gente che ballava, c'era gente che mangiava, insomma, sembrava praticamente di essere a Saint-Tropez, ma chiaramente molto più fresco. Noi continuiamo con la musica, qui su Radio 3 adesso arrivano i Beatles dal 1970 con la loro Get Back.

poi arrivano i Coldplay che ci coccolano con questa Trouble. Era proprio il 2000, l'inizio del millennio, e loro stavano, possiamo dire, anche iniziando un percorso che qua erano magari un pochettino meno famosi, che li porterà poi a riempire gli stadi, a fare degli spettacoli di luci invidiatissimi, a riempire arene e non solo, a creare un vero e proprio movimento e a così riuscire a creare la magia, perché quelli che sono fan dei Coldplay sono stati ai loro concerti dove c'è tutto questo tripudio di luci, ti mettono i braccialetti che si illuminano in base alla musica, cioè è tutta un'esperienza. Il concerto, solito te vai per vederlo, per cantare a squarciagola, per innamorarti, per cantare, per emozionarti, per piangere, per ridere. Da loro vai anche per scoprire una nuova dimensione della musica fatta di luci e colori. Adesso Charlie Puth qui su Radio 3i con la sua Girlfriend.

Sì, la pioggia d'estate è fantastica, proprio il profumo che emana la pioggia d'estate che ci fa sentire bene, ma è scientificamente provato che questo profumo, che c'ha un nome, che adesso ce l'ho sulla punta della lingua, faccio tutto intanto che parlo, vado a cercare il nome di questo particolare odore che ha un effetto calmante su di noi e quindi è sempre bene, è sempre bello sentirlo. Adesso volevo capire come si diceva petricor, così il profumo della pioggia, e si crea questo questo aroma tipicamente estivo che a quanto pare, su magari non su tutti ma su alcuni, ha un effetto, adesso non è una panacea per tutti i mali, ma tutti ci ricordiamo sicuramente quando l'abbiamo sentito e ti fermi un po' ad annusarlo perché è quasi irresistibile.

Cremonini, San Luca featuring Luca Carboni, magnifica canzone. Parlavamo appunto del pietricore, quell'odore che sentiamo dopo che ha piovuto d'estate. Non lo sapevo, Ruben Neurath, sul greco, sul latino devo ammettere che faccio particolarmente fatica. Comunque dal greco pietricore, petros significa pietra e icor uguale linfa degli dèi, cioè è qualcosa di non poetico, di più, quasi come lei che arriva dal 1987, qua è il momento di ballare con Sabrina Salerno e la sua Boys.

Inizio puntata abbiamo sentito una reinterpretazione di Bohemian Rhapsody. Qui abbiamo sentito I Shot the Sheriff 1997. Questa è Warren G che gli aveva dato il suo personale, personalissimo tocco. Ma noi continuiamo con un altro grandissimo della musica italiana, Raff, Ora è per sempre, una nuova uscita.

Qui ci stiamo avvicinando alla fine della nostra puntata, del nostro appuntamento, ma c'è ancora un pochettino di musica. E quando si parla di Tamarranza, prima abbiamo detto uno dei King è David Guetta, ma ce ne sono tanti altri. Anche Flo Rida non è da meno, e qui lo ascoltiamo: I don't like it, I love it. Quindi, cioè, non mi piace, l'amo, la adoro. Qualsiasi cosa sia, è la musica.

Jagger, God Give Me Everything 2001, qua in versione solista, e noi siamo arrivati alla fine e ci concediamo ancora una canzone splendida. È lui, Billy Idol, lui che era nato con il punk, poi aveva esplorato vari generi, dalla new wave al pop, anche alla musica dance con quel tocco elettronico. Qua era il 1983. Ci sentiamo domani. Ciao, buonanotte.